Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:30. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: sei.
1: Sono le 4. Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

nepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: Innanzitutto un luogo, il fischio metallico delle gru, l'odore salmastro del Tyne, il riverbero di un mondo di cantieri navali in dismissione. Questa è Wallsend, un sobborgo operaio di Newcastle, la culla di Gordon Matthew Thomas Summer, il futuro Sting. Nato nel 1951, la sua infanzia è un affresco di contrasti. Da un lato l'ambiente ruvido e tangibile dei Docks, dove suo padre gestiva una latteria e lui spesso aiutava nelle consegne. Dall'altro l'evasione offerta dalla musica e dai libri. La casa di famiglia era un luogo affollato e modesto e Gordon, il maggiore di quattro figli, spesso si rifugiava in un mondo tutto suo. Non era il ragazzo destinato a una vita di duro lavoro manuale. Era un sognatore, un osservatore meticoloso che assorbiva le storie e i suoni del fiume. La sua vera fuga non fu un'attività sportiva o un passatempo comune, ma la musica. Non il rock and roll ribelle che faceva ballare i suoi coetanei, ma il jazz. Gordon subì il fascino inebriante di musicisti come Miles Davis, Thelonious Monk e Jerry Mulligan. Erano suoni complessi, sofisticati, che arrivavano in quella provincia inglese come un'eco esotica e potente. La sua mente era già predisposta a vedere oltre il pop immediato, cercando armonie e ritmi più profondi, una ricerca che sarebbe stata la sua costante artistica. Ricorda che per lui il jazz non era solo musica, era un'educazione sentimentale e intellettuale. Fu la chitarra a diventare la sua compagna più fidata, uno strumento malconcio regalatogli da uno zio prima di emigrare. Ma l'amore di Sting si focalizzò presto sul basso, vedendolo non solo come uno strumento ritmico, ma come una voce melodica a sé stante. Ascoltando leggende come Paul Chambers e Ron Carter, capì che il basso poteva cantare, una lezione che portò sempre con sé. È in un contesto inaspettato che emerge la sua iconica identità. Dopo aver fallito una carriera calcistica e aver provato lavori saltuari come conducente di autobus e persino come esattore delle tasse, un lavoro che non tollerò a lungo, Gordon si iscrisse al Northern Counties College of Education per diventare insegnante elementare. Sì, per un periodo il futuro Sting insegnò a bambini di 5 e 6 anni, una fase che lui stesso definì un lavoro onesto che mi permetteva di suonare la sera. Era lì, in quelle aule, che imparò la disciplina e la pazienza, ma la sua mente era ossessivamente altrove, divisa tra l'odore di gesso e la voglia irrefrenabile di salire sul palco. Fu suonando in band jazz locali come i Phoenix Jazzmen che nacque il soprannome che lo avrebbe reso immortale. Gordon si presentava sul palco con un maglione di lana a righe gialle e nere, un abbigliamento che i suoi compagni di band trovarono così simile a un'ape da ribattezzarlo per sempre Sting, il pungiglione. Nonostante la sua iniziale ritrosia, il nome prese piede. Gordon Summer iniziò a svanire, lasciando spazio all'artista. Ma il jazz, la sua prima lingua musicale, e la disciplina appresa avrebbero continuato a filtrare in ogni nota successiva della sua carriera.

0: stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di Gordon Matthew Thomas Summer, ovvero Sting. Dicevamo che per un po' fece anche l'insegnante elementare. Beh, lasciata la cattedra di insegnante nel 1976, abbandonando la stabilità per l'incertezza, fu il primo atto di una rivoluzione personale. Sting si trasferì a Londra, una città in quel periodo in ebollizione. L'aria era carica di rabbia e chitarre distorte, un ambiente di pura energia caotica. Era l'esplosione del punk rock. Fu in questo caos creativo che il suo destino si legò a quello di un batterista americano, esperto cosmopolita e carismatico, Stuart Copeland. Copeland, ex membro della band progressive rock Carved Air e figlio di un agente della CIA, aveva una visione chiara e un'energia frenetica. Voleva un gruppo che fosse punk nell'attitudine, quindi veloce, diretto, ma avesse una struttura musicale più complessa. L'incontro fu orchestrato da Gong, il fratello di Stuart, e l'alchimia tra i due fu immediata, anche se complicata, sin dall'inizio segnata da forti personalità e da una lotta sottile per il controllo creativo. Inizialmente, con il chitarrista Henry Padovani, i Police si formarono nel 1977. La loro estetica era volutamente ruvida, capelli ossigenati, atteggiamento sfacciato, in linea con il fermento punk di allora, ma la musica di Sting aveva radici troppo profonde nel reggae e nel jazz per essere ridotta a tre accordi veloci. Il loro sound era già diverso. Il vero punto di svolta arrivò con l'ingresso di Andy Summers alla chitarra, un musicista di quasi 10 anni più grande di Sting e Copeland, con una profonda esperienza jazzistica. Summers portò una raffinatezza armonica che mancava. L'intricato basso melodico e la voce di Sting si unì alla batteria poliritmica e dinamica di Copeland e alle texture di chitarra delay e chorus di Summers. Erano un trio perfetto, seppur profondamente litigioso. Lottare per farsi strada nella Londra punk fu dura. La loro prima etichetta, la A&M Records, non era convinta. Il loro sound era un ibrido difficile da categorizzare. Una irresistibile miscela di punk, reggae, ritmi africani e una vena pop intellettuale. Ma un tour autofinanziato negli Stati Uniti e un investimento paterno permisero la registrazione di un brano che cambiò tutto, Roxanne. Fu registrata in condizioni precarie, non era la tipica canzone punk, era un lamento sensuale con un ritmo reggae incalzante e malinconico, ispirato a un gruppo di prostitute che Sting aveva visto fuori dal suo albergo a Parigi. Il brano, inizialmente ignorato e persino bandito da molte radio britanniche per il tema, divenne un successo globale grazie al passaparola e all'energia sfacciata della band, in particolare in Francia e in America. I Police non erano una punk band, ma una new wave band con una visione globale e complessa. Album dopo album consolidarono la loro formula unica, dimostrando che si poteva essere intellettuali, esotici e intensamente ballabili allo stesso tempo. Ed è il momento di ascoltarci proprio Roxanne.
1: Rox!

continua all'interno di Pillole di questo weekend il racconto della storia di Sting, legata inizialmente ai Police. Infatti parliamo ancora per un attimo di loro. Siamo nei primi anni 80 e i Police ascesero a un successo stratosferico. Album come Regatta de Blanc, Zegnatta Mondatta, Ghost in the Machine e infine Synchronicity del 1983 li trasformarono nella band più grande e pagata del mondo. Le loro tournée riempivano gli stadi e i loro videoclip erano icone sulla neonata MTV. Ogni album era un ulteriore passo verso la raffinatezza e l'espansione dei loro confini sonori. Sting era ovviamente il fulcro creativo, il paroliere intellettuale, spesso definito il poeta del rock, le cui liriche attingevano alla letteratura, alla mitologia e alla filosofia. Le sue canzoni non parlavano solo d'amore, affrontavano temi complessi come la guerra fredda, Russians arriverà dopo ma il seme era già piantato, il controllo tecnologico, Rapid Around Your Finger e le teorie junghiane del sé e dell'ombra. Era un pop che costringeva l'ascoltatore a pensare. Il loro ultimo capolavoro, Every Breath You Take, un successo mondiale e un brano che ha fruttato a Sting una fortuna in diritti d'autore, fu paradossalmente il segnale della fine. La canzone, apparentemente una romantica ballata d'amore, è in realtà un'inquietante ode all'ossessione e al controllo di uno stalker, una verità che sorprende molti ascoltatori che la usano ancora oggi ai matrimoni, ignorando il suo lato oscuro. Ma la sua bellezza minimalista era innegabile, un esempio perfetto della loro capacità di unire pop immediato e profondità inquietante. L'arrangiamento, con il riff di chitarra ripetitivo e la batteria misurata, rifletteva la tensione e la claustrofobia che la band viveva. Dietro la facciata del successo, però, le tensioni interne erano esplosive. L'ego di tre musicisti geniali che lottavano per lo spazio creativo aveva raggiunto il punto di rottura, trasformando le registrazioni in un calvario emotivo. Le sessioni di Synchronicity furono un incubo, con i membri della band che registravano spesso in stanze separate e comunicavano solo tramite intermediari. Sting, in particolare, sentiva di aver esaurito il potenziale della band e si sentiva soffocare dalla formula del trio rock. Cercava un terreno musicale più vasto che potesse accogliere i suoi amori giovanili, il jazz, il funk, la world music, i fiati e orchestrazioni più ricche. Così, nel 1984, all'apice della loro fama e ricchezza, i Police si sciolsero. Nessun annuncio drammatico, solo un silenzio graduale e la decisione di seguire strade separate. Sting si lanciò immediatamente nella sua carriera solista. Il suo primo album, The Dream of the Blue Turtles, del 1985, fu una dichiarazione di intenti. Abbandonò il power trio rock per una formazione di musicisti jazz d'élite, tra cui il sassofonista Brandon Marsalis, il tastierista Kenny Kirkland e il batterista Omar Hakim. Era un ritorno alle radici con uno sguardo al futuro, una mossa rischiosa che si rivelò vincente. L'album fu un successo clamoroso, dimostrando che il pubblico era pronto a seguirlo nel suo viaggio musicale più intimo e sofisticato, consacrandolo come un artista di primo piano non solo nel rock, ma in un panorama musicale più ampio e colto. E da questo suo panorama musicale ci godiamo Fields of Gold.

torniamo a raccontare Sting qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. La carriera solista di questo artista non fu solo un trionfo musicale, fu anche una piattaforma per il suo crescente attivismo. Divenne un pioniere nella fusione di musica e impegno sociale, in particolare con la questione ambientale. Il suo desiderio di parlare al mondo andava oltre le note. Insieme a sua moglie, l'attrice e produttrice Trudy Styler, fondò la Rainforest Foundation nel 1989, dopo aver visitato l'Amazzonia ed essere rimasto toccato dalla situazione del popolo Kayapo e dal dramma della deforestazione. Il suo impegno per la salvaguardia delle foreste pluviali non è mai venuto meno, diventando una parte integrante della sua immagine pubblica e del suo lavoro, raccogliendo milioni di dollari attraverso concerti benefici. Musicalmente, Sting ha continuato a esplorare, sfidando le aspettative. Ha abbracciato influenze della musica classica, l'album Songs for the Labyrinth, in cui suona il liuto e interpreta il compositore elisabettiano John Dowland, al folk, fino alla musica per spettacoli teatrali, The Last Ship, un musical sulla sua infanzia a Wallsend. Ha sempre mantenuto una vena di spiritualità e introspezione nelle sue liriche, frutto anche della sua passione per lo yoga, la filosofia e della sua vita più ritirata nelle sue proprietà, tra cui la tenuta Il Palagio in Toscana, dove produce vino e olio di oliva. Nonostante la carriera solista, Sting ha riabbracciato i suoi ex compagni per un monumentale reunion tour dei Police tra il 2007 e il 2008, dimostrando che, pur avendo superato la fase del conflitto, l'alchimia era ancora viva. La sua eredità non si misura solo in milioni di dischi venduti e Grammy vinti. Sting è l'archetipo dell'artista che è riuscito a evolvere senza perdere la sua identità, unendo il rigore intellettuale a una melodia innegabile. È riuscito a far coesistere l'intimità del cantautore con la grandezza della star globale, portando temi seri e complessi nelle classifiche pop. Dall'odore di carbone di Wallsend al glamour dei palchi mondiali, Gordon Summer è diventato Sting, il pungiglione, che ha saputo incidere a fondo sulla storia della musica, dimostrando che non si smette mai di esplorare le proprie radici pur spingendosi verso nuovi orizzonti sonori. E per chiudere in maniera perfetta questo racconto su Sting, ho scelto questo brano simbolo del suo essere un intellettuale nomade tra culture, ovviamente Englishman.

0: La cosa divertente del mio nome d'arte, Sting, è che è l'unica cosa che mi è rimasta addosso. Tutto il resto della mia vita è cambiato radicalmente, le mie amicizie, il mio lavoro, la mia posizione sociale, ma quel nomignolo è rimasto. In un certo senso mi ha liberato da Gordon, l'insegnante e il figlio del lattaio. Sting ha la licenza di essere il musicista che Gordon forse si vergognava di essere.
1: E qui Sting spiegava un po' del suo soprannome e di lui che abbiamo parlato in questa prima parte di questo speciale estate 2026 con le storie di musica che vi racconto all'interno di Pillole. Ma abbiamo appena iniziato.
2: Pillole. Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
4: È il momento di fermarsi un attimo, chiudere magari anche gli occhi, perché non vi sto per raccontare una semplice storia di un disco, ma vi porterò letteralmente indietro nel tempo, in un'epoca in cui la musica italiana, pur celebrando i suoi cantautori, decise di non accontentarsi più. È la storia di un minuto, ma è una storia che ha cambiato per sempre il volto del progressive rock tricolore. Siamo a cavallo tra i 60 e i 70. L'Italia, sul piano musicale, vive una sorta di scisma. Da una parte il mondo pop dei festival e dei cantautori, rassicurante e melodico, dall'altra un fermento sotterraneo, elettrico e sinfonico, che guarda dritto verso la Gran Bretagna, là dove gruppi come King Crimson e Genesis stanno riscrivendo le regole del suono. I protagonisti di questa rivoluzione nascono a Milano e sono un manipolo di musicisti affiatati, usciti da un'esperienza beat che aveva lasciato loro un'insaziabile fame di complessità sonora. I Quelli si chiamavano. E dall'ossatura di questo gruppo emergono i 5 moschettieri che daranno vita a una leggenda. Il batterista e carismatico Franz Di Cioccio, il chitarrista lirico Franco Mussida, il mago delle tastiere Flavio Premoli, il bassista solido Giorgio Piazza e, tocco di vera unicità, il polistrumentista Mauro Pagani al flauto e al violino. Questa formazione è l'esempio lampante di un talento tecnico incredibile messo al servizio dell'espressione emotiva. Non erano solo musicisti, erano artigiani del suono, convinti che l'Italia potesse parlare la stessa lingua musicale, complessa e stratificata, dei giganti britannici. Racconteremo dell'album Storia di un minuto, della PFM, premiata Forneria Marconi. Ma un nome così importante, così pieno, come nasce? Franz Di Cioccio racconta che, dopo aver scartato opzioni più inglesi, che non suonavano autentiche, l'idea fu suggerita da un amico, forse vedendo un'insegna per strada. Perché non celebrare l'artigianato, la tradizione italiana? E così, da un'insegna forse di una forneria di paese, con un meritato riconoscimento nasce appunto la premiata Forneria Marconi. Un nome altisonante, quasi ironico, che mette insieme comunque la semplicità del pane e l'elettricità delle comunicazioni radio, una sintesi perfetta della loro musica. L'umile e il tecnologico in un'unica band. Il loro debutto ufficiale avviene nel 1971, ma il vero Big Bang, la scintilla che accende il fuoco del progressive italiano, è un singolo che precede l'album. Una traccia che mescola una melodia semplice e malinconica con l'uso di uno strumento che in Italia era una vera e propria apparizione aliena. Il pezzo è Impressioni di settembre. E non è solo una canzone, è un aneddoto vivente che incarna lo spirito di quel periodo. La musica era stata composta in un rifugio di montagna in Val Gardena e aveva un taglio quasi bucolico, intimo. Ma in studio a Milano i ragazzi sentono che manca un'impronta sonora decisiva, qualcosa di grande. È qui che entra in scena l'oggetto del desiderio, il Moog, il sintetizzatore modulare che in quel momento era appannaggio quasi esclusivo dei giganti d'oltremanica. In Italia ne era arrivato un prototipo, carissimo. Franz Di Cioccio si presenta al distributore musicale e, sapendo di non avere i soldi, fa un azzardo memorabile. Dallo a noi e ti promettiamo che ne venderei almeno 10. Abbiamo un pezzo pronto a spaccare. Il distributore ci crede. E così quel suono cosmico e avvolgente, quasi una nebbia sintetica, che rompe nella melodia acustica di Mussida, è una vera e propria scossa elettrica per la musica italiana. Per la prima volta la tecnologia d'avanguardia entrava con prepotenza nel panorama melodico. Il testo, firmato da un certo Mogol, il paroliere più importante del panorama pop, crea un ponte incredibile. L'intimità delle parole, che descrivono il filtro del sole tra la nebbia, si fonde con l'audacia degli strumenti, rendendo il progressive accessibile, emotivo. Questo brano fu il loro biglietto da visita e fu subito un successo clamoroso, trainando la premiata Forneria Marconi verso la realizzazione del loro primo, attesissimo album. Un disco che doveva catturare quell'energia in poco più di mezz'ora.

stiamo raccontando di un album storico del progressive rock italiano, il primo album della band denominata Premiata Forneria Marconi o semplicemente PFM. Quando Storia di un minuto arriva nei negozi nel febbraio del 1972 per l'etichetta numero 1 di Mogol e Battisti, è subito chiaro che non è un disco come gli altri. Non è una raccolta di canzoni, è un viaggio, una suite in miniatura. E cosa mai successa prima in Italia, schizza al primo posto delle classifiche degli album. Un risultato straordinario per una nuova band di progressive rock in un mercato dominato dalla melodia e dai cantautori. Questo successo lampo dimostrò che il pubblico era pronto per qualcosa di diverso, di più complesso. La copertina stessa è un manifesto.

ricerca prima di svelare la potenza del Moog che introduce Impressioni di settembre. Ma è con la terza traccia che la band mostra i muscoli e soprattutto l'altra faccia del progressive italiano. Parliamo di È Festa. Dimenticate la malinconia autunnale, qui c'è pura, incontenibile gioia strumentale. La genesi del pezzo è affascinante. Nasce da una melodia molto più lenta, ma in studio l'accelerazione e l'uso del Moog la trasformano in una vera e propria tarantella progressiva. Franz Di Cioccio, in una delle rare parti cantate, intona un testo quasi goliardico, ma la vera protagonista è l'orgia strumentale che ne segue, una miscela esplosiva di folk e sinfonia. Il Moog di Flavio Premoli si intreccia con il violino di Pagani in un dialogo frenetico, quasi un ballo popolare rivisitato in chiave psichedelica e sinfonica. Questo pezzo in particolare definisce l'identità della PFM. Un prog non solo cupo o intellettuale come spesso accadeva nel Regno Unito, ma un progressive solare, ritmico, mediterraneo, capace di evocare il folklore e la tradizione italiana pur usando strumenti d'avanguardia. Era la dichiarazione che l'Italia poteva fare prog a modo suo, con il proprio calore e il proprio ritmo. Ascoltare È Festa dal vivo in quegli anni era un'esperienza catartica, un vero tripudio sonoro che spazzava via ogni timore reverenziale nei confronti dei maestri inglesi. Il progressive era finalmente diventato contagioso anche in Italia.

Stiamo raccontando Storia di un minuto, il primo album della PFM. Abbiamo ascoltato È festa. Beh, dopo l'esplosione liberatoria di questo brano, la musica di Storia di un minuto rallenta e si fa più intima, quasi cameristica, con un brano diviso in due momenti che ne mostrano la versatilità e la profondità compositiva. Dove

Dove? Quando? La parte 1 è una ballata acustica, delicata, dominata dalla chitarra e dalla voce quasi sussurrata di Franco Mussida e il flauto di Pagani. Il testo, come molti brani dell'album, è enigmatico e poetico, una ricerca amorosa, un desiderio di fusione con l'altro, con versi come «inventarti qua e là è un vecchio gioco oramai». È un momento di sospensione che attinge a sonorità quasi folk, con un tocco rinascimentale dato dagli strumenti a corda, in particolare il mandoloncello suonato da Mussida, uno strumento che aggiunge un colore malinconico e antico. Questo dimostra la maestria della band nel creare atmosfere intime, lontane dalle cavalcate elettriche. Ma la parte 2 non tarda ad arrivare a rompere questa quiete. Dopo il sogno acustico emerge la struttura, è quasi interamente strumentale, un'improvvisa virata jazz rock che, pur mantenendo lo stesso tema melodico, lo eleva ad una complessità più strutturata e solenne, dominata dall'organo. Questo dualismo tra delicatezza acustica e ardore strumentale è la vera cifra stilistica dell'album, che riflette una band giovane ma già dotata di una tecnica impressionante e di un gusto sopraffino per l'arrangiamento. Sembra quasi musica classica da camera improvvisata con strumenti elettrici. Ma noi adesso ci ascoltiamo la prima parte, quella dolce, quella acustica di Dove, Quando. Dove.

0: Dall'album Storia di un minuto della PFM abbiamo ascoltato ovviamente un altro stralcio, un altro brano che era Dove, Quando, la prima parte, quella acustica. Ma dopo questo brano nell'album c'è invece un brano che dura quasi 7 minuti, non lo ascolteremo ovviamente tutto, ma parliamo di La carrozza di Hans, un'epopea che racchiude tutto il loro genio compositivo, un brano che cambia registro più volte con arpeggi di chitarra classicheggianti che si alternano a sequenze ritmiche incalzanti, come se la carrozza del titolo si muovesse davvero, a tratti lenta e pensierosa e a tratti lanciata in una corsa folle. La leggenda vuole che il personaggio di Hans sia un po' un Pinocchio, un viandante incerto, ma il testo è talmente aperto da suggerire altri viaggi, una ricerca incessante. Il brano è un vero saggio di musica sinfonica rock con il violino di Pagani che ritaglia momenti da protagonista assoluto, elevandosi sopra il tappeto sonoro intessuto dalle tastiere di Premoli e dalla ritmica inossidabile di Piazza e di Cioccio. La carrozza di Hans non è un semplice brano, è proprio una sinfonia in miniatura capace di tenere l'ascoltatore incollato in attesa del prossimo cambio di scena. Ascoltiamone una parte.
1: Guarda, cerca, corri, lontano.

Stiamo raccontando l'album Storia di un minuto della PFM qui all'interno di Pillole. Siamo arrivati al brano che chiude l'album, Grazie davvero. Una traccia che riprende l'atmosfera acustica iniziale ma con un tocco di malinconica speranza, quasi un ringraziamento per l'esperienza vissuta. Il testo, apparentemente semplice, parla di superare gli ostacoli, di andare avanti nonostante la pioggia e musicalmente si chiude con un finale trionfale di chitarre acustiche e synth come un sipario che cala su una promessa di futuro. Ma il vero impatto di Storia di un minuto non si misura solo con la bellezza delle sue 7 tracce, si misura nell'onda d'urto che generò nel panorama italiano. Questo album non fu solo un successo commerciale, fu una porta spalancata per decine di altre band, dal Banco del Mutuo Soccorso alle Orme, che videro finalmente dimostrato che il progressive italiano poteva avere un mercato, una sua dignità artistica e soprattutto un suo linguaggio. La PFM portò in questo genere, fin da allora dominato da atmosfere nordiche, una ventata di melodia mediterranea, di solarità, di jazz, di folk e di classicismo italiano. Il violino e il flauto di Pagani, in particolare, diedero alla PFM un suono immediatamente riconoscibile, una firma sonora unica che la distingueva nettamente dai modelli inglesi. Un altro aneddoto cruciale che fa capire la grandezza del gruppo. Fu un DJ americano a far sentire i loro dischi, proprio Storia di un minuto e il successivo Per un amico, a Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Lake ne rimase folgorato, capendo immediatamente che quel suono italiano aveva un potenziale enorme. In un'epoca in cui la musica italiana era quasi sconosciuta all'estero, Lake si spinse a firmarli per la sua neonata etichetta, la Manticore, e a farli produrre niente meno che da Pete Sinfield dei King Crimson. Iniziarono così le registrazioni in inglese e i tour mondiali, con la band costretta in parte a rinominare i brani per il mercato internazionale. E Festa divenne Celebration, e Impressioni di settembre si trasformò in The World Became the World. Questo percorso li avrebbe trasformati nel primo e forse unico gruppo rock italiano a ottenere un successo significativo in America e in Inghilterra, calcando palchi importanti e vendendo dischi. Erano diventati gli ambasciatori dello spaghetti rock, un'etichetta affettuosa data dai critici stranieri. Storia di un minuto è la prova che a volte per cambiare il mondo non serve una lunghissima storia, ma l'audacia di pochi minuti, la curiosità di sperimentare un nuovo suono, la capacità di mescolare passato e futuro. È il ritratto di 5 ragazzi che in un momento cruciale hanno trovato la formula magica per far risuonare l'arte italiana con un eco globale. E per questo, per averci regalato una delle più belle storie della musica, siamo loro grati davvero. Anzi, grazie davvero.

0: E questa era la storia della PFM, premiata Forneria Marconi. Ma abbiamo ancora un'ora da passare insieme con altre storie.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna tra poco.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina, evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, la polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati, forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento, un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Ed eccoci alla terza parte del best di Pillole per quest'estate 2026, con le storie di musica che vi ho raccontato in tutta la prima parte dell'anno, fino praticamente a qualche settimana fa. Ma adesso è il momento di parlare di un gruppo, i Måneskin. Questi ragazzi sono usciti alla ribalta, sono arrivati alla ribalta non solo italiana ma mondiale da pochissimi anni. Parlo dei Måneskin. Il loro racconto non inizia con riflettori sfavillanti o grandi contratti discografici, ma con la polvere e l'energia cruda delle strade di Roma. Ecco, immaginate quattro ragazzi appena adolescenti che si incontrano tra i banchi di un liceo, il JF Kennedy, e in aule separate. Da una parte c'è Victoria De Angelis, la vulcanica bassista italo-danese, e Thomas Raggi, il chitarrista dal tocco già maturo. Loro due si conoscono fin dalle scuole medie, condividono una passione viscerale per il rock che sa di Led Zeppelin e Nirvana. ma una band ha bisogno di una voce ed è qui che entra in scena Damiano David. Damiano, che frequentava un altro liceo, era già noto per il suo carisma ma anche per uno stile che in principio Victoria e Thomas giudicarono troppo pop. Una curiosità: Damiano fu inizialmente scartato, ma la sua tenacia e la promessa di impegnarsi seriamente nel progetto lo fecero rientrare. È il primo segnale di quella fame di successo che le avrebbe sempre contraddistinti. Mancava l'ultimo pezzo, il batterista. E qui l'aneddoto è leggendario. Victoria, disperata, pubblica un annuncio in un gruppo Facebook di musicisti. Risponde un ragazzo dal viso enigmatico, quasi esotico, che ha studiato musica fin da bambino e ha una tranquillità che bilancia perfettamente l'esplosività degli altri. Si chiama Ethan Torchio. I quattro, quindi, sono al completo. Il nome poi è un omaggio alle origini di Victoria. Scelgono una parola danese, Måneskin, che significa chiaro di luna, un nome che ironicamente evoca un'atmosfera quasi romantica, in netto contrasto con il loro sound selvaggio e i loro look aggressivi. I quattro si buttano a capofitto nella musica, abbandonano gli studi, Damiano e Victoria per esempio non finiranno il liceo, e soprattutto decidono di farsi le ossa nel modo più autentico e duro, suonando per strada. Via del Corso a Roma diventa il loro primo vero palco. Lì, tra i passanti frettolosi e i turisti incuriositi, sviluppano la loro chimica, affinano il loro sound e imparano a domare l'energia delle loro esibizioni dal vivo. Chi li vide in quei giorni raccontò di una forza magnetica, di una band che sembrava già pronta per gli stadi anche se suonava per pochi euro nel cappello. Questa gavetta romana è l'humus da cui nascerà la loro prima grande svolta. E ne parleremo tra poco. Intanto sentiamoci la loro prima apparizione proprio sul palco di X Factor.
6: Ciao!
7: Ciao!
8: Belli, bellissimi!
6: Grazie.
9: Quanti anni fa facevate le medie?
8: Poco?
6: Pochi.
8: Come vi chiamate?
6: Noi siamo i Måneskin.
8: Praticamente ci dovevamo iscrivere a un concorso e proprio serviva un nome. E quindi, dato che io sono mezzo danese, loro mi iniziano a dire: ah vabbè, allora spara tutti i nomi fighi in danese. E allora abbiamo trovato Måneskin, che in realtà vuol dire chiaro di luna, cioè non c'entra niente alla fine.
6: Abbiamo un bellissimo rapporto, cioè litighiamo perché è chiaro, è normale litigare. Però già si cominciano a fare progetti futuri, perché alla fine stiamo proprio bene.
8: Mi avete molto incuriosito, cosa ci fate sentire?
6: Vi facciamo sentire un nostro inedito. Si chiama Chosen.
9: Canti sempre solo in inglese?
6: È venuta... questa canzone è uscita fuori impulsivamente.
8: Go!
10: Hi everybody, this is Måneskin.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia veramente incredibile dei Måneskin. Il trampolino di lancio che li strappa dalla strada e li porta alla ribalta nazionale si chiama X Factor. Siamo nel 2017, la loro audizione è un'esplosione. Nonostante l'ambiente fosse quello del talent show pop, i Måneskin portano una ventata di rock, glam e sfrontatezza. Entrano nella squadra di Manuel Agnelli, leader degli After Hours, che comprende immediatamente il potenziale dirompente del gruppo. Non vincono l'edizione, arrivano secondi, ma la loro presenza è un terremoto mediatico e culturale. È durante X Factor che il pubblico inizia ad abituarsi ai loro look androgini e provocatori, al loro glam rock ispirato a David Bowie tra gli altri, e soprattutto al carisma sfacciato, decisamente sfacciato, di Damiano David, che si impone come un frontman di razza. Il loro primo EP, che arriva subito dopo la fine del programma, si intitola Chosen, la canzone che abbiamo ascoltato prima, tra l'altro, e viene certificato doppio disco di platino. Contiene la title track e la cover di Begin, dei Four Seasons, che, ironia della sorte, anni dopo diventerà una hit globale, complici social media. Ma i Måneskin dimostrano subito di non essere solo fenomeni da talent. Hanno ambizione e soprattutto canzoni originali che colpiscono nel segno. L'album di debutto, Il ballo della vita, del 2018, li consolida come una vera band. Brani come Morirò da re e soprattutto la malinconica e introspettiva ballata di successo Torna a casa, che introduce il personaggio misterioso e simbolico di Marlena, una musa ispiratrice per la band, un'allegoria di libertà e creatività, li portano al primo tour da sold out in Italia. Un aneddoto significativo di quel periodo è il modo in cui gestiscono la pressione. Invece di omologarsi, continuano a spingere i confini. Il loro successo è una dichiarazione. Il rock italiano, quello vero e crudo, non è morto. Stanno ballando e il loro ballo della vita sta contagiando tutti. Ma ascoltiamoci proprio un brano dal loro primo album. Si tratta di Torna a

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Stiamo raccontando la storia dei Måneskin qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Volevo tornare per un attimo indietro a X Factor. Abbiamo già ascoltato un brano che era Torna a casa dal loro primo album, ma volevo tornare appunto al periodo di X Factor dopo la loro partecipazione. Lo ricordiamo, arrivarono secondi. Questa è l'intervista che rilasciarono sempre su Sky alla fine del programma. Sentite che cosa raccontarono.
2: Questa era X Factor Italia. Se fanno X Factor International magari lo vinciamo, però basta X Factor, credo anche. Ma si può sempre fare di più, ma per fortuna abbiamo una vita intera per fare di più. Non abbiamo alcun tipo di rimpianto, usciamo col sorriso, usciamo fieri, contenti, orgogliosi e con questi ragazzi che sono cresciuti tanto, io che sono cresciuto tanto, ci siamo legati ancora di più e abbiamo imparato a lavorare ancora di più. Io mi ritengo fortunato perché non ho un personaggio, ma il personaggio che porto sono io al 100% e non fingo niente. Non sarei emerso così senza di loro e viceversa. È un rapporto di collaborazione ed è per questo che siamo una band, altrimenti sarebbero la Damiano David Band, ma quella non deve esistere. Esistono i Måneskin e sono una realtà che funziona, è una realtà che sta perfettamente in piedi, soprattutto al suo interno. Siamo andati X Factor per essere conosciuti, quindi lamentarsi di essere conosciuti sarebbe un po' ingenuo. Noi siamo contenti, è quello che volevamo, anzi è anche un po' di più di quello che volevamo, cioè non ci aspettavamo tutto questo, quindi noi lo vivremo con positività, con il sorriso. Alla fine siamo dei bambini in un grandissimo parco giochi.
1: Ma torniamo alla loro storia. I Måneskin compiono la loro prima vera e incredibile svolta nel 2021. Nonostante la pandemia avesse messo in pausa il mondo della musica dal vivo, la band si presenta al Festival di Sanremo con un brano esplosivo e senza compromessi, Zitti e Buoni. È un manifesto di ribellione, un inno generazionale che parla di essere diversi, di non accettare le regole imposte. E l'Italia, forse stanca della monotonia, li premia. Vincono Sanremo, un successo clamoroso che li porta di diritto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest a Rotterdam. Beh, quello che succede all'Eurovision è storia. La loro esibizione è carica di energia viscerale, look aggressivi e attitudine punk. Con la loro vittoria, dopo ben 31 anni, il trofeo torna in Italia. Ma è quello che succede dopo che ridefinisce la loro carriera. L'Europa e poi il mondo intero si innamorano di loro. Zitti e Buoni scala le classifiche globali, ma è solo l'inizio. Il loro secondo album in studio, Teatro d'Ira, volume primo, registrato in presa diretta per catturare la potenza del live, regala altre hit. I Wanna Be Your Slave, con il suo riff seducente e il video ad alto tasso erotico provocatorio, che diventa virale. Ma la vera sorpresa è la riscoperta di vecchi brani. La loro cover di Begin, registrata anni prima X Factor, esplode su TikTok e Spotify, diventando un successo mondiale che entra nella top 10 di paesi impensabili come gli Stati Uniti e il Regno Unito. I Måneskin non sono più solo un fenomeno italiano, sono un fenomeno globale. Vengono acclamati da star come Mick Jagger e Iggy Pop. Il loro impatto non è solo musicale, ma culturale. Con i loro look fluidi, provocatori e la loro difesa dei diritti LGBTQ+, diventano icone di libertà e inclusività per milioni di giovani. Dimostrano che il rock può tornare a essere un linguaggio mainstream, sexy e potente.

Ed era Zitti e Buoni, il brano che i Måneskin presentarono a Sanremo, che servì non a farli esplodere nel panorama italiano e non solo, ma a consolidare quello che già stavano costruendo da tempo. Dopo l'Eurovision, ricordiamo, vinsero anche questo, la scalata prosegue inarrestabile. I Måneskin si imbarcano nella vera e propria conquista americana. Calcano i palchi di festival leggendari come Coachella e tour che fanno registrare sold out in arene enormi. L'America capisce subito che non si tratta di un exploit passeggero. Arriveranno a fare il gruppo spalla niente poco di meno che dei Rolling Stone. Il terzo album, Rush, del 2023, è il loro primo vero album interamente pensato per il mercato globale, con la maggior parte dei brani cantati in inglese. Collaborano tra l'altro con figure di spicco come Tom Morello dei Rage Against the Machine, nel brano Gossip, e non si limitano a riprodurre la formula vincente, ma esplorano nuove sfumature del rock, come nella potente e malinconica ballata The Loneliest, che dimostra la loro capacità di passare dalla furia all'emozione profonda. Ottengono nomination ai Grammy Awards, vincono premi agli MTV Europe Music Awards e Billboard Music Awards, un risultato impensabile per una band italiana di quella generazione. I Måneskin sono arrivati a un momento di maturità artistica, ma anche di necessaria riflessione. Dopo anni di tour frenetici e un successo fulmineo, la band ha annunciato una pausa creativa, una sorta di Erasmus, come l'hanno definita loro, non una rottura, ma un momento per ricaricare le batterie e dedicarsi ai progetti individuali. E qui parliamo di Damiano David, il frontman infatti ha recentemente debuttato come solista. Con il singolo Silver Lines ha iniziato a esplorare la sua identità artistica al di fuori del gruppo, mantenendo lo stile glam e l'attenzione al look, ma con un'impronta più personale e retrospettiva. Questo non significa la fine dei Måneskin, ma l'evoluzione dei suoi membri, che si rafforzeranno individualmente per, si spera, tornare insieme con una nuova energia. E tra parentesi lo hanno già fatto ultimamente, proprio presentandosi dal vivo in maniera eccezionale. Il gruppo romano comunque ha raggiunto ciò che sembrava impossibile. Ha svecchiato il rock italiano e soprattutto lo ha portato nel mondo, dimostrando che con autenticità, talento e una buona dose di sfrontatezza, la strada può davvero portare ai palchi più grandi del pianeta. E il loro chiaro di luna, che ricordiamolo è la traduzione dal danese di Måneskin, continua a brillare intensamente.

0: Ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo ascoltata, del Nolliest, questa ballata che mostra la maturità e la profondità emotiva raggiunta dalla band dei Måneskin, che abbiamo cercato di raccontare in questa mezz'oretta, ma i racconti non finiscono qui. Ne abbiamo ancora uno per voi.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:30. Giornale Radio.
8: Meteo. Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Guidare informati.
10: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo al restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600 per lavori attivo, il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Stiamo per raccontare la storia di un bambino prodigio. Beh, la storia comincia in una casa di Londra, ma non una casa qualunque. Immaginate un luogo dove la musica non è solo un passatempo, ma è l'aria stessa che si respira. Ebbene, Jacob Collier nasce nel 1994 e fin dal primo vagito la sua vita è immersa in una sinfonia. Sua madre, Susie Collier, è una direttrice d'orchestra, una violinista e una stimata professoressa alla Royal Academy of Music. La nonna, Evony Collier, era anch'essa una violinista della London Symphony Orchestra. Praticamente Jacob è cresciuto in un'autentica dinastia musicale. Questo contesto non ha semplicemente favorito, ma ha plasmato in modo unico il suo talento. Da bambino Jacob non giocava solo con i giocattoli, suonava. Il pianoforte era il suo parco giochi e la musica il suo linguaggio naturale. Si racconta che fosse in grado di suonare brani complessi già a un'età incredibilmente precoce e non si limitava a riprodurli, attenzione, già li riarrangiava, li smontava e li rimontava a suo piacimento. Un aneddoto curioso rivela molto del suo approccio alla musica. Jacob è sinestetico, ovvero sperimenta un incrocio di sensi. Lui vede la musica come colori. Ogni tonalità, ogni accordo complesso ha una sua sfumatura cromatica ben definita. Per lui, per esempio, il La minore è un blu, il Sol maggiore è un giallo brillante. Questa non è solo una curiosità, è la chiave per capire la sua armonia rivoluzionaria. Non sta solo calcolando intervalli, sta dipingendo con i suoni. La sua educazione è stata un mix tra formazione classica, data dalla madre e dalla Royal Academy, e una fame insaziabile per l'esplorazione autonoma. Mentre i suoi coetanei magari si appassionavano ai videogiochi, Jacob passava ore a smanettare con chitarre, batterie, percussioni e soprattutto con la tecnologia. Il suo strumento preferito era il looper, un dispositivo che registra e ripete brevi segmenti sonori. Ed è proprio grazie a questo strumento, unito alla sua incredibile polistrumentalità, che la sua voce inizia a farsi sentire, prima nelle stanze di casa, poi, grazie ad internet, nel mondo intero. Il vero salto avviene tra gli anni 2011 e 2013, quando un giovane sbarazzino Jacob Collier inizia a caricare su YouTube i suoi video a cappella in stile one man band. In queste clip appare da solo, ma moltiplicato sullo schermo, suonando tutti gli strumenti e cantando tutte le armonie. È un concentrato di gioia, virtuosismo e complessità armonica. La gente non aveva mai visto o sentito nulla di simile. Ma l'eco di questi video non si limitò agli appassionati. Un gigante della musica lo notò.

0: E visto che ne parlavamo, abbiamo ascoltato quello che era un video su YouTube nel 2013, Don't You Worry About Thing, è una cover di un brano di Stevie Wonder fatta, suonata, registrata completamente da Jacob Collier. È di lui che stiamo raccontando la storia. Abbiamo detto di un uomo importante nella sua vita, l'uomo che vide in Jacob Collier il futuro della musica, e non era un produttore qualunque, era il produttore Quincy Jones. Sì, proprio il leggendario produttore di Michael Jackson, Frank Sinatra e di un'infinità di capolavori del jazz e del pop. Quincy Jones, che di talenti insomma se ne intende, rimase folgorato da quei video su YouTube. Per Collier l'approvazione di un simile maestro non fu solo un onore, ma un trampolino di lancio verso una dimensione globale. Ed è lo stesso Jacob che racconta in un'intervista il suo primo approccio con Quincy Jones. Sentiamo.
1: Pensavo fosse uno dei miei amici che mi stava facendo uno scherzo, lo giuro. Poi mi collego su Skype e c'era lui, Quincy Jones, che fa: «Ehi, quante fidanzate hai?» E io tipo: «Oh, 47!» E lui rispondeva: «Ah, io ne ho solo 22!» Ma ciò che è importante è che Quincy ha creduto in me in un momento in cui non credevo ancora in me stesso. Non avevo ancora pubblicato nulla di mio, ero solo un ragazzino con una grande immaginazione. Lui mi diceva sempre: «Segui la pelle d'oca, non ti farà mai sbagliare!» E io lo faccio ancora.
0: Quincy Jones lo prese quindi sotto la sua ala protettrice, definendolo in un'intervista come uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia vita. Un genio assoluto, e lo sta dimostrando. Un'investitura potentissima da parte di Quincy. Questo incontro cruciale ha catapultato Jacob fuori dalla cameretta, portandolo a esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival jazz e sale da concerto del mondo, spesso come ospite di Quincy Jones stesso. Il debutto discografico arriva nel 2016 con l'album In My Room. Questo titolo è un omaggio non solo alla canzone dei Beach Boys, ma proprio a quell'ambiente domestico, la sua cameretta dove il progetto era nato. E se fate una ricerca su YouTube, scrivendo il suo nome, Jacob Collier, non solo vi vengono fuori tantissimi video, ma anche quelli che lui ha girato proprio nella sua famosa cameretta. Torniamo all'album, che è un manifesto della sua arte, interamente registrato, suonato e cantato da lui, con una polistrumentalità che spazia dal basso fretless alla batteria, dalle tastiere all'ukulele, il tutto intriso di armonie che fanno impallidire i manuali di teoria musicale. Ma cos'è che rende la sua musica così unica e talvolta persino difficile per certi versi? È il suo uso radicale dell'armonia. Jacob Collier non si accontenta delle triadi o degli accordi di settima, va oltre. Utilizza microtoni, note che si trovano tra i tasti del pianoforte e accordi che contengono così tante note che per descriverli i teorici hanno dovuto coniare nuovi termini come super ultra mega accordi. Per l'ascoltatore non esperto il risultato è un suono ricco, denso, a volte spiazzante ma sempre emotivamente risonante. È come se avesse a disposizione non 12 ma centinaia di colori per dipingere la sua tela sonora. Questa rivoluzione musicale gli valse subito un successo critico clamoroso, coronato da due Grammy Awards già con il primo album. Uno per l'arrangiamento migliore, strumentale o a cappella, per la sua versione di You and I di Stevie Wonder, e un altro per Flintstones, sì, proprio la sigla dei cartoni, nella stessa categoria. Un riconoscimento che sigillava il suo status non più di fenomeno di YouTube, ma di artista di fama mondiale. E dall'album In My Room ci ascoltiamo proprio il brano che abbiamo citato prima di Stevie Wonder, ovvero You and I, nella versione di Jacob Collier, ovviamente.

stiamo raccontando la storia di questo giovane artista che è stato definito, non da me, lo dicevo all'inizio, ma non soltanto da me, ma da personaggi come Quincy Jones, un genio. Beh, dopo il trionfo di In My Room, Jacob Collier non si è seduto sugli allori. Al contrario, ha intrapreso il progetto più ambizioso e monumentale della sua carriera, DJC. Non è solo un album, ma una quadrilogia, un'opera divisa in quattro volumi, ognuno con una precisa identità musicale, che mira ad abbracciare l'intero spettro sonoro dell'esistenza. Il titolo di DJC è una pronuncia fonetica delle sue iniziali, JC, Jacob Collier, un modo per dire che quest'opera è la summa del suo universo artistico. DJC Volume 1 del 2018 si concentra sull'orchestra, è il volume più grande, sinfonico, registrato con un'orchestra vera, la Metropole in Olanda. L'obiettivo era esplorare il concetto di grandezza, il suono massiccio e l'emozione pura dell'armonia orchestrale. DJC Volume 2 del 2019 è l'opposto, acustico e intimo. È concentrato sul groove e sul suono più organico e folk, fatto di voci, chitarre acustiche e strumenti provenienti da tutto il mondo. È un viaggio nella semplicità e nella collaborazione. Arriva poi DJC Volume 3 del 2020, l'esplorazione del mondo elettronico e ritmico. Prodotto quasi interamente durante la pandemia, è il suo album più contemporaneo e groove-oriented, pieno di synth, bassi martellanti e beat complessi. È il tentativo di fondere la sua armonia folle con il linguaggio della musica pop, R&B e hip hop moderna, coinvolgendo star come T Dolla Sign e Kiana Ledé. Questo volume gli ha regalato altri due Grammy, portando il suo totale a 5. DJC Volume 4 del 2024 è il capitolo finale, pensato per unire tutti i fili, focalizzandosi sul coro e sulla comunità, invitando tutti a cantare insieme. Questo progetto non è solo un'impresa musicale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, dimostrare che non esistono generi musicali separati, ma un unico linguaggio sonoro universale in cui Bach, Stevie Wonder, i Radiohead e il pop moderno possono convivere e influenzarsi a vicenda. La musica è diventata un laboratorio vivente dove le regole vengono create per essere subito infrante, con gioia e virtuosismo contagiosi. E ascoltiamoci un altro brano, da DJC Volume 3 ci ascoltiamo All I Need. Hi.

0: Stiamo raccontando qui all'interno di Pillole la storia di Jacob Collier, che in teoria è appena iniziata perché è veramente un giovanissimo artista. Ma attenzione, non è solo un artista, è diventato un vero e proprio movimento culturale. Ha collaborato con icone come Herbie Hancock, ha registrato con star del pop come SZA e Coldplay. La sua influenza si estende ben oltre il jazz, toccando l'R&B, il pop progressivo e la musica orchestrale. Chris Martin, il frontman dei Coldplay, lo ha citato come una figura cruciale per l'evoluzione della musica popolare, dicendo in un'intervista:
1: quando sento parlare la gente di Jacob, beh, a volte vorrei solo dirgli grazie a Dio che esisti, perché sta facendo cose incredibilmente importanti per il futuro della musica pop in generale. È un miracolo.
0: Tra parentesi, a proposito dei Coldplay, vi consiglio di andare a cercare sempre su YouTube il video dove suonano insieme in un concerto proprio dei Coldplay. Comunque, il suo marchio di fabbrica, ormai soprannominato collierismo, non è solo la complessità armonica, ma l'interattività che porta sui palchi di tutto il mondo. Durante i suoi concerti, infatti, spesso, anzi praticamente quasi sempre, esegue una vera e propria lezione di armonia di massa. Chiede al pubblico di cantare diverse note contemporaneamente, creando sul momento accordi ricchissimi e stratificati che risuonano in modo inaspettato. Questo non è solo un gimmick, come viene chiamato in gergo, ma è una filosofia. Jacob crede nel potere della comunità e nel fatto che la musica complessa possa e debba essere accessibile e divertente per tutti. Un aneddoto molto significativo riguarda proprio i suoi live. È famoso per la sua Harmonizer Vocoder, uno strumento che gli permette di campionare la sua voce e ricreare in tempo reale cori di armonia impossibili. Ma al di là della tecnologia, ciò che stupisce è l'energia che mette in ogni esibizione, saltando da uno strumento all'altro con la naturalezza di un bambino che gioca con i suoi giocattoli preferiti. La sua missione è trasmettere la gioia pura e incontaminata del fare musica. L'impatto di Jacob Collier sul panorama musicale è incalcolabile. Ha reso di nuovo cool lo studio della teoria musicale complessa e ha dimostrato che il virtuosismo può coesistere con la pura emozione pop. Ha incoraggiato una nuova generazione di musicisti a non limitarsi a un solo genere o strumento, ma a esplorare l'intero universo sonoro a loro disposizione. Jacob Collier quindi è il simbolo di un'epoca in cui le barriere di genere crollano. Non è un musicista jazz, non è un musicista pop, non è un musicista folk, è semplicemente lui, Jacob Collier, un giovane uomo che vede il mondo a colori e lo traduce in una sinfonia vibrante, complessa e infinitamente emozionante. E la sua storia, per fortuna, è ancora tutta da scrivere, o meglio, da suonare. Jacob non ha mai avuto paura di ammettere che il suo approccio alla musica è per certi versi infantile, nel senso più puro e gioioso del termine. Ha descritto così la sua prospettiva.
2: Per me il linguaggio dell'armonia musicale è qualcosa di assolutamente straordinario. È un modo per navigare all'interno delle proprie strutture emotive, senza aver bisogno di mettere le cose in parole. È un linguaggio talmente speciale che non importa quanto ne sai, non devi essere un esperto per sentirlo e capirlo. Quando impari la musica, vieni addestrato a pensare in termini di modo giusto e modo sbagliato. Ma è tutto inventato. Devi trovare la tua strada. Io mi sento come se stessi cucinando. Butti gli ingredienti in una grande pentola e vedi cosa succede. Sperimentando scopri cosa ti piace davvero e ti ci attacchi.

0: qui si chiude la quarta parte di Pillole, ma anche il nostro appuntamento di questo weekend di agosto con il Best Estate 2026, che tornerà ovviamente con voi la prossima settimana. Da Roberto Frangipane, grazie per avermi seguito. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 8:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per perderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
2: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
3: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medane, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
3: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
2: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicola Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e siete sempre collegati, come ogni domenica che si rispetti, con il Punto G, anzi con il meglio del Punto G, le nostre migliori interviste di quest'anno. Abbiamo superato il Ferragosto e allora ci rilassiamo per andare ad ascoltare Antonio Baldassarre ed Anna Finocchiaro. Però noi dobbiamo approfondire nel merito la questione, ne parliamo oggi con un ospite autorevolissimo, è il presidente emerito della Corte Costituzionale ed è stato giudice della Consulta dall'86 al 95, ma poi anche presidente della RAI, presidente del Comitato di Autocontrollo della Borsa di Milano e della SISAL, a lungo docente di diritto costituzionale nei più prestigiosi atenei italiani e un profondo conoscitore anche degli Stati Uniti, dove ha insegnato all'Università di Yale in Connecticut. Ha scritto tanti libri, l'ultimo, pubblicato da Rubettino nel 2024, si intitola Weimar, un costituzionalismo in mezzo al guado. Buongiorno e benvenuto al presidente Antonio Baldassarre.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Presidente, allora sembra davvero che ci avviamo ad una stagione in cui finirà la Repubblica, ma che vincano i sì o che vincano i no, che la riforma dell'ordinamento giudiziario passi o meno, alla fine non succederà niente di clamoroso e di drammatico o neanche di innovativo per i fruitori della giustizia.
2: Ma guardi, innanzitutto convengo con voi che questa campagna elettorale è veramente condotta male da ogni parte. Mi stupisce che anche da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, perché sono lanciate nell'arena pubblica delle suggestioni, delle cose che colpiscono l'emotività della gente, ma non vengono spiegate le ragioni a favore dell'una o dell'altra parte. Questo è molto brutto e non è degno di un paese civile. Detto questo, cambia e non cambia. Diciamo la verità che ormai la nostra Costituzione una scelta l'ha fatta, perché quando nel 99 è stato modificato l'articolo 111 della Costituzione, quello che determina i principi del processo, nell'articolo 111 ci sono tutti già gli elementi del modello accusatorio, del processo di tipo accusatorio, che era stato già preannunziato dalla riforma del codice di procedura penale, cosiddetto codice Vassalli. E quindi, da un certo punto di vista, se posso dare un giudizio severo, è un po' una battaglia di retroguardia quella che si sta combattendo, perché nel modello accusatorio, uno dei punti fondamentali del modello accusatorio è la separazione delle carriere. Questo modello è nato nei paesi anglosassoni con le prime rivoluzioni borghesi, quando, con le prime carte dei diritti, quella inglese e poi quella americana, e poi dopo è stato ripreso dall'Europa, dove invece vigeva il modello opposto, cioè il modello inquisitorio, quello che viene dalla famosa Santa Inquisizione della Chiesa cattolica medievale. E quindi la scelta è già stata fatta dalla Costituzione italiana. Ora si tratta di essere coerenti o non coerenti con questa
1: scelta. Presidente Baldassarre, le faccio su questo due domande. La prima è sullo strumento del referendum. Ci sono alcune materie che sono sottratte alla possibilità di essere sottoposte a referendum, i trattati internazionali o le leggi di bilancio, per fare un esempio. Non è sottratta invece, curiosamente, alla materia referendaria una materia come questa, che è una materia complessa. Lei crede che la gran parte dei cittadini italiani siano nella condizione di poter andare a votare e fare una scelta coerente con le proprie idee o con il proprio modo di vedere, o una visione elitaria da parte mia questa?
2: Io non voglio dire che lei sia dalla parte di chi considera un regime elitario l'ideale. No, il problema è che sono due tipi di referendum previsti dalla nostra Costituzione. Uno è quello abrogativo delle leggi, a cui lei faceva riferimento quando riportava quei limiti lei ha detto. L'altro è un altro tipo di referendum, è un referendum sulle modifiche costituzionali. Sulle revisioni costituzionali, e quest'ultimo è lasciato,
1: secondo lei,
2: popolo.
1: I cittadini lo capiscono questo referendum o no? Cioè andranno a votare avendo capito bene, tranne quelli che sono dei giuristi o delle persone
2: Questa è la pretesa del nostro costituente. Questa è la pretesa del nostro costituente, che essendo la Costituzione del popolo, il popolo può decidere. Però per arrivare a questo e per superare i dubbi che lei manifestava, bisogna fare una campagna che sia razionale, che cerchi di spiegare, non invece lanciare invettive contro gli altri o accuse o critiche non motivate. Come sta avvenendo ora,
1: o utilizzarlo strumentalmente. Allora entriamo direttamente nel merito. La principale critica che viene fatta è una curiosa critica che va al di là della legge, al di là del testo della legge, va alle intenzioni presunte della legge, cioè quello che dice: adesso state cominciando a separare le carriere, perché il vero motivo e il vero obiettivo di questo esecutivo è quello di andare a sottoporre, come peraltro avviene in molti paesi, l'azione penale nelle mani del governo, sottoporre al controllo del governo l'azione dei pubblici ministeri. È una lettura possibile secondo lei questa, o è una lettura forzata?
2: No, questa è una lettura palesemente sbagliata, perché in realtà non viene cambiato il sistema di controllo sui pubblici ministeri. Rimane un Consiglio Superiore della Magistratura nel quale i componenti toccati, cioè quelli che provengono dai giudici, dalle magistrature, sono maggioranza, sono 12 su 20 mi pare, o giù di lì. Quindi non cambia il sistema di controllo dei PM. Quindi dire che va sotto il controllo della politica significa dire una cosa chiaramente e palesemente falsa, e questo è uno dei problemi che dicevo prima. Se si mettono davanti all'opinione pubblica delle falsità così evidenti, non si fa né il bene della democrazia né il bene della gente che va a votare.
1: L'altra critica è quella sulla modalità di scelta dei componenti dei nuovi CSM, cioè il sorteggio. Ovviamente questa scelta va a cercare di sanare quello che è stato il grave danno d'immagine dovuto a quello che chiamiamo caso Palamara, per brevità e per sintesi giornalistica, ma c'è chi dice: no, ma come si fa a destrarre a sorte dei magistrati che devono occuparsi del governo della magistratura? Potrebbero essere non adeguatamente professionalizzati, perché magari troppo giovani, o potrebbero essere disinteressati. Come si fa ad affidarsi ad un sistema random come il sorteggio?
2: Ma guardi, il sorteggio non entusiasma pure me, però devo dire la verità che è l'unico strumento di fronte a certe, non è solo il caso Palamara è una faida interna alla magistratura, che è un bruttissimo segno, perché se ci sono lotte interne alla magistratura basate soltanto sulle appartenenze, diciamo, ideologiche, per non dire politiche, questo è un bruttissimo segno. Ecco, il sorteggio è l'unico strumento, anche se non esaltante dal punto di vista del meglio, della perfezione, diciamo così, che può stroncare questo è il fatto che la magistratura italiana, credo unica al mondo, è divisa in correnti che si dividono tra loro su base ideologica, cioè c'è una corrente di destra, una di centro e una di sinistra. Questa è un'aberrazione. La magistratura è stata pensata dai grandi, Montesquieu in su, come un potere nullo politicamente, neutro, cioè un potere che non ha colore politico. E se invece gli diamo un colore politico, è chiaro
1: o perlomeno che non deve manifestarlo.
2: Viene distorto tutto il processo giurisdizionale, e quindi possono succedere le cose per cui.
1: Sì. Le faccio l'ultima domanda, la più insidiosa secondo me delle critiche che vengono mosse alla riforma costituzionale, ed è che con la separazione definitiva dei CSM e delle carriere si sostrae il pubblico ministero a quella che viene chiamata la cultura della giurisdizione e lo si rende un super poliziotto. In questo, in realtà, raggiungendo per una strana eterogenesi dei fini lo scopo opposto a quello che si era prefissa la riforma, cioè quella di garantire maggiormente i cittadini, diventa ancora più forte il potere della polizia giudiziaria e dell'azione inquirente, sottraendola alla cultura del giudizio. Anche questa è una critica che secondo lei è fondata?
2: No, assolutamente no, perché proprio il sistema accusatorio vuole eliminare proprio questo, che il PM sia appartenga alla giurisdizione, cioè a chi giudica. L'attività del PM non è di uno che deve fare un pregiudizio, cioè un giudizio che viene prima di quello del giudice. Lo diceva perfettamente Giovanni Falcone, un'icona della nostra magistratura, in un'intervista del 91, diceva: il PM deve semplicemente raccogliere, cito testualmente, per caso me la trovo sotto perché stavo facendo un altro lavoro, il PM semplicemente deve raccogliere e coordinare gli elementi di prova da formarsi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte. È nel dibattimento che si forma la prova, e il PM non deve avere alcun tipo di parentela col giudice, né essere, come è invece oggi, una sorta di paragiudice. Ecco, diceva Falcone, vedete, se voi costruite il PM come una sorta di paragiudice, ne fate un primo giudice e andate contro il sistema accusatorio, contro quello che noi vogliamo, perché allora Falcone era a favore della separazione delle carriere, nonostante quello che gli hanno fatto dire, cioè il contrario di quello che ha detto, le parole che ho citato sono sue, tra virgolette.
1: Fa parte della manipolazione che purtroppo spesso c'è. Noi cerchiamo proprio di fare il contrario, ed è per questo che andiamo a sentire sulle materie la competenza delle persone e la competenza indubitabile del presidente Antonio Baldassarre. Noi, presidente, continueremo a disturbarla in questi due mesi di campagna elettorale per cercare di continuare ad approfondire e per consentire ai cittadini di poter andare a votare con la maggior consapevolezza possibile. La ringraziamo moltissimo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'interessamento.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G, con al microfono Giuliano Guidabardi. Dopo aver parlato di giustizia, andiamo ad allargare un po' lo sguardo sulla situazione politica nazionale e soprattutto internazionale. Lo facciamo con un politico di lungo corso, è presidente dell'Associazione Italia Decide, è stata magistrato, già ministro per le pari opportunità nel primo governo Prodi e per i rapporti con il Parlamento nel governo Gentiloni, poi capogruppo del Partito Democratico al Senato nella 16ª legislatura. Buongiorno e benvenuta ad Anna Finocchiaro.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Presidente, è molto prezioso per noi averla qui perché lei unisce la visione di una persona che ha fatto politica e conosce la macchina pubblica per lungo tempo e non è pressata dall'immediatezza delle cose, quindi magari ci aiuta a vedere con uno sguardo un po' più disincantato e un po' più lungo quello che sta avvenendo nel mondo. È un mondo che è cambiato veramente in maniera rutilante e profondissima in pochissimi mesi, nell'anno di presidenza di Donald Trump. Non lo conoscevamo, è cambiato il linguaggio, sono cambiati i modi, stanno cambiando le alleanze, si sta un po' rimescolando tutto. È lo stesso mondo che conoscevamo o è solo un mondo che è diventato meno ipocrita? Cioè si dice quello che si fa anziché far finta di fare azioni umanitarie.
1: Ma niente è accaduto all'improvviso, naturalmente. Potevamo pensare che gli straordinari cambiamenti tecnologici, climatici, demografici, ambientali che sono intervenuti non avessero una ricaduta, un esito su un ordine del mondo che è stato pensato alla fine della Seconda Guerra Mondiale sostanzialmente. Era davvero, come dire, da sconsiderati immaginare che tutto avrebbe potuto restare com'era. Niente più com'era, naturalmente. L'idea che ci dovrebbe sostenere è quello di come riportare a un altro ordine, tenendo conto dei cambiamenti, il mondo. E lei dice che ipocrisia ha contenuto e ha nascosto alcune di quelle evenienze che oggi ci portano a rendere il mondo scomposto. Sì, naturalmente è stato anche così, non abbiamo voluto renderci conto, prendere atto per le conseguenze stravolgenti che avrebbe avuto, per esempio di disuguaglianza, limitazione di libertà, attentati al clima e via dicendo. Ora è il momento invece di prenderne atto.
0: Le faccio Presidente solo un esempio per meglio far comprendere a che cosa io alludessi. Hanno fatto tra le tante una domanda nei giorni scorsi al Presidente Trump chiedendogli in che cosa fosse diversa la sua azione politica in Venezuela da quella di Bush in Iraq, e ha risposto in maniera, non so se candida o sfacciata, comunque sia serafica all'apparenza, ha detto: la differenza è che Bush non si è preso il petrolio e noi invece ce lo terremo.
1: Sì, io vorrei sottolineare una questione. I rapporti che il presidente Trump, di pana intrattiene con i paesi che sono oggetto delle sue attenzioni, la prima cosa che colpisce è che quello che è stato un concetto intorno a cui abbiamo articolato politiche per appunto decenni, cioè quella della sovranità dei popoli, è stato sostituito dal principio proprietario. E questo dà ragione della risposta che ha dato circa la differenza tra le proprie politiche e quelle del presidente Bush. Da Gaza alla Groenlandia lui se le compra, non so come dire, è già questo un cambiamento straordinario nelle parole che vengono usate nella politica internazionale e nelle azioni che ne conseguono.
0: Non solo a Occidente, anche a Oriente si riscontra lo stesso fenomeno, cioè io sono più forte, ho le armi, ho una discreta presenza economica e faccio un po' quello che mi pare. Lo fa la Cina con Taiwan, ma con la sua influenza sul Pacifico, l'ha fatto e lo sta facendo la Russia con l'operazione militare speciale, ovviamente tra molte virgolette, visto che sono le parole con cui Putin ha definito quest'altra guerra sanguinosa. In Europa cominciano a sentirsi molte voci autoritarie. Ecco, l'autoritarismo è tornato di gran moda?
1: Allora, il multilateralismo che ha governato il mondo fino a qualche tempo fa è stato sostituito dalla logica della forza, no? E la logica della forza è estremamente contagiosa. Gli esempi che lei ha fatto mostrano come a questo punto viene adottata tranquillamente. Se Trump ritiene di poter occupare la Groenlandia, e lo fa perché ci sono stati peraltro cambiamenti climatici che oggi rendono quel passaggio dell'Artico un passaggio estremamente frequentato ed appetibile, mentre fino a poco tempo fa l'Europa aveva ritirato le proprie truppe dalla Groenlandia, la Cina si sente autorizzata ad avanzare pretese su Taiwan e Trump e Putin trova giustificazione per l'invasione dell'Ucraina. È questo che dobbiamo guardare con estrema freddezza. E l'Europa probabilmente deve ripensare assolutamente a se stessa. Guardi, io non sono del tutto pessimista, nel senso che penso che dal disordine possa nascere un nuovo ordine, un disordine che è dettato non solo dalla personalità di Trump, come dicevamo, che certamente contribuisce non poco, ma dal fatto che il mondo sta precipitosamente cambiando. Amleto avrebbe detto time is out of joint, no, il tempo è fuori dai cardini, cioè tutto sconvolto.
0: È vero che crisi vuol dire anche opportunità. E quindi forse lei alludeva a questo concetto, ma lo specifichiamo meglio parlando dell'Europa. L'Europa continua a rimanere intanto un mercato di 450 milioni di persone ricche, che non mi sembra nel quadro del mercatismo internazionale un dato trascurabile. In secondo luogo, la patria è la culla della democrazia, cioè la democrazia è inutile girarci intorno. È un'idea europea, è un concetto culturale europeo, fuori dall'Europa viene vista come una questione un po' strana che spesso talvolta viene imitata, ma davvero se ne imitano solo le forme e non la sostanza. Penso all'equilibrio della divisione dei poteri, alla libera stampa, ma lei ne potrà parlare di sicuro molto meglio di me e molto più approfonditamente. Però l'Europa adesso vive come una specie di spugile suonato, sembra che le abbiano tirato un grande pugno in faccia e sia lì a cercare di comprendere come fare. Secondo lei l'Europa ha la forza e la capacità di rinunciare a un po' delle proprie competenze nazionali per unire gli sforzi e fare davvero di questa unione economica e monetaria anche un'unione politica?
1: Allora, io penso che sia assolutamente indispensabile, penso che il ritardo accumulato sia troppo e molto grave, però vedo anche dei segnali positivi. A proposito delle ipocrisie di cui parlavamo prima e del non detto, meglio piuttosto che ipocrisie di cui parlavamo prima, è vero che l'Europa è in questa condizione, però oggi l'Europa vede per esempio un protagonismo della Gran Bretagna inimmaginabile, visto che il referendum sulla Brexit è solo di qualche anno fa. E dunque io vedo che uno spirito vitale esiste, l'Europa, dice lei, è un paese, è una entità ricca, certo, però ha bisogno di adeguare le proprie strutture anche immateriali, per esempio, come Draghi ci ricorda, non ha un mercato dei capitali, ha la necessità di adottare politiche comuni e sicuramente dal punto di vista dell'unità politica e dell'unità anche della difesa. Ma ciò detto, io credo che qualcosa in movimento ci sia e soprattutto c'è un patrimonio straordinario, lei l'ha già individuato, che è quello dei principi democratici, che potrebbero essere l'arma di punta, la forza essenziale per aggregare e per ricostituire forza in una nuova forma: unità politica, unità nella politica internazionale, unità nella politica della difesa, migliore regolazione interna. Nel frattempo, appunto, alcuni abbandoni sono rientrati e dunque forse non è l'Europa dei 27 in corso d'allargamento che pensavamo, ma è un'Europa che ha in sé una forza vitale.
0: Presidente, le faccio una domanda un po' insidiosa, anche se abbiamo davvero pochissimi secondi perché il nostro tempo sta finendo, ma non le sembra curioso che a partecipare a questa costruzione europea ci siano al governo e all'opposizione, nello stesso modo, mescolati però in maniera specularmente, partiti che non dovrebbero stare insieme perché non sono europeisti? Penso nel blocco di centrosinistra e 5 Stelle, che di europeismo ha poco o niente, e dall'altra parte nel centrodestra alla Lega. E curiosamente, guardi un po', Lega e 5 Stelle in Europa si trovano a votare sempre molto più volte insieme di quanto non lo facciano con le rispettive coalizioni.
1: Lei che pensa che il cambiamento, la scomposizione così grave non crei anche nelle forze politiche forze di disgregazione e di allocazione su posizioni, diciamo così, non immaginabili o comunque non conveniente all'identificazione di due blocchi, da una parte il centrodestra e da parte il centrosinistra, omogenei? Ma certo che sì, ma non, su questo non c'è dubbio. Però io di una cosa sono certa, ed è questa: la sinistra esiste per cambiare il mondo e per riorganizzarlo intorno ai principi classici del pensiero della sinistra: la libertà, l'uguaglianza, lo scontro contro le discriminazioni e contro le disuguaglianze. Un mondo ispirato da principi di pace e di progresso collettivo. Allora il campo aperto davanti alla sinistra oggi è straordinariamente interessante, faticoso, difficile, arduo, talvolta addirittura appare impossibile, ma sicuramente c'è. E io credo che poi alla fine, anche per rispondere alla domanda precedente, i principi della democrazia sono più forti perché rispondono al bisogno intimo degli uomini di essere considerati liberi e uguali.
0: E intanto questa sua profezia sulla scomposizione e ricomposizione dei poli in Italia la prendo davvero come un viatico di cui parleremo ancora. Grazie davvero per essere stata con noi, ad Anna Finocchiaro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci, grazie agli ascoltatori.
0: E ora, dopo queste due belle interviste, solo un po' di pubblicità. Torniamo subito, rimanete qua con il Punto G e Giuliano Guidabardi.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 8. E 31 minuti.
7: Guidare informati. Guidare informati.
8: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Rieccoci, siamo tornati. Siete sempre collegati con il meglio del punto G per ascoltare adesso Augusto Barbera e Marcello Sorgi. E rieccoci nuovamente in onda, siete sempre su Giornale Radio al punto G con Giuliano Guidabardi e dopo la nostra ampia rassegna stampa, le nostre interviste con i colleghi, andiamo a parlare di un tema di cui ci siamo occupati ma di cui ci occuperemo costantemente fino alla fine di marzo, e cioè del referendum costituzionale che andrà a confermare o a non confermare evidentemente la riforma dell'ordinamento giudiziario votata dal Parlamento, dai due rami del Parlamento nelle due letture. E siccome noi vorremmo che i cittadini andassero a votare scegliendo quello che loro preferiscono, ma essendo informati, scegliamo davvero la competenza. E oggi siamo al massimo livello perché qui con noi il presidente emerito della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna ed è stato ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, nonché presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e a lungo deputato PC e PDS. Buongiorno e bentornato al presidente Augusto Barbera.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, presidente, grazie per essere qui con noi e per aiutarci a fare un po' di chiarezza sulle questioni sulle quali gli italiani sono chiamati a votare alla fine del mese di marzo. Ci occupiamo di quella che è stata credo impropriamente definita riforma della giustizia, è invece una riforma dell'ordinamento giudiziario, però la propaganda del sì e del no va su strani canali che noi non comprendiamo, sembra che sia un'altra volta il referendum sulla fine del mondo. In realtà per i cittadini e nel nostro ordinamento che cosa cambia in estrema sintesi se vince sì, o cosa cambia se invece il sì non vince e vince il no?
1: Beh, sì, cambiano tante cose, perché riguarda questo referendum, riguarda l'ordinamento della magistratura. È chiaro che un corretto ordinamento della magistratura poi significa un miglior servizio ai cittadini e agli utenti della giustizia. Quindi non ci sono cambiamenti in diretta per quanto riguarda i problemi quotidiani della giustizia, ma ci sono dei importanti. Dico solo una cosa, c'è un cittadino che viene indagato per una serie di reati anche particolarmente pesanti, sa che il proprio accusatore, chi lo sta accusando, è chi potrà giudicare il suo giudice nel Consiglio Superiore, e l'impressione è che quel cittadino sarà inquieto perché non sa se effettivamente si troverà da fronte a un giudice terzo e autonomo.
0: Ma presidente, veniamo un attimo alle ragioni principali di chi si oppone a questa riforma e suggerisce di votare no. La più ingombrante delle questioni che vengono poste è quella del controllo della volontà, di controllo dell'esecutivo sull'autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario. Se i cittadini voteranno sì, ci sarà meno indipendenza per i magistrati, per i pubblici ministeri da un lato e i giudicanti dall'altro?
1: Sì, sento correre in giro appunto questa affermazione che è completamente falsa, anche se la cartellonistica portata avanti dall'Associazione Magistrati si muove in questa direzione. È falsa perché se dovesse passare la riforma, non solo non ci sarebbe una dipendenza dal potere politico, ma l'indipendenza e l'autonomia sarebbe ancora maggiore in una duplice direzione. La prima direzione, oggi l'articolo 104 della Costituzione dice che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si riferisce solo ai giudici. La riforma prevede questo sia ai magistrati della carriera giudicante e sia a quelli della carriera requirente, quindi praticamente aumenta l'indipendenza e l'autonomia sia della magistratura giudicante e sia di quella requirente, i pubblici ministeri. Poi eccoci un altro punto: aumenta l'indipendenza e l'autonomia dalle correnti, perché non c'è solo un problema di Prego,
0: parliamo proprio di questo, delle correnti. Mi aiuti in questo. Io non conosco, ma non sono un giurista così esperto e capace, non conosco altri sistemi nei quali sembri normale che i magistrati si facciano riferimento a una posizione di destra, di centro o di sinistra. Conosco solo sistemi nei quali si richiede ai magistrati di applicare la legge, di farlo con la massima correttezza possibile, e poi ciascuno ovviamente avrà le proprie sensibilità politiche e le proprie idee, ma non è richiesto di iscriversi ad una corrente. Come mai in Italia questo viene considerato un fatto non solo normale, ma addirittura lodevole, perché consente al magistrato di esprimere se stesso e le sue posizioni in maniera autonoma e libera?
1: Ecco, dobbiamo fare un passo indietro. Fine anni 60, metà anni 60, si dividevano i magistrati in due correnti. Chi riteneva, magistratura indipendente ad esempio, che la Costituzione fosse un programma per il legislatore, e chi invece, magistratura democratica inizialmente, riteneva che la Costituzione dovesse essere applicata anche direttamente dalla magistratura, dai tribunali, eccetera, eccetera. Esa era un nobilissimo conflitto. I termini di quel conflitto sono ormai scomparsi. Sono diverse correnti che sono divenute soprattutto dei centri di potere attraverso i quali si fa carriera o si viene intracciate nella carriera. Quello che dicevo anche prima, se io, indagato, imputato, ho il dubbio che il mio giudice sia legato ad una componente, ad una corrente, o addirittura che possa essere anche giudicato dal mio accusatore, è chiaro che viene sconvolto un sistema importante, cioè del sistema parlamentare costituzionale. Cioè il giudice che deve essere indipendente da ogni altro potere, non deve avere né timori né aspirazioni nella propria carriera.
0: Ma scusi Presidente, se tutto quello che lei dice è vero ed è indubitabile che lo sia, perché i magistrati sono così strenuamente contrari e fanno tutta questa attività e gridano allo scandalo, alla censura finale, alla volontà di mordacchia? Per quale motivo c'è da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e di tutti i movimenti politici che li affiancano questa strana idea che si voglia mettere il bavaglio e il guinzaglio, peggio, alla magistratura italiana?
1: Dunque, distinguiamo. Intanto è contrarietà da parte dell'Associazione Magistrati, l'associazione, cioè un'organizzazione che in realtà poi è un'organizzazione di correnti. E i singoli magistrati sono, magari non si pronunciano, oppure ce ne sono tanti che, se andiamo a vedere, che si sono espressi a favore della riforma. E prima cosa da valutare. E seconda cosa, purtroppo ci portiamo appresso come sistema politico una confusione tra gli strumenti di democrazia diretta e gli strumenti di democrazia rappresentativa. Per intenderci, se dobbiamo giudicare un governo, lo giudichiamo sulla base di un voto politico. Andiamo a votare, votiamo una lista di maggioranza, una lista di opposizione e così via. I referendum sono strumenti di democrazia diretta, cioè ciascun cittadino sovrano elettore è chiamato a dire sì o no a precisi quesiti, davanti a precisi quesiti, e quindi andare nel merito. Purtroppo la tentazione è quella di dire sì o no al governo, per cui invece di andare a vedere che cosa prevede questa riforma, se è accettabile o meno, c'è chi dice sarà più favorevole alla Meloni o contrario all'opposizione. Questo è accaduto già una volta, ai tempi del referendum di Renzi, in cui una eccellente riforma costituzionale venne bocciata per dire no a Renzi, sulla base anche di un passo falso che aveva fatto Renzi, che aveva praticamente posto una sorta di fiducia sulla propria leadership al governo. Ecco, questo è contro lo spirito della Costituzione, cioè noi a marzo saremo chiamati a dire sì o no, secondo valutazioni che ciascuno di noi, ciascun cittadino deve
0: farà, sì.
1: Esatto.

0: magistrato le leggi, soprattutto quando si ha a che fare con questioni penali che attengono direttamente alla libertà del cittadino. Le sembra anche questa una critica fondata?
1: Non sono in grado di dire se è fondato o meno perché non la capisco. È una frase fatta, questa è la cultura della giurisdizione. Il pubblico ministero deve avere la cultura della giurisdizione e quindi deve essere nella stessa carriera, inserito nella stessa carriera dei giudici. Non la capisco cosa significa. Cioè, il pubblico ministero deve portare avanti l'accusa valutando le prove più possibili per raggiungere il risultato che è dell'azione penale. È chiaro che deve valutare anche che siano prove di una certa consistenza. Se la cultura della giurisdizione significa questo, è ovvio che qualunque accusatore deve tener conto delle prove. Non riesco a capire. E allora gli avvocati non devono avere anche loro una cultura della giurisdizione? Non ho capito cosa significa. Voglio capirlo, siccome lo vedo ripetuto più volte, mi sforzo di capirlo, ma tuttora le dico non riesco a capire cosa significa questa frase fatta ormai.
0: Le dico francamente, ci sforziamo anche noi di capire e soprattutto di dare l'informazione il più corretta possibile ai nostri ascoltatori, perché vadano a votare informati e consapevoli, e per questo ringraziamo moltissimo per essere stato con noi il presidente Augusto Barbera.
1: Grazie a voi.

0: Rieccoci in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio al Punto G con Giuliano Guidabardi e ora, dopo aver parlato con il presidente Barbera, andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio la situazione politica italiana e internazionale. Lo facciamo con un grande giornalista, brillante analista, editorialista della Stampa, di cui è stato direttore e già direttore del TG1. Ha pubblicato tanti libri, vi ricordo solo l'ultimo, San Berlinguer, l'ultimo capo del popolo comunista. Buongiorno e bentornato a Marcello Sorgi.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, caro direttore, ci serve davvero la tua bussola per orientarci, perché andiamo in una specie di politica della bajura, acceso spento, Groenlandia sì, Groenlandia no, board sì, board no. È tornato, come dici tu in un tuo bel pezzo di qualche giorno fa, è tornata l'ora della marcia indietro. Dovremmo andare avanti così in Italia e nel mondo con questa politica dell'acceso spento?
1: Ma io non penso, ho visto che dopo il discorso di Trump, quello appunto che è stato universalmente considerato una marcia indietro rispetto alle minacce di invasione della Groenlandia, avevo pochi giorni prima scritto al premier norvegese dicendogli che non si sentiva più impegnato a garantire la pace, cioè che era pronto a fare azioni di guerra. Ecco, dopo il lungo e fluviale discorso di Trump c'è stato come un generale sospiro di sollievo legato al fatto che lui ha detto che non avrebbe invaso la Groenlandia, che avrebbe fatto un negoziato e che se l'Europa fosse stata rigida se ne sarebbe ricordato. Ma sicuramente meglio questo della guerra, di una seconda guerra in Europa, visto che quella in Ucraina è ancora in corso. Però da qui a tirare un sospiro di sollievo, insomma, secondo me
0: ce ne corre.
1: Ne corre, sì, ce ne corre, perché se uno mette in fila l'intervento a Monaco del vicepresidente J.D. Vance, il documento strategico di politica estera che è uscito un paio di mesi fa, e adesso questo discorso di Trump, insomma, l'atteggiamento degli Stati Uniti verso l'Europa non è affatto amichevole e non lo è neanche nei confronti della NATO. Cioè Trump è venuto, come dire, a siglare un percorso che prevede un allontanamento degli Stati Uniti dall'Europa e prevede che l'Europa si dia una strategia atta a non tener più conto dell'appoggio degli Stati Uniti come è stato negli ultimi 80 anni. Quindi, secondo me, per carità, meglio questo che la guerra in Groenlandia, però non c'è da essere affatto sereni, insomma.
0: Unisco un'osservazione a quella che hai appena

0: Appena fatto, subito dopo il discorso di Trump a Davos, inquietante per tante questioni, intanto per la forma, per le parole usate, per i toni, gli atteggiamenti e anche per la prossemica, ma dopo questo ho registrato che il vertice straordinario di crisi convocato d'urgenza da Antonio Costa, dal Presidente del Consiglio europeo, si è svolto in un'atmosfera, come dire, più rilassate, come se improvvisamente o forse con un tempo di assimilazione e di elaborazione del lutto l'Europa si stesse rendendo conto che questo fatto terribile della separazione dopo 80 anni e più dei nostri destini da quello degli Stati Uniti è successo e purtroppo c'è stato e dunque bisogna riorganizzarsi, ricomprendere, riclassificare, ricatalogare e riprogrammare il futuro alla luce di questo strappo che ha delle conseguenze che potrebbero e forse dureranno anche oltre Trump.
1: Sì, sì, insomma, hai ragione a dire che il clima era più sereno, però appunto i problemi sono tutti lì, sono davanti ai leader dell'Unione Europea e comunque se uno guarda a quelle che sono state le conclusioni del vertice europeo convocato da Costa, non è che abbiamo concluso niente, cioè sono stati lì a porsi il problema, a sviscerarlo, ma insomma non c'è niente cioè non c'è niente che vada oltre le divisioni europee che conosciamo, cioè l'esistenza in Europa di un fronte sovranista concreto, contrario a che l'Unione faccia dei progressi, poi l'esistenza in Europa di una destra radicale estrema che minaccia anche paesi a leadership democratica come la Germania o la Spagna, e quindi insomma c'è poco da fare, cioè l'idea che l'Europa ritrovi il bandolo di un'unità di fronte a queste difficoltà non è strettamente a portata di mano. Certo, uno si chiede che altro possono fare.
0: Sì, che altro possono fare?
1: Più tempo per uno che gliel'ha ricordato è stato Zelensky. Qualcuno ha considerato il discorso di Zelensky un discorso ingeneroso, perché Zelensky ha appena ricevuto dall'Europa un ulteriore prestito di 90 miliardi, ma a me più che ingeneroso il discorso di Zelensky è sembrato realista. Cioè, gli ha detto: guardate che il futuro è nelle vostre mani, naturalmente quello che sta capitando spinge Putin a essere più aggressivo.
0: Utilizzando tra l'altro una strana categoria che è quella della gratitudine che Trump ha rispolverato da altri ambiti nei quali la gratitudine è un nobile sentimento, ma forse un po' meno utile a far chiarire e a far comprendere quali sono i rapporti tra gli stati. Un'altra cosa, un'altra osservazione, Giorgia Meloni sta attuando quella che a me sembra una politica di ghosting in questa ultima settimana, cioè è scomparsa, non si è fatta vedere a Davos, è rimasta in seconda fila evitando di assumere posizioni troppo forti da una parte o dall'altra. È una strategia furba, come le ha detto Pier Ferdinando Casini, non farti vedere, togliti dai piedi che il momento non consente di avere nessuna posizione troppo forte.
1: Ma insomma, Giorgia Meloni si è trovata nell'imbarazzo di dover dire di no al Board of Peace dopo aver accolto l'invito con un grande entusiasmo. Tutti ci ricordiamo la comunicazione della Presidente del Consiglio quando ha detto: ah, vi do una notizia, abbiamo ricevuto l'invito, come se in quel momento l'avesse ricevuto lei da sola l'invito a entrare a far parte del Board of Peace, e poi successivamente si è reso conto che normalmente era tutto più complicato, c'è la Costituzione di mezzo che non lo consente, con l'articolo 11, probabilmente c'è stato un intervento del Quirinale che le ha ricordato appunto il dettato della Costituzione, che Presidente del Consiglio dovrebbe conoscere, però ha menalito, e quindi è in un momento difficile, perché la politica di mediazione fra l'Europa e gli Stati Uniti che lei aveva impiantato nei primi 3 anni del suo governo è sostanzialmente tramontata, e il suo rapporto personale con Trump, che l'aveva favorita in tante circostanze, a cominciare dalla liberazione di Cecilia Sala, non dimentichiamolo, adesso la mette in imbarazzo, perché se Trump insiste, figurarsi Trump se può sapere l'articolo 11 della Costituzione, ma gli sembra una scusa.
0: Soprattutto se gliene puoi portare qualcosa, non gli importa niente di quella americana di Costituzione, figuriamoci di quella degli altri paesi.
1: Figuriamoci di quella italiana, quindi Meloni è nell'imbarazzo di non potergli dire sì e di dovergli forse dire di no, ma Trump non è un uomo che è abituato a sentirsi dire di no per nessuna ragione.
0: Per la Meloni siamo entrati nell'ultimo anno di legislatura, l'anno prossimo nel 27 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento e l'elezione del nuovo governo. Il referendum di cui abbiamo parlato poc'anzi con il presidente Barbera, della prossima fine marzo, se non cambiano gli equilibri con sentenza del Consiglio di Stato, sarà importante, esiziale per Giorgia Meloni, vinca il sì o vinca il no, oppure lo bypasserà, nel senso che qualsiasi sia il risultato ci passa sopra, come ha dichiarato di voler fare.
1: Ma guarda, io penso questo, che ovviamente se Giorgia Meloni vince, cioè se ci sarà la vittoria del sì, e quindi la vittoria del sì sarà la vittoria del governo e di Giorgia Meloni, se ci sarà la vittoria del sì, Giorgia Meloni la utilizzerà come trampolino di lancio verso le elezioni politiche, e se ci sarà invece la vittoria dei no, sarebbe la prima volta che la Presidente del Consiglio, fin qui vittoriosa in quasi tutte le circostanze, perché poi nelle elezioni regionali più o meno hanno pareggiato con la sinistra, se ci sarà invece la vittoria dei no, sarà il primo vero alt in una consultazione nazionale a cui lei dovrà far fronte. Quali sono i rischi per lei di una vittoria del no? Che naturalmente le tensioni che si vedono benissimo all'interno della maggioranza in quel caso diventerebbero più forti, più pesanti, cioè finirebbe il dominio assoluto di Giorgia Meloni e dovrebbe fare i conti con i suoi alleati in modo più stretto, in modo più concreto. Io però personalmente non credo, come invece credono in tanti, che questo referendum rappresenti un passaggio così essenziale, tale per cui ci sono veramente tanti che dicono chi lo vince poi vincerà le elezioni del 27. No, perché dal 22 marzo 2026 a quando sarà del 2027, poi c'è un anno che è difficile, complicato.
0: Esattamente un anno e mezzo addirittura, sì. Esattamente
1: no,
0: un anno e mezzo.
1: Perché loro le vogliono fare in primavera le elezioni, quindi dal marzo 2026 a quello che sarà il marzo-aprile del 2027 c'è un anno, e un anno passa molto veloce, perché poi c'è l'estate e poi dopo l'estate si faranno le liste per le elezioni, insomma, e quindi comincerà una campagna elettorale senza esclusione di colpi.
0: Un anno passa velocemente, anche, almeno che non sia un anno di presidenza Trump, perché abbiamo appena fatto un anno e considerato un anno di presidenza Trump, ma a me sembrano almeno 10 per tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo. E intanto continueremo ad occuparcene e ad andare a disturbare un grande analista come Marcello Sorgi, che ringraziamo per essere stato oggi il nostro ospite. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Niente male, ve l'avevo detto. Ora noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, l'ascoltiamo in religioso e attento silenzio e torniamo qui subito dopo, perché abbiamo davvero da ascoltare qualcun altro.

erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
3: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli Europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
4: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
3: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli Europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, Europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
2: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
5: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
2: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, e un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo, a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri, trasferito in ospedale. L'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo Etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina, una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
6: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di due perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, stabilità tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci sempre in questa domenica 16 agosto al meglio del punto G, e chi vi parla è sempre Giuliano Guidabardi, e abbiamo due bellissime chiacchierate, una fatta con il presidente Giuliano Amato e l'altra con Marco Follini. Vedrete quanto sono ancora molto interessanti. Buongiorno e bentornato al presidente Giuliano Amato.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a lei di tornare qui e anche di darci una mano, presidente, perché parlare con lei per noi è sempre molto interessante, molto piacevole, ma soprattutto adesso abbiamo bisogno di orientarci. Il mondo sta cambiando in maniera rapidissima, rischiamo di fare considerazioni un po' banali, ma l'anno di presidenza Trump è durato, nella mia visione e nella mia percezione, almeno una decina di anni. Qualcosa evidentemente sta cambiando a tutti i livelli e noi non sappiamo come orientarci. La prima domanda gliela faccio sulle sue esperienza sull'Europa come comunità di valori. Lo è ancora? Quali sono i valori? E riesce l'Europa a vivere in un mondo in cui l'abbandono degli Stati Uniti ormai sembra inevitabile?
1: Sì, il tema che abbiamo davanti è questo, però raccomando sempre, l'ho fatto nella vita privata come nella vita pubblica, di non ritenere il presente come un'anticipazione di un futuro che sarà necessariamente uguale a ciò che ora stiamo vivendo. Può sempre accadere che ciò che ci spaventa del presente nel futuro riesca a cambiare, anche se noi ci mettiamo in grado di cambiarlo. Ora, non c'è dubbio che in questi ultimi mesi è emerso qualcosa che bolliva in pentola da tempo, ma che ha proprio creato un mondo diverso, come lei ha detto. Il mondo in cui eravamo abituati a vivere era un mondo fondato sulla cooperazione degli stati fra di loro, sia pure con qualche conflitto qua e là, che si esercitava principalmente nelle organizzazioni multinazionali. L'Europa era un'espressione di questo mondo, tant'è vero che si è specializzata nella cooperazione. Arriva l'amministrazione Trump e dice: basta con tutto questo, basta una cooperazione in cui qualcuno vive alle spalle di qualcun altro, qui valgono i rapporti di forza e io negozio su questa base. Cambiamento drastico, cambiamento enorme. Io l'ho rappresentato un po' con questa immagine: da un mondo nel quale quando si incontra un altro ci si dà la mano, a un mondo nel quale quando si incontra un altro si fa il braccio di ferro, e a quel punto il più forte vince. È inevitabile che sia così. Ora, come reagire ad un mondo di questo genere? Qui teniamo conto della psicologia del presidente americano, oltre che della sua strategia. Questo è un uomo che anche nella sua vita privata è abituato a misurare i suoi interlocutori proprio sul terreno della forza, delle carte che hanno per competere con lui.
0: Forse anche gli altri presidenti, però è la questione dei diritti che scompare con questo presidente. Le immagini di Minneapolis, presidente Amato,
1: questo è un altro paio di maniche. Questo è un altro paio di maniche. Ci sono due profili da considerare: uno di politica internazionale, uno di politica interna. Ciò che viene fatto nella politica interna ha gli aspetti inquietanti ai quali lei ora si riferiva. Il problema che lei mi poneva è noi europei. Allora, ecco, questo è il punto. Noi europei, abituati a cooperare, siamo meno disponibili e meno capaci di mettere sul tavolo le nostre carte per impostare un negoziato dal quale il nostro interlocutore capisca che col braccio di ferro non è detto che abbassi automaticamente il nostro. Il punto chiave, sa, è questo qua. Cioè, se io ho delle carte, per esempio io Europa sono tra i grandi compratori, noi europei, del debito pubblico americano. Io non è che smetto di comprare il debito pubblico, ma mentre stiamo facendo il braccio di ferro su qualcosa, dico: guarda che io potrei fare questo, guarda che io potrei fare quest'altro, in modo da dare all'interlocutore la consapevolezza che dall'altra parte non c'è una poltiglia di stati piccoli, litigiosi, incapaci, ma c'è qualcuno che può reagire. A quel punto tratta, non è detto che non tratti, e noi europei dobbiamo fare questo. Mi faccia toccare il tema di cui si parla di più, quello della difesa. Insomma,
0: ecco, volevo fare proprio su questo una domanda. Sì, dobbiamo armarci.
1: Noi dobbiamo avere una difesa europea in un momento della nostra storia in cui la nostra difesa c'è ed è inserita nella NATO. Allora, io è da mesi che sento discussioni di principio. La nostra difesa è il cosiddetto pilastro europeo della NATO, cioè l'insieme dei contingenti e degli armamenti dei paesi europei che oggi è integrato nella NATO, oppure dobbiamo fare qualcosa di diverso? A me pare di tutta evidenza che, siccome ce l'abbiamo già, il pilastro europeo della NATO, si tratta di dargli vita in quanto tale, si tratta di discutere con gli Stati Uniti in qual modo, in presenza di operazioni che interessino solo noi europei, possiamo avvalerci del nostro armamento e pilastro NATO, con quali raccordi, con ciò che in termini di tecnologie, logistica ed altro ci mettono gli Stati Uniti. È iniziata questa discussione? C'è qualcuno che lo sta facendo in concreto? Oppure siamo qui a discutere in linea di principio come potrebbe essere la difesa europea, perdendoci in una discussione sul riarmo contro la pace, cose che francamente sono spaventosamente astratte e non hanno nulla a che
0: è
1: fare con il concreto.
0: E anche un po' naif, francamente. Se posso permettermi, sulle questioni. Qualche giorno fa un'intervista dell'ammiraglio Capodragone a capo dell'operazione NATO diceva che non possiamo neanche pensare in questo momento e a questo livello di armamenti di separarci e di separare l'Europa dalla NATO, però oggettivamente la prospettiva che lei ha enunciato è diversa, cioè utilizzare i nostri armamenti e le nostre forze all'interno della NATO in una maniera diversa. Sarà un dialogo un po' difficile questo però da fare con gli Stati Uniti, Presidente Amato.
1: In questo momento ogni dialogo con gli Stati Uniti è difficile, ma è sbagliato tanto interrompere il dialogo quanto non fare niente facendo finta di continuare a dialogare. Si tratta di fare il dialogo mettendo le carte sulla tavola, che è il modo in cui il nostro interlocutore è abituato a negoziare. Guardi il caso della Groenlandia. Il caso della Groenlandia è interessante. È ben possibile che il presidente Trump non abbia mai pensato seriamente di usare la forza per conquistare la Groenlandia, però è partito dicendo questo, è partito mettendo sul tavolo ogni teorica carta che sta nelle sue mani. Poi alla fine è arrivato ad una sorta di preaccordo, per l'appunto proprio con la NATO, sul quale vedrà che si riuscirà a costruire una soluzione funzionante. Ma starei attento a non fare in modo che prevalga una visione del mondo contro la nostra, rimanendo noi impotenti perché quella visione non la condividiamo. Sa qual è la mia convinzione?
0: Sì.
1: La mia convinzione è che il futuro non potrà essere un futuro di conflitto, perché l'economia dei nostri paesi, dell'India, del Mercosur, non lo consente. Tutti hanno bisogno di un mondo che torni a cooperare. Noi, in questo momento più deboli, certo, rispetto agli Stati Uniti, siamo più dalla parte della storia e dobbiamo fare in modo che tutto torni su quel binario. Ciò che l'Europa ha fatto ora, sia col Mercosur sia con l'India, è nella direzione giusta. Ciò che fa in Africa è nella direzione giusta. Quindi non assolutizziamo il presente, però stiamoci dentro.
0: Insomma, la soluzione, Presidente, è la politica, continua ad essere la politica il contemperamento degli interessi. Quella che c'eravamo un po' illusi di aver superato con il trionfo del mercato e della finanza. Invece, senza la politica, probabilmente tutto questo funziona molto molto male.
1: È esattamente così, perché il mercato da solo non ce la può fare a imporre le sue regole e le sue ragioni. Trump, se vuole, paradossalmente per molti, ha messo in luce il primato della politica, perché alla fin fine ha sconvolto il gioco della globalizzazione affidata al neoliberismo, no? Ha imposto la volontà dello Stato più forte. Benissimo, se questo è il gioco, facciamocene partecipi, tenendo conto che questa è una fase al di là della quale non potrà non esserci il ritorno della cooperazione.
0: E insomma, Presidente Amato, per eterogenesi dei fini, dal male potrebbe nascere il bene. Speriamo che lei abbia davvero ragione anche questa volta. Intanto, molte grazie al Presidente Giuliano Amato per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buongiorno.

0: E torniamo qui in studio a Giornale Radio, al punto G con Giuliano Guidabarri. Dopo aver sentito l'analisi del presidente Giuliano Amato, andiamo da un altro uomo prestigioso. Oggi scrive sulla Stampa, cura una rubrica settimanale su ADN Cronos ed è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel Berlusconi 2, poi deputato, senatore, segretario del Centro Cristiano Democratico, poi dell'UDC, di cui è stato esponente di spicco prima di fondare il movimento politico Italia di Mezzo, confluito nel processo costituente del Partito Democratico. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della RAI ed è stato presidente dell'Associazione Produttori Televisivi. I suoi libri e le sue pubblicazioni sono tante, vi ricordo solo l'ultimo, Beneficio d'Inventario, pubblicato l'anno scorso per Neri Pozza e scritto ovviamente da Marco Follini, che ringraziamo per essere nuovamente qui con noi. Buongiorno e bentornato, presidente.
1: Buongiorno, grazie a lei, troppi titoli mi ha concesso, ne
0: tutti giusti,
1: qualcuno in meno.
0: Ho detto tu, no, solo cose giuste, però
1: assolutamente.
0: E allora, se sono giuste,
1: una biografia compiuta.
0: La regola del giornalismo è rispettata. Continuiamo il discorso che abbiamo cominciato in questa trasmissione su dove va il mondo e dove stiamo andando. La confusione è tanta sotto il sole. Siamo in sicuramente in una crisi alla quale generalmente susseguono dei periodi di nuovo ordine. Lei comincia a intravedere quale sarà il nuovo mondo o ancora siamo nella nebulosa più totale?
1: Ma io vedo uno straordinario e negativissimo rovesciamento delle condizioni del dopoguerra, del mondo in mezzo a cui siamo cresciuti. La scommessa di quel mondo era la democrazia diffusa a piene mani, era un principio di giustizia, era la consapevolezza che la globalizzazione aiutava a far crescere anche paesi che erano rimasti indietro e comunque creava un'interazione tra le grandi potenze dell'epoca. Oggi siamo in presenza di uno scenario che si è capovolto sotto tutti i punti di vista, perché la democrazia è globalmente in fase di ritirata, la globalizzazione è sotto tiro, il mondo non ha mai vissuto negli ultimi anni inquietudini così profonde e così laceranti.
0: La democrazia è a rischio. Le immagini di Minneapolis, giusto per fare solo un esempio, ma potrebbero essere molti di più negli Stati Uniti, le incursioni in Venezuela, le minacce all'Iran, la prosecuzione della guerra in Ucraina, lo strano stato di Gaza, insomma se ne possono davvero continuare a dire tantissime. Ma rispetto a questo, quella nobile arte che era il contemperamento degli interessi, l'affrontare i problemi per poi risolverli, cioè la politica insieme alla democrazia, e anch'essa in uno stato comatoso, noi abbiamo una politica che non ha gli strumenti culturali adeguati a reggere per questa fase, secondo lei?
1: Ma noi dobbiamo prendere atto della realtà. Cominciamo dal punto e dal luogo principale, che sono gli Stati Uniti. L'America sta cambiando, non è l'America che è intervenuta nella seconda guerra mondiale e ci ha liberato dal fascismo, non è l'America che per quasi mezzo secolo ha fronteggiato il comunismo e che infine ha condotto alla caduta del muro di Berlino, non è l'America sollecita, solidale, certo con le sue pretese, con le sue esagerazioni, ma ben dentro, diciamo, un recinto di democrazia e di libertà. È un'America.
0: Ma è Trump o bolliva in pentola questa situazione?
1: Beh, diciamo, Trump è il punto più estremo ed è il punto più visibile di un processo che ovviamente non riguarda solo lui. Trump non è un dittatore in erba, c'è dietro un mondo che pensa la globalizzazione in termini completamente diversi, cioè un mondo che non accetta le regole che abbiamo cercato di darci in mezzo secolo e più di crescita di quei valori di democrazia e di cooperazione che sono stati alla base della nostra formazione. E certo, è Trump, ma dietro Trump c'è un pezzo di America importante e fin troppo forte, diciamo così.
0: Quanto è, secondo lei, la probabilità che si torni, come dicevamo prima con il presidente Amato, ad una situazione nella quale la politica torna a essere protagonista? I mercati non possono andare avanti senza la politica, il mondo non può andare avanti senza la cooperazione internazionale, i conflitti non sono e non possono essere una soluzione atta a risolvere le grandi questioni internazionali, soprattutto con potenze molto grandi, affinché ci sono i conflitti locali dolorosi, ma li si comprende, siamo abituati a gestirli, i conflitti globali invece non sembrano poter essere gestiti da questa situazione. Può scappare di mano?
1: Certamente può scappare di mano, anche perché la crisi in questo momento si svolge nel teatro più cruciale, che è quello della Casa Bianca e dei suoi dintorni. Il mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi 70-80 anni era un mondo che faceva leva sugli Stati Uniti. E per quanto ci riguarda faceva leva sulla politica atlantica, oltre che sull'europeismo. Oggi l'atlantismo è messo in forse, anche perché i meno atlantici di tutti sono i nuovi poteri americani. E questo pone anche alle forze politiche del nostro paese un problema gigantesco, perché non è pensabile, non è accettabile che noi restiamo, come dire, a guardare supini e silenti a una simile evoluzione del quadro internazionale. Questo implica anche da parte nostra delle responsabilità, implica una
0: cosa
1: scommessa
0: vuol dire,
1: forte
0: Presidente?
1: Sull'Europa.
0: Cosa vuol dire dal punto di vista pratico? In primo luogo la difesa, non mi scusi se l'ho interrotta.
1: No, ho fatto bene, ma stavo cercando di dirlo. Oggi più che mai la scommessa che noi dobbiamo fare è quella europeista. Ora, abbiamo tutti presenti le magagne, i ritardi, gli elementi di debolezza, di confusione che hanno connotato il processo dell'unità europea in questi ultimi anni. Sull'altro piatto della bilancia registro che molti passi avanti sono stati fatti, qualche altro passo avanti si farà. Se è vero quello che dicono i sondaggi, che in Ungheria dovesse la prossima volta perdere Orban, è il segno che anche ai confini dell'Europa stanno maturando atteggiamenti più consapevoli, c'è una maggiore disponibilità a far qualcosa. Però i paesi del gruppo di testa, i soci fondatori per così dire, hanno una responsabilità aggiuntiva e quindi la domanda è se questi paesi, e tra questi l'Italia, hanno il coraggio, la fantasia, la lucidità di fare questo salto che oggi è richiesto ad una costruzione europea che ha mostrato, per l'amor del cielo, un'infinità di limiti e di difetti, ma resta la scommessa più preziosa che possiamo fare. Noi siamo quella parte di mondo dove le persone più male in arnese, le persone più povere, le persone più marginali sono trattate un po' meglio, e già questo dovrebbe renderci orgogliosi e dovrebbe spingerci a difendere con più vigore quello che siamo e quello che possiamo diventare.
0: Presidente Follini, in estrema sintesi, venendo un po' ad una conversione pratica di quello che lei diceva, vuol dire abolire il diritto di veto, il principio per cui si decide tutti quanti insieme, e poi vuol dire anche dotarsi di una forza militare adeguata alla forza economica e politica che l'Europa ha?
1: La risposta alla seconda domanda è sì, inevitabilmente e anche dolorosamente, se vogliamo. Ma è una necessità. La risposta alla prima domanda è più complicata, perché ovviamente abolire il diritto di veto richiede che nessuno eserciti il diritto di veto su questa proposta, cosa che è manifestamente impossibile. La scelta è di andare avanti laddove si può, laddove c'è una cooperazione rafforzata, laddove c'è il cosiddetto opting out, cioè la stessa costruzione europea offre mille passaggi che possono essere attraversati. Dire che su alcuni argomenti, e quello della difesa è sicuramente uno di questi, si possono unire le forze tra quelli che ci stanno, non occorre che si rispetti il diritto di veto dell'ultimo che si mette contro. Quelli che sono a favore possono dirlo e possono farlo.
0: E speriamo davvero che l'Europa riesca in qualche modo a riprendersi, a superare, non so bene ancora come possa fare se non con un nuovo processo costituente che di certo comporterà molti tempi, ma mi pare davvero evidente che sia la politica a dover tornare ad essere il centro di tutto, come ha detto anche molto giustamente il presidente Marco Forlini, che ringraziamo per essere tornato qui con noi. Grazie presidente.
1: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Ci fermiamo, come sempre, ma per un attimo, pubblicità e poi un po' di consigli sul traffico e il tempo, e torniamo qui al punto G per il rush finale.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E ve l'avevo detto che saremmo stati brevi. Rieccoci, siete sempre collegati con Giornale Radio, con il Punto G, con Giuliano Guidabardi, e siamo pronti ad ascoltare Gianfranco Fini e Carlo Verdelli. Dobbiamo cercare di capire meglio se si tratta, come ha detto il ministro Nordio, di un ritorno del clima di contrapposizione che abbiamo vissuto nei decenni precedenti, o se in realtà si tratta di una situazione che può essere gestita con più serenità. Lo facciamo con chi conosce bene i periodi storici trascorsi per averli vissuti in prima linea, un grande uomo politico, brillante analista. Oggi è stato vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, presidente della Camera dei Deputati ed è il padre della moderna destra italiana, storico presidente di Alleanza Nazionale e cofondatore del PDL insieme a Silvio Berlusconi. Buongiorno e bentornato al presidente Gianfranco Fini.
1: Buongiorno a lei, grazie delle belle parole e buongiorno agli ascoltatori.
0: Presidente Fini, allora, dobbiamo temere qualcosa? C'è un ritorno di una contrapposizione politica come quella che abbiamo conosciuto negli anni 70 e 80? O è una delle manifestazioni che spesso vediamo, nelle quali quasi immancabilmente c'è della violenza, un po' di violenza?
1: La manifestazione di Torino è stato un salto di qualità, ovviamente in termini negativi, di quelle manifestazioni di piazza in cui decine, centinaia, spero non di più, scalmanati, ed è un aggettivo fin troppo generoso, tentano di sovvertire, se non le istituzioni, almeno l'ordine pubblico. È chiaro che sottovalutare fenomeni di questo genere, che hanno sempre alla base dei gruppi organizzati, gruppi noti, gruppi che in tante occasioni, come è stato detto dalla Procuratrice Generale della Repubblica di Torino, sono stati guardati con compiacenza o comunque con benevolenza da quella che la dottoressa ha definito l'upper class, cioè la buona borghesia. Beh, insomma, è chiaro che far finta che si trattasse di una delle tante manifestazioni in cui spaccano le vetrine, rompono le automobili, brattano i muri, sarebbe stato sbagliato. Al tempo stesso sarebbe stato sbagliato, oltre che profondamente antidemocratico, una scelta repressiva. Credo che il provvedimento che il governo ha adottato, con il pieno consenso del presidente Mattarella, che non avrebbe firmato il decreto, è un provvedimento che va nella giusta direzione, vale a dire cerchiamo, nel rispetto della Costituzione, nel rispetto del diritto dei cittadini di manifestare, nel rispetto delle opinioni altrui, cerchiamo di individuare e mettere nella condizione di non ripetere gesti sostanzialmente eversivi coloro che di questi comportamenti hanno fatto una sorta di professione. Mi riferisco in particolar modo all'accompagnamento, non è un fermo come qualcuno ha detto.
0: Sì, sono
1: la legge reale prevedeva il fermo di polizia per 3 giorni. Quelli erano gli anni del terrorismo. Noi non siamo ancora, per fortuna, non ci arriveremo mai, spero, a una riedizione dei cosiddetti anni di piombo.
0: No, però ad una persona che continua a vedere chi si muove contro l'ordine costituito, chi picchia la gente, perché poi insomma, certo, di questo si tratta, chi usa la violenza come dei criminali, che vanno trattati come criminali con il sistema di legge, fa un po' paura pensare che possa arrivare senza troppe prove, senza un coinvolgimento che veda la propria difesa, possa arrivare a fermare una persona e impedirle di manifestare. È vero, ovviamente, quello che lei ha appena detto. Aspetti, che dico subito. È vero, però che c'è la possibilità. La polizia.
1: Allora, cerchiamo di fare un esempio, no? Un giovanotto, insomma, no? Che è noto perché ha partecipato.
0: È noto alla polizia.
1: Certo, la polizia. È noto alla polizia perché ha partecipato.
0: Non lo dico ingenuamente, poi le spiego e capirà subito il perché. Prego.
1: Ha partecipato a manifestazioni che poi sono degenerate, oppure che è stato trovato in possesso di, un tempo si sarebbe detto, oggetti atti a contundere, no? Bastoni, caschi. Ora, nel momento in cui viene indetta con ampia propaganda una mobilitazione dei cosiddetti antagonisti che invitano a scendere in piazza, non credo che sia un atto non rispettoso della libertà del cittadino accompagnare, perché si tratta di un accompagnamento, questo giovanotto in questura e il semplice fatto
0: e tenerlo fermo per quelle 12 ore della manifestazione, tenerlo fermo
1: sì,
0: impedirgli tenga, di
1: tenga
0: fare del male.
1: Presente però che il tenga presente che va segnalato immediatamente il provvedimento alla magistratura e se il pubblico
0: che può intervenire successivamente e revocare il provvedimento. Però le faccio un'altra domanda ed è quella che è la vera paura che va dalle parti di chi ha una concezione liberale dello Stato, e cioè la possibilità che quelle prove vengano invece fornite in maniera alterata dalla polizia che voglia controllare un oppositore politico, perché questo nella storia non solo italiana ma nella storia del mondo purtroppo succede abitualmente. Ecco, fornire un sistema del genere, fornire uno strumento di questo genere con un controllo scarso alla polizia non è troppo, non configura già quello che già la Russa ieri l'altro chiamava lo stato di polizia.
1: No, per carità, lo stato di polizia è tutt'altro. Io credo che oggi la polizia e i carabinieri insomma vadano soltanto ringraziati per quello che fanno, anche perché sono sempre coloro che poi pagano il conto della violenza nelle manifestazioni, no? Credo che quelle immagini torinesi siano ben presenti nella mente di tutti, destra e sinistra, coloro che amano la legalità e che ritengono che poliziotti e carabinieri siano impegnati a difendere la libertà di tutti. E aggiungo che ad gettare, come dire, timore nella pubblica opinione ci sono poi anche delle decisioni, per carità, pienamente legittime, no? Di quei magistrati che tre fermati dopo il disastro torinese immediatamente già liberi, senza nemmeno che
0: Presidente, se non c'era pericolo di fuga, di reiterazione del reato di inquinamento delle prove, perché dovevano tenerli, scusi?
1: Beh, guardi, se lei ha visto quelle immagini c'erano mille motivi per tenerli.
0: No, che fossero dei delinquenti e che facciano errore, debbano essere presi, però debbano essere processati prima.
1: Bravo, certo, ma si può essere processati a piede libero, si può essere processati dopo un periodo detentivo. Poi è chiaro che tutto dipende dai capi di imputazione, no? Nel momento in cui chi prende a martellate un agente per terra non viene imputato di tentato omicidio, ma viene imputato, credo, di lesioni. È evidente che lì non c'erano i presupposti, perché il capo di imputazione era un capo di imputazione cosiddetto leggero. Oppure, da quel che ho letto, non voglio dare per scontato quel che leggo, siccome è un giovane, siccome pare che si stesse allontanando, in realtà ci sono le fotografie che dimostrano che non solo era nel gruppetto degli aggressori che spingeva in avanti un altro dei suoi compagni perché intervenisse ancora più duramente sul poliziotto, e per giunta che era travisato.
0: Questo,
1: no?
0: Lo vedrà il processo. Senta, Presidente, però...
1: Certo, lo vedrà il processo, questo è pacifico che lo veda il processo.
0: Per capire anche le mie di paure. Ma lei che effetto ha fatto vedere le immagini dell'ICE a Minneapolis?
1: È brutto, un brutto effetto, perché quello è veramente una situazione, nessuno può paragonare come si comportano le forze dell'ordine italiane a quello che abbiamo visto a Minneapolis, perché si è trattato, come le immagini mostrano chiaramente, di un omicidio sostanzialmente, perché fermare poco importa se è una donna o un uomo, se fosse bianco o se fosse nero, e sparargli senza che ci sia stato da parte del fermato alcun motivo per rendere legittimo l'uso dell'arma, veramente fa accapponare la pelle, insomma, no? E contemporaneamente in Italia un agente di polizia spara ad un pluripregiudicato, comunque un soggetto che aveva una lunga lista di carichi pendenti, tribunale, insomma, denunce, che aveva stato una pistola, gliela stava puntando contro, pistola, poi si è scoperto che per fortuna era una pistola giocattolo, ma identica, nel senso che non era certo né un giocattolo né tantomeno un'altra, era una pistola. Spara per legittima difesa, credo che fosse evidente, no?
0: Anche questo lo vedrà anche lì, il processo, certo, che secondo me è centrale. Le faccio, cambio argomento, certo, ma non troppo.
1: La magistratura perché deve sempre dire l'ultima parola, intendiamoci, però è altrettanto vero che chissà cosa succede in certi momenti quando la piazza, quando lo scontro è uno scontro che si fa feroce. E me lo permetto, si fa feroce sempre quando c'è qualcuno che attacca le forze di polizia. Beh, chissà che cosa può accadere. Credo che tenda a dire, io lo dico senza alcun timore, beh, quel giovane agente che adesso ovviamente dovrà rispondere di quello che ha fatto, ha sparato, per fortuna non ha ucciso, anche se in gravi condizioni il suo aggressore, ha agito in una condizione di legittima difesa o no? Perché poi, come sempre,
0: davvero lo si vedrà, la violenza, Presidente, è sempre un orrore, ma l'orrore che viene dalle forze dell'ordine fa un po' più paura.
1: Certo,
0: faccio un'ultima velocissima domanda sulla uscita del generale Vannacci con così tanto rumore, così tanta attenzione da parte degli organi di stampa. Non le

0: al governo, sia per la sinistra che potrà fare lo stesso con le proprie frange estreme.
1: Che la sinistra faccia qualcosa nei confronti delle frange estreme ho molti dubbi, me lo permetta. Non mi riferisco ovviamente ai teppisti torinesi, mi riferisco ai gruppi che stanno nell'ambito della sinistra italiana che sono più radicali, no? Basti pensare ad esempio a tutte le polemiche che ci sono state a proposito del sacrosanto diritto del popolo palestinese di avere una patria, che molti confondevano con la necessità di cancellare lo Stato di Israele, ma è solo, come dire, una digressione. Per quel che riguarda il centrodestra, la destra, vedremo in generale quanti consensi davvero raccoglierà. Personalmente credo che il suo sia un sogno ad occhi aperti. Comunque, l'ho detto e lo ripeto, credo che il governo, in particolar modo Meloni, Salvini, lo stesso Tajani, non debbano fare nulla per inseguire Vannacci, debbano contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti. Vorrei capire cosa significa remigrazione, rispedire a casa tutti i migranti, sarebbe una cosa francamente impossibile, ma oltre che barbara. E soprattutto, cosa significa per Vannacci, per i suoi seguaci, quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina? Se i primi leghisti che hanno aderito con entusiasmo al partito di Vannacci sono i due parlamentari che non hanno votato, hanno votato contro il provvedimento governativo per continuare ad aiutare l'Ucraina, beh, mi sembra che ci sia qualche motivo per cui corteggiare posizioni sostanzialmente filorusse, dichiaratamente filorusse, oppure corteggiare posizioni che parlano di remigrazione, cioè cacciamoli tutti perché ci manca solo che parli della purezza dell'etnia o della razza.
0: Sì.
1: Sì, cioè,
0: magari è un elemento, Presidente Fini, di chiarezza anche per il sistema politico italiano.
1: Certo, credo personalmente in passato di aver dato un piccolo contributo alla chiarezza su certe cose, insomma.
0: Grazie davvero al Presidente Gianfranco Fini.
1: A lei, buona giornata, grazie.

0: E rieccoci, siete nuovamente collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, e con il suo approfondimento della domenica, il punto GIC, sempre con Giuliano Guidabardi al microfono con voi. Con il presidente Gianfranco Fini abbiamo parlato del clima di violenza politica degli anni 70 e 80 e quello che forse sta tornando ad affacciarsi nel mondo, e parliamo però di un altro protagonista di questo clima di violenza, o meglio di uno strumento che ha reso questa violenza verbale e comunicativa molto più forte. Ne parliamo con un editorialista del Corriere della Sera che ha avuto una lunga e autorevolissima carriera, è stato il primo direttore editoriale per l'offerta informativa nella storia della RAI, ha diretto Repubblica, la Gazzetta dello Sport, 7, Vanity Fair, Oggi, ed è stato vice direttore del Corriere e di Epoca. I suoi libri sono tanti, uno più interessante dell'altro, ma lo scorso 5 febbraio è tornato nelle librerie con un argomento proprio sul tema. Il libro si intitola Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino. Lo ha edito Einaudi e lo ha scritto Carlo Verdelli. Buongiorno e bentornato, direttore.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Stiamo cercando di capire un po' se questo clima quasi insopportabile di violenza che va dalle liti di condominio sempre più frequenti sino ai dibattiti televisivi che non pare si possano tenere se non con forti contrapposizioni, sia in qualche modo dovuto anche all'evoluzione tecnologica che ha portato tutti a poter parlare di tutto sempre in continuazione, fotografare, intervenire. Sembra che il telefonino ormai sia diventato un nuovo organo del nostro corpo, non ne possiamo fare a meno.
1: Concordo, è un'interpretazione che non c'è nel mio libro, ma che meriterebbe di essere aggiunta. Probabilmente è come dice lei, lo smartphone e i social che sono ospitati, di cui è la piattaforma, la portaerei di tutte queste applicazioni, hanno reso tutti consapevoli di poter dire qualsiasi cosa gli passi per la testa.

0: e di attaccare anche con una certa violenza, protetti dall'anonimato, chi la pensa diversamente. E questo ha uno strascico poi che esce dall'ambito dei social, invade i dibattiti televisivi, arriva nelle strade, insomma sì, credo, senza incolpare uno strumento che in sé è innocuo e innocente, tra virgolette, però questo strumento ha così tanto successo perché è figlio di questo tempo.
1: In certi casi è stato anche un buon inciampo, nel senso che ad esempio penso a come noi siamo venuti a conoscenza delle violenze di Minneapolis, di come poi abbiamo potuto vedere nel dettaglio i due assassini di Stato dell'ICE, a come siamo riusciti a entrare nel dettaglio, quindi magari molto spesso è anche, come diceva lei, uno strumento che deve essere utilizzato in una maniera anziché in un'altra. Ma prima di parlare del suo libro, le volevo fare una domanda sulla sua impressione sul clima di violenza politica di quest'ultimo periodo in Italia. Gli scontri di Torino sono stati particolarmente inquietanti, le immagini del poliziotto a terra picchiato così selvaggiamente, ma anche le immagini non così diffuse ma purtroppo presenti di un fotografo selvaggiamente picchiato dalla polizia. È necessario che alle manifestazioni, i confronti sociali, le crisi si esprimano sempre con questa violenza? Pensavamo che fosse passata con gli anni 70 e 80.
0: No, cioè, certamente non è necessario, certamente non è casuale, ci stiamo dimenticando del fatto che c'è un paese che sta molto meno bene di come viene raccontato. Ci sono dei dati Istat pubblicati di recente piuttosto preoccupanti, diciamo che oltre al 10% delle famiglie che vive in povertà assoluta c'è un altro 20% che arranca sopravvivendo intorno al soglio di povertà. Stiamo parlando di un 30% delle famiglie italiane, e qua mi fermo. Insomma, è evidente che c'è un clima sotterraneo di insoddisfazione, di cui sinceramente l'unica colpa che faccio al governo è quello di nasconderlo. Le responsabilità sono, diciamo così, anche molto precedenti a questo governo. Ecco, però la propaganda che tende a nascondere questo stato di disagio, di difficoltà che il paese per molte contingenti attraversa, mi sembra una propaganda fasulla e quindi colpevole. Che questo determini una stretta e uno spostamento di interesse dal tema vero, che ci stiamo impoverendo e si fa più fatica a vivere, a trovare lavoro, a studiare, al problema di ordine pubblico, è uno strumento di distrazione abbastanza facile. Manifestazioni ci sono sempre state, ci sono dei picchi di violenza che ci sono noi li conosciamo dai famosi giorni di Genova, diciamo così, no? Sì. Lei ricorderà certamente, quindi non mi sembra che ci sia non mi pare che ci sia un crescendo, c'è un crescendo di allarme per cui si tirano fuori cose che non hanno secondo me alcun senso, come il paragone con le Brigate Rosse. Non mi sembra che
1: fatto
0: ci sia
1: dal ministro Nordio. E gli strumenti che il governo ha approntato come risposta di emergenza, anche se il governo ha detto di averli in realtà in cantiere da prima, sono provvedimenti che secondo lei sono efficaci?
0: Ma guardi, io non credo mai che la durezza con la piazza sia la strada, con la piazza, per restare nella piazza, lo scontro frontale, gli arresti, i fermi siano la risposta necessaria a un bisogno certamente percepito più in generale, badi bene, che è un bisogno di sicurezza. Il bisogno di sicurezza sta diventando una delle prime esigenze degli italiani, di sentirsi più sicuri, ma di sentirsi più sicuri. Il riferimento non è tanto agli scontri di piazza, che ce n'è uno ogni
1: diciamo
0: morte di papa, sì. Esatto, è di sentirsi sicuri per le strade, gli assalti, ragazzi che vengono magari presi di mira dai bulli, sottratti i telefonini o i vestiti,
1: certo, insomma, dai furti metropolitana,
0: le case scassinate, no?
1: Certo.
0: Allora, tutto questo purtroppo, come tutti i problemi complessi della contemporaneità, non ha una risposta che se fermo quelli che vanno all'amministrazione 12 ore prima ho risolto il problema. È finta questa cosa qua. Ci sono problemi che sono parte integrante del mondo contemporaneo che stiamo vivendo. Poi se poi il tentativo è quello di dire facciamo una bella stretta securitaria, ecco, non credo che con questo si ottengano risultati veramente clamorosi. Io penso sempre, sarà anche l'età che mi porta ad essere così attento, che penso sempre che l'educazione sia il terreno, la partecipazione, il coinvolgimento, specialmente delle nuove generazioni, sia il terreno su cui costruire. Però magari mi sono sono uno che vive di illusioni.
1: Allora, l'argomento è davvero molto interessante. Riconsiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, scritto da Carlo Verdelli, che ringraziamo davvero per essere stato nostro ospite.
0: Ma grazie di cuore a voi e buona giornata.
1: E con Carlo Verdelli si chiude anche la puntata del 16 agosto 2026. Ormai il giro di boa è stato realizzato, siamo pronti quasi a tornare al nostro lavoro, ma noi ci sentiamo immancabilmente con il meglio del punto G anche per domenica 23 agosto. A fra poco, anzi alla settimana prossima, con Giuliano Guidabardi, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10.
6: Giornale Radio News.
7: Buona domenica e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: strepitoso Ferragosto azzurro, gli europei brillano tra gli altri, gli ori di Diaz nel triplo, Martinenghi nella rana, Manila Esposito nel corpo libero. Israele ancora l'attacco in Libano, 11 morti, inclusi 3 bambini, per Tel Aviv erano terroristi. Guerra russo-ucraina, altri sconfinamenti di droni in territorio NATO. Le ceneri dell'Etna, dopo quasi una settimana riapre l'aeroporto di Catania, il gestore accusa le compagnie aeree per la poca assistenza ai passeggeri. All'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri, oggi bollino rosso sulle strade verso la tregua e il gran caldo.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo e Laura Carchidi. Apriamo con lo sport, perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica.
8: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi, agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
9: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo, andiamo a tre gare che ci arrivo, Si prima dubitavi. Ora non dubiti più.
8: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona, oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto agosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
10: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
7: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo Liguro, e un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabini e ha ritrasferito in ospedale. L'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina, una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti.
11: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di due perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
7: E prima di chiudere torniamo allo sport con un cenno al calcio. Ultime amichevoli a una settimana dal via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sudtirol. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana e un buon Ferragosto a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati a una nuova puntata di Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta, storie da raccontare, paesi da scoprire, culture da approfondire. E allora ci siamo, c'è Giorgio Perselli in regia, c'è Michele Ceci in redazione, ci sono i contributi del nostro Roberto Frangipane che ascolteremo tra poco. A me resta solo, augurandovi ancora di restare con noi in questo weekend, da svelare il tema di questa giornata, di questa puntata, che non è legata al Ferragosto come forse avreste potuto pensare, ma che ci porta in India. Il 15 agosto infatti in India si celebra la giornata dell'indipendenza, una data che ovviamente per oltre 1.400.000.000 di persone non è un semplice giorno di festa, ma il ricordo di una vera e propria rinascita. Siamo pronti a partire? Partiamo anche dalla musica, Post Malone con Morgan Wallen. Questa è I Had Some Help.

0: E allora eccoci ancora insieme alla puntata di Mappamondo nel cuore dell'estate di Giornale Radio dedicata all'India e alla sua festa dell'indipendenza. Andiamo a scoprire, siete all'ascolto di Giornale Radio e io sono Francesco Massardo, ma andiamo a scoprire il cuore della puntata nella scheda del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, raccontare l'India come un paese è forse riduttivo. Dietro la potenza demografica, economica e in prospettiva anche militare che conosciamo, c'è una civiltà millenaria, le cui prime tracce ci portano indietro di circa 65.000 anni. Ma poiché celebriamo oggi l'anniversario dell'emancipazione indiana dal dominio coloniale britannico, ripercorriamo solo gli ultimi 170 anni di storia indiana. Torniamo al Government of India Act del 1858, atto di ratifica della fine dell'impero Mughal, con la deposizione di Muhammad Bahadur Shah, ultimo sovrano, sostituito da un viceré sotto mandato della corona britannica. La regina Vittoria, il figlio Edoardo II e Giorgio V avrebbero dunque portato anche lo scettro imperiale indiano. Ma la Prima Guerra Mondiale suona il requiem degli imperi coloniali. A Bombay, Calcutta e in tutto il subcontinente si susseguono scioperi, disordini, sommosse. E anche il Partito del Congresso, nato con una linea di non opposizione al dominio coloniale britannico, si mostra ricettivo e comincia a cavalcare le crescenti rivendicazioni autonomiste. Soprattutto porta un misto di ammirazione e timore per Gandhi, avvocato e filosofo, pioniere del rifiuto non violento di collaborare con gli inglesi. Episodio simbolo della Satyagraha, la disobbedienza civile pacifica, è la Marcia del Sale del 1930, un lento cammino di circa 300 chilometri per sfidare il monopolio di Londra sul sale e in particolare la tassa imposta su un prodotto di cui, tuttavia, l'India produce ingenti quantità. Il Mahatma, così sarà ribattezzato, attira le folle raccogliendo cristalli di sale dalle saline e rivendicando per il popolo indiano il possesso della preziosa risorsa. Insomma, alla fine Londra cede. Il 15 agosto 1947, Lord Mountbatten proclama la partizione dell'India e la sua divisione in due stati, uno induista e l'altro musulmano. Unione Indiana e Pakistan. Probabilmente molti sanno già come andrà a finire. La divisione apre la via a un massacro religioso fondamentalista e all'esodo di quasi 11 milioni di persone. Nel giro di pochi mesi, i due stati entrano in guerra per il controllo del ricchissimo Kashmir, che pur essendo a maggioranza musulmana, viene ceduto all'India dal Rajah locale. Quanto a Gandhi, gli toccherà una fine infausta. Sarà infatti assassinato da un estremista induista nel 1948. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Roberto Frangipane. Tra poco approfondiamo con ospiti. Ancora la musica, Jelly Roll con Hands Up.

0: E allora la via dell'India prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovati all'ascolto. È tempo, come dire, di riprendere il filo storico di questa giornata, insomma il 15 agosto, che da noi ha tutto un altro sapore, pur sempre festivo. Per l'India, lo abbiamo detto in apertura, è il giorno dell'indipendenza, un giorno certamente di grande orgoglio nazionale, ma è anche l'indipendenza dal Regno Unito e l'uscita dal colonialismo, che avrebbe visto ancora pagine cruente, pagine importanti, tante le aveva già viste fino a questa data. In collegamento con noi abbiamo il professor Tommaso Bobbio, insegna all'Università di Torino filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi per avermi chiamato e coinvolto in questa puntata.
0: Insomma, è un paese estremamente affascinante, l'India, perché è molto complesso sia da un punto di vista sociale, geografico, sia da un punto di vista storico. Questo 15 di agosto lei lo interpreta come il punto di arrivo di un percorso di indipendenza, inserito ovviamente anche poi nella fase storica della decolonizzazione, o un punto di partenza per la creazione però di un'identità indiana che per certi versi ancora diciamo non è del tutto compiuta? La grande questione del Pakistan nasce, se vogliamo, anche in quelle ore.
1: Sì, allora, diciamo, da storico mi inviterei a vederla né come un punto d'arrivo né come un punto di partenza, ma più come un passaggio, magari una strettoia, se vogliamo, in un processo storico di lungo periodo. Sicuramente è un passaggio importante perché segna il punto in cui gli inglesi ufficialmente abbandonano l'India. Abbandonano dopo più di 20 anni di mobilitazioni di massa per l'indipendenza. Non è un punto d'arrivo dal punto di vista, diciamo, del processo storico dell'indipendenza, perché da lì parte la costruzione di un nuovo Stato che è tutto da inventare. È tutto da inventare, per cui si prendono, vengono mantenute tutta una serie di strutture che erano quelle coloniali, però si cerca di elaborare poi un qualcosa di autonomo e di indipendente. Per cui il 1947 è anche l'anno in cui si elegge l'Assemblea Costituente, che lavorerà fino al 1950 per la redazione di una Costituzione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché si considera sempre il 1947 ovviamente come il momento di svolta. Però la Costituzione, poi in particolare la Costituzione dell'India indipendente, è stata per quegli anni lì uno dei testi più avanzati, più moderni, inclusivi. È stato veramente una produzione di altissimo livello, diciamo, una carta costituzionale che ancora oggi viene molto studiata perché ha tutta una serie di dispositivi assolutamente innovativi. E però è anche il risultato appunto di un processo portato avanti da persone che per 20 anni avevano lottato, avevano subito incarcerazioni anche lunghissime, anni in isolamento, cioè avevano portato sulla propria pelle, sui propri corpi, sulle proprie esperienze il peso di una lotta contro un potere che era molto più forte di loro. Poi c'è ovviamente
0: un potere, se stava credo introducendo la questione pakistana che è importante, insomma, perché quel potere britannico, secondo una visione che magari sarà, come dire, anche un po' bias, diciamo così, della storia, si divertiva, ecco, in quegli anni a tracciare confini con la matita, che poi hanno avuto problematiche che in parte viviamo ancora oggi. Il fatto che nel primo festeggiamento, diciamo, il Pakistan lo celebrò il 14 agosto, nonostante sia ufficialmente nato il 15 agosto, proprio insieme all'India, per consentire a Lord Mountbatten, l'ultimo viceré, di partecipare a entrambi gli eventi, forse è, come dire, la cartolina, la metafora di come gli inglesi hanno visto questo momento.
1: Certo, riprendendo il discorso degli inglesi che si divertivano a tracciare confini, diciamo, è, se vogliamo, proprio l'esempio più lampante del fatto che il colonialismo non finisce con la fine dei regimi coloniali. Uscire dalle esperienze coloniali, come vediamo appunto in terre divise a metà da confini tracciati così, appunto, con la matita su una cartina, uscire da quelle esperienze lì è un processo lunghissimo, è molto faticoso e purtroppo anche molto intriso di conflittualità. Nel caso indiano, sì, anche lì è un processo che viene da molto lontano, perché all'inizio le rivendicazioni dei musulmani indiani erano rivendicazioni molto comprensibili anche, cioè di richiedere che in un futuro stato indipendente, parliamo degli anni, della fine degli anni 10, per cui insomma 30 anni abbondanti prima della creazione di India e Pakistan, chiedevano che in un futuro stato, in un futuro assetto autonomo, venisse considerato un principio di proporzionalità negli organi rappresentativi, per cui che le comunità musulmane fossero rappresentate, avessero una rappresentanza garantita, diciamo, per
0: il numero di persone. Una questione di diritti e di confini, diciamo, se vogliamo.
1: Una questione di diritti che può essere discussa, accettato o no, ma che in mano agli inglesi è diventata poi una questione di divisione, per cui gli inglesi in questo sì, giocavano con la rappresentanza, perché per loro è stato la scusa per minare l'autorevolezza del fronte nazionalista indiano, prendendo, diciamo, elevando altre istanze, altre questioni, e quindi, diciamo, mettendo sempre in mezzo altri soggetti, triangolando, per cui si concede ai musulmani perché così si mette in crisi il fronte nazionalista, però il fronte nazionalista a quel punto reagirà, e quindi innescando sempre reazioni a catena, per cui di fatto erano alla fine sempre gli inglesi, mantenevano in qualche modo il coltello dalla parte del manico, anche retoricamente potendo dire al fronte nazionalista: vedete, l'India è un paese diviso, non sarete mai in grado di governarvi da soli, non riuscite neanche a mettervi d'accordo su quale sarà l'assetto per le elezioni. E quindi questo ha innescato sempre catene di malintesi, di incomprensioni, di conflittualità.
0: Le chiedo in conclusione, proprio venendo oggi, anche se so che insomma da storico però si sarà fatto un'opinione, viviamo un periodo in cui in India abbiamo sia un forte nazionalismo voluto dal primo ministro, sia la volontà però di non essere più considerati i BRICS o il sud del mondo, e questo come si concilia con la lettura dell'Independence Day, la voglia di sedere allo stesso tavolo degli ex padroni al tempo stesso senza perdere l'identità? Non è un passaggio facile.
1: No, diciamo, per abbozzare una risposta ci vorrebbe un intero seminario, forse bisognerebbe sedersi a un tavolo, perché è proprio diciamo, stiamo vivendo un altro momento di quelli in cui si intrecciano percorsi, una strettoia, se vogliamo, di nuovo nel flusso di processi storici molto lunghi, per cui da un lato abbiamo l'affermazione di un principio di nazionalità fortissimo, che è esattamente l'opposto di quello che fu trionfante nel 1947. L'India che è uscita dalla lotta per l'indipendenza era un'India inclusiva, era un'India fortemente nazionalista anche lì, ma di un nazionalismo che prevedeva la partecipazione di tutti. Il nazionalismo di Modi invece è un nazionalismo estremamente esclusivo, per cui solo diciamo, detta in maniera semplificatoria, solo gli Hindu, le comunità Hindu possono essere considerate veramente indiane, e quindi vedete che già questo è un twist molto forte nell'interpretazione di cos'è la nazione. Su questa base qua l'India di Modi rivendica anche l'essere la vera forza anticoloniale, perché il partito del BJP si pone, diciamo, in antagonismo con quella che era la retorica principale del partito del congresso e di tutto il movimento per l'indipendenza, e accusa anzi quel movimento di essere stato troppo in continuità con gli inglesi e con l'esperienza coloniale, perché poi molte delle persone che ne facevano parte, molti dei freedom fighters, erano educati a Londra, vestivano all'occidentale. Invece Modi rivendica per sé, per il suo governo, una particolarità, una rottura reale con quella che è l'esperienza coloniale, e su questa base rivendica anche di potersi sedere al tavolo con le grandi potenze della terra. E se vogliamo, non è in contrasto in questo momento, e lo vediamo in India come in tantissimi altri paesi del mondo, il rimarcare un fortissimo nazionalismo per rivendicare, diciamo, un posto nel panorama di un di un assetto globale sempre più integrato in realtà, per cui da un lato
0: sì.
1: si accetta l'integrazione, si cerca anzi di essere un attore di primo livello in questo processo di integrazione globale, e dall'altro però si rivendica un ruolo di primo livello affermando un'identità molto forte dentro questo panorama.
0: Eh sì, è come dire il tentativo di tracciare una sintesi di un percorso estremamente complesso, recuperare la grande tradizione del paese e al tempo stesso proiettarlo, diciamo, nel futuro. Però è un primo ministro ambizioso, e questa è una giornata in cui forse le sue ambizioni risuonano anche un po' di più alle orecchie, diciamo, del resto del mondo. Ringrazio molto il professor Tommaso Bobbio per essere stato con noi. Insomma, professore, grazie per questo breve excursus storico-politico, e a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille, sono contento che insomma per una volta il 15 agosto si celebri qualcosa appunto che va al di fuori dei nostri confini.
0: E allora noi ripartiamo con il nostro viaggio tra pochissimo, una breve sosta, e poi ci tuffiamo anche nell'India di oggi tra scarafaggi e qualche complicazione. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 29 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
4: Eccoci qua, bentornati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora insieme in questo weekend di Ferragosto, la nostra puntata dedicata all'India con la regia di Giorgio Berselli. Ne approfitto anche per ricordare che se vi siete persi la prima parte non dovete disperare, recuperate tutte le puntate di Mappamondo dal nostro sito giornaleradio.fm, oppure andate su Spotify o su YouTube e cercate appunto Mappamondo, lì trovate anche la nostra versione podcast con le interviste, con il meglio di ogni puntata, anzi approfittatene per recuperare anche quelle precedenti, insomma tenerci compagnia come, dove e quando preferite. Dunque, dicevamo, stiamo parlando dell'India nella giornata 15 agosto, la festa dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, e oggi occorre parlare anche in breve della figura più influente di questo percorso storico, Mohandas Gandhi, conosciuto in tutto il mondo come il Mahatma. Il Mahatma significa grande anima, titolo che gli fu attribuito, quindi non un nome di nascita ovviamente. È l'uomo che ha infatti guidato l'India all'indipendenza senza mai imbracciare un'arma, e la sua storia è cominciata peraltro in un modo che nessuno avrebbe immaginato potesse cambiare il corso della storia. Nato il 2 ottobre 1869 in una cittadina costiera nell'attuale stato del Gujarat, e da giovane era tutt'altro che il leader carismatico che oggi conosciamo, descritto come un ragazzo timido, riservato, quasi impacciato. Ma poi gli studi a Londra e il trasferimento in Sudafrica per lavoro, ed è proprio lì che accade l'episodio che molti considerano il punto di svolta nella sua vita, quando un passeggero bianco su un treno di prima classe si lamenta della sua presenza e Gandhi viene brutalmente fatto scendere alla stazione di Pietermaritzburg nel cuore della notte, semplicemente per il colore della sua pelle. Una notte passata al freddo su una banchina deserta, e Gandhi che comincia a riflettere su cosa significhi dignità e ingiustizia. Il resto, insomma, sarà evidentemente storia. Noi tra poco riprendiamo il filo con l'India anche nei giorni nostri. Intanto ripartiamo dalla musica. Charlie Puth qui su Giornale Radio, qui su Mappamondo con Changes.

0: E allora eccoci, il nostro viaggio nell'India, nel cuore dell'India per la giornata dell'indipendenza riparte qui su Mappamondo. E allora abbiamo fatto già un percorso storico che risale anche alle origini di questa data, ma è chiaramente anche l'occasione per scoprire qualcosa di più sull'India di oggi e su come si approccia anche a questi festeggiamenti, anche perché si tratta insomma di un paese complesso anche da un punto di vista sociale e geografico. In qualche modo dunque occorre capire con attenzione cosa può significare la festa dell'indipendenza a seconda di chi la festeggia. In collegamento con noi Marco Masciaga, corrispondente in Asia meridionale per Il Sole 24 Ore. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Insomma, l'India è un paese che nasconde anche parte del suo fascino, almeno agli occhi degli italiani, per la sua complessità, per il fatto che sia al suo interno troviamo tante lingue, tante religioni, le classi sociali le vivono tutte allo stesso modo. Questa è davvero una giornata che riesce a essere giornata nazionale nel vero senso della parola, o occorre, come dire, approfondire questo viaggio anche a seconda di chi appunto lo festeggia, di come viene recepita dalle tante comunità che popolano l'India?
1: Tutto sommato direi che è una festa nazionale, nel senso che in India ci sono tantissime feste, però si tratta per lo più di feste a tema religioso e quindi vengono festeggiate soprattutto, ma non esclusivamente, dalla comunità religiosa coinvolta. Quindi gli induisti festeggiano diverse ricorrenze durante l'anno, ma in particolare Holi e Diwali. La comunità musulmana festeggia Eid in particolare, ma non soltanto, mentre non c'è tanto, diciamo, travaso di festeggiamenti forse tra una comunità e l'altra per le feste di un'altra comunità, forse con l'eccezione di Diwali, che è la cosa più simile che c'è forse al nostro Natale, quindi è una festa quasi nazionale, anche se paradossalmente in India viene festeggiata in giorni diversi a seconda che tu sia nel nord o nel sud, pur tra persone di fede induista. Invece la festa dell'indipendenza, che cade a metà agosto, è una festa nazionale in tutti i sensi, nel senso che secondo una ricerca del Pew Research Center è festeggiata dall'87% della popolazione, che è tanto, e poi ha una connotazione appunto non religiosa, il che fa sì che possa essere vissuta tutto sommato da tutta la popolazione senza che qualcuno possa sentirsene necessariamente escluso. Tutto il più può essere l'occasione per fare alcune riflessioni sul tragitto compiuto dall'India negli anni trascorsi dal 1947 a oggi, e non tutte le parti politiche, non tutte le componenti della società indiana possono riconoscersi in egual misura nella traiettoria del paese, in particolare negli ultimi anni.
0: Eh sì, poco fa insomma era con noi il professor Tommaso Bobbio, che ci diceva come, partendo da un'analisi storica, il nazionalismo di Modi sia un nazionalismo profondamente diverso da quello dello spirito del 47, diciamo così, un nazionalismo che tende a essere più escludente, diciamo così, in un paese dove oggi essere veri indiani potrebbe insomma richiedere tutta una serie di parametri un po' diversi da quelli percepiti negli anni poi della lotta per l'indipendenza. Questo ha qualche riflesso, forse non tanto a questo punto, ci dicevi, sulla festa, ma in tutti gli altri giorni dell'anno?
1: Sì, sicuramente quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in India durante i governi guidati dal BJP di Narendra Modi è un tentativo non brutale forse, ma lento, costante, determinato, di accrescere il livello di identificazione tra essere indiano ed essere induista. Questo è un processo che sicuramente sta avvenendo in maniera graduale, però è innegabile che stia accadendo. E questo inevitabilmente fa sì che ci siano alcune componenti della società che finiscono per identificarsi meno di altre, non solo nel governo, e questo è legittimo, ma anche nella direzione presa dal paese in senso più generale.
0: Vale la pena, come dire, spendere forse un paio di minuti su quella che poi è la notizia che sta rimbalzando un po' di più in queste ultime settimane in Occidente rispetto a quello che accade in India, che introduce anche la questione forse però delle varie generazioni di indiani. Come ogni cosa poi per l'India viene amplificata in termini ovviamente numerici, però queste grandi manifestazioni di piazza del cosiddetto partito degli scarafaggi, nato da una questione un po' più, come dire, singola, ecco, soprattutto che riguarda l'istruzione, dice però forse anche di un generale malcontento. Ci puoi dire qualcosa in più? Insomma, questa è una giornata appunto di unità nazionale, però c'è anche forse uno stacco generazionale nel paese.
1: Sicuramente c'è, questo come tutti sanno è il paese più popoloso della Terra, ma è anche uno dei paesi più giovani della Terra. E questo fa sì che la voce dei giovani non si sia fatta sentire forse a sufficienza negli ultimi anni, ma si sia fatta sentire con prepotenza nelle ultime settimane. Evidentemente c'erano dei fenomeni di rabbia, di disillusione, che covavano da tempo e covavano per ragioni assolutamente solide, che hanno a che fare con il sistema scolastico indiano e con la traiettoria del boom economico indiano, e che sono esplose in maniera abbastanza improvvisa e sorprendente nelle ultime settimane. Cos'è successo nelle ultime settimane? L'episodio, uno degli episodi che ha portato a tutto questo è stato l'annullamento di un test universitario per entrare nelle facoltà di medicina, uno di quei test a cui partecipano più di 2 milioni di ragazzi, che per molti di loro significano farcela o non farcela nella vita. E è un test molto difficile, soltanto meno del 3% di quelli che lo tentano riescono a ottenere un posto in un college di medicina, e questo test è stato cancellato perché c'era stata una fuga di notizie, alcuni avevano già le risposte, quindi un classico caso di corruzione. Siccome non è la prima volta che succede con questo tipo di test, c'è stata rabbia da parte dei ragazzi e addirittura in alcuni casi dei suicidi di ragazzi che erano convinti di aver fatto bene il test, e che siccome questi test sono un po' delle lotterie, fatte più per sfoltire che non per selezionare i migliori, alcuni temevano di non farcela al secondo turno, diciamo. Questo ha creato sicuramente una situazione di grande rabbia, sulla quale si è inserita un'uscita assolutamente infelice del Chief Justice of India, che ha definito scarafaggi i ragazzi che passano il loro tempo online a contestare l'establishment indiano, riferendosi in particolare a quelli senza lavoro, che non avrebbero altro di meglio da fare. Queste due cose messe assieme hanno scatenato questa risposta da parte dei ragazzi. La cosa straordinaria che è successa dopo le prime settimane, durante le quali il movimento era principalmente online e sui social, è stato che sono riusciti a tradurlo anche in una presenza di piazza, che è iniziata tutto sommato in sordina. Io ho partecipato al primo giorno di manifestazione, avevo la sensazione ci fossero più reporter che manifestanti, o comunque
0: solo nella capitale, corretto?
1: Solo nella capitale, questo era il primo giorno, solo nella capitale. Poi, andando avanti, i numeri sono cresciuti sia nella capitale e sia in altre città dell'India, e quindi il movimento è cresciuto di forza, e a un certo punto il governo ha cercato sostanzialmente di interrompere la protesta, e questo, anziché sopirla, ha creato le condizioni perché esplodesse e quindi diventasse così grande e difficile da gestire con i metodi di controllo della folla, perché prendere a manganellate dei ragazzi che chiedono scuole migliori è politicamente un suicidio in qualunque paese del mondo, e quindi alla fine il governo si è dovuto piegare.

0: buoni posti di lavoro e una quota crescente di ragazzi che sono istruiti, sono ambiziosi, sono esposti a stili di vita che sono inevitabilmente costosi e difficili da raggiungere e che quindi cercano un'affermazione personale non sempre, anzi quasi mai alla loro portata, perché ci sono grossi problemi in India nel rendere il sistema scolastico inclusivo e in grado di rispondere alle esigenze di ragazzi che vengono da sezioni della società decisamente svantaggiate rispetto a quelle che abitualmente hanno accesso ai corsi universitari.
1: Ecco, ti chiedo in conclusione, veramente è stato anche però, credi, un errore politico di sottovalutazione forse da parte di Modi, che è un primo ministro che, insomma, al di là di come uno la pensi, si sta muovendo molto bene, almeno sullo scenario internazionale, approfittando anche di questo mondo che torna a essere polarizzato. È un fronte interno che si sarebbe risparmiato volentieri, ma c'è anche una componente di errore, di valutazione.
0: C'è stato sicuramente un errore di valutazione all'inizio, quando la linea del governo è stata di ignorare le proteste o tutto al più accusare questi ragazzi, questa è un'accusa classica che viene rivolta a qualunque
1: Sì,
0: forma di
1: di
0: opposizione in
1: essere
0: India,
1: chiusi, diciamo.
0: di essere antinazionalisti, anti-national, cioè di essere delle marionette in mano a qualche presunto potere straniero che cerca di destabilizzare il governo utilizzando questi ragazzi un po' ingenui. Era un'accusa ridicola, che era già ridicola quando il movimento era soltanto fatto di click e like sul web, ma è diventata palesemente impossibile da portare avanti una volta che i ragazzi indiani si sono presentati in strada e hanno fatto vedere che erano persone vere, non dei bot creati a Karachi o in Cina. E quindi c'è stato prima un errore di sottovalutazione, un errore di chi pensava che ignorando il fenomeno si sarebbe spento da solo. Poi c'è stato il grave errore di cercare di spezzare questo movimento con la forza, e a quel punto non c'erano più le condizioni per opporsi e il governo si è dovuto piegare e concedere la testa del ministro dell'istruzione, che si è dimesso. L'elemento più importante, secondo me, di queste giornate però ha a che fare con il rapporto tra i giovani indiani e l'establishment, l'ordine costituito. L'India, come dicevo, da anni è un paese dove c'è una torsione autoritaria lenta, ma sicuramente in atto. E c'è paura a contestare Modi, questo c'è stato sicuramente. I media non sono più sfacciati nelle critiche come lo erano una volta, anzi, in buona parte, in particolare le TV sono decisamente allineate. Infatti, le troupe televisive erano non molto ben accolte nel luogo delle proteste e degli scarafaggi. E questi ragazzi invece hanno vissuto una trasformazione nel corso delle poche settimane che hanno passato in piazza. I primi giorni erano molto prudenti, non davano il loro nome a noi reporter, non erano felici di essere fotografati in volto, mentre quando il processo si è concluso, diciamo, e quando hanno ottenuto la loro vittoria, già nei giorni precedenti alla capitolazione del ministro, davano il loro nome a noi giornalisti, si facevano ritrarre e tappezzavano i muri e le zone di Delhi dove erano raccolti. Con manifesti e scritte che erano assolutamente irriverenti nei confronti del governo, di Modi, del ministro dell'istruzione, del ministro dell'interno Amit Shah. Questa è una trasformazione che non era così scontata e che sostanzialmente ha segnato, secondo me, un piccolo cambiamento nel modo in cui l'India guarda al suo governo. Secondo me è una buona notizia, perché è indicativa di
1: Dello
0: una
1: stato di
0: capacità
1: salute
0: di.
1: dell'opinione pubblica, anche insomma, in un paese che è, come dire, la più grande democrazia del mondo, da un punto di vista quantitativo, e questo è un apporto anche qualitativo che credo sia importante, e quindi insomma è un tema di cui si sa troppo poco fuori dall'India. Ringrazio davvero tantissimo Marco Masciaga per avercela raccontata, per averci raccontato la sua visione anche di questa giornata così importante. Grazie, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E ora noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo dall'ultimo pezzo di oggi, James Morrison con It's Too Late, poi il finale di questa puntata di Mappamondo.

0: E allora eccoci pronti davvero per andare nel finale di questa puntata di Mappamondo dedicata all'India. E allora io ridò la parola al nostro Roberto Frangipane, che come spesso accade nelle puntate di Mappamondo mette insieme cultura, gastronomia e folklore per descriverci un'India che conosciamo un po' meno, quella però di una tradizione straordinaria. A te la linea, caro Roberto.
1: Ciao Francesco, in questa puntata di Mappamondo portiamo in scena i colori e i profumi dell'India. Per cambiare aria dopo le tragedie che abbiamo raccontato prima, mettiamoci a tavola. E non c'è ingrediente migliore per raccontare la cucina indiana delle spezie, naturalmente, piccanti, dolci, profumate, talvolta stucchevoli. Curry, cumino, zafferano, peperoncino, chiodi di garofano e chi più ne ha più ne metta. Le spezie sono la vera liturgia gastronomica del subcontinente, che in effetti non è noto per la leggerezza e la digeribilità della propria cucina, ma poco male, perché guai a servire a un commensale locale una portata scarica di spezie. Rischierete un pur educato avanzo nel piatto. Il più noto mix di spezie è senz'altro il garam masala, una preparazione dominata dal piccante. D'altronde garam significa proprio piccante. Da usare in cottura, ma anche al termine della preparazione, si abbina bene a verdure e carne. La ricetta che stiamo per darvi è da profani, perché ogni cuciniera indiana ha la sua, spesso tramandata di generazione in generazione, anche nelle numerosissime comunità indiane del mondo. Pepe, cumino, coriandolo, pimento, noce moscata, alloro, finocchio, cardamomo, chiodi di garofano. E se pensate che non sia abbastanza, sappiate che nello stesso mondo dei pepi le varietà reperibili in Asia sono una marea. E quello che non esiste, bisogna inventarlo, come fa il protagonista del film Amore, Cucina e Curry, Hassan, cuoco indiano emigrato in Francia, destinato a promettenti fortune nel firmamento degli stellati, che grazie a foglie e un tocco di polvere di coriandolo riesce a stregare una chef, Madame Mallory, con un omelette ai profumi del subcontinente. Dopo il garam masala, il più frequentemente citato mix di spezie è senz'altro il tandoori masala, usato per la celebre cottura del pollo nell'omonimo forno. E poi il curry, che, come forse alcuni di voi sapranno, non designa una spezia a sé, ma una miscela di aglio, cardamomo, curcuma, coriandolo, cumino e chi più ne ha più ne metta. Ricette tramandate di generazione in generazione, come dicevamo prima, con una sola regola aurea: mai eccedere con il mortaio nel pestello per evitare di togliere alle spezie i loro oli essenziali. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Andiamo dunque così a concludere un'altra puntata di Mappamondo. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova storia, una nuova puntata da trascorrere insieme. Grazie a Giorgio Berselli in regia, grazie a Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo ancora una volta a tutti voi l'augurio di un buon weekend di Ferragosto e l'invito a rimanere qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Sono le 11.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e la Moldavia e è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
3: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3, mentre viaggiava in direzione Mezőkeresztes ad est di Budapest.
4: Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Segnalate intanto 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana.
3: Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa, ma sostanzialmente sotto controllo.
4: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
3: Ultima pagina, dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda, attesa poi per la prossima settimana. Secondo gli esperti meteo, oggi arrivano rovesci su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord. I temporali si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece avremo ancora maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La vera svolta è attesa per la prossima settimana, quando è previsto il passaggio di 2 perturbazioni.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Ma allora ci risiamo, e oggi sarà una puntata bella, importante, speciale, quella di Soul Kitchen di oggi. Lapo De Carlo ed Elisa Cabrini con me in questo weekend, dove parleremo di qualcosa di particolarmente impegnativo, cioè il cinema con accostato ai classici della letteratura. Perché ci sono grandi classici che partono, come faremo noi, con i classici dell'Ottocento inglese, americano, poi quello italiano, francese, e poi andremo anche a parlare con un ospite che è il neo direttore di CIAC, Casimiro Lieto, con il quale parleremo anche del nuovo formato di CIAC, ma anche del Festival di Cannes che inizia o è iniziato questa settimana e che terminerà il 23 maggio. ed è poi sarà un piacere anche poter parlare con lui di questo genere cinematografico. Quindi l'idea è che si possa fare oggi un accostamento anche piacevole, divertente, dando qualche spunto. E quindi partiamo subito con il primo film della giornata, primo film e libro. Il libro è Orgoglio e Pregiudizio, che è il libro di Jane Austen del 1813. Jane Austen ha fatto un libro che è diventato ormai un caposaldo della letteratura non soltanto occidentale. La storia è quella dell'Inghilterra rurale di fine Settecento, con la famiglia Bennet che cerca di sistemare le sue cinque figlie con dei buoni matrimoni. Elizabeth, la secondogenita intelligente e indipendente, che incontra un uomo ricco e orgoglioso come Mr. Darcy, ma ci sono incomprensioni, ci sono appunto pregiudizi e equivoci che sono poi reciproci. I due però impareranno a conoscersi meglio. Il film con Keira Knightley e Matthew McFadden, che appunto fa la parte di Mr. Darcy, ma c'è anche Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Judi Dench nella parte di Lady Catherine de Bourgh. E il film, diciamo, che sacrifica alcune sottotrame e anche personaggi secondari per concentrarsi sull'evoluzione emotiva di Elizabeth. Joe Wright ha scelto una fotografia più calda, più intima rispetto alla serie della BBC, che era una serie che aveva avuto un grande successo in patria ma che era evidentemente rigida, e ha dato priorità un po' all'atmosfera, anche alla precisione letterale. Il risultato è una donna, che è appunto Elizabeth Bennet, quindi una Keira Knightley che dà un versante un po' più emotivo, più vicino ad un'eroina contemporanea. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza di un dialogo tra i due protagonisti, Keira Knightley e Matthew McFadden, cioè quindi Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
0: Vi prego, concedetemi la vostra mano.
7: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato, mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
0: Questa è la vostra risposta?
7: Sì, signore.
0: Vi state prendendo gioco di me?
7: No.
0: Mi state respingendo?
7: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
0: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
7: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
0: Non avevo...
7: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
0: Di cosa parlate?
7: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy, di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso, e mia sorella alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità?
0: No, non lo nego.
7: Perché l'avete fatto?
0: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
7: Indifferente?
0: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
7: È timida!
0: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi sentimenti.
7: Voi gliel'avete suggerito?
0: L'ho fatto per il bene di Bingley.
7: Mia sorella dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza del vostro...
0: Non farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
7: Quale?
0: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
7: Sì, ne ha forse dato quell'impressione.
0: No, no. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
7: Il nostro desiderio di fare amicizie, questo non disturbava
0: no,
7: il signor Bingley?
0: No, c'era di più.
7: Cosa, signore?
0: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate. Il tuo giudizio non riguarda voi e Jane.
6: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro capolavoro, Il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, il film del 1962 che prende le mosse dall'opera letteraria di Harper Lee, che era un libro di due anni prima, premio Pulitzer l'anno seguente, nel 1961. Il film, la trasposizione cinematografica di Robert Mulligan, riguarda appunto la trama che di fatto è quella che conoscete, insomma, di una cittadina dell'Alabama che negli anni 30 vede un uomo, un giovane meglio, Scott Finch, che cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, che è un avvocato vedovo. Atticus accetta di difendere Tom Robinson, che è un uomo di colore accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca, e un classico legato ai pregiudizi razziali, il coraggio, la perdita dell'innocenza, ed è un romanzo che è un capolavoro sulla giustizia ma anche sull'empatia. Il cast del film vedeva Gregory Peck nella parte principale, Atticus Finch, Mary Badham, Philip Alford, Robert Duvall, giovanissimo all'epoca, era il suo debutto cinematografico. E allora va detto che questo film, tra l'altro, vede un Gregory Peck che vinse l'Oscar come miglior attore. Il film vinse 3 Oscar totali, quello per il miglior attore, la sceneggiatura e la scenografia. E Robert Duvall al suo debutto non pronunciò una sola parola in tutto il film. Allora, per quel che riguarda il parallelo con il libro, visto che spesso, anzi, potevamo chiamare Soul Kitchen, il libro è sempre meglio del film, che non è vero, però è un luogo comune, spesso si dice ma il libro è meglio del film. No, si tratta di due linguaggi. È chiaro che il cinema deve racchiudere, deve comprimere tutto in 2 ore, più o meno, 2 ore, 2 ore e mezza. E quindi chiaramente ha un tipo di versante totalmente, ha un tipo di profondità che non può raggiungere quella di un libro che può durare anche giorni. Poi spesso, non so se vi succede anche a voi, quando io leggo un bel libro, ma veramente bello, che mi appassiona, e io nelle ultime 100 pagine comincio ad andare con una lentezza esasperante. Leggo, poi lo rileggo, magari torno anche indietro, tutto pur di non terminare la compagnia di quel libro. Il buio oltre la siepe è uno di quelli ed è considerato uno degli adattamenti più fedeli mai realizzati, con la sceneggiatura di Orton Foote, che tra l'altro ha vinto il premio Oscar, mantiene intatta la voce narrante di Scout Bambina, elemento cruciale poi del romanzo. Gregory Peck non interpreta Atticus Finch, diventa Atticus Finch, tanto che l'American Film Institute lo ha eletto il più grande eroe del cinema di tutti i tempi. Andiamo a sentire subito un estratto del buio oltre la siepe.
8: Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo, andiamo.
9: Attico, se non voglio più andare a scuola.
8: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
9: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Kenningen. E invece lo sanno tutti che i Kenningen non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
8: Beh, forse era un po' nervosa. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
9: No, Atticus.
8: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
9: E cioè?
8: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
9: Ma se io seguito ad andare a scuola non potremo più leggere insieme.
8: Scout, lo sai che cos'è un compromesso?
9: Fregare la legge.
8: È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola. E io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto?
6: La voce che avete sentito della bambina era di Serena Verdirosi, che poi è stata una bravissima doppiatrice che ha doppiato davvero personaggi straordinari, e lei ha dato veramente spessore al personaggio che interpreta, e anche ha fatto anche la parte di Katie Brenner in Gli Uccelli, nella parte di Veronica Cartwright. Veramente doppiatrice straordinaria, da bambina era veramente un prodigio, come avete potuto sentire. Veniamo adesso invece a Cime tempestose di William Wyler, il regista in questo caso. Vutre Nights, l'opera letteraria è quella di Emily Bronte, che è conosciutissima e che racconta di Heathcliff, un ragazzo orfano dalla pelle scura che viene accolto dalla famiglia Henshaw nella tenuta di Cime tempestose sullo Yorkshire Moors, e cresce insieme a Catherine, della quale si innamora perdutamente. Però è un amore impossibile, con la gelosia e la vendetta che trasformeranno Heathcliff in un uomo distrutto dall'ossessione, pur avendo raggiunto lo scopo della vendetta. Il cast era impressionante, con Laurence Olivier, David Niven, Mary Oberon. Intanto ho appena finito di leggere il libro di David Niven, è meraviglioso. E Laurence Olivier e Mary Oberon si odiavano sul set, cioè proprio si odiavano. Lei sul... non solo sul set ma anche fuori lo aveva respinto anni prima, e la scena finale sulla brughiera è entrata nella storia del cinema. La versione del 39 è l'adattamento più celebre, però si prende alcune libertà, per esempio taglia la seconda generazione, i figli di Catherine ed Heathcliff, si conclude con la morte di Heathcliff, mentre il romanzo prosegue. Nonostante questo, cattura perfettamente quell'atmosfera un po' gotica, un po' passionale del romanzo, e la fotografia in bianco e nero è di Greg Toland, che è lo stesso di Quarto Potere ed è leggendaria. Andiamo ad ascoltare un estratto.
10: Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile, quando il povero Heathcliff tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita e scongiurava l'anima di Cathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte.
11: E lei dice che era il fantasma di Cathy che ho sentito alla finestra?
10: Non il fantasma, ma l'amore di Cathy. Un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato.
12: Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa è successo? Forse sono pazzo. Sì, devo essere pazzo.
10: Dottor Kenneth.
12: Ho visto Heathcliff nella brughiera, con una donna.
11: Una donna?
12: Una donna, sì, l'ho vista bene, con questi occhi.
10: Era Cathy. Cathy.
11: Continui, cos'è accaduto?
12: Io non so chi era. Stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito e sono caduto. Li ho chiamati ma non mi hanno sentito e li ho seguiti. Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro. Ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte.
10: Su uno spiazzo accanto a una grande roccia, vicino a Penniston Craig.
12: Sì. Era morto?
10: No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Heathcliff.
6: Questa è la sequenza tratta dal film Cime Tempestose. Veniamo in fretta adesso ad un altro film importante, o meglio un'opera importante letteraria come I Miserabili, Les Misérables, il libro di Victor Hugo del 1862 trasposto al cinema da Tom Hooper. Ah, tra l'altro, chiedo scusa, non ho detto che ovviamente Cime Tempestose ha avuto un seguito uscito quest'anno nel 2026, ma non particolarmente bello, con Margot Robbie. Un film dimenticabile rispetto all'opera letteraria, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato era un vero capolavoro. Dicevo, torniamo ai Miserabili. Nella Francia, insomma, del periodo storico del 1800, insomma, parliamo di un Jean Valjean, un ex galeotto che si redime diventando sindaco e padre adottivo di Cosette. Però l'ispettore Javert, ossessionato dalla giustizia, lo perseguita per tutta la vita. Sullo sfondo c'è la rivolta degli studenti parigini nel 1832 ed è un affresco immenso sulla giustizia, la misericordia, l'amore e la rivoluzione. Il film del 2012 ha come protagonista Hugh Jackman, c'è Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. E io, visto che siamo un po' in ritardo, Elisa, farei così: andrei ad ascoltare subito la canzone tratta da I Miserabili. Ed è A Dream a Dream. La canzone. C'è quella cantata da Hathaway. Io vorrei farvi ascoltare più che altro quella di Susan Boyle, che è un capolavoro, quella meravigliosa voce che abbiamo sentito anni fa di X Factor, che rivelò una voce di una donna che faceva la casalinga e che invece si scopre bruttina, poverina, e che invece si rivelò avere un talento formidabile che commosse tutti, e la voce che sentirete adesso non può che emozionarvi.

0: bene, allora abbiamo appena ascoltato insomma questa canzone meravigliosa tratta da, in questo caso da I Miserabili, ma cantata magistralmente da Hathaway, solo che in questo caso abbiamo ascoltato la voce di Susan Boyle, che si è rivelata, dicevo, al grande pubblico. Pensate che ancora adesso si parla di lei perché vive con una pensione di 950 sterline al mese. Poi sono arrivati anche i dischi, ha avuto anche un minimo di ricchezza, ma lei è sposata, sta bene, ad una vita che non è cambiata e ha mantenuto quel decoro e quella umiltà straordinaria. Allora, veniamo adesso ad un altro film, e che è quello che va a chiudere il blocco di oggi, cioè Oliver Twist. Oliver Twist di Roman Polanski, ma ovviamente parliamo dell'Oliver Twist del 1838, che è l'opera letteraria di Charles Dickens. Roman Polanski nel 2005, dunque un po' più di 20 anni fa, ha diretto questo film perché racconta di Oliver, orfano in una workhouse inglese, che scappa da Londra, dove cade nelle mani di Fagin, capo di una banda di giovani ladruncoli. Tra l'orfanotrofio crudele, tra i bassi fondi londinesi, il malvagio Bill Sykes, Oliver cerca la sua strada. Ed è il primo grande romanzo sociale inglese, inglesi molto attenti ai temi sociali, e questo film, che ha come protagonisti Barney Clarke nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley nella parte di Fagin, Jamie Foreman, Harry Eden, e con il regista Polanski, che ha voluto questo film perché lui stesso è stato orfano dell'Olocausto, ha dichiarato di essersi identificato profondamente con Oliver. Ben Kingsley offre invece un Fagin complesso, ma insomma, non del tutto malvagio e neanche troppo umanizzato, complesso come lo sono gli esseri umani. Roman Polanski ha scelto di non addolcire quell'oscurità di Charles Dickens, la violenza di Sykes, la fame, la crudeltà delle istituzioni sono tutte presenti. Dopo la controversia poi sulla rappresentazione di Fagin come stereotipo antisemita in versioni precedenti, come quella del 1948, Roman Polanski e Ben Kingsley hanno lavorato per rendere il personaggio un po' più sfumato, come ho detto. Il film è davvero bello, splendido dal punto di vista anche visivo, oltre che fedele allo spirito di Charles Dickens. Andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
1: Per piacere, signore, ne voglio ancora.
2: Cosa? Oliver Twist dice che ne vuole ancora.
3: Ancora?
4: Quel bambino finirà sulla forca.
3: Sai di non avere né padre né madre e di essere stato allevato dalla parrocchia, vero?
1: Sì, signore.
3: Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile.
5: Tira giù gli scuri.
6: Portatelo via.
7: Di le preghiere.
3: Sì.
5: Lascialo perdere. Lasciarlo perdere. Tutti l'hanno lasciato perdere. La madre, il padre e tutti i suoi parenti l'hanno lasciato perdere.
8: Ti serve un amico, bambolo?
9: Beh, io mi chiamo Jack Dawkins, meglio noto come Dodger il malandrino.
1: Oliver Twist. Perché ti chiamano il malandrino?
9: Ecco perché.
3: Oliver Twist. Spero che avrò l'onore di approfondire la tua conoscenza.
9: Vieni qui, Oliver, siediti. Mettiti agli ordini di Fagin e presto potrai ritirarti e vivere da gentiluomo.
10: La polizia sta attivamente ricercando Fagin e un certo William Sykes, un pericoloso e noto malvivente.
3: Lo sai cos'è questa?
9: Ma pensa, sei famoso, Fagin. Oh.

0: fine della vostra gentilezza. La ricorderò per sempre.
1: Questo dunque è il trailer di Oliver Twist, il romanzo di Charles Dickens trasposto al cinema da Roman Polanski nel 2005, con cui chiudiamo il primo blocco. Tra poco il secondo, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 26 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alle grandi opere letterarie trasposte al cinema, e in attesa del nostro ospite che arriverà tra un blocco, praticamente, il direttore di Chuck e Casimiro Rieto. Adesso partiamo però da Il nome della rosa. Il nome della rosa è un libro ormai conosciutissimo in Italia in modo particolare, del 1980 di Umberto Eco, che Jean-Jacques Annaud ha tentato di trasporre cinematograficamente. Con successo, in parte. È chiaro che si ricorderà sempre più il libro di quanto non sia il film. La storia è quella del frate francescano Guglielmo de Baskerville, interpretato da Sean Connery, che nel 1327 dà vita ad una serie di investigazioni su dei misteriosi omicidi in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale. Dicevo, da una parte c'è Guglielmo de Baskerville e dall'altra il giovane novizio Azzo, che è Christian Slater. Ebbene, entrambi indagano tra biblioteche labirintiche, eresie, inquisizione, un libro avvelenato, il secondo libro della poetica di Aristotele, e Guglielmo usa la logica e l'ingegno per risolvere il caso. Abbiamo detto prima Christian Slater e Sean Connery, ma c'era anche F. Murray Abraham, spesso abbonato alle parti del cattivo in quel periodo storico. Il romanzo di Umberto Eco fu un bestseller mondiale, vinse il premio César per il miglior film straniero invece, quindi diciamo che alla storia ha comunque avuto una grande fortuna. Il romanzo di Eco è un labirinto di citazioni, di digressioni erudite, di riferimenti semiotici. Il film, pur mantenendo la trama del giallo, diciamo che semplifica drasticamente gli elementi filosofici e teologici. Si concentra sull'atmosfera, la biblioteca labirintica, per esempio, è un set davvero spettacolare, sul carisma di Sean Connery. Il risultato è un giallo medievale che è affascinante, ma non quanto l'opera intellettuale del libro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto dove c'è proprio un passaggio in cui il frate francescano, quindi Guglielmo de Baskerville, risponde prontamente in modo dotto e sapiente a delle eresie, questo sì, e soprattutto delle imbeccate un po' ottuse. Sentiamo.
3: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
4: Oh, sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
3: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
4: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
3: Come il peccato. Cristo non rideva mai.
4: Ne siete così sicuro?
3: Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
4: Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato.
3: Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini, reprime le urla di dolore e soffre per la verità.
4: Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
2: Queste dunque le risposte che dà, e ovviamente Guglielmo da Baskerville, anteponendo la verità vera alle, dicevo, ottusità e alle credenze popolari, soprattutto a quell'atteggiamento fanatico che spesso è in molte persone. Ma torniamo a noi e torniamo adesso ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che prende le mosse dal libro di Alberto Moravia, un libro di 20 anni prima, del 1951, con la storia di Marcello Clerici, che nel film è interpretato da Jean-Louis Trintignant, il quale è un funzionario del regime fascista che desidera solo essere una persona normale e quindi conformarsi. Per dimostrare la sua, diciamo così, normalità, accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, ora esule a Parigi. Durante il viaggio di nozze con la moglie Giulia, che è Stefania Sandrelli, il passato e la colpa però emergono. Abbiamo detto Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, ma anche Dominique Sandin, e Gastone Moschin nel cast. Il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ed è uno dei capolavori assoluti del cinema italiano. Bertolucci non si limita a trasporre, lui reinventa, perché il romanzo di Moravia è, diciamo, cupo e anche particolarmente introspettivo, mentre invece il film dà una visione e dà una dimensione visiva che è veramente fotografia straordinaria di Vittorio Storaro, che poi ha vinto anche l'Oscar nella storia, diventato un maestro assoluto nel genere. E anche luci e ombre rimandano al cinema espressionista. C'è anche una colonna sonora iconica, quella di Georges Delerue, il famoso ballo tra Anna e Giulia, una delle scene più erotiche ma anche più tragiche della storia, non esiste nel libro. Bertolucci l'ha aggiunta per esprimere visivamente la repressione e il desiderio. E il finale con Marcello che confessa la sua colpa in un vicolo di Roma è davvero straziante. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il Conformista.
5: Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
6: Allora deve essere una brava ragazza.
7: Parla, spiegati.
5: Mediocre. Piena di idee meschine. Di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
6: Non devi usare queste espressioni.
5: La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
6: Ma nella religione.
5: Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi.
6: Devi pentirti, figliolo. Devi implorare il perdono.
5: Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
6: Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo.
5: No, no. Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
6: Ego te absolvo.
2: Questa dunque è la sequenza di Il Conformista. Veniamo adesso invece a Il Dottor Givago, il libro di Boris Pasternak del 1957, portato sul grande schermo nel 1965, 8 anni dopo, da David Lean. La storia che, insomma, quella che appunto anche ha vinto il premio Nobel nel 1958 è quella di Yuri Givago, interpretato da Omar Sharif, medico, poeta, che però vive la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale, e lo fa con un ardimento che viene anche raccontato dall'esterno. Sposato con Tonia, si innamora perdutamente invece di Lara, che è interpretata da Julie Christie. La guerra, la fame, la dittatura comunista poi separano e riuniscono i due amanti in questo affresco epico che vive l'amore, ma anche chiaramente il dolore. Dicevamo Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness nel cast straordinario. Film che vinse 5 Oscar su 10 nomination e tra l'altro la celebre Lara's Dam, Trittico di fiati, divenne una delle melodie più famose della storia del cinema. David Lean ha costruito un colossal romantico che ha catturato la portata del romanzo, davvero epica. Diciamo che ne ha semplificato un po' la complessità politica, l'ambiguità morale, mentre Boris Pasternak nel suo romanzo è più critico verso tutti i lati della rivoluzione. Invece David Lean, il regista, si concentra sulla storia d'amore, è anche, diciamo, più cinematografico poter raccontare quello, la rende anche più accessibile ad un pubblico occidentale. La scena dei ghiaccioli con la casa di campagna che si scioglie non è di Boris Pasternak, è un'invenzione poetica di David Lean, diventata anch'essa iconica. E qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Dottor Givago.
8: La giovane era l'unica a rendersi conto della loro situazione.
9: Sei proprio come ti immaginavo. Sei la mia coscienza politica.
8: Gli chiesi, non ne hai una tua forse? E così parlò della rivoluzione.
9: Tendete la vita su un tavolo operatorio e le ha asportato i tumori dell'ingiustizia. Ah, meraviglioso.
8: Gli dissi, se la pensi così, dovresti entrare nel partito.
9: Asportare i tumori dell'ingiustizia è un intervento laborioso. La vita si tiene viva mentre si opera vivendo. Non è giusto?
8: Allora pensai che non fosse giusto.
10: Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte e glielo dissi.
9: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
10: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
11: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
10: E così glielo dissi.
11: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
10: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi.
12: Avevamo una proprietà a Varichino, vicino a Yuriatin. Ci conoscono là.
10: Yuri non si oppose. Gli offrì di procurargli permessi, lasciapassare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo.
2: Questa dunque è la sequenza del dottor Givago. Adesso noi ci separiamo per pochi istanti. Perché? Perché andiamo ad ascoltare una canzone bellissima. Quella di Lana Del Rey, Young and Beautiful, tratta da Il Grande Gatsby, scritta appositamente per il film di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald. E diciamo che la domanda "Will you still love me when I'm no longer young and beautiful" è il cuore dell'ossessione di Gatsby per Daisy e della paura di invecchiare. Insomma, l'idea di essere amati anche quando ci invecchierà è uno dei temi ricorrenti nella storia. E quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Lana Del Rey.

0: di nuovo insieme e veniamo adesso ad un altro film in questa puntata di Soul Kitchen dedicata alle opere letterarie che sono diventate poi film. Adesso andiamo a Furore. Furore del 1940 di John Ford, tratto dall'opera di John Steinbeck dell'anno prima, quasi un'opera contemporanea, anzi senza quasi, per quel periodo storico, perché per noi oggi è, diciamo, un classico. Per l'epoca, da parte di John Ford, fu un atto coraggioso prendere un libro che aveva avuto successo così straordinario, che vinse anche il premio Pulitzer l'anno in cui è uscito il film. La storia era quella che si svolgeva durante la Grande Depressione, con la famiglia Jod che veniva sfrattata dalla propria fattoria in Oklahoma a causa della siccità e della Grande Depressione, e che si mette in viaggio verso la California, la cosiddetta terra promessa, ma trova soltanto sfruttamento, fame e ingiustizia. Ed è un affresco della lotta dei lavoratori migranti. Il film è impietoso, implacabile, esattamente come il libro, con Henry Fonda, Jane Darwell e John Carradine. Vinse 2 Oscar per la regia e l'attrice non protagonista. Henry Fonda invece fu candidato come miglior attore, mentre Jane Darwell divenne celebre per questa frase: "We are the people that live. Diciamo che John Ford, che era un regista conservatore, aveva adattato Steinbeck, che invece era uno scrittore più socialista, e in un connubio che sembrava impossibile, ma che invece produsse un capolavoro. Il film è fedele nei toni e nei dialoghi, però Ford ed Henry Fonda rendono Tom Joad un eroe più ottimista, più idealista rispetto al romanzo. La famosa scena finale è più esplicita nel libro, ma John Ford la trasforma in un discorso poetico e universale, e quindi il fatto che il film vinse l'Oscar per la miglior regia ne è testimonianza. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Furore.
1: Io non me ne andrò.
2: Ma perché?
1: Senti, ecco di chi è la colpa. Del vento. È del vento la colpa. Soffiando così un anno dopo l'altro, ha soffiato via la terra, ha soffiato via il grano, e ora soffia via tutti noi.
2: Ma sei pazzo?
1: Così dicono in giro. Vuoi che ti racconti?
2: Vorrei sapere che cosa aspetti.
1: Beh, se vuoi saperlo, a me è successo così. Un giorno è arrivato un tale.
3: Insomma, col vento di sabbia che tira da queste parti, la mezzadria non può più andare.

0: mia.
1: E di chi allora?
0: Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Scioni.
2: E chi è la società agricola di Scioni?
0: Ma non è nessuno, è una società.
1: Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame.
0: Ma non è colpa sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
1: E va bene, dov'è la banca?
0: A Tulsa. Ma con chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore, che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York.
2: Insomma, chi è allora?
0: Ah, io proprio non lo so. Se no te lo direi, ma proprio non lo so.
3: Questa dunque è la scena terribile, l'avete sentito, di furore, anche se le voci dell'epoca sembravano addolcire delle frasi che invece rivelavano una spietatezza enorme. E veniamo invece adesso un altro film, Ragione e Sentimento, l'opera di John Austin e con la trasposizione di Ang Lee del 1995, e che racconta la storia delle sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne. Eleanor è appunto ragione, Marianne è sentimento, passione. Dopo la morte del padre, la famiglia è ridotta in povertà ed entrambe le sorelle cercheranno l'amore, però attraverso una, attraverso la prudenza, e l'altra appunto attraverso l'emozione, esattamente caratterizzata dal loro carattere, scusate il gioco di parole. Il cast vede Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Tra l'altro la storia d'amore che oggi sembrerebbe un po' improbabile tra Hugh Grant ed Emma Thompson, ma che tra poco sentirete in una, diciamo, sorprendente rivelazione di Hugh Grant, con Emma Thompson che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, l'unica persona ad aver vinto l'Oscar sia per la recitazione sia per la sceneggiatura. Straordinaria davvero Emma Thompson, poi diventata anche la signora Branagh, la moglie di Kenneth Branagh. Ang Lee, regista taiwanese, portò una sensibilità che davvero era in attesa alla campagna inglese, e Emma Thompson poi ha di fatto conseguito questo miracolo, trasformando un romanzo come quello di John Austin in una sceneggiatura fresca, moderna, davvero fedele allo stesso tempo, mentre Ang Lee, che era famoso solo per La tigre e il dragone, portò questo occhio esterno che però aveva colto in modo sensibile la tenerezza ma anche il grottesco della provincia inglese, tra l'altro meglio di molti registi inglesi. E questo motivo, insomma, il film è considerato uno dei migliori adattamenti dei Jane Austen di sempre. Andiamo a sentire proprio questo estratto in cui Hugh Grant si rivela piano piano e schiude una verità che la stessa protagonista non si aspetta. Sentiamo.
4: Non l'avete saputo? Credo che intendiate mio fratello, intendete la signora Robert Ferrars.
5: La signora Robert Ferrars?
4: Sì. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Steele, o dalla signora Ferrars, dovrei dire, che mi comunicava il repentino trasferimento del suo affetto su mio fratello, Robert. Sembra che casualmente si siano frequentati molto a Londra e in vista del cambiamento della mia situazione mi è sembrato più che giusto che rimanesse sciolta nel nostro fidanzamento. Comunque si sono sposati la scorsa settimana e ora sono a Plymouth.
5: Ma allora non siete sposato?
4: No.
3: Qui c'è la protagonista che non si aspetta, comincia ad avere un singhiozzo, un pianto singhiozzato che va avanti per un minuto, perché è sconvolta dalla notizia, è sconvolta dalla rivelazione di uno Hugh Grant che invece poi le farà anche la dichiarazione. Veniamo adesso a un altro film, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, o meglio di Mr. Hyde. L'opera è quella di Robert Louis Stevenson, e il dottor Henry Jekyll è uno scienziato londinese che scopre una pozione che separa la parte buona da quella malvagia della personalità. Lo sapete ormai la storia. La parte malvagia, cioè Mr. Hyde, prende il sopravvento e commette omicidi e atrocità. Jekyll perde il controllo e non può più tornare indietro. Il film vide, insomma, nel film del 1931, pensate, visto che l'opera del 1886, in fondo soltanto 45 anni dopo hanno fatto il film, vedeva Miriam Hawkins e Fred Mark come protagonisti.

0: Freddie Mark vinse l'Oscar come miglior attore e la scena della trasformazione di Jekyll in Hyde, filmata in un unico piano sequenza con filtri colorati, è un capolavoro tecnico per l'epoca. Va detto che Stevenson esplorò la dualità dell'uomo e la natura del male con mezzi limitati, affidandosi a Freddie Mark per la trasformazione senza trucco pesante, mentre Mark usò soltanto la postura, la voce e il linguaggio del corpo. Fu veramente un'opera fantastica. Chiudiamo adesso con un altro libro straordinario, prima di separarci, di andare dal primo ospite all'unico ospite della giornata di oggi, e andiamo da Il gatto pardo, l'opera di Giuseppe Torrisi di Lampedusa, del film girato poi da Luchino Visconti nel 1963. La storia la conoscete, quella del principe Don Fabrizio Salina che durante il risorgimento italiano assiste impotente un po' alla fine della sua classe aristocratica. Suo nipote Tancredi si schiera con Garibaldi, sposa la bellissima Angelica, figlia del ricco e opportunista sindaco di Donna Fugata, e la celebre frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bene, è una scena iconica, una storia iconica. Il film con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, diciamo che caratterizzò un'opera straordinaria. Il film un po' troppo lento forse a tratti, ma per l'epoca andava più che bene. La storia è certamente molto conosciuta, studiata anche a scuola, e il parallelo tra libro e film è questo, perché Luchino Visconti era aristocratico e comunista, quindi trovò nel Gatto Pardo la sua summa ideologica. Il film infatti è fedele al romanzo, ma sia nello spirito ma anche nei dialoghi. Visconti, diciamo che amplifica un po' di più la dimensione epica e visiva, e questo perché riesce a trasformare la malinconia del libro in una celebrazione che è cinematografica del tramonto di un mondo che è appunto il suo. La scelta di Burt Lancaster, americano oltretutto, ma come principe, venne inevitabilmente contestata, però oggi noi ricordiamo tanto l'interpretazione straordinaria, magistrale di Burt Lancaster. Va bene, chiudiamo qui la seconda parte, tra pochissimo torniamo con la terza, dedicata al cinema e ai grandi classici della letteratura, ma avremo un ospite, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: non si arresta l'ondata azzurra, stamani altre medaglie all'indomani di una pioggia di ore nell'atletica, nuoto e ginnastica. Israele attacca ancora in Libano, altri 11 morti, inclusi bambini. Washington incolpa gli Hezbollah. L'attentato a Ranucci, il latitante Tavares conferma l'amicizia con la vitola e dichiara: tornerò in Italia. Ferragosto non per tutti, 6,7 milioni di italiani rimasti a casa per problemi economici, crescita dimezzata rispetto al resto d'Europa.
2: Radio News.
3: Ancora buona domenica, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo e Laura Carchidi. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dell'atletica.
4: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham, argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
5: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
4: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
6: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
4: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano, che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza militare di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Almeno 51 morti, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores, nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Ora in Italia il caso dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola.
7: Io non ci credo, mi piacerebbe vedere il legame con Lavitola, Walter lavora, siamo sempre stati insieme, perché mi devo arrabbiare con lui? Non mi ha mai fatto niente di male, dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
3: E dopo l'interrogatorio del faccendiere che nei giorni scorsi dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, il legale dei quattro presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, la presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione della Vara. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare.
8: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico, a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
3: In chiusura torniamo allo sport con un cenno al tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in tre set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in due partite dall'australiano Hijikata, più combattute le altre sconfitte in tre set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluce e dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
10: E allora di nuovo insieme a voi, sempre Lapo De Carlo con Elisa Cabrini, terza parte dedicata al cinema, alle grandi opere letterarie. Vi dicevo di un ospite con noi e mi fa particolarmente piacere avere il direttore di Chuck, Casimiro Lieto, che è con noi. Casimiro, ben trovato a Giornale Radio.
11: Buongiorno a voi, Lina Soul Kitchen, che è uno dei film miei preferiti.
10: Bravo, infatti l'ho preso proprio perché poteva diventare anche una trasmissione di cucina, visto il nome che portava, ma l'abbiamo fatto diventare.
11: Ci è andato vicino il film, però.
10: Lo è direttamente. Infatti, abbiamo fatto una puntata dedicata al cinema e alla cucina, naturalmente.
11: Beh,
10: insomma.
11: Ieri sera ho visto la prima puntata di Italy, Cucina Italy, mi ha un po' deluso, devo dire. Va bene così.
10: Immagino. Succede che ogni tanto si hanno delle buone intuizioni, ma non la resa non è buona. E infatti, è uno dei temi di cui oggi ti voglio parlare, però prima di arrivare a questo volevo che tu presentassi la nuova veste di Chuck, che è cambiato, cambia, si alleggerisce e
11: ma io
10: e poi,
11: ringrazio moltissimo. Allora, agli amici si devono le verità, noi ai nostri lettori dobbiamo le verità perché li consideriamo amici. Il nuovo progetto editoriale di Chuck, di cui io sono appunto direttore editoriale, poi c'è Domenico Marasco che è amministratore, direttore d'amministrazione, ma anche direttore responsabile, perché il progetto è un progetto economico di recupero. Nasce un po' dalle vicende turbolente che hanno accompagnato Chuck negli ultimi tempi. Sicuramente è una nave che dobbiamo rimettere in piedi, in questo momento è spiaggiata da tutta una serie di situazioni che riguardano il passato, dalle quali non ci siamo fatti retire, ma abbiamo cercato di guardare avanti. Come? Immaginando un giornale di respiro europeo che fosse in qualche modo ispirato ai feuilleton francesi o anche inglesi o altro, per cui abbiamo cambiato il formato alleggerendolo, banalmente anche per ragioni di economia e anche per ragioni di sostenibilità, o non solo economica ma anche ambientale. È fatto con una carta speciale, c'è meno anidride carbonica nell'atmosfera, abbiamo eliminato tutti gli elementi cartacei inutili e fatto un ragionamento molto serio dal punto di vista della ripartizione dei contenuti, mettendo tutti i contenuti caldi, che sono presentazioni, recensioni, eventi, appuntamenti e tutto il resto, sui canali web e social che abbiamo ulteriormente potenziato, e invece trasformando il giornale cartaceo in un giornale capace di resistere un mese e quindi non morire dopo 3 giorni dall'uscita dall'edicola, per portare sul tavolo dei temi che fossero in qualche modo discutibili o comunque che fossero oggetto di valutazioni da parte del lettore, proprio di, che cambia postura nei confronti del giornale. Quindi diciamo è chiaro che magari chi si aspettava il vecchio giornale ha trovato un'altra cosa, ma perché un'altra cosa questo giornale è? Lo diciamo con molta chiarezza, è chiaro che ci rendiamo conto che i cambi hanno sempre dei prezzi da pagare, ma le rivoluzioni non sarebbero state possibili se non si fossero fatti anche a volte dei tagli tranchant. I tagli tranchant che abbiamo fatto sono tagli figli dell'economia aziendale pura, null'altro, quindi non c'è nessuna valutazione al merito, al metodo e quant'altro. Abbiamo detto: cosa facciamo? Cerchiamo di risanare questa situazione, imbarchiamo una serie di firme autorevolissime, ciascuno per il proprio settore, con taglio molto specialistico, e proponiamo ai lettori, che certo erano abituati ad un altro Chuck, un Chuck diverso che guarda ai prossimi 40 anni, non ai precedenti 40 anni, perché vorrei vedere oggi se devi andare a Milano, se scegli Frecciarossa o scegli l'accelerato, probabilmente scegli Frecciarossa. Questo voglio dire che a chi per esempio ha innescato la banalissima, io trovo banalissima, ma insomma poi non voglio giudicarla oltre, polemica delle cartoline che mancano di presentazione, noi abbiamo risposto nel 2026, è il primo giornale nel mondo di cinema che porta il QR code con il trailer e i contenuti dei film. Quindi diciamo c'era da fare delle scelte, che erano scelte quasi obbligate, per cui noi non abbiamo fatto un giornale solo per come lo volevamo, abbiamo fatto un giornale per come lo potevamo fare, e stiamo cercando di venirne a capo con un buon giudizio da parte di un nuovo mercato che stiamo intercettando, che non è il mercato delle edicole, ma è il mercato delle sale cinematografiche. Stiamo facendo 2 test importantissimi all'interno di 2 gruppi di sale cinematografiche, stiamo testando il prodotto in 200 sale di proiezione, dove Chuck viene venduto come se fosse in edicola, perché chi va al cinema compra Chuck, difficilmente lo compra solo in edicola, e parliamo di un pubblico di 22 milioni di cinefili, ai quali noi guardiamo con molta attenzione, perché sono quelli che vanno al cinema, che sanno giudicare, che sanno, come dire, anche approcciarsi alla tematica, alle tematiche che noi proponiamo sui giornali. Come stiamo lavorando con delle piattaforme internazionali per dare tracciabilità al giornale, quindi consentire al giornale di diventare un mezzo per dare a chi va al cinema o semplicemente gira per una città l'informazione puntiforme di dove stai e dove stanno trasmettendo il film che ti piace. Quindi ci sono delle cose, tra virgolette, invisibili, che il giornale non dichiara, ma che comunque stiamo facendo. Questo è fare giornale ed editoria nel 2026, secondo me. Poi è chiaro, non sono titolare del Verbo.
10: Poi certamente se no c'è da fare una strada molto lunga. Non c'è dubbio, Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
11: Vai, andiamo al tema, ti voglio togliere nulla.
10: No, ci mancherebbe, ce ne sono 2 realtà, sì. Fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema non è legato a Cannes, e che cosa ti aspetti da questo festival, che tra l'altro vede tantissimi protagonisti. Ovviamente immancabilmente c'è Pedro Almodovar, Lucas Dont, Christian Mungiu, ci sono grandi personaggi e
11: ma
10: attori.
11: Forse, diciamo forse che... era più giusto dire cosa mi aspettavo e che non è venuto, mi aspettavo più Italia, certo. Ai noi, come non c'è stata a Berlino, non c'è stata nemmeno a Cannes. Credo questo sia il frutto di una politica culturale sbagliata, semplicemente perché i film non si scelgono solo perché sono belli o sono brutti, perché ti piace questo o quel regista, ma perché chi dovrebbe fare il lavoro di promozione, posizionamento e collocamento internazionale sui mercati internazionali del cinema non lo sa fare in Italia. Noi siamo un cane da guardia, vogliamo essere un cane da guardia del cinema italiano, non un cane di compagnia, e ci batteremo moltissimo nell'interesse di chi fa cinema, di chi lo guarda, ma anche di chi lo produce, per farne crescere la statura, la postura, apertura e la presenza internazionale. Cannes sarà un bel festival, me lo dicono le due inviate che abbiamo lì, ci sono bellissimi titoli, ci sarà il trionfo dei grandi maestri, ripeto, il peccato è non esserci, poi ci sarà il glam che non vedevamo da un po' di tempo, ci sarà una splendida Demi Moore, giurata d'eccellenza, che incanterà non solo per la sua bellezza, ma lei è una grande competente di cinema, e ci saranno pellicole, io ho visto il programma, molto molto interessanti. Mi piace moltissimo l'immagine che è stata usata, che ripete un po', e quindi fa l'eco a Thelma e Louise, un altro grandissimo film che io insomma porto nel cuore, e ci sono anche diversi film con la Triple F, se non sbaglio. La Triple F, come sai, è quando ci sono sceneggiatrici, registe e attrici importanti nello stesso film, non tantissimi ma ce ne sono. Questo andrebbe, per esempio, potrebbe essere oggetto di un'ulteriore analisi da fare insieme, perché i film con la Triple F potrebbero anche cambiare il modo insomma di raccontare il cinema, perché c'è una sensibilità rosa che non guasta.
10: Ed è vero così, Casimiro, diciamo che poi uno dei temi che abbiamo affrontato spesso qui a Giornale Radio, la domanda è un po', ti sacrifico un po' la risposta perché dura solo 2 minuti la tua possibilità, ma il cinema è ancora in grado di raccontare grandi storie? Negli ultimi anni, te lo dice uno che andava al cinema due volte a settimana, e adesso trova un po' più di difficoltà a trovare storie, i grandi film del weekend. Faccio un esempio: i grandi thriller, i grandi gialli, i grandi romanzi, le grandi storie. E tutto mi sembra tutto un po' più minimalista rispetto al passato, negli ultimi 3-4 anni.
11: Ti dico da tifoso del cinema, che va al cinema come te 2-3 volte a settimana, che diciamo il trucco qual è, secondo me? Chiedere a chi produce film di fare film sfidanti, cioè il pubblico non vuole le storie per le storie, poi va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 perché si vuole immergere in atmosfere fantastiche, sognare cose che non potrà mai ottenere, vedere mondi che non potrà mai vedere, ma diciamo che a mio modo di vedere il cinema italiano, se parliamo del cinema italiano, ha trovato nuove voci autorali, diciamo ha una qualità che in qualche modo si fa strada, ha un problema sicuramente di marketing e di posizionamento sia italiano che internazionale, e c'è un problema di rapporti ovviamente con la tecnologia, e poi c'è un problema di distribuzione che come dire è certamente democratica perché è più frammentata, però ci sono dei problemi di distribuzione seri che mettono anche il distributore finale in condizione di non poter promuovere il suo film. Sta di fatto che come dire la nostalgia ha un po' colonizzato le sale, noi preferiamo vedere il passato più che lanciarci per il futuro, il pubblico incomincia a voltarti le spalle, sebbene i dati del 2026 sono enormemente positivi, perché parliamo di quasi un più 39% che ci sta riportando ai numeri del 2019, significa che dai 68 milioni di biglietti l'anno scorso potremmo, non dico puntare a farne 97 come nel 2019, ma potremmo salire con questa linea. Io credo che il cinema sia un po' come il calcio, come altre cose, no? Se hai delle belle storie, le storie le vai a vedere, le belle storie non sono per forza le grandi storie. Io l'altra sera ho visto un grandissimo film che si chiama Yellow Letters, che propongo ai tuoi radioascoltatori. È un film girato in una, peraltro con una bellissima cosa distopica, perché è girato in una Turchia ambientata in Germania, divertentissimo, cioè sì. Ankara come Buda, come Istanbul ed altro. Che c'è in quel film? C'è una bellissima storia, che è una storia che potrebbe accadere a tutti noi, è la storia dell'intellettuale che vive contro il potere e viene messo all'angolo, vivi uno stato di apnea pazzesca nei primi 40 minuti, poi c'è un procedere così serrato nell'andare avanti e un finale, un doppio finale salvifico che devo dire vale il prezzo del biglietto. Quindi io dico, il cinema sa ancora raccontare grandi storie, può ancora raccontarli, ci sono assolutamente soggetti che sanno scrivere grandi storie, in Italia forse dobbiamo fare un po' pace con tutta la storia degli interessi e capire bene come censire i soggetti da mettere dietro la macchina da presa. C'è qualche grande maestro che ha deluso un po' con qualche opera negli ultimi giorni, se vogliamo stare sul pezzo, sì. Però fa parte, come dire, del gioco di una carriera che a volte può anche, come dire, scivolare. guarderei, che ne so, il Davide Donatello, tanto per stare da noi, e dirti che poi alla fine vincono dei film che rischiano di premiare ciò che il pubblico non ha premiato, no? O altri che invece noi non siamo capaci di produrre film strappacuore, no? come il pubblico cerca. Questo arriva più da film come quello di Gosling, che sono film salvifici in cui alla fine, dopo uno sci-fi, come dire, esci dalla sala e dici: oddio, che meraviglia, hanno salvato il mondo. Forse la gente vuole quello, ma vuole anche altro, perché l'altra sera al cinema, in un film, in una multisala dove c'erano tanti film, anche blockbuster, la mia sala di Yellow Letters era assolutamente piena. Quindi vuol dire che il pubblico, secondo me, poi alla fine sa dove andare, trasmissioni come la tua ed altre devono, secondo me, poter fare, e fanno questo, cioè aprire gli occhi. C'è tanto cinema in circolazione, noi abbiamo,
10: tra l'altro, credo, va detto che Iker Chatak, che poi è il regista di questo Yellow Letters, è lo stesso della Sala Professori, che ho amato molto.
11: Bravissimo. Ma allora lì vedi che col poco, diciamo, perché quella è una storia povera, girata credo con pochi milioni di euro, perché poi non serve spendere grandi milioni di euro, diciamo, quando hai una bella storia. Soul Kitchen, perché è un bel film, perché forse tu l'hai scelto, perché è una delle più belle matriosche del cinema di tutti i tempi, girato in un cinema, in un paese, come dire, tedesco, ma che aveva la forza della bellezza di tre storie una dentro un'altra. Anche quello conta, cioè quando tu ti trovi di fronte a un film e la storia non finisce mai. Per esempio, io ho visto un film a cui nessuno dava due lire all'inizio della stagione, di Housemaid, un thriller pazzesco, con un finale bellissimo, e devo dire che ho detto: quando gli italiani scriveranno una cosa di questo genere, potremmo dire di essere a quel livello. Ma No Other Choice, che è un altro film che sicuramente i tuoi radioascoltatori avranno visto, che fa un po' il verso a Parasite, anche se parliamo di un altro mondo, ti dice come un certo tipo di film può essere comunque bello e può raccontare la vita, perché il problema è quello, diceva Woody Allen, alla fine il cinema cosa fa? Il problema è che si ispira alla vita, che ai noi si ispira alla TV, e questo sarebbe il tema da affrontare davvero.
10: Casimiro, io ti ringrazio moltissimo, ovviamente ricordiamo ancora una volta il nuovo numero di Chuck, che è uscito 7
11: comprate
10: maggio.
11: Chuck, e dateci una mano, ecco, a risollevarlo.
10: Dai, lo facciamo sicuramente. Casimiro Lieto, direttore,
11: grazie
10: di Chuck, grazie a te.
11: Quando vuoi siamo qua.
10: Allora lo faremo senz'altro, ti disturberemo, tanto mi pare che parlare non hai problemi. Allora, Casimiro, grazie ancora, noi andiamo avanti con una canzone tratta da uno dei film che stiamo trattando, e tra poco torniamo da voi.

0: nuovo insieme. Allora, dopo questa canzone, veniamo adesso invece ad un altro film. Abbiamo sentito prima la voce di Casimiro Lieto, il direttore di Chuck, e adesso invece torniamo ai film dedicati al tema della letteratura e al cinema. Ora, il ritratto di Dorian Gray non poteva mancare, il film di Albert Lewin con Oscar Wilde, che scrisse questo libro nel 1890. La storia è quella di un uomo giovane, bellissimo, di Londra, che esprime il desiderio che il suo ritratto invecchi al posto suo. E il desiderio, tra l'altro, si avvera. Dorian rimane giovane e immortale, mentre il ritratto invecchia e si corrompe e riflette ogni suo vizio, ogni suo crimine. Dorian scivola nell'edonismo, nell'immoralità e nell'omicidio. E il cast, che vede Art Hatfield e George Sanders tra i protagonisti, insieme a Donna Reed ed Angela Lansbury, giovanissima all'epoca, guarda ad un ritratto che viene corrotto anche in Technicolor, perché il resto del film è in bianco e nero. E questo fece scalpore anche il fatto di vedere un'Angela Lansbury giovanissima candidata all'Oscar come non protagonista, una Angela Lansbury che poi conosceremo, insomma, più avanti nelle parti, insomma, di una straordinaria investigatrice. Molto fedele al romanzo di Oscar Wilde nei dialoghi e nella struttura, la scelta di mostrare il ritratto corrotto solo a intermittenza e a colori è parsa geniale. Il pubblico vede l'orrore soltanto quando Dorian vede se stesso. Il film mantiene la critica all'ipocrisia vittoriana, anche una riflessione sulla bellezza come trappola. La performance di George Sanders come Laurie Erd Wotton, ovvero il corruttore, è stata, diciamo, definita perfetta. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del ritratto di Dorian Gray.
1: Un saggio amico mi avvertì che la tua purezza, sulla quale avrei scommesso la vita, non avrebbe superato la prova. Considerai cinismo la sua saggezza, ma ora conosco la verità. Tu hai ucciso il mio amore, hai tradito non me, ma l'ideale che mi ero formato di te. Avevi saputo farmi vibrare, ora non sei più niente per me. Non ti rivedrò mai più, non ricorderò nemmeno il tuo nome, non penserò mai più a te. Da ora in poi vivrò solo per il piacere, ogni altra cosa non ha senso. E se ciò avrà come conseguenza la distruzione dell'anima mia, ne sarai solo tu la responsabile. Non cercare di rivedermi. Lascerò l'Inghilterra e non ritornerò per molto tempo. Unisco a questa lettera un dono in denaro che ti compenserà di ogni delusione. Ho vissuto in un mondo di illusioni. Ora voglio finirla coi sogni. Comincia la mia vera vita. La mia vita nella quale tu non puoi avere alcuna parte.
0: Questa dunque è la sequenza. Direi che adesso invece è il momento di arrivare al Giardino dei Finzi Contini, il film di Vittorio De Sica, tratto dal libro di Giorgio Bassani del 1962, con la storia di una vicenda che parte da Ferrara alla fine degli anni 30, con le leggi razziali fasciste che escludono gli ebrei italiani dalla vita pubblica. I Finzi Contini sono una ricca famiglia ebrea e vive in un mondo a parte, nel loro giardino, chiuso da mura. Il giovane Giorgio, nel film Lino Capolicchio, si innamora della bellissima Nicole, che nel film è Dominique Sandà, ma è un amore impossibile e la storia, tra l'altro, sta arrivando inesorabilmente.
2: Ah, anche come famiglia, i Finzi Contini non erano adatti per... non erano gente per noi, è gente diversa. Non sembrano nemmeno degli Udim. Nicole, lo so, lei ti piaceva tanto forse per questo. Proprio perché... era superiore a noi socialmente. Ma ti passerà. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Immagino, sai, quello che senti in questo momento. Però un pochino ti invidio. Vedi, nella vita, se uno vuole capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora... meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate.
0: Questo dunque è il Giardino dei Finzi Contini, con il quale chiudiamo questo terzo blocco di Soul Kitchen, speciale opere letterarie trasposte al cinema. Tra poco torniamo con la quarta e ultima parte.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma
2: mandano i pinoli sulla luna.
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 12 e 28 minuti.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Rieccoci dunque in diretta qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini, l'opera letterarie al cinema, e ne abbiamo parlato di tante, e adesso veniamo invece al Deserto dei Tartari, il film di Valerio Zurlini, il libro di Dino Buzzati, soprattutto del 1940, ma questa, essendo una trasmissione di cinema, chiaramente privilegia ovviamente l'opera cinematografica. La storia è quella del tenente Drogo, che nel film è interpretato da Jacques Perrin, e che il tenente viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto sperduto ai confini del deserto in attesa di un'invasione dei tartari, che però non arriva mai. La vita nella fortezza è fatta di attese, di rituali, di invecchiamento. Drogo aspetterà l'invasione per tutta la vita, e quando finalmente arriverà sarà troppo vecchio e malato per combattere. Il film vede non soltanto Jacques Perrin, ma anche Vittorio Gassman nella parte del colonnello Philimore, Giuliano Gemma nella parte del tenente Simeone, Helmut Grimm, Max von Sydow e Philippe Noiret. È un capolavoro assoluto del cinema italiano, apprezzato in tutta Europa, ma poco distribuito negli Stati Uniti. Le location nel deserto dell'Iran diedero vita poi a delle riprese particolarmente difficili. Se vogliamo fare un parallelo tra il libro e il film, Zurlini è fedelissimo all'atmosfera del romanzo di Buzzati, cioè è un po' un'allegoria dell'attesa, della burocrazia e appunto della morte e anche dell'invecchiamento. La regia è appunto lenta, meditativa, ipnotica, con questa fotografia spettacolare, in parte abbiamo detto nel deserto iraniano, in parte invece in Italia, e che dà vita un po' alla fortezza immaginata da Dino Buzzati. E il film trasforma la metafora letteraria in realtà visiva. Andiamo ad ascoltare proprio una parte del trailer.
8: Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa.
9: Ehi! Ehi! Oh!

0: Signor capitano! Signor capitano!
1: Cosa c'è?
0: Niente, signor capitano! Volevo solo salutarla!
1: Chi è lei?
0: Sottotenente Drogo!
1: Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
2: Questa è la sequenza memorabile che insomma con questa musica meravigliosa e che ricostruisce anche questa musica che è stata utilizzata anche all'interno di Barry Lyndon, la musica di Schubert, ed è un pezzo meraviglioso riutilizzato anche per quel che riguarda il deserto dei Tartari. Un altro film è Don Chisciotte, tratto da il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, che vede la storia di un vecchio hidalgo spagnolo, Don Chisciotte, impazzito dopo aver letto troppi romanzi cavallereschi, che decide di diventare cavaliere errante. Un film che vide all'epoca in questo progetto abortito di Terry Gilliam Jean Rochefort nella parte di Don Chisciotte e Johnny Depp nella parte di Toby. Diciamo che Lost in La Mancia è un documentario su un film che non esiste. Gilliam voleva girare un Don Chisciotte che sfidasse i Molini a Vento, e nella vita reale i Molini a Vento sono stati uragani, attori malati, set distrutti, fallimenti finanziari. Insomma, il documentario mostra come la realtà sia più servantina, come Cervantes, di quanto non sia la finzione. Un caso unico di un adattamento che esiste nonostante il film non esista. una semifollia che però è giusto raccontare. Andiamo adesso invece a un'altra opera letteraria, e vado direttamente, Elisa, a Il Signore delle Mosche. Il Signore delle Mosche è un film di Peter Brook, tratto da il libro di William Golding, tanto premio Nobel per la letteratura nel 1983. Ma Il Signore delle Mosche è un libro del 1954 che racconta come un gruppo di bambini britannici sopravviva ad un incidente aereo su un'isola deserta. Inizialmente cercano di organizzarsi, però la civiltà crolla rapidamente. Si dividono in tribù, emergono le brutalità, la paura e il male. La celebre scena della testa di maiale infilzata su un palo, Il Signore delle Mosche, insomma, è quella che caratterizza ancora di più la crudeltà quasi nell'essere umano, già partendo da bambini. Il regista Peter Brook, che poi è un uomo di teatro, scelse bambini non professionisti per un realismo estremo. Il film in bianco e nero è più cupo del romanzo. E bisogna dire che Peter Brook cattura perfettamente l'allegoria di Golding sulla natura umana e il male innato. Il bianco e nero accentua la brutalità e l'assenza di via d'uscita. La scelta di non usare poi attori professionisti è stata appunto cercata per il motivo che vi ho detto, e alla fine c'entra perfettamente l'obiettivo. È un film che, come il romanzo, chiede cosa c'è peggio, la paura del mostro o la mostruosità dei bambini stessi, oppure ancora, aggiungo io, della natura umana. Qui sentiamo la prima riunione dei bambini dopo che hanno avuto l'incidente e sono gli unici sopravvissuti senza nessun adulto.
3: Dunque, ormai è chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine un'ultima cosa. Di grandi nella caduta dell'aereo non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
4: Ma io voglio il mio letto!
5: E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
4: Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io passo la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
6: Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi, delle migliori famiglie. Perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
4: Voi non avete fatto finire di parlare Ralph, che deve dire una cosa importantissima. Chi lo sa che noi siamo caduti qua? Non c'è nessuno che lo sa. Forse all'aeroporto conoscevano la nostra rotta, ma forse no. E probabilmente non avranno comunque il tempo di cercarci, perché c'è la guerra atomica.
6: Può darsi che noi ci finisca con restare qui per sempre.
2: Questa dunque è la sequenza, no? Che avete sentito, forse resteremo qui per sempre, dice il bambino, ed è così. Veniamo adesso invece a La Valle dell'Eden, il libro celeberrimo di John Steinbeck del 1952, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro 10 anni dopo. La Valle dell'Eden venne girato invece al cinema da Elia Kazan. Il film con James Dean, Judy Harris, Raymond Massey, Jovan Fleet, che racconta la storia di come nella California del primo Novecento Cal Trask, per l'appunto James Dean, è il figlio ribelle e incompreso che cerca l'amore del padre severo. La storia è una rivisitazione della parabola di Caino e Abele, con Cal, che di fatto è Caino, il fratello Aaron è Abele. Cal cerca disperatamente di essere amato, però il padre preferisce il fratello cosiddetto buono. E Cal è, come abbiamo detto prima, interpretato da James Dean. Judy Harris ha la parte di Abra, Raymond Massey ha la parte di Adam, Joe Van Fleet la parte di Kate. E è il primo film con James Dean, uscì in postumo tra l'altro. Joe Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Elia Kazan si concentra solo sulla seconda metà del romanzo, quella di Cal, tralasciando la prima, cioè quella della storia dei genitori. La scelta è giustificata perché Steinbeck stesso ha detto che la parte migliore è quella di Cal. James Dean, icona della ribellione giovanile, diventa Cal perfettamente. La sua recitazione con urla, pianti, rabbia ha cambiato per sempre il cinema americano. Il parallelo con Caino e Abele è reso poi anche più esplicito. Andiamo a sentire proprio una sequenza del film della Valle dell'Eden.
7: Perché mi fissi in quel modo?
8: Perché lo avete fatto?
7: Fatto cosa?
8: Sparato a mio padre.
7: Lo ha raccontato.
8: Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
7: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare.
8: Perché?
7: Perché voleva trattenermi. Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo. Mi voleva tutta per sé, ben nessuno ci riuscirà mai.
8: Ma lui vi amava molto.
7: Storie. Mi teneva come una cosa. Voleva allevarmi come un bambino moccioso, insegnandomi come comportarmi, ed io non le tollero queste cose. Sempre così sicuro di se stesso, il gran saputone. Si metteva a leggermi la Bibbia. Che cosa c'è da ridere?
8: Niente.
7: Capisci quello che voglio dire? Sempre così pieno di sé.
8: Sì.
7: Già. Avevi ragione poco fa, tu sei come me. Sì, tu hai del buon senso. Forse neanche tu credi a tutte quelle balordaggini. Forse tu sai com'è fatta l'umanità e quello che cerca. Il mio è un locale malfamato, ma ha una scelta clientela. Già, tutti i cittadini più rispettabili vengono da me. Loro sgusciano di notte e io esco dall'ingresso principale alla luce del sole. E l'ho tirato su dal niente. E ora tu vuoi $5,000 da me per trafficare e ripagare tuo padre delle perdite subite. Mi fa tanto ridere.
2: Questa dunque è la sequenza del film La Valle dell'Eden. Ora invece veniamo a un altro capolavoro tratto da un romanzo del 1908 di M. Forster, che è Camera con vista. Il film è diventato più celebre del romanzo stesso, A Room with a View, il film James Ivory del 1985, che racconta della giovane Lucy Honeychurch, che nel film è Helen Bonham Carter, che è in vacanza a Firenze con la cugina Charlotte e che conosce un uomo eccentrico, un giovane passionale, George Emerson, che nel film è Julian Sands. Lei è soffocata dalle convenzioni di quell'Inghilterra edoardiana. Lucy quindi torna a casa e cerca di dimenticare George, ma l'amore non si dimentica e torna a galla. E abbiamo detto che nel film ci sono Helena Bonham Carter e Julian Sands, ma c'è anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judy Dench. Il film fu un enorme successo, candidato a 8 premi Oscar, ne vinse 3. Daniel Day-Lewis è tra l'altro esilarante in questa parte di rigido e goffo Cecil, e quindi anche anomalo nelle sue caratteristiche. James Ivory è il maestro degli adattamenti di Foster. Camera con vista è fedelissimo allo spirito del romanzo, con la sua critica alla società inglese e la celebrazione della passione repressa. Elena Bonham Carter, giovanissima, è una Lucy perfetta. E Daniel Day-Lewis, abbiamo detto che ruba ogni scena. Andiamo ad ascoltare qui un estratto del film. Camera con vista.
9: Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.
10: Credevo che da qui avremmo visto l'Arno.
9: La signora aveva scritto chiaramente: due camere a sud con vista e contigue. Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena, oltre a tutto il resto. Non aveva nessun diritto di farlo. Il benché minimo diritto. Che tu non debba avere una vista.
10: No, devi averla anche tu.
9: Vedremo.
10: Buonasera.
2: Questa dunque è la sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che in questo caso, allora, è presa dal Mago di Oz. La canzone è stata poi rivisitata. Visto che oggi abbiamo parlato di letteratura che viene rivisitata, in questo caso del cinema, anche le musiche possono essere rivisitate in modo felicissimo, come ha fatto un grandissimo personaggio che purtroppo è vissuto troppo poco. Cioè Israel Kamakawiwo, chiedo per esattezza, che ha rivisitato Somewhere Over the Rainbow, ed è un pezzo meraviglioso. E Over the Rainbow qui viene rivisitata anche con una capacità vocale straordinaria, in un film che poi tra l'altro anni dopo sarebbe uscito sempre con Sean Connery e che si chiamava Scoprendo Forrester. Noi prendiamo la colonna sonora e andiamo ad ascoltarla.

0: E allora di nuovo insieme, e adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio tra le opere letterarie diventati poi film, e andiamo adesso ad un altro gioiello. Sto parlando di Casa Howard, il film di James Ivory del 1992, preso dal libro di M. Forster, il Casa Howard, e diciamo che il film, che prende un altro romanzo di questo autore così prolifico e che tra l'altro aveva dato vita a La Camera con Vista, che due anni prima aveva scritto, due anni dopo appunto ha scritto Casa Howard. Casa Howard racconta di tre famiglie inglesi di classi sociali diverse, i ricchi Wilcox, gli intellettuali Schlegel e i poveri Best, che si incrociano intorno alla tenuta di campagna Casa Howard. Margaret Schlegel, cioè Emma Thompson, sposa il vedovo Harry Wilcox, che è Anthony Hopkins, ma il conflitto di valori, quindi arte da una parte contro affari dall'altra, sentimento da una parte contro praticità, alla fine esplode. E il cast straordinario, dicevo prima, Emma Thompson, Anthony Hopkins, ma anche Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave, dà vita ad una vivacissima commedia drammatica e che racconta di tanti contrasti. E un altro capolavoro che viene firmato da James Ivory e che vede anche Emma Thompson perfetta come Margaret Schlegel, cioè la ragione, la morale, ma anche la gentilezza, mentre Anthony Hopkins dà vita, dopo Il silenzio degli innocenti, ad una performance sottile come quella che vede rappresentare quest'uomo rigido, un po' cupo, che è questo Wilcox. Il film è molto fedele al romanzo, cattura il tema centrale di Foster, cioè bisogna solo collegare la passione alla pratica, all'arte, al denaro, la classe alta alla classe bassa, e viene fuori naturalmente un'esplosione. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Casa Howard.
1: Lei, vieni dentro.
2: Sì, un momento. Adesso vengo.
1: Che cosa stai guardando?
2: Vedi quella grande lassù? Quella è la Ursa Major, l'orsa maggiore. Se scendi verso quelle due, fino al gruppo di quattro, in mezzo puoi vedere la stella polare. Ne sono quasi sicuro. Ruotano tutti intorno a quella.
1: Sono solo stelle.
2: Jackie, smettila, è importante.

Questo dunque è una sequenza di Casa Auer. Ora invece vi porto da un altro film crudele, è un film drammatico, sicuramente un film crepuscolare nel vero senso della parola. Sto parlando del libro di Cormac McCarthy, La strada, ed è un libro che è diventato un film 3 anni dopo, The Road, un film girato da John Hillcoat. E il film di, il libro di Cormac McCarthy è diventato anche un premio Pulitzer per la narrativa, un premio che ha vinto un anno dopo. La storia è quella di un mondo post-apocalittico che, dopo un cataclisma non specificato, vede un padre e un figlio. Il suo figlio viene chiamato a tutto il film il ragazzo, e che viaggiano verso sud lungo una strada deserta cercando di sopravvivere, ma è un mondo grigio, fatto di cenere, di fame, di bande di cannibali. Il padre è malato, il ragazzo è la sua unica ragione per vivere, e c'è questa situazione nella quale Viggo Mortensen, che dà vita proprio al padre, insieme a Cody Smith McPhee, che fa la parte del il ragazzo, ma c'è anche un'apparizione di Robert Duvall e di Charlize Theron. Ma Charlize Theron non è presente nella realtà, è presente nel passato, perché è la madre, e dunque nel film è la moglie di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen per questo ruolo perse 20 kg. Il film è cupissimo, ma molto fedele al romanzo. È uno dei, dicevamo prima, dei libri più cupi del XXI secolo. Hillcoat lo trasforma in un film fedele, soprattutto nella tonalità, perché

0: I colori del film sono desaturati, l'atmosfera è quella della disperazione, i dialoghi sono ridotti all'osso. La differenza principale è che il romanzo non ha, diciamo, una punteggiatura e affusto di coscienza. Il film quindi deve dargli una struttura narrativa. Perciò Viggo Mortensen è straordinario come padre che non sa far sopravvivere il figlio a questo mondo, non sa se farlo sopravvivere, non sa se ucciderlo per pietà. Il filare con cosiddetti, diciamo, i buoni che adottano il ragazzo è più speranzoso nel film di quanto non lo sia nel libro, ma forse era anche necessario per non traumatizzare troppo il pubblico. Andiamo ad ascoltare questo monologo di Viggo Mortensen che ripercorre il momento in cui sul mondo calano le tenebre. Sentiamo.
1: È solo un altro

0: orologi si erano fermati all'1:17. Il cielo trapassato da una luce abbagliante. Poi una serie di scosse profonde. Credo sia ottobre. Ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo. E il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati in cerca di carburante e cibo.
1: Questa dunque è la sequenza della strada e con il quale noi stiamo per andare a chiudere la puntata di oggi. Ci sarebbe da ricordare anche un altro film che in questo caso è i Buddenbrook, il film di Erich Bröller di Thomas Mann, il libro di Thomas Mann del 1901, premio Nobel per la letteratura, che racconta di 4 generazioni della famiglia Buddenbrook, ricchi mercanti di Lubecca. Il romanzo racconta il lento declino della famiglia tra rivalità, matrimoni sbagliati, malattie e incapacità di adattarsi ai tempi moderni. In pratica è un capolavoro che guarda alla decadenza, al tramonto della borghesia. E Thomas Mann, insomma, è stato l'artefice di questo libro. È diventato un film meno conosciuto, girato abbastanza bene, ma non indimenticabile, e ovviamente neanche lontanamente bello come il libro di Thomas Mann. Bene, noi chiudiamo qui la puntata. Io voglio ringraziare ovviamente Elisa Cabrini, che è stata con me. Grazie Elisa, appuntamento con noi la prossima settimana, sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
3: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Peter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione di Mezőkeresztes, ad est di Budapest.
4: In Italia, per la cronaca, una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Forastefano, 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata in ospedale, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
3: A Milano una ragazza di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale in Corso Como, zona della Movida, poco distante da una famosa discoteca. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto nel locale. Allo studio degli inquirenti, che stanno indagando sul caso, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La ragazza, soccorsa dai militari, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per essere affidata agli esperti del servizio violenza sessuale e domestica.
4: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
3: Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, arriva argento nella maratona maschile, nella femminile oro alla finlandese Vainio, ma l'Italia è argento a squadre. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta con il solito Duplantis super favorito, del giavellotto femminile, dei 3000 siepi maschili e dei 1500 femminili. Gran finale con le 2 4x400 con l'Italia protagonista.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050.
6: As one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: Eccoci qua, un buon weekend, un buon sabato e un buon Ferragosto da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 nel cuore dell'estate, nel weekend di Giornale Radio, radio libera di informare, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico con le puntate monotematiche speciali. Oggi un grande tema che credo vi farà davvero sognare, parleremo di robotica, andando ad analizzare il tema davvero in tantissime sfaccettature. Il tema dei robot ci porta alla mente grandi epopee della fantascienza, ma ovviamente discorsi anche molto più seri. Siamo già pronti a partire. Giorgio Berselli in regia, non manca la nostra musica. E allora, Role Model con High Hopes 3000.

0: E allora eccoci pronti a partire con questa puntata speciale di Cosmo 2050 nel cuore davvero dell'estate, un tema, devo dire, appunto particolarmente affascinante, anche perché può essere letto sotto vari punti di vista. La robotica, che da decenni, diciamo così, muove anche i filoni della fantascienza, è già tra noi. Questo ovviamente ci sorprende fino a un certo punto, forse, però non abbiamo davvero idea di cosa significhi e di quanti siano i settori che potrebbero beneficiare dell'avvento della tecnologia anche proprio in tema robotica. Ci sono ovviamente anche tutti i limiti, se vogliamo, etici, quasi filosofici sul tema. Noi partiamo con un approfondimento che va sul settore medico in particolare, perché chiaramente già oggi la tecnologia è fortemente protagonista nella gestione dei pazienti, nell'organizzazione sanitaria e nella ricerca. La robotica vuole ritagliarsi probabilmente un posto importante. In collegamento con noi, il primo ospite di questa puntata è con noi il professor Leandro Pecchia, prorettore alla ricerca per l'Università Campus Biomedico di Roma. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a lei per questo invito.
0: Insomma, andiamo, come dire, un po' a metà strada, se vogliamo, sul crinale tra quanto la medicina abbia bisogno di più tecnologia, di una tecnologia più avanzata, anche della robotica, e quanto però ci sia anche il contrario: grandi aziende che ovviamente vedono nel settore sanitario anche un'opportunità di crescita e di sviluppo. Io partirei, se per lei va bene, con un minimo però di stato dell'arte, tra virgolette, della situazione. Il futuro è già tra noi o siamo ancora, come dire, in una fase di conoscenza di questo aspetto?
1: Grazie innanzitutto per la domanda, ma sicuramente la robotica è una realtà nella pratica clinica e paradossalmente è una di quelle poche tecnologie che è più consolidata proprio nelle applicazioni più critiche, il che insomma ce la definisce anche. E se vuole possiamo fare qualche esempio. Dicevo le fasi più critiche perché in medicina ovviamente non c'è niente di più critico di una chirurgia, in particolare per chirurgie molto sfidanti, ed in effetti sono proprio i campi in cui attualmente la robotica è quello che noi chiamiamo un TRL9, cioè è una realtà commerciale. C'è tutto l'ambito della chirurgia, per esempio urologica o ginecologica, o molto sviluppata è quella ortopedica, in cui si usa il robot per assistere il chirurgo mentre fa degli interventi che evidentemente fatti a mano libera possono essere più complicati o più rischiosi o con una degenza più lunga. Poi si usa anche molto nella chirurgia cosiddetta generale, spesso per ragioni oncologiche.
0: Ecco, le chiedo, come dire, quando parliamo di robotica il nostro cervello corre immediatamente agli automi, agli umanoidi. Ecco, in realtà credo che sia un discorso molto più ampio di questo. Ci ha elencato alcune delle applicazioni. C'è un aspetto, come dire, di condivisione degli spazi di lavoro, quasi mi verrebbe da dire, che non è da dare per scontata sia nei confronti degli operatori sanitari sia nei confronti dei pazienti. È questo un passaggio su cui occorre forse spendere qualche minuto in più? È un passaggio che arriverà con il tempo, che è già in corso? C'è la necessità anche di rendere la robotica, tra virgolette, accettabile trattandosi, come dire, di un mestiere così delicato anche da un punto di vista umano?
1: Ma sì, assolutamente. Però diciamo dobbiamo fare una netta distinzione. È vero che quando parliamo di robot alla nostra memoria vengono delle immagini e non altre, ma volendo anche con la lavatrice è andata così. Probabilmente il primo automa che è stato concepito per lavare i panni era a forma umanoide, e magari chino per usare le braccia per sciovinare un lenzuolo. Fatto sta che quell'automa poi adesso è un cubo e ha la forma che tutti noi conosciamo, e tuttavia rimane un automa. Oggi queste macchine robotiche, questi robot per fare la chirurgia, non hanno forma umanoide, a volte ricordano un po' un ragno, e in effetti quella è la forma migliore possibile per renderli sicuri ed efficaci. Poi, se lei mi chiede se gli umanoidi hanno uno spazio per entrare in ambito medico, io penso assolutamente di sì. Noi abbiamo fatto degli esperimenti, dei proof of concept molto maturi con un lupo robot, perché per alcune funzioni effettivamente avere una forma umanoide o un quadrupede è molto molto utile. Quali funzioni? Per esempio la logistica, no? C'è tutto un bisogno di logistica in ambito ospedaliero, non perché vogliamo sostituire la persona, ma perché vogliamo liberare il tempo di quegli operatori che, diciamo, preferiscono stare, noi preferiamo che stiano a contatto con il paziente. Allora la logistica si può delegare a una macchina. Noi l'abbiamo fatto con delle macchine di robot quadrupedi, dei lupi l'abbiamo chiamati, qualcuno sta provando a farli con degli umanoidi. Effettivamente secondo me lì c'è tutto un settore che crescerà, non ha ancora soluzioni commerciali ampiamente diffuse, ma siamo pronti, diciamo, dal punto di vista tecnologico a farle arrivare sicuramente sul mercato in tempi molto rapidi. Oppure ci sono quelli per applicazioni legate alla riabilitazione. Lì c'è tutta una serie, diverse famiglie di robot, alcuni anche con forme che riconosceremmo come familiari, esoscheletri o comunque proprio robotico umanoide. E lì anche un settore dove stanno rapidamente crescendo, probabilmente meno delle prime, perché in genere sono aziende un po' più piccole, quindi rispetto a quelle della robotica, e quindi magari hanno una dinamica di ingresso al mercato diversa. Quindi se me lo chiede, sì, assolutamente, io penso che abbiamo degli ampi margini, ci stiamo arrivando.
0: Ecco, tanto grazie per questa panoramica. Devo dire, c'è poi un tema che è anche legato alla percezione di quella che potrebbe essere la medicina del futuro, che non riguarda solo i robot. Ha citato insomma anche il tema della riabilitazione, certamente uno di questi. C'è anche l'aspetto della ricerca e dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza ne parliamo tra pochissimo. Le chiedo la pazienza di rimanere con noi per qualche minuto. Ci ascoltiamo un pezzo assieme, un brano musicale che è di Bon Jovi e si chiama Living Proof.

0: E rientriamo ancora in diretta con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora proseguiamo questo nostro viaggio nel cuore della robotica, riavvolgendo il nastro. È ancora qui con noi il professor Leandro Pecchia, che ci sta insomma illustrando le applicazioni della robotica al mondo medico. Stavamo dicendo, insomma, lei ha fatto un discorso qualche minuto fa molto interessante, dire non vogliamo sostituire il lavoro o i lavoratori del settore sanitario, vogliamo permettergli di avere più tempo per occuparsi di quelle cose che i robot non possono fare. Vale lo stesso discorso per ogni ambito, credo, lavorativo. C'è anche quello molto intrigante della ricerca e del rapporto che dovremmo avere con l'intelligenza artificiale, cioè il fatto che se facciamo fare all'AI ciò che noi impiegheremmo mesi, anni per svolgere, risparmiamo molto più tempo per fare quello che invece è molto meglio delegare all'intelligenza umana, diciamo così. Vale anche, credo, no, per un settore importante come quello biomedico.
1: Assolutamente sì, è quello l'obiettivo. E noi oggi deleghiamo nelle applicazioni più mature dell'intelligenza artificiale in ambito medico alla macchina quelle funzioni che siamo sicuri che la macchina faccia meglio dell'uomo. Cosa vuol dire meglio? Beh, un'azione ripetitiva un robot la fa meglio dell'essere umano, oppure dei calcoli molto rapidi una macchina li fa meglio dell'uomo, quindi in questo caso un'intelligenza artificiale. Lì dove c'è bisogno di combinare questi fattori, allora inseriamo l'intelligenza artificiale all'interno di robot. Questo lo stiamo facendo. Ad oggi però il grosso della tecnologia, quella commerciale, lo fa con un uso cosiddetto assistivo, quindi la macchina complementa l'opera dell'uomo, non sostitutivo, perché appunto ci sono ragioni di carattere giuridico, ci sono ragioni di carattere etico, per cui effettivamente preferiamo che il controllo sia ancora del chirurgo, che insomma rimane molto la macchina migliore che conosciamo.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda che amplia un po' gli orizzonti, perché fin qui, come dire, abbiamo analizzato quelle che lei ci ha illustrato, sono delle opzioni in parte già nate, in parte nasciture, che potrebbero migliorare il rapporto, diciamo, medico-paziente o anche il modo di lavorare dei medici, facendo quasi un ragionamento per sottrazione invece, magari non limitandoci solo all'Italia, ma sappiamo che in tanti paesi del mondo le cure non sono garantite come nel nostro. Crede che la medicina possa permettersi di fare a meno di quello che lei ci stava raccontando? Meglio, crede che tra 20, 30, 50 anni, ce lo dirà lei, quello di cui oggi noi stiamo parlando sarà veramente la base? Potrebbe migliorare, ecco, certamente rendere magari la medicina anche un po' più democratica, pensiamo a realtà, insomma, fortunatamente diverse dalla nostra.
1: Ma sicuramente sì, la tecnologia, se usata bene, ha il potere di rendere più democratici i servizi essenziali. Noi facciamo molta ricerca sull'intelligenza artificiale in paesi a basso reddito e per paesi a basso reddito, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo fa, è giusto che ce lo chiediamo. Attualmente però dobbiamo riflettere su una questione. Oggi quello che frena l'adozione delle AI o della robotica in ambito medico è legato più alle competenze di chi ci lavora che non alla tecnologia stessa. E glielo dimostro, ci sono ambiti in cui la stessa tecnologia è molto più matura, è molto più adottata, è molto più consolidato. Nell'ambito medico, per diverse ragioni, l'introduzione è più lenta. Allora, se in quei paesi a basso reddito, perché non si chiamano in via di sviluppo, anche l'Italia si sta ancora sviluppando, ma in quei paesi a basso reddito ci dobbiamo chiedere se ci sono le condizioni ambientali per accettare e avere un uso sicuro e poi anche efficace della tecnologia. Attualmente non credo che sia così, quindi facciamo meglio ad investire affinché in quei paesi si sviluppino quelle competenze. Quando poi avranno le competenze giuste, allora ci chiediamo se possiamo introdurre un robot anziché un'altra cosa, però al momento, diciamo, la sfida è ancora creare le condizioni affinché ci siano le competenze.
0: Ci mette anche la formazione tra queste condizioni, non è scontato che alla straordinaria conoscenza di medici e infermieri si debba aggiungere evidentemente anche la capacità di lavorare con quello che diventerebbe una sorta di collega.
1: Beh, ma vede, ma anche un motorino, diciamo un'automobile, certo, hanno un'età legale per poter essere guidate. Un robot e per un'applicazione clinica, beh, oltre alla metà, insomma, ci vuole una laurea, cioè, voglio dire, la tecnologia va utilizzata in maniera estremamente responsabile. Le macchine più complesse che conosciamo sono quelle che portano gli uomini sulla Luna, le facciamo guidare a degli astronauti, che sono, come dire, il massimo che abbiamo nei nostri settori, ingegneria, medicina o quel che l'è. E qui è uguale, cioè, appunto, maggiore la potenza delle macchine, macchina, maggiore deve essere la responsabilità di chi la usa, e la responsabilità passa sempre attraverso la competenza e la conoscenza.
0: E allora, insomma, è stata una chiacchierata che credo molto utile. Peraltro abbiamo toccato tanti temi, non ultimo anche quello dell'esplorazione spaziale, che ritorneranno in questa puntata. Ringrazio molto, prima di fermarci per qualche istante, il professor Leandro Pecchia dell'Università Campus Biomedico di Roma. Ci fermiamo allora per qualche istante, voi rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo. Nuovi approfondimenti nel cuore dell'estate. Giornale Radio resta con voi.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 13 e 28 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio. Ancora un buon Ferragosto da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate all'ascolto. E allora noi ripartiamo con questa puntata speciale dedicata ai robot, alla robotica con le sue mille applicazioni e sfaccettature. In realtà siamo davvero a cavallo tra il futuro e il presente. I robot sono quasi un sinonimo, no, di futuro, insieme alle astronavi sono oggetti che associamo a film che sono andati a esplorare futuri lontani o non troppo, ma in realtà sono già ovviamente presenti, anzi per certi versi fanno anche parte del nostro passato. Ebbene, come dobbiamo rapportarci, perché poi il tema, se vogliamo, è anche etico, rispetto a un futuro in cui i robot, possiamo dirlo, ci saranno, in cui noi stessi magari saremo in parte robotici? Beh, quantomeno è giusto iniziare a interrogarsi sul tema. Tra poco, peraltro, andremo veramente un po' nei dettagli con i nostri ospiti. Abbiamo una rivoluzione informatica robotica con intelligenza artificiale in corso, e poi se vogliamo, insieme alla fusione nucleare, probabilmente sono le due grandi rivoluzioni che avranno effetti totali in noi e nella società, coinvolgeranno tutti e tutto e travolgeranno probabilmente tutti e tutto. E ha ben scritto Antonio Sacca sulle pagine dell'Opinione, delle Libertà, un approfondimento dal titolo "La guerra che dovremmo combattere, il superuomo artificiale", perché in qualche modo dobbiamo iniziare a parlare di questo tema, altrimenti rischiamo di arrivare impreparati quando poi la rivoluzione sarà finita. Intanto cesserà, e forse in parte sta già cessando, la relazione determinante nei sistemi produttivi, per dirla un po' con Marx, la connessione del lavoro umano con la remunerazione, vale a dire che il mondo per cui più lavoriamo, più produciamo, più guadagniamo, non funzionerà più allo stesso modo. La produzione non deriverà dal lavoro, da sempliciotti discutere se il lavoro si annienterà completamente è un altro discorso, quella questione è diversa. Nessuna relazione misurabile tra lavoro e merce, lavoro e produzione. Se ci basta premere un bottone, o addirittura neppure quello, e in qualche minuto verrà fuori un'automobile, l'apporto del lavoro sarà incalcolabile come valore, come costo del prodotto, e dunque sarà incalcolabile anche la remunerazione. E mancando la remunerazione crolleranno i consumi. È inutile discutere quanto, ma in ogni caso in modo sproporzionato: maggiore produzione, insomma, e minori consumi. È diventato un luogo comune questo. Il robot teoricamente potrebbe associarsi all'uomo, potrebbe aiutarci, ma sappiamo già che non sarà così, che ci andrà a sostituire in qualche modo, e che dobbiamo prepararci. I robot saranno intelligenti, noi a quanto pare potremo introdurvi ogni caratteristica nostra tranne la vita. I cinesi hanno già creato in una piccola città la stazione ferroviaria totalmente robotizzata, con cani robot che fiutano la droga, e la robotizzazione non sarà soltanto degli umanoidi, ogni possibile aspetto della vita diverrà automatico e diverrà intelligente, e il ruolo dello Stato in questo futuro sarà decisivo. Si può infatti creare questa combinazione. L'economia resta privata, con ampi vantaggi anche personali, ma la distribuzione deve essere pubblica, soprattutto quella di chi riceve salario o stipendio, anche quando non lavora abbastanza, tra virgolette, per meritarselo. E poi ovviamente bisogna aiutare anziani, bambini, il welfare, insomma, è qualcosa che in qualche modo sfrutterà ampiamente la robotica. E poi, se vogliamo, l'ulteriore minore e ultimo problema, quello del tempo libero. Che cosa succederà quando noi non lavoreremo più o lavoreremo comunque molto meno? Certo, non necessariamente possiamo dedicarci alla cultura, ai viaggi, all'arte, all'apprendimento, ma insomma bisognerà capire come riuscire a tirarsi fuori da una mentalità, è se volete la tesi di Marx ed Engels e dei comunisti del passato, irrealistica forse. Gli uomini sono fatti dalla natura con precise vocazioni, il tempo libero per molti potrebbe anche diventare il tempo della noia, della depressione o della violenza, e soprattutto perché i robot intelligenti porranno in corpo pressoché tutto, pure il condizionamento dell'esterno, ma insomma potremmo anche vivere meraviglie, persino allungare il tempo della nostra vita. Insomma, il futuro praticamente è già adesso. Dobbiamo capire che dobbiamo crescere e non farci sostituire, non scegliere la comodità e non diventare superuomini meccanici, annientandoci però come esseri umani. Insomma, vi ho un po' spaventato, ma il tema della robotica, se me lo concedete, è anche questo. Ripartiamo dalla musica e tra poco andiamo su nuovi approfondimenti. Ci ascoltiamo i Blur e ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Country House, e poi rientriamo per andare a parlare di riabilitazione, esoscheletri, robotica bionica, tutti i termini che già ci proiettano nella fantasia. Insomma, rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire nel nostro viaggio nel mondo della robotica in questa puntata speciale di Cosmo 2050. E allora siamo partiti con l'aspetto medico, se vogliamo biomedico, in cui la robotica può giocare un ruolo importante. Abbiamo accennato al tema ad esempio della riabilitazione, della possibilità però anche della robotica di diventare bionica, per così dire, con tutta una serie di riflessioni etiche o fantascientifiche che ci possono venire in mente, ma in realtà è un discorso assolutamente serio e assolutamente reale. In collegamento con noi abbiamo Matteo Lafranchi, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, coordinatore del Rehab Technologies Lab, proprio dell'IT. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Insomma, ci è già capitato anche in qualche puntata del passato, ecco, di Cosmo 2050 ad avvicinarci alle sue ricerche, che sono insomma straordinarie anche da un punto di vista dell'impatto, se mi permette, estetico. So che non è, come dire, forse la prima cosa che un ricercatore vorrebbe raccontare quando si parla di un esoscheletro. A cosa ci si riferisce? Peraltro l'IT ha prodotto appunto Twin, che è il primo esoscheletro smontabile. È qualcosa che cambia letteralmente la vita alle persone ed è già un progetto, come dire, abbastanza datato. A che punto siamo? La tecnologia è davvero già tra noi senza che ce ne siamo resi conto?
1: Allora, l'esoscheletro fa parte di una serie di tecnologie che prevedono di avere delle macchine che si vestono sul proprio corpo. Quindi l'esoscheletro è un robot a tutti gli effetti che però è vestibile, quindi si indossa sui propri arti e dà le funzionalità o sopperisce per le funzionalità mancanti dell'arto. Dal punto di vista degli sviluppi, sì, è vero, noi abbiamo iniziato questo progetto con i primissimi prototipi da banco ormai circa 10 anni fa. Sono tecnologie cosiddette pesanti, no? Quindi chiaramente richiedono una serie di sviluppi a livello ergonomico, a livello meccanico, software, di controlli, direi decisamente complessi, soprattutto perché non è una macchina che lavora cosiddetto stand alone, quindi piazzata, no? Come un robot industriale, quindi con dei contesti come dire abbastanza, anzi decisamente definiti e strutturati, ma è una macchina pensata per insomma interagire in modo intimo con il paziente, ok? Quindi questo introduce tutta una serie di complessità di sviluppo che chiaramente l'ingegnere deve, insieme al clinico, perché poi noi lavoriamo sempre a stretto contatto con clinici e pazienti, mettere a punto, perché altrimenti la macchina non può funzionare bene in un contesto clinico. Detto questo, 10 anni sono un tempo direi decisamente ragionevole per riuscire a andare su uomo, e noi adesso stiamo iniziando una sperimentazione clinica su 3 centri clinici sul territorio italiano e stiamo parallelamente dialogando con partner industriali per la sua commercializzazione. Quindi diciamo è fisiologico avere questi tempi studiando anche altri casi di successo, l'ordine di grandezza è quello, è comparabile, e adesso siamo pronti, possiamo dire che siamo pronti per la sua messa in commercio.
0: Ecco, come dire, in parte ci ha già annunciato quelli che possono essere gli aspetti più sfidanti di un lavoro come questo, nonostante la lunghezza. Ecco, si tratta poi di tutta una serie di test che richiedono la presenza di pazienti che insomma intanto ripongono in voi tante speranze, ma che vi devono essere utili per capire come migliorare questi robot che lei ci diceva non funzionano da soli come dei macchinari, come degli umanoidi. E poi ovviamente le faccio anche una domanda però relativamente ai test: quando funzionano, quando i pazienti tornano a camminare o camminano per la prima volta dopo tantissimo tempo. Immagino che al di là dell'aspetto della ricerca vi lasci qualcosa da un punto di vista umano.
1: Assolutamente sì, è proprio un po' la soddisfazione del mestiere dell'ingegnere e di chi fa ricerca in particolare, quindi inizia nuovi sviluppi e nuove sfide partendo da zero, no? Quindi uno vede proprio il progetto crescere, a nascere anche proprio da schizzo su carta bianca, fino a poi evolvere e arrivare sull'uomo. E questo già, come dire, è chiaramente fonte di grande soddisfazione, ma lo diventa ancora di più quando poi si riuscirà a portare a terra queste tecnologie e a commercializzarle. Per quest'ultimo passo sarà probabilmente necessario ancora qualche anno di ingegnerizzazione e insomma, lavoro con partner industriali di ingegneria di produzione, ma lì è poi quando proprio si riesce ad avere un impatto sulla società, a vederlo effettivamente negli ospedali utilizzato tutti i giorni su pazienti con varie tipologie di condizioni.
0: Insomma, ci sono un paio di domande che ancora credo insomma meritino un approfondimento. Le chiedo se ha pazienza di rimanere per qualche minuto con noi. Ripartiamo infatti da un brano musicale per insomma spezzare un po' il ritmo in questo weekend estivo. Ripartiamo da Olivia Rodrigo, questa è la sua Stupid Song.

0: Ed eccoci qua, eccoci ancora insieme. Siete all'ascolto di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e questa è Cosmo 2050, una puntata questa di Ferragosto dedicata alla robotica. Tra gli aspetti più affascinanti, quello della cosiddetta, insomma, robotica bionica, la possibilità attraverso protesi ed esoscheletri sempre più sofisticati di rendere il mondo anche un po' più giusto, tra virgolette, se così vogliamo. In collegamento con noi è rimasto, e lo ringrazio, Matteo Lafranchi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci stava raccontando ad esempio di Twin, esoscheletro smontabile dell'IT. Domanda, come dire, proprio anche un po' di curiosità, se mi permette: qual è la parte del corpo, li avranno già fatta mille volte, che è più difficile da riprodurre a livello robotico? Perché diamo a volte un po' per scontato il nostro corpo, è semplicemente il robot perfetto, immagino, a cui in qualche modo vi ispirate. So che però ad esempio lavorate sulla mano robotica, che sta riuscendo ad arrivare a un livello molto simile a quella umana.
1: Sì, esatto. Effettivamente il distretto più complesso è quello dell'arto superiore, ma anche partendo dalla spalla, che è un'articolazione estremamente complessa. Al suo interno ha solo lei 6 gradi di libertà, ovvero 6 movimenti. Si parla di 2 movimenti o cosiddetti gradi di libertà a livello scapolare, e poi altri 3 a livello della testa dell'omero. E poi sì, ovviamente la mano, e quindi abbiamo riprodotto una protesi cosiddetta Hannes, che abbiamo dimostrato in uno studio su Science Robotics ormai del 2020 avere delle caratteristiche sorprendentemente simili a quelle della mano umana, sia dal punto di vista di fattore di forma, cinematica, ma anche forza di presa, e soprattutto la cosa più interessante probabilmente, anzi direi senza ombra di dubbio, il fatto di potersi configurare in modo sinergico, proprio come fa la mano umana. Quindi noi non ce ne accorgiamo, quando prendiamo un oggetto chiaramente non pensiamo, no, al movimento di ogni singolo dito, ma attuiamo queste cosiddette sinergie, quindi permettono di atteggiare la mano con una certa configurazione, e quando prendiamo l'oggetto adattarsi di conseguenza. Ecco, noi abbiamo dimostrato che la protesi Hannes è effettivamente molto simile, e questo è anche abbastanza, come dire, è stato dimostrato scientificamente, ma è anche proprio osservabile a occhio nudo. Quindi se uno vede dei video, che tra l'altro sono anche disponibili online, della mano funzionare, ha proprio queste caratteristiche molto simili alla mano umana.
0: Eh sì, peraltro ha vinto anche un premio, ecco, per l'innovazione, IDI Design Index, con modestia non ce l'ha detto, però un progetto veramente intrigante. Le

0: Faccio un'ultima domanda davvero, anche se mi permetterà, vado un po' a stuzzicarla tra virgolette eticamente, perché come dire, sul fatto che le protesi siano qualcosa di straordinario anche umanamente non c'è alcun dubbio, però a qualcuno sarà venuto in mente che in futuro protesi o mano robotiche possano invece creare dei super uomini o delle super donne, magari avere tre braccia, avere quattro gambe, chissà, le applicazioni sarebbero straordinarie. Lo ritiene comunque qualcosa di tra virgolette inevitabile, o al di là delle difficoltà tecniche che ci possono essere, eticamente a questo punto però sarebbe un po' diverso, no? Un conto è aiutare chi deve recuperare tra virgolette, un conto è mettersi a servizio magari di un Elon Musk, faccio un nome a caso, che potrebbe chiederle di avere una mano in più.
1: Sì, ma allora diciamo che questa è un po' una questione direi decisamente dibattuta nel campo tecnologico, no? Vediamo in particolar modo in questi giorni il discorso dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Sono mezzi molto potenti, no? Dipende da come uno li utilizza. Quindi se li utilizza per degli scopi benefici, sì, o comunque con un impatto positivo sulla società, chiaramente sono mezzi potenti in positivo. Chiaramente se uno li utilizza, la stessa tecnologia con piccoli adattamenti, lo utilizza per scopi invece meno benefici o non so,
0: diciamo egoistici per intenderci, certo.
1: Sì, ma insomma, chiaramente se uno li utilizza invece con scopi moralmente poco etici,
0: sì,
1: allora lì
0: sì,
1: chiaramente la stessa tecnologia può diventare molto potente in senso negativo. E noi da sviluppatori chiaramente di queste cose ne dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che il nostro controllo, come posso dire, sulla questione è limitato perché noi chiaramente lo sviluppiamo per un determinato tipo di applicazione, poi se qualcuno avrà altri utilizzi, chiaramente noi ci possiamo far niente, tutto sommato soprattutto l'ingegneria e tutto quello che ha a che fare con i sistemi meccanici, meccatronici è replicabile, quindi sì, insomma, facciamo il possibile per riuscire ad essere etici, però dobbiamo anche sapere che non possiamo, ma proprio.
0: Certo, che c'è un processo che in qualche modo è già in corso, e poi è un po' la storia della ricerca, ecco. se vogliamo. Ecco, perché chiunque abbia visto il film su Oppenheimer, diciamo che più o meno il principio alla fine è sempre quello lì. Insomma, è stata una bella chiacchierata, abbiamo toccato anche dei temi che sono poi alla base, no, del fascino che però porta con sé la robotica, se vogliamo. Di questo ovviamente ringrazio Matteo Lafranchi dell'IIT per essere stato con noi, insomma in bocca al lupo per i vostri progetti e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, arrivederci.
0: E allora noi ci fermiamo per una breve pausa, siamo a metà della nostra puntata speciale dedicata alla robotica, abbiamo ancora tantissimo di cui parlare, dagli aspetti dell'esplorazione dei luoghi ostili fino ai robot industriali, quindi rimanete con noi, sosta brevissima qui su Cosmo 2050 e poi noi rientriamo.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
3: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
4: La cronaca: furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. 3 delle 5 tavole superstiti del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. 2 opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
3: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne inizialmente reperibile è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
4: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
3: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atletica di Birmingham.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Un buon weekend di Ferragosto. Cominciamo la seconda parte di trasmissione, il che mi permette anche di ricordarvi che tutte le nostre puntate di Cosmo 2050 potete recuperarle come e dove preferite. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi. Se insomma siete al mare e ci volete riascoltare sotto l'ombrellone, perché no? È sempre una buona idea. C'è anche la nostra app, ovviamente da scaricare su smartphone, e poi andate anche sul sito cosmo2050.com, lì trovate nella sezione podcast tutte le nostre puntate, quindi insomma abbiamo davvero modo di sentirci come e quando preferite. Allora, puntata speciale dedicata alla robotica. Abbiamo già analizzato diversi temi, ce ne sono tanti altri all'orizzonte. ed è tempo anche, come dire, di farsi raccontare quelli che sono le grandi ambizioni del mercato robotico, perché secondo la International Federation of Robotics già quest'anno siamo praticamente al massimo storico, con investimenti da 16,7 miliardi di dollari complessivi, e sono state anche, come dire, tracciate quelle che potrebbero essere le tendenze, per così dire. Intanto la domanda dei cosiddetti robot versatili è in forte crescita, e questo riflette la convergenza tra information technology e operational technology, o IT e OT per gli addetti ai lavori. Si parla, in poche parole, dell'integrazione tra la capacità di elaborazione dei dati dell'IT e i sistemi di controllo fisico dell'OT, che consente uno scambio di dati in tempo reale, automazione avanzata e analisi sempre più evolute. C'è il tema dei robot umanoidi, che sono davvero chiamati in questi anni alla prova di affidabilità ed efficienza. Il settore è in rapida espansione, peraltro, come dire, è tema intrigante che andremo certamente ad affrontare anche nel corso di questa puntata, soprattutto negli ambienti industriali. Noi penseremo proprio a questi. Inizialmente trainate dall'industria automobilistica, le applicazioni degli umanoidi ora si affermano anche in altri settori, dalla logistica alla manifattura, e l'attenzione si sposta dai prototipi all'impiego reale, quindi siamo già in fase operativa. Gli standard di settore definiscono livelli di sicurezza, criteri di durabilità e prestazioni costanti sul campo. Per colmare i vuoti di manodopera, insomma, gli umanoidi devono raggiungere però destrezze e produttività paragonabili almeno a quelle umane. Questa è sicuramente un'altra grande sfida. Sicuramente poi c'è l'aspetto della sicurezza, sempre più imprescindibile. L'autonomia basata sull'AI modifica infatti il panorama della sicurezza, rende più complessi ma anche più necessari dei test, della validazione e della supervisione, che sia ovviamente umana. I sistemi robotici devono essere progettati e certificati secondo standard di sicurezza ISO e inseriti in quadri di responsabilità molto meglio definiti, soprattutto per i cosiddetti robot umanoidi. E poi ovviamente utilizzare l'intelligenza artificiale introduce importanti rischi di cybersicurezza. Pensate, e ci sono alcune serie TV che si sono un po' divertite, ecco, a ipotizzarlo, cosa potrebbe accadere se da remoto qualcuno potesse prendere il controllo di robot umanoidi o meno, oltre alla questione ovviamente dei dati sensibili. Insomma, in generale però in tutto il mondo le aziende faticano a trovare lavoratori con competenze specialistiche, e sono sempre di più le grandi industrie che stanno pensando di rivolgere la propria attenzione al settore della robotica. Ne parleremo meglio tra poco, ma noi tra poco vogliamo invece portarvi nello spazio, altro settore che noi ovviamente conosciamo molto bene e che non può fare a meno della robotica. L'idea di poter esplorare mondi lontani stando comodamente, per così dire, seduti in cabina di regia, è qualcosa che impone una robotica sempre più specializzata, sia nella comunicazione sia nell'esplorazione di luoghi ostili. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più, ma ripartiamo dalla musica nel frattempo, e ripartiamo dai Maneskin con Tom Morello. Questa è Gossip e poi noi rientriamo. Welcome to the

0: E allora rientriamo insieme per tornare, ecco, a scoprire un grande tema legato alla robotica in questa puntata un po' speciale di Cosmo 2050. Intanto, come dire, c'è chi guarda dal punto di vista accademico con grande interesse a queste tematiche. L'Italia è capace di produrre eccellenze, lo fa anche attraverso gli spin-off e legati alle università, le start-up che nascono poi dal mondo universitario, e proprio lì andiamo in qualche modo per scoprire o riscoprire, insomma, per gli ascoltatori più storici, un laboratorio che si chiama Pic4Serre, che è legato al Politecnico di Torino e che permette, insomma, insieme ai docenti e a tanti giovani di sperimentare, ecco, con mano tantissime applicazioni legate al mondo della robotica. È con noi un ricercatore proprio del Pic4Serre, Mauro Martini. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesco, grazie.
0: Ecco, ci puoi presentare anche il Pic4Serre? È un laboratorio che ho avuto il piacere di visitare, ecco, in prima persona, in cui sembra davvero di entrare un po' nella fabbrica dei sogni, ecco, per chi fa questo mestiere, perché ci sono robot che hanno applicazioni diversissime, dal controllo della viticoltura fino all'esplorazione dello spazio. È una realtà, insomma, immagino abbastanza stimolante. Di cosa vi occupate? Un po' di tutto, mi sembra, in realtà.
1: Sì, il Pic4Serre è un centro di ricerca interdipartimentale incentrato sulla robotica di servizio. Che cos'è un robot di servizio? È un robot autonomo che mira ad aiutare l'uomo in determinate task ed ambienti. Al Pic4Serre quindi sviluppiamo ricerca sulla robotica di servizio autonoma, cioè robot mobili intelligenti in determinati ambiti. Questi ambiti sono, come dicevi, vari, quindi da robotica indoor, applicazioni di robotica sociale. Quindi che cos'è un robot indoor sociale? Può essere un robot che aiuta le persone in ambiente domestico, ma anche per esempio una carrozzina autonoma, quindi supporto in ambienti come aeroporti, ospedali. Ci occupiamo di agricoltura di precisione e poi anche di esplorazione e ispezione di ambienti ostici, quindi da tunnel fino a spazio, appunto.
0: Il Pic4Serre in particolare, quali sono i tuoi progetti che stai seguendo? Perché siete un team, come dire, abbastanza numeroso, e come ci hai detto, sì, l'ambiente ostile, che può essere per varie ragioni, insomma, ostile all'uomo, richiede poi, immagino, una robotica sofisticata e pensata proprio per quel tipo di sfide. Quali sono gli ultimi progetti, o se ce n'è uno in particolare sul quale stai lavorando in questo momento?
1: Sì, in realtà, come dicevi, al Pic4Serre lavorano molte persone da ambiti diversi, quindi anche collaboriamo all'interno del centro tra vari dipartimenti, quindi elettronica, informatica, meccanica, geomatica, ma anche design. In particolare io e i miei colleghi ci occupiamo della parte di percezione, intelligenza e controllo della navigazione del robot, applicato soprattutto ad ambiti di robotica sociale e agricoltura di precisione. Ultimamente anche siamo coinvolti in alcuni progetti di spaziali, però i principali ambiti di ricerca che portiamo avanti sono quelli della robotica di servizio indoor e in campo agricolo.
0: Ci puoi, come dire, sono due ambiti apparentemente molto, molto diversi, che hanno in comune il fatto di, appunto, di dover preparare delle sfide non semplici. Da un punto di vista, ad esempio, della cosiddetta robotica sociale, ecco, ci puoi fare qualche esempio di qualche applicazione? Noi abbiamo, insomma, come dire, il cervello va subito verso il Giappone, un paese che fa della domotica, dell'assistenza agli anziani, una popolazione molto anziana, ma non facciamo troppe distinzioni, già un settore piuttosto sviluppato. È solo quello? C'è di più? Da dove si parte? Quali sono possibili applicazioni di robot che possono migliorare, ecco, diventare parte del welfare praticamente del paese?
1: Sì, allora, in realtà la sfida scientifica che noi cerchiamo di affrontare è molto legata al movimento del robot. Questo perché tutti gli algoritmi di navigazione autonoma che girano sul robot e lo fanno navigare in autonomo, di solito vanno a risolvere il problema di pianificazione del percorso del robot in maniera del tutto standard, ovvero solo considerando ostacoli e tempo di percorrenza. Quello che invece è l'obiettivo della nostra ricerca è inserire all'interno di algoritmi che governano la navigazione del robot aspetti umani, quindi regole che noi seguiamo implicitamente perché conosciamo le regole sociali tra persone. Quindi, per esempio, navigare tenendo la destra nel corridoio è una regola sociale che noi implicitamente seguiamo, ma un robot non sa.
0: Certo.
1: Oppure un gruppo di persone che interagisce tra loro parla oppure scattano foto, normalmente una persona non attraversa in mezzo, interrompendo l'attività. Questo è un concetto che un robot non ha, quindi la nostra ricerca mira a sviluppare l'intelligenza di percezione dell'ambiente e poi di applicazione all'interno degli algoritmi per seguire tutte queste regole. Per esempio, una sfida interessante che abbiamo provato a risolvere è quella di permettere al robot di mettersi in fila, quindi assegnando come target uno sportello, che può essere uno sportello postale o qualsiasi tipo di ufficio. Il robot deve riconoscere la situazione di coda e mettersi in coda con le altre persone e aspettare il suo turno invece di andare direttamente allo sportello, per esempio.
0: Detto che qualcuno, se mi concedi la battuta, te l'avranno già fatta. Pensa che almeno in Italia sia più umano, ecco, invece saltare la coda. No? Ovviamente questa
1: Sì,
0: è una
1: infatti è stato un
0: battuta, però ecco.
1: progetto sviluppato con un'università inglese, infatti.
0: Ecco, immaginavo dove la Q, come la chiamano loro, è quasi una forma religiosa. Al di là di queste battute, hai toccato diversi temi importanti. Uno su tutti è anche il fatto che quando noi vediamo un robot comportarsi, noi diciamo come una persona, c'è dietro tutto un lavoro però di spersonalizzazione di chi lo ha progettato, perché bisogna mettersi nei panni di una macchina che ovviamente può fare tantissime cose, ma non le fa per intuito, per abitudine, ma gli deve essere, come dire, impostato. Se hai la pazienza, Mauro, di rimanere con noi per qualche minuto, ti voglio interrogare anche su un paio di altre applicazioni straordinarie di cui vi occupate. Intanto noi ci ascoltiamo un nuovo brano insieme, Miles Smith, nell'estate di Giornale Radio con Hold Me in the

0: Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, puntata estiva, puntata speciale, perché in questo agosto vi abbiamo portato alla scoperta o alla riscoperta di tanti argomenti che tocchiamo saltuariamente nel corso dell'anno. Oggi in particolare ci occupiamo di robotica. In collegamento con noi è rimasto, e lo ringrazio, Mauro Martini, ricercatore del PIC4SER, laboratorio che all'interno del Politecnico di Torino si occupa proprio di robotica. Soprattutto ci stava raccontando Mauro Martini di robotica di servizio e di robot che devono muoversi, ecco, in ambienti tendenzialmente ostili all'essere umano, dove l'essere umano necessita quantomeno di un aiuto. E per chi ama questa trasmissione, il pensiero corre subito allo spazio, se vogliamo. I rover sono, come dire, ormai diventati quasi familiari, l'opzione di poter esplorare luoghi talmente ostili che ancora per l'essere umano è molto complicato recarsi, porta, credo, tutta una serie di sfide notevoli per chi progetta i rover o in generale robot che si devono muovere in ambienti che non hanno pari sulla Terra. So che, come dire, è un altro tema di cui vi occupate all'interno del laboratorio, al di là di come si fa poi a comunicare, ecco, e a utilizzare un joystick da una distanza così straordinaria. Quali sono gli aspetti, forse non immediati per il grande pubblico, che non ci vengono in mente rispetto a un progetto così ambizioso?
1: Ma sicuramente un problema che affrontiamo in maniera centrale è quello della localizzazione del robot. Infatti abbiamo sviluppato non solo algoritmi, ma anche sistemi di deploy di emettitori di onde che permettono al robot di ritrovare una sorta di area sicura in cui può ritrovarsi facilmente. Questo è un po' il tema centrale dell'ultimo progetto che abbiamo portato avanti con l'Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia, in cui in pratica il rover che abbiamo realizzato per esplorazione lunare è dotato di questo sistema di deploy di ancore che permettono poi di ritrovare, diciamo, la casa base una volta finita una fase esplorativa. Quindi la parte di localizzazione, quindi rende il robot capace di riconoscere dove si ritrova, luoghi in cui magari è già passato, o semplicemente stimare la propria posizione per andare a localizzare con precisione anche tutte poi le cose che riesce a trovare e a registrare in giro nella sua missione esplorativa, siano localizzata accuratamente.
0: L'idea è che andare da A a B è piuttosto semplice, si fa per dire, sulla Terra, ma non lo è, ecco, in un luogo che a stento conosciamo. Cioè, ci sono, come dire, delle tecnologie che ci hanno fatto fare dei progressi straordinari, ma è uno dei settori sicuramente più sfidanti. Chiuderei veramente al volo ringraziandoti, però con una domanda, se permetti, un po' più personale. Si finisce per affezionarsi al robot su cui si lavora, anche se poi sono macchinari, e questo lo abbiamo ripetuto più volte nel corso della puntata, però per chi ci sta dietro, insomma, si crea quasi un rapporto, non voglio dire familiare, però quasi di amicizia.
1: Assolutamente sì, anzi noi diamo dei nomi propri ai nostri robot che escono dal nostro laboratorio, e quindi poi quando ci rendiamo conto anche che sono magari modelli superati, abbiamo bisogno di farne uno nuovo, usarne uno nuovo che abbia delle capacità superiori, è sempre un po' un dispiacere, diciamo, abbandonare il precedente.
0: Posso chiederti quali sono i nomi degli ultimi due, quelli che ci hai nominato, dei tuoi progetti, o è una questione intima, diciamo?
1: No, diciamo i più famosi sono Marvin, Jackal, adesso c'è Chopper, questi sono i nomi recenti.
0: Insomma, qualcuno avrà anche intuito magari dove possono venire, oppure si farà le sue idee. Abbiamo scoperto davvero un sacco di applicazioni, e quindi ringrazio molto Mauro Martini, ricordo ancora, postdoc, ricercatore al PIC4SER. Peraltro, insomma, portiamo anche, Mauro, i saluti, ecco, al tuo professore, col prof Marcello Chiaberge, che spesso è ospite in questa trasmissione, che ha una passione, tu lo saprai meglio di me, forse anche eccessiva per lo spazio e per tutto ciò che riguarda l'esplorazione spaziale. Quindi, insomma, diccelo, anche se siamo, come dire, sul pubblico, è un buon docente o vi obbliga a seguire tutte le puntate di Cosmo 2050.
1: Sì, assolutamente. Un'ottima guida e una grandissima passione per lo spazio, confermo.
0: Beh sì, era un po' obbligato, diciamo così, però momento verità, chiamiamolo così. Grazie ancora, ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco per quello che in realtà è il gran finale della nostra puntata. C'è un aspetto che abbiamo in parte nominato ma che vogliamo tornare ad approfondire rispetto alla robotica, che è l'impatto sulle realtà industriali. L'idea è che c'è un percorso che dalla catena di montaggio arriva fino alla catena di montaggio realizzata attraverso umanoidi. Sono immagini quasi da film di fantascienza, in realtà molto più vicine a noi di quanto non crediate. Quindi l'invito è a rimanere al nostro ascolto ancora per qualche istante e poi noi rientriamo per il finale di questa puntata di Cosmo 2050 nel cuore delle estate di Giornale Radio. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata speciale di Cosmo 2050. Ancora un buon weekend e un buon Ferragosto a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Vi facciamo compagnia ovviamente anche nel weekend più caldo e più spensierato che ci possa essere, e abbiamo deciso di fare volare alta la fantasia in questa puntata, perché parliamo di robotica. Tra poco andiamo a parlare anche dell'aspetto industriale della robotica, le grandi aziende che guardano con tutti i limiti delle osservazioni, come dire, anche polemiche del caso che ci possono essere sulla possibilità di sfruttare il lavoro delle macchine o degli umanoidi addirittura, magari anche a discapito dei lavoratori. Ma un piccolo flash voglio farlo relativo alla Cina, paese che sta veramente recuperando a un ritmo straordinario nelle grandi classifiche della robotica, e che forse ha avuto, lo ricorderete, un momento quasi simbolico qualche mese fa, quando c'è stata la grande parata di robot, quelli che un tempo erano soldati scalzi armati di fucili arrugginiti o di divise sdrucite, ecco, che sono stati sostituiti invece da i grandi umanoidi. Sì, perché insomma le parate militari cinesi sono diventate anche una grande sfilata tecnologica. In prima fila i carri Type 99A che utilizzano radar e cariche esplosive per neutralizzare missili in arrivo, un sistema di comando digitalizzato con display multifunzione e collegamento diretto alle reti tattiche, poi i PCL 181 artiglieria semovente su ruote, capace di gittata da oltre 70 km. Insomma, la robotica è evidentemente anche questo, e poi insomma droni senza pilota, intelligenza artificiale, temi che già conosciamo molto bene legati al settore militare del paese del dragone. Del resto quest'anno la produzione cinese di robot umanoidi, rimanendo solo sul tema degli umanoidi che peraltro approfondiamo tra poco, dovrebbe superare le 100.000 unità, come ha dichiarato Gan Xiaobin, vice direttore del Dipartimento di Scienza e tecnologia del Ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, che ha rilasciato anche dichiarazioni molto interessanti in una recente conferenza stampa in occasione della World Artificial Intelligence Conference 2026, sottolineando che l'evoluzione delle applicazioni dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale in Cina sta alimentando la crescita del settore proprio della robotica, dando slancio allo sviluppo di alta qualità del paese. Il tasso di penetrazione delle applicazioni di AI tra le imprese industriali della Cina di dimensioni superiori alla soglia stabilita ha infatti superato il 30%, mentre il National AI Industry Investment Fund sta intensificando le proprie attività per convogliare ancor più capitale sociale nel settore. Molte delle innovazioni peraltro sono state esposte durante la conferenza che si è tenuta a Shanghai dal 17 al 20 di luglio, l'insegna del tema partnership nell'AI per un futuro più luminoso, una conferenza da 6 grandi sezioni che hanno spaziato dai forum e dalle esposizioni all'incubazione delle innovazioni e agli scambi di talenti, con oltre 1100 espositori iscritti all'evento, una conferenza che ha visto esposti oltre 3000 prodotti e oltre 300 al debutto mondiale. Questo ci dà insomma un'idea della dimensione di un mercato che insomma quello cinese è straordinario da questo punto di vista, e che non potevamo non nominare nel nostro speciale dedicato proprio ai grandi temi, al grande tema della robotica. E allora noi ripartiamo dalla musica, poi ci rilanciamo con le nostre interviste, perché chiudiamo parlando di industria e di un paio di studi molto molto interessanti per capire anche l'Italia come si posiziona rispetto a questo settore. La musica ci riporta invece da Katy Perry, questa è Band-Aids.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con l'ultimo approfondimento all'interno di questa puntata speciale di Cosmo 2050 che abbiamo dedicato al tema della robotica. Aspetto particolarmente affascinante è quello poi dei robot umanoidi, in particolare relativamente all'applicazione presente o futura o futuribile, diciamo, anche all'interno del mondo industriale. E ci sono un paio di studi molto interessanti di cui vi voglio portare a conoscenza. Intanto la partita, come dire, è aperta anche in Italia e in collegamento con noi abbiamo Giovanni Notar Nicola, partner di Porsche Consulting, che ci porterà dei dati importanti ma anche delle prospettive credo intriganti sul tema di oggi. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi, è un piacere.
0: Ecco, credo sia doveroso, anche per evitare di creare, come dire, nelle aspettative o nelle menti dei nostri ascoltatori forse sogni o incubi eccessivi, dare un minimo di background. Che cos'è un robot umanoide, soprattutto pensato in un'ottica industriale? Perché c'è una parte estetica che vuole la sua parte, diciamo, ma che ovviamente è la parte forse meno importante quando si parla poi di robot che devono funzionare, ecco, all'interno di una sorta di catena di montaggio.
1: Esattamente, sì. Prima di arrivare a pensare a robot tipo Terminator che abbiamo in mente, esatto, ripensando alla fine degli anni Ottanta, partiamo dal perché un umanoide, qual è la promessa dietro l'umanoide. C'è una differenza sostanziale rispetto all'automazione tradizionale, cioè un robot che tutti noi conosciamo, che sostanzialmente è programmato e ripete la stessa cosa per tutte le volte in cui è necessario farlo. La promessa dell'umanoide invece è diversa. Innanzitutto le sembianze, come diceva lei. Le sembianze sono necessarie perché si prevede di inserirlo in contesti che sono disegnati per l'essere umano. Quindi se guardiamo il mondo industriale, spazi, movimenti, caricamento delle macchine, logistica, è tutto già pensato per l'essere umano, motivo per il quale le sembianze aiuterebbero a inserirsi in un contesto già determinato. Ma la promessa dell'umanoide è l'opposto del robot tradizionale, non va programmata ma istruita, cioè abbiamo qualcosa che si adatta dove si trova, svolge compiti diversi nella stessa giornata, convive con le persone e quindi è il passaggio da una macchina che esegue a una macchina che decide.
0: Ed è un passaggio, come dire, che può sembrare banale raccontato così, ma in cui c'è tutta la differenza del mondo, perché significa delegare ciò che forse è più umano all'interno del mondo lavorativo. E credo che su questo, come dire, ci sia non solo una questione di potenza industriale, ovviamente non tutti i paesi partono con le stesse opportunità, ma anche quasi di concezione del mondo del lavoro. Avete realizzato degli studi molto interessanti, peraltro anche proprio sul confronto fra tre grandi poli, quello statunitense, quello cinese e quello europeo. Quali sono le differenze o i punti di contatto? Perché è una questione, credo, anche culturale, non solo industriale.
1: Certo, lo è. E per affrontarla, prima di passare alle geografie, alle differenze di competizione, secondo me può essere utile approfondire un attimo come il robot, l'umanoide si comporta e dove si sta. Dove stai seguendo la battaglia, insomma, in questo momento tra i grandi
0: Certo.
1: player e le grandi geografie. Noi dobbiamo immaginare che ci sono due scuole di pensiero, diciamo così, ok? Può essere un AI, sono tutti robot, ovviamente, dove l'intelligenza artificiale gioca un ruolo da padrone, ma abbiamo due grosse differenze. Avere un'intelligenza artificiale che percepisce il mondo a circostanze e poi viene. L'esecuzione viene in modo calcolato, oppure un AI che fa tutto. Che cosa voglio dire? Se noi pensiamo al compito di un umanoide, prendere un oggetto, al momento i grandi player, quindi qua soprattutto Cina e Stati Uniti, cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di addestrare modelli in modo tale che il robot sia capace di eseguire un task replicandolo. Ma come funziona? Molto simile a quello che siamo abituati a vedere con i linguaggi LLM, cioè facciamo una domanda, la risposta è una questione statistica, cioè noi abbiamo un output, una risposta che nella maggior parte dei casi è affidabile all'80-90%, e questa è più affidabile tanto più è stato allenato su dati concreti. E nella maniera simile avviene il comportamento dell'umanoide, cioè esegue un task e lui si comporta, quindi lui segue seguendo una certa probabilità. Qui si sta giocando la partita, addestrare questi modelli affinché siano capaci di farlo in maniera affidabile. Parlo della affidabilità in cui viene preso un oggetto, per esempio, e tenuto banalmente, non fatto cadere, ma anche una questione di sicurezza, quindi interazione con l'essere umano, e una questione di certificabilità. E qui entra in gioco l'aspetto dell'industria, perché se i linguaggi LLM che utilizziamo possiamo accettare che una risposta sia giusta all'80%, se lo trasliamo in ambito industriale vuol dire che una volta su 5 qualcosa è andato storto, è sbagliato, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi la partita dei grossi, quindi Cina e US su tutti, con differenze di approccio che poi magari possiamo indagare un attimo a livello alto, stanno cercando di ottenere questo tipo di affidabilità. Supponiamo che la ottengano, e alcuni esempi li abbiamo già visti, no? Prendiamo l'esempio di un umanoide che deve smistare pacchi su una logistica, su un nastro trasportatore, oppure deve fare il cosiddetto pick and place, cioè prendo un oggetto e lo sposto da un'altra parte. La precisione con cui questo avviene ha delle tolleranze ben definite, ben accettabili. Molto diverso è se quello stesso umanoide dovesse serrare una vite o deve inserire, non so, un vassoio all'interno di una macchina. Qui si gioca, diciamo, tutta la differenza del mondo. E qua l'approccio europeo è un po' diverso, perché è anche il suo vantaggio. Cioè, noi per addestrare un umanoide, come stanno facendo gli americani o i cinesi, c'è bisogno di capitali enormi, un'enorme quantità di dati, perché l'obiettivo è rendere questi modelli ripetibili. Questo non può, è diverso, una partita che l'Europa non può giocare. Però noi siamo un tessuto industriale formidabile, e i nostri processi, quelli più specifici, non quelli della logistica, che tutte, per carità, le aziende hanno, ma quelli di conduzione delle macchine, conduzione delle linee, sono processi proprietari dove c'è il nostro know-how. Quindi non ci saranno mai al momento dati sufficienti abbastanza da addestrare un modello con quel tipo di affidabilità. Allora si fa una cosa leggermente diversa. Si usa le AI sicuramente per comprendere il linguaggio, ad esempio, quindi comprendere il task che gli viene assegnato, muoversi magari nello spazio, riconoscere degli oggetti, quindi è quello che dicevo, l'AI che percepisce, ma poi il controllo è assolutamente deterministico, cioè l'AI non controlla i motori dell'umanoide. Perché questo? Per una questione anche di vantaggio competitivo in questo momento sull'aspetto industriale. Perché poter sapere esattamente, quindi avere delle leggi fisiche che controllano gli attuatori del movimento del robot che fa eseguire quel determinato task, permette di ricostruire quello che è successo nel momento in cui qualcosa va storto.
0: Certo.
1: E questo oggi nelle industrie è fondamentale, perché abbiamo bisogno di una certificabilità. E questa certificabilità è chiave per poter entrare all'interno dell'industria, finché la regolamentazione...
0: È quasi, se mi permette, come dire, una specie di ribaltamento della questione, perché abbiamo introdotto il tema della sicurezza, ad esempio, che sicuramente spaventa, no? L'idea che un umanoide possa, come dire, impazzire, tra virgolette, ed essere fuori controllo. Può essere invece l'AI in particolare uno straordinario strumento di controllo dell'errore e di tracciabilità delle decisioni, chiamiamolo così, e quindi insomma è un ribaltamento molto intrigante. So che avete anche dei dati molto interessanti sull'Italia, tra poco, se ha la pazienza di restare con noi ancora per qualche minuto, ne parliamo.

0: E allora eccoci di nuovo insieme, andiamo veramente in chiusura di puntata. È una bella puntata davvero dedicata a tantissime applicazioni della robotica qui su Giornale Radio, qui su Cosmo 2050. Io sono Francesco Massardo, sono ancora insieme a Giovanni Notar Nicola, partner di Porsche Consulting, che è rimasto con noi perché insomma ci ha già spiegato nel dettaglio, devo dire è stato molto interessante, la differenza di approccio, se vogliamo, tra realtà come quella cinese e come quella europea o come quella americana. Il fatto è che anche l'Italia si sta avvicinando, direi è già, come dire, affacciata sul tema della possibilità di sfruttare robot umanoidi in campo industriale. Avete anche dei numeri importanti secondo quelli che sono poi i vostri studi. L'Europa rimane abbastanza marginale sul fronte ad esempio delle installazioni, leggo, però l'Italia si distingue per passi industriali che sono già in corso, quindi possiamo già dire, è una frase un po' abusata, che il futuro è già qui.
1: No, non lo è, è assolutamente vero, e questo premia da sempre anche lo spirito un po' di innovazione italiano, anche lo spirito imprenditoriale, quindi ci sono dei casi successo anche già pubblici come quello della Oversonic con ST Microelectronics, al quale abbiamo collaborato direttamente, che vede proprio l'applicazione già concreta di robot industriali nelle fabbriche della ST Microelectronics. Non è la sola, abbiamo anche Gen Bionics che sta facendo lo stesso con l'aspetto con Fincantieri, giusto per nominare alcuni degli esempi. Qui ritorna quello che dicevamo prima, cioè una scelta molto precisa, anche strategicamente rilevante secondo me, di preferire le AI dal punto di vista del riconoscimento, diciamo, dell'interazione, ma lasciare l'aspetto invece di comportamento dell'umanoide, quindi come vie, come

0: si comporta in maniera tracciabile, certificabile, perché questo permette di entrare nelle aziende prima che siano pronti quei modelli dalla Cina o dalla US che arriveranno molto più su scala industriale verso la fine del 2027-28. Quindi questo ci permette di giocare una partita molto rilevante perché significa lavorare con le aziende. In questo senso dobbiamo anche, secondo me, sfatare un mito, cioè quello di comprare un umanoide e metterlo pronti via in una fabbrica. Questo probabilmente potrà succedere con quella logica che dicevamo prima di quello che stanno cercando di fare i cinesi e gli americani, ma allo stesso tempo ricordiamoci che noi forniamo a questi robot che debbono essere addestrati dati e informazioni industriali. Quindi il cliente che prende l'umanoide costruisce una partnership insieme a chi fornisce la tecnologia, perché lì si gioca il proprio know-how aziendale e deve essere fatto all'interno di un co-sviluppo e co-innovazione anche rispetto alla roadmap poi della tecnologia stessa.
1: Certo, chiuderei proprio partendo da questo, chiudiamo sempre insomma queste interviste anche con un lato, se mi permette, un po' più personale. Voi però portate la prospettiva di chi sta già rendendo concrete le cose che ci sta raccontando, diciamo in linea teorica. Avete lavorato, ci ha citato anche alcune aziende con partnership, dei veri e propri modelli che potremo presto vedere. Che effetto fa però? Perché c'è sempre, io poi credo, no, quella componente anche psicologica di dire stiamo creando Frankenstein, diciamo così, cioè l'idea che siamo in un laboratorio di qualcosa che i film degli anni 60 si divertivano a raccontare, che oggi esiste davvero. Insomma, prevale anche un po' di ansia, diciamo, c'è soprattutto tanta, tanta ambizione.
0: Io direi che l'ansia è facilmente ricollocabile o la si può guardare da un altro angolo se si considera un aspetto, cioè il bisogno di automazione e di robot umanoidi in senso più ampio è una necessità per il nostro tessuto industriale. Cioè, se noi guardiamo al 2030 la percentuale di robot che sarebbe disponibile nelle nostre fabbriche, parliamo di poche centinaia di migliaia di unità, forse, se va bene, rispetto a fino a 1,5 milioni di posti di lavoro mancanti per quel tipologia di mestiere. Quindi è un non problema. Anzi, noi avremo sempre più bisogno di automazione e autonomia per rimanere competitivi. Questo, tra l'altro, sposta il valore dell'essere umano in questioni molto più nobili. Quindi da una parte non si trovano le risorse per poter compiere dei lavori che sono anche abbastanza, diciamo, non a valore aggiunto, mettiamola così, ma allo stesso tempo eleva l'uomo e anche sposta la concentrazione della nostra azienda a dedicare gli uomini molto più, l'essere umano è inteso in senso ampio, a compiti di innovazione e crescita.
1: Ah sì, è un po' la morale, se mi permette, che abbiamo provato a tracciare oggi, cioè il fatto che è come dire, legittimo avere delle preoccupazioni, ma dovrebbero essere ancora più straordinarie le opportunità che si aprono, che si vanno ad aprire anche, diciamo, per l'umanità, ecco, in senso lato. Ringrazio veramente tantissimo Giovanni Notar Nicola di Porsche Consulting per essere stato con noi all'interno di questa puntata. Siamo veramente in fondo, quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata di Cosmo 2050 fra 7 giorni, ringraziando ovviamente Giorgio Berselli in regia e augurandovi ancora una volta un buon weekend di Ferragosto sulle frequenze di Giornale Radio. Da Francesco Massardo è tutto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Giornale radio. News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo De Rivo.
4: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
5: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
4: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
6: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
4: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
3: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano, nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC, che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree, l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
7: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico. A giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
8: Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
10: Innanzitutto un luogo, il fischio metallico delle gru, l'odore salmastro del Tyn, il riverbero di un mondo di cantieri navali in dismissione. Questa è Wallsend, un sobborgo operaio di Newcastle, la culla di Gordon Matthew Thomas Summer, il futuro Sting. Nato nel 1951, la sua infanzia è un affresco di contrasti. Da un lato l'ambiente ruvido e tangibile dei Docks, dove suo padre gestiva una latteria e lui spesso aiutava nelle consegne, dall'altro l'evasione offerta dalla musica e dai libri. La casa di famiglia era un luogo affollato e modesto e Gordon, il maggiore di 4 figli, spesso si rifugiava in un mondo tutto suo. Non era il ragazzo destinato a una vita di duro lavoro manuale. Era un sognatore, un osservatore meticoloso che assorbiva le storie e i suoni del fiume. La sua vera fuga non fu un'attività sportiva o un passatempo comune, ma la musica. Non il rock and roll ribelle che faceva ballare i suoi coetanei, ma il jazz. Gordon subì il fascino inebriante di musicisti come Miles Davis, Thelonious Monk e Jerry Mulligan. Erano suoni complessi, sofisticati, che arrivavano in quella provincia inglese come un'eco esotica e potente. La sua mente era già predisposta a vedere oltre il pop immediato, cercando armonie e ritmi più profondi, una ricerca che sarebbe stata la sua costante artistica. Ricorda che per lui il jazz non era solo musica, era un'educazione sentimentale e intellettuale. Fu la chitarra a diventare la sua compagna più fidata, uno strumento malconcio regalatogli da uno zio prima di emigrare. Ma l'amore di Sting si focalizzò presto sul basso, vedendolo non solo come uno strumento ritmico, ma come una voce melodica a sé stante. Ascoltando leggende come Paul Chambers e Ron Carter, capì che il basso poteva cantare, una lezione che portò sempre con sé. È in un contesto inaspettato che emerge la sua iconica identità. Dopo aver fallito una carriera calcistica e aver provato lavori saltuari come conducente di autobus e persino come esattore delle tasse, un lavoro che non tollerò a lungo, Gordon si iscrisse al Northern Counties College of Education per diventare insegnante elementare. Sì, per un periodo il futuro Sting insegnò a bambini di 5 e 6 anni, una fase che lui stesso definì un lavoro onesto che mi permetteva di suonare la sera. Era lì, in quelle aule, che imparò la disciplina e la pazienza, ma la sua mente era ossessivamente altrove, divisa tra l'odore di gesso e la voglia irrefrenabile di salire sul palco. Fu suonando in band jazz locali come i Phoenix Jazzmen che nacque il soprannome che lo avrebbe reso immortale. Gordon si presentava sul palco con un maglione di lana a righe gialle e nere, un abbigliamento che i suoi compagni di band trovarono così simile a un'ape da ribattezzarlo per sempre Sting, il pungiglione. Nonostante la sua iniziale ritrosia, il nome prese piede. Gordon Summer iniziò a svanire, lasciando spazio all'artista. Ma il jazz, la sua prima lingua musicale, e la disciplina appresa avrebbero continuato a filtrare in ogni nota successiva della sua carriera.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di Gordon Matthew Thomas Summer, ovvero Sting. Dicevamo che per un po' fece anche l'insegnante elementare. Beh, lasciata la cattedra di insegnante nel 1976, abbandonando la stabilità per l'incertezza, fu il primo atto di una rivoluzione personale. Sting si trasferì a Londra, una città in quel periodo in ebollizione. L'aria era carica di rabbia e chitarre distorte, un ambiente di pura energia caotica. Era l'esplosione del punk rock. Fu in questo caos creativo che il suo destino si legò a quello di un batterista americano, esperto cosmopolita e carismatico, Stuart Copeland. Copeland, ex membro della band progressive rock Carved Air e figlio di un agente della CIA, aveva una visione chiara e un'energia frenetica. Voleva un gruppo che fosse punk nell'attitudine, quindi veloce, diretto, ma avesse una struttura musicale più complessa. L'incontro fu orchestrato da Gong, il fratello di Stuart, e l'alchimia tra i due fu immediata, anche se complicata, sin dall'inizio segnata da forti personalità e da una lotta sottile per il controllo creativo. Inizialmente, con il chitarrista Henry Padovani, i Police si formarono nel 1977. La loro estetica era volutamente ruvida, capelli ossigenati, atteggiamento sfacciato, in linea con il fermento punk di allora, ma la musica di Sting aveva radici troppo profonde nel reggae e nel jazz per essere ridotta a tre accordi veloci. Il loro sound era già diverso. Il vero punto di svolta arrivò con l'ingresso di Andy Summers alla chitarra, un musicista di quasi 10 anni più grande di Sting e Copeland, con una profonda esperienza jazzistica. Summers portò una raffinatezza armonica che mancava. L'intricato basso melodico e la voce di Sting si unì alla batteria poliritmica e dinamica di Copeland e alle texture di chitarra delay e chorus di Summers. Erano un trio perfetto, seppur profondamente litigioso. Lottare per farsi strada nella Londra punk fu dura. La loro prima etichetta, la A&M Records, non era convinta. Il loro sound era un ibrido difficile da categorizzare. Una irresistibile miscela di punk, reggae, ritmi africani e una vena pop intellettuale. Ma un tour autofinanziato negli Stati Uniti e un investimento paterno permisero la registrazione di un brano che cambiò tutto, Roxanne. Fu registrata in condizioni precarie, non era la tipica canzone punk, era un lamento sensuale con un ritmo reggae incalzante e malinconico, ispirato a un gruppo di prostitute che Sting aveva visto fuori dal suo albergo a Parigi. Il brano, inizialmente ignorato e persino bandito da molte radio britanniche per il tema, divenne un successo globale grazie al passaparola e all'energia sfacciata della band, in particolare in Francia e in America. I Police non erano una punk band, ma una new wave band con una visione globale e complessa. Album dopo album consolidarono la loro formula unica, dimostrando che si poteva essere intellettuali, esotici e intensamente ballabili allo stesso tempo. Ed è il momento di ascoltarci proprio Roxanne.
1: Roxanne!

continua all'interno di Pillole di questo weekend il racconto della storia di Sting, legata inizialmente ai Police. Infatti parliamo ancora per un attimo di loro. Siamo nei primi anni 80 e i Police ascesero a un successo stratosferico. Album come Regatta de Blanc, Zegnatta Mondatta, Ghost in the Machine e infine Synchronicity del 1983 li trasformarono nella band più grande e pagata del mondo. Le loro tournée riempivano gli stadi e i loro videoclip erano icone sulla neonata MTV. Ogni album era un ulteriore passo verso la raffinatezza e l'espansione dei loro confini sonori. Sting era ovviamente il fulcro creativo, il paroliere intellettuale, spesso definito il poeta del rock, le cui liriche attingevano alla letteratura, alla mitologia e alla filosofia. Le sue canzoni non parlavano solo d'amore, affrontavano temi complessi come la guerra fredda, Russians arriverà dopo ma il seme era già piantato, il controllo tecnologico, Rapid Around Your Finger, e le teorie junghiane del sé e dell'ombra. Era un pop che costringeva l'ascoltatore a pensare. Il loro ultimo capolavoro, Every Breath You Take, un successo mondiale e un brano che ha fruttato a Sting una fortuna in diritti d'autore, fu paradossalmente il segnale della fine. La canzone, apparentemente una romantica ballata d'amore, è in realtà un'inquietante ode all'ossessione e al controllo di uno stalker, una verità che sorprende molti ascoltatori che la usano ancora oggi ai matrimoni, ignorando il suo lato oscuro. Ma la sua bellezza minimalista era innegabile, un esempio perfetto della loro capacità di unire pop immediato e profondità inquietante. L'arrangiamento, con il riff di chitarra ripetitivo e la batteria misurata, rifletteva la tensione e la claustrofobia che la band viveva. Dietro la facciata del successo, però, le tensioni interne erano esplosive. L'ego di tre musicisti geniali che lottavano per lo spazio creativo aveva raggiunto il punto di rottura, trasformando le registrazioni in un calvario emotivo. Le sessioni di Synchronicity furono un incubo, con i membri della band che registravano spesso in stanze separate e comunicavano solo tramite intermediari. Sting, in particolare, sentiva di aver esaurito il potenziale della band e si sentiva soffocare dalla formula del trio rock. Cercava un terreno musicale più vasto che potesse accogliere i suoi amori giovanili, il jazz, il funk, la world music, i fiati e orchestrazioni più ricche. Così, nel 1984, all'apice della loro fama e ricchezza, i Police si sciolsero. Nessun annuncio drammatico, solo un silenzio graduale e la decisione di seguire strade separate. Sting si lanciò immediatamente nella sua carriera solista. Il suo primo album, The Dream of the Blue Turtles, del 1985, fu una dichiarazione di intenti. Abbandonò il power trio rock per una formazione di musicisti jazz d'élite, tra cui il sassofonista Brandon Marsalis, il tastierista Kenny Kirkland e il batterista Omar Hakim. Era un ritorno alle radici con uno sguardo al futuro, una mossa rischiosa che si rivelò vincente. L'album fu un successo clamoroso, dimostrando che il pubblico era pronto a seguirlo nel suo viaggio musicale più intimo e sofisticato, consacrandolo come un artista di primo piano non solo nel rock, ma in un panorama musicale più ampio e colto. E da questo suo panorama musicale ci godiamo Fields of Gold.

torniamo a raccontare Sting qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. La carriera solista di questo artista non fu solo un trionfo musicale, fu anche una piattaforma per il suo crescente attivismo. Divenne un pioniere nella fusione di musica e impegno sociale, in particolare con la questione ambientale. Il suo desiderio di parlare al mondo andava oltre le note. Insieme a sua moglie, l'attrice e produttrice Trudy Styler, fondò la Rainforest Foundation nel 1989, dopo aver visitato l'Amazzonia ed essere rimasto toccato dalla situazione del popolo Kayapo e dal dramma della deforestazione. Il suo impegno per la salvaguardia delle foreste pluviali non è mai venuto meno, diventando una parte integrante della sua immagine pubblica e del suo lavoro, raccogliendo milioni di dollari attraverso concerti benefici. Musicalmente, Sting ha continuato a esplorare, sfidando le aspettative. Ha abbracciato influenze della musica classica, l'album Songs for the Labyrinth, in cui suona il liuto e interpreta il compositore elisabettiano John Dowland, al folk, fino alla musica per spettacoli teatrali, The Last Ship, un musical sulla sua infanzia a Wallsend. Ha sempre mantenuto una vena di spiritualità e introspezione nelle sue liriche, frutto anche della sua passione per lo yoga, la filosofia e della sua vita più ritirata nelle sue proprietà, tra cui la tenuta Il Palagio in Toscana, dove produce vino e olio di oliva. Nonostante la carriera solista, Sting ha riabbracciato i suoi ex compagni per un monumentale reunion tour dei Police tra il 2007 e il 2008, dimostrando che, pur avendo superato la fase del conflitto, l'alchimia era ancora viva. La sua eredità non si misura solo in milioni di dischi venduti e Grammy vinti. Sting è l'archetipo dell'artista che è riuscito a evolvere senza perdere la sua identità, unendo il rigore intellettuale a una melodia innegabile. È riuscito a far coesistere l'intimità del cantautore con la grandezza della star globale, portando temi seri e complessi nelle classifiche pop. Dall'odore di carbone di Wallsend al glamour dei palchi mondiali, Gordon Summer è diventato Sting, il pungiglione, che ha saputo incidere a fondo sulla storia della musica, dimostrando che non si smette mai di esplorare le proprie radici, pur spingendosi verso nuovi orizzonti sonori. E per chiudere in maniera perfetta questo racconto su Sting, ho scelto questo brano simbolo del suo essere un intellettuale nomade tra culture, ovviamente Englishman.

0: La cosa divertente del mio nome d'arte, Sting, è che è l'unica cosa che mi è rimasta addosso. Tutto il resto della mia vita è cambiato radicalmente, le mie amicizie, il mio lavoro, la mia posizione sociale, ma quel nomignolo è rimasto. In un certo senso mi ha liberato da Gordon, l'insegnante e il figlio del lattaio. Sting ha la licenza di essere il musicista che Gordon forse si vergognava di essere.
1: E qui Sting spiegava un po' del suo soprannome. È di lui che abbiamo parlato in questa prima parte di questo speciale estate 2026 con le storie di musica che vi racconto all'interno di Pillole. Ma abbiamo appena iniziato.
2: Pillole. Il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Giornale radio.
8: Meteo.
9: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Giornale radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: È il momento di fermarsi un attimo, chiudere magari anche gli occhi, perché non vi sto per raccontare una semplice storia di un disco, ma vi porterò letteralmente indietro nel tempo, in un'epoca in cui la musica italiana, pur celebrando i suoi cantautori, decise di non accontentarsi più. È la storia di un minuto, ma è una storia che ha cambiato per sempre il volto del progressive rock tricolore. Siamo a cavallo tra i 60 e i 70. L'Italia, sul piano musicale, vive una sorta di scisma. Da una parte il mondo pop dei festival e dei cantautori, rassicurante e melodico, dall'altro un fermento sotterraneo, elettrico e sinfonico che guarda dritto verso la Gran Bretagna, là dove gruppi come King Crimson e Genesis stanno riscrivendo le regole del suono. I protagonisti di questa rivoluzione nascono a Milano e sono un manipolo di musicisti affiatati, usciti da un'esperienza beat che aveva lasciato loro un'insaziabile fame di complessità sonora. I Quelli si chiamavano. E dall'ossatura di questo gruppo emergono i cinque moschettieri che daranno vita a una leggenda. Il batterista e carismatico Franz Di Cioccio, il chitarrista lirico Franco Mussida, il mago delle tastiere Flavio Premoli, il bassista solido Giorgio Piazza e, tocco di vera unicità, il polistrumentista Mauro Pagani al flauto e al violino. Questa formazione è l'esempio lampante di un talento tecnico incredibile messo al servizio dell'espressione emotiva. Non erano solo musicisti, erano artigiani del suono, convinti che l'Italia potesse parlare la stessa lingua musicale, complessa e stratificata, dei giganti britannici. Racconteremo dell'album Storia di un minuto, della PFM, premiata Forneria Marconi. Ma un nome così importante, così pieno, come nasce? Franz Di Cioccio racconta che, dopo aver scartato opzioni più inglesi, che non suonavano autentiche, l'idea fu suggerita da un amico, forse vedendo un'insegna per strada. Perché non celebrare l'artigianato, la tradizione italiana? E così, da un'insegna forse di una forneria di paese, con un meritato riconoscimento nasce appunto la premiata Forneria Marconi. Un nome altisonante altisonante, quasi ironico, che mette insieme comunque la semplicità del pane e l'elettricità delle comunicazioni radio, una sintesi perfetta della loro musica. L'umile e il tecnologico in un'unica band. Il loro debutto ufficiale avviene nel 1971, ma il vero Big Bang, la scintilla che accende il fuoco del progressive italiano, è un singolo che precede l'album. Una traccia che mescola una melodia semplice e malinconica con l'uso di uno strumento che in Italia era una vera e propria apparizione aliena. Il pezzo è Impressioni di settembre e non è solo una canzone, è un aneddoto vivente che incarna lo spirito di quel periodo. La musica era stata composta in un rifugio di montagna in Val Gardena e aveva un taglio quasi bucolico, intimo. Ma in studio a Milano i ragazzi sentono che manca un'impronta sonora decisiva, qualcosa di grande. È qui che entra in scena l'oggetto del desiderio, il Moog, il sintetizzatore modulare che in quel momento era appannaggio quasi esclusivo dei giganti d'oltremanica. In Italia ne era arrivato un prototipo, carissimo. Franz Di Cioccio si presenta al distributore musicale e, sapendo di non avere i soldi, fa un azzardo memorabile. Dallo a noi e ti promettiamo che ne venderei almeno 10. Abbiamo un pezzo pronto a spaccare. Il distributore ci crede. E così quel suono cosmico e avvolgente, quasi una nebbia sintetica, che rompe nella melodia acustica di Mussida, è una vera e propria scossa elettrica per la musica italiana. Per la prima volta la tecnologia d'avanguardia entrava con prepotenza nel panorama melodico. Il testo, firmato da un certo Mogol, il paroliere più importante del panorama pop, crea un ponte incredibile. L'intimità delle parole, che descrivono il filtro del sole tra la nebbia, si fonde con l'audacia degli strumenti, rendendo il progressive accessibile, emotivo. Questo brano fu il loro biglietto da visita e fu subito un successo clamoroso, trainando la premiata Forneria Marconi verso la realizzazione del loro primo, attesissimo album. Un disco che doveva catturare quell'energia in poco più di mezz'ora.
10: Quante gocce

stiamo raccontando di un album storico del progressive rock italiano, il primo album della band denominata Premiata Forneria Marconi o semplicemente PFM. Quando Storia di un minuto arriva nei negozi nel febbraio del 1972 per l'etichetta numero 1 di Mogol e Battisti, è subito chiaro che non è un disco come gli altri. Non è una raccolta di canzoni, è un viaggio, una suite in miniatura. E cosa mai successa prima in Italia, schizza al primo posto delle classifiche degli album. Un risultato straordinario per una nuova band di progressive rock in un mercato dominato dalla melodia e dai cantautori. Questo successo lampo dimostrò che il pubblico era pronto per qualcosa di diverso, di più complesso. La copertina stessa è un manifesto, sobria, con il nome e il titolo in un carattere quasi da bollettino, che si contrappone alla musica che vi era chiusa, fatta di virtuosismi, cambi di tempo e atmosfere. L'album è brevissimo, un vero Storia di un minuto, come suggerisce il titolo, poco più di 34 minuti concentratissimi, ma ogni secondo è essenziale. Il disco si apre con la brevissima e suggestiva introduzione, dove il flauto di Mauro Pagani ci trasporta in una dimensione onirica, prima di svelare la potenza del Moog che introduce Impressioni di settembre. Ma è con la terza traccia che la band mostra i muscoli e soprattutto l'altra faccia del progressive italiano. Parliamo di È Festa. Dimenticate la malinconia autunnale, qui c'è pura, incontenibile gioia strumentale. La genesi del pezzo è affascinante. Nasce da una melodia molto più lenta, ma in studio l'accelerazione, l'uso del Moog la trasformano in una vera e propria tarantella progressiva. Franz Di Cioccio, in una delle rare parti cantate, intona un testo quasi goliardico, ma la vera protagonista è l'orgia strumentale che ne segue, una miscela esplosiva di folk e sinfonia. Il Moog di Flavio Premoli si intreccia con il violino di Pagani in un dialogo frenetico, quasi un ballo popolare rivisitato in chiave psichedelica e sinfonica. Questo pezzo, in particolare, definisce l'identità della PFM. Un prog non solo cupo o intellettuale come spesso accadeva nel Regno Unito, ma un progressive solare, ritmico, mediterraneo, capace di evocare il folklore e la tradizione italiana pur usando strumenti d'avanguardia. Era la dichiarazione che l'Italia poteva fare prog a modo suo, con il proprio calore e il proprio ritmo. Ascoltare È Festa dal vivo in quegli anni era un'esperienza catartica, un vero tripudio sonoro che spazzava via ogni timore reverenziale nei confronti dei maestri inglesi. Il progressive era finalmente diventato contagioso anche in Italia.

Stiamo raccontando Storia di un minuto, il primo album della PFM. Abbiamo ascoltato È festa. Beh, dopo l'esplosione liberatoria di questo brano, la musica di Storia di un minuto rallenta e si fa più intima, quasi cameristica, con un brano diviso in due momenti che ne mostrano la versatilità e la profondità compositiva. Dove? Quando? La parte 1 è una ballata acustica, delicata, dominata dalla chitarra e dalla voce quasi sussurrata di Franco Mussida e il flauto di Pagani. Il testo, come molti brani dell'album, è enigmatico e poetico, una ricerca amorosa, un desiderio di fusione con l'altro, con versi come «inventarti qua e là è un vecchio gioco oramai». È un momento di sospensione che attinge a sonorità quasi folk, con un tocco rinascimentale dato dagli strumenti a corda, in particolare il mandoloncello suonato da Mussida, uno strumento che aggiunge un colore malinconico e antico. Questo dimostra la maestria della band nel creare atmosfere intime, lontane dalle cavalcate elettriche. Ma la parte 2 non tarda ad arrivare a rompere questa quiete. Dopo il sogno acustico emerge la struttura, è quasi interamente strumentale, un'improvvisa virata jazz rock che, pur mantenendo lo stesso tema melodico, lo eleva ad una complessità più strutturata e solenne, dominata dall'organo. Questo dualismo tra delicatezza acustica e ardore strumentale è la vera cifra stilistica dell'album, che riflette una band giovane ma già dotata di una tecnica impressionante e di un gusto sopraffino per l'arrangiamento. Sembra quasi musica classica da camera improvvisata con strumenti elettrici. Ma noi adesso ci ascoltiamo la prima parte, quella dolce, quella acustica, di Dove, Quando. Dove.

0: Dall'album Storie di un minuto della PFM abbiamo ascoltato ovviamente un altro stralcio, un altro brano che era Dove, Quando, la prima parte, quella acustica. Ma dopo questo brano nell'album c'è invece un brano che dura quasi 7 minuti, non lo ascolteremo ovviamente tutto, ma parliamo di La carrozza di Hans, un'epopea che racchiude tutto il loro genio compositivo, un brano che cambia registro più volte con arpeggi di chitarra classicheggianti che si alternano a sequenze ritmiche incalzanti, come se la carrozza del titolo si muovesse davvero, a tratti lenta e pensierosa e a tratti lanciata in una corsa folle. La leggenda vuole che il personaggio di Hans sia un po' un Pinocchio, un viandante incerto, ma il testo è talmente aperto da suggerire altri viaggi, una ricerca incessante. Il brano è un vero saggio di musica sinfonica rock con il violino di Pagani che ritaglia momenti da protagonista assoluto, elevandosi sopra il tappeto sonoro intessuto dalle tastiere di Premoli e dalla ritmica inossidabile di Piazza e di Cioccio. La carrozza di Hans non è un semplice brano, è proprio una sinfonia in miniatura capace di tenere l'ascoltatore incollato in attesa del prossimo cambio di scena. Ascoltiamone una parte.
1: Guarda, cerca, corri, lontano.

Stiamo raccontando l'album Storia di un minuto della PFM qui all'interno di Pillole. Siamo arrivati al brano che chiude l'album, Grazie davvero, una traccia che riprende l'atmosfera acustica iniziale ma con un tocco di malinconica speranza, quasi un ringraziamento per l'esperienza vissuta. Il testo, apparentemente semplice, parla di superare gli ostacoli, di andare avanti nonostante la pioggia e musicalmente si chiude con un finale trionfale di chitarre acustiche e synth, come un sipario che cala su una promessa di futuro. Ma il vero impatto di Storia di un minuto non si misura solo con la bellezza delle sue 7 tracce, si misura nell'onda d'urto che generò nel panorama italiano. Questo album non fu solo un successo commerciale, fu una porta spalancata per decine di altre band, dal Banco del Mutuo Soccorso alle Orme, che videro finalmente dimostrato che il progressive italiano poteva avere un mercato, una sua dignità artistica e soprattutto un suo linguaggio. La PFM portò in questo genere, fin da allora dominato da atmosfere nordiche, una ventata di melodia mediterranea, di solarità, di jazz, di folk e di classicismo italiano. Il violino e il flauto di Pagani, in particolare, diedero alla PFM un suono immediatamente riconoscibile, una firma sonora unica che la distingueva nettamente dai modelli inglesi.

Un altro aneddoto cruciale che fa capire la grandezza del gruppo. Fu un DJ americano a far sentire i loro dischi, proprio Storia di un minuto e il successivo Per un amico, a Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Lake ne rimase folgorato, capendo immediatamente che quel suono italiano aveva un potenziale enorme. In un'epoca in cui la musica italiana era quasi sconosciuta all'estero, Lake si spinse a firmarli per la sua neonata etichetta, la Manticore, e a farli produrre niente meno che da Pete Sinfield dei King Crimson. Iniziarono così le registrazioni in inglese e i tour mondiali, con la band costretta in parte a rinominare i brani per il mercato internazionale. E Festa divenne Celebration e Impressioni di settembre si trasformò in The World Became the World. Questo percorso li avrebbe trasformati nel primo e forse unico gruppo rock italiano a ottenere un successo significativo in America e in Inghilterra, calcando palchi importanti e vendendo dischi. Erano diventati gli ambasciatori dello spaghetti rock, un'etichetta affettuosa data dai critici stranieri. Storia di un minuto è la prova che a volte per cambiare il mondo non serve una lunghissima storia, ma l'audacia di pochi minuti, la curiosità di sperimentare un nuovo suono, la capacità di mescolare passato e futuro. È il ritratto di cinque ragazzi che in un momento cruciale hanno trovato la formula magica per far risuonare l'arte italiana con un eco globale. E per questo, per averci regalato una delle più belle storie della musica, siamo loro grati davvero. Anzi, grazie davvero.

0: E questa era la storia della PFM, premiata Forneria Marconi. Ma abbiamo ancora un'ora da passare insieme con altre storie.
1: Il best delle storie musicali di Pillole torna tra poco.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la grave aggressione a Barcellona ai danni di un gruppo di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicola Maggiotto, di 21 anni, di Asolo, nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo quanto riferito dal padre, il gruppo sarebbe stato assalito all'esterno di un locale, ferito anche un altro giovane intervenuto in difesa dell'amico. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, il genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
5: Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. Le vittime sono almeno 51, oltre 100 i feriti e circa 5.000 gli sfollati, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra macerie e frane. Registrate centinaia di scosse di assestamento e una nuova forte scossa a Sumatra, revocata l'allerta tsunami. La Farnesina segue circa 500 italiani presenti a Flores. Al momento non risultano nazionali tra le vittime.
6: È domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso, con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
5: Furto d'arte al Museo Regionale di Messina nella serata di Ferragosto. I ladri hanno sottratto 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, tra cui 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte. 2 opere sono state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo resta chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia per individuare i responsabili e recuperare le opere ancora mancanti.
6: E 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso a colpi di cacciavite davanti al garage di famiglia nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, Genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
5: Lo sport: Italia ancora protagonista agli europei. Nell'atletica Birmingham, Pietro Riva conquista l'argento nella maratona, mentre le azzurre sono seconde nella classifica squadre. L'Italia prova a difendere il primato nel medagliere, con la rissa Iapichino tra le ultime speranze di podio. Nel nuoto a Parigi, Sara Curtis firma il record italiano nei 100 dorso e trascina la 4% mista in finale. Avanti anche la staffetta maschile, Simona Quadarella nei 400 stile libero.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
9: E Ed eccoci alla terza parte del Best di Pillole per quest'estate 2026, con le storie di musica che vi ho raccontato in tutta la prima parte dell'anno, fino praticamente a qualche settimana fa. Ma adesso è il momento di parlare di un gruppo, i Måneskin. Questi ragazzi sono usciti alla ribalta, sono arrivati alla ribalta non solo italiana ma mondiale da pochissimi anni. Parlo dei Måneskin. Il loro racconto non inizia con riflettori sfavillanti o grandi contratti discografici, ma con la polvere e l'energia cruda delle strade di Roma. Ecco, immaginate quattro ragazzi appena adolescenti che si incontrano tra i banchi di un liceo, il JF Kennedy, e in aule separate. Da una parte c'è Victoria De Angelis, la vulcanica bassista italo-danese, e Thomas Raggi, il chitarrista dal tocco già maturo. Loro due si conoscono fin dalle scuole medie, condividono una passione viscerale per il rock che sa di Led Zeppelin e Nirvana. Ma una band ha bisogno di una voce, ed è qui che entra in scena Damiano David. Damiano, che frequentava un altro liceo, era già noto per il suo carisma, ma anche per uno stile che in principio Victoria e Thomas giudicarono troppo pop. Una curiosità: Damiano fu inizialmente scartato, ma la sua tenacia e la promessa di impegnarsi seriamente nel progetto lo fecero rientrare. È il primo segnale di quella fame di successo che li avrebbe sempre contraddistinti. Mancava l'ultimo pezzo, il batterista. E qui l'aneddoto è leggendario. Victoria, disperata, pubblica un annuncio in un gruppo Facebook di musicisti. Risponde un ragazzo dal viso enigmatico, quasi esotico, che ha studiato musica fin da bambino e ha una tranquillità che bilancia perfettamente l'esplosività degli altri. Si chiama Ethan Torchio. I quattro, quindi, sono al completo. Il nome poi è un omaggio alle origini di Victoria. Scelgono una parola danese, Måneskin, che significa chiaro di luna, un nome che ironicamente evoca un'atmosfera quasi romantica, in netto contrasto con il loro sound selvaggio e i loro look aggressivi. I quattro si buttano a capofitto nella musica, abbandonano gli studi, Damiano e Victoria per esempio non finiranno il liceo, e soprattutto decidono di farsi le ossa nel modo più autentico e duro, suonando per strada. Via del Corso a Roma diventa il loro primo vero palco. Lì, tra i passanti frettolosi e i turisti incuriositi, sviluppano la loro chimica, affinano il loro sound e imparano a domare l'energia delle loro esibizioni dal vivo. Chi li vide in quei giorni raccontò di una forza magnetica, di una band che sembrava già pronta per gli stadi, anche se suonava per pochi euro nel cappello. Questa gavetta romana è l'humus da cui nascerà la loro prima grande svolta. E ne parleremo tra poco. Intanto sentiamoci la loro prima apparizione proprio sul palco di X Factor.
10: Ciao!
11: Ciao!
12: Belli, bellissimi!
10: Grazie.
13: Quanti anni fa facevate le medie?
12: Poco?
10: Pochi.
12: Come vi chiamate?
10: Noi siamo i Måneskin.
12: Praticamente ci dovevamo iscrivere a un concorso e proprio serviva un nome. E quindi, dato che io sono mezzo danese, loro mi iniziano a dire: ah vabbè, allora spara tutti i nomi fighi in danese. Allora abbiamo trovato Måneskin, che in realtà vuol dire chiaro di luna, cioè non c'entra niente alla fine.
10: Abbiamo un bellissimo rapporto, cioè litighiamo perché è chiaro, è normale litigare. Però già si cominciano a fare progetti futuri, perché alla fine stiamo proprio bene.
12: Mi avete molto incuriosito, cosa ci fate sentire?
10: Vi facciamo sentire un nostro inedito. Si chiama Chosen.
13: Canti sempre solo in inglese?
10: Questa canzone è uscita fuori impulsivamente.
12: Go!
14: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Måneskin.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia veramente incredibile dei Måneskin. Il trampolino di lancio che li strappa dalla strada e li porta alla ribalta nazionale si chiama X Factor. Siamo nel 2017, la loro audizione è un'esplosione. Nonostante l'ambiente fosse quello del talent show pop, i Måneskin portano una ventata di rock, glam e sfrontatezza. Entrano nella squadra di Manuel Agnelli, leader degli After Hours, che comprende immediatamente il potenziale dirompente del gruppo. Non vincono l'edizione, arrivano secondi, ma la loro presenza è un terremoto mediatico e culturale. È durante X Factor che il pubblico inizia ad abituarsi ai loro look androgini e provocatori, al loro glam rock ispirato a David Bowie tra gli altri, e soprattutto al carisma sfacciato, decisamente sfacciato, di Damiano David, che si impone come un frontman di razza. Il loro primo EP, che arriva subito dopo la fine del programma, si intitola Chosen, la canzone che abbiamo ascoltato prima, tra l'altro, e viene certificato doppio disco di platino. Contiene la title track e la cover di Begin, dei Four Seasons, che, ironia della sorte, anni dopo diventerà una hit globale, complici i social media. Ma i Måneskin dimostrano subito di non essere solo fenomeni da talent, hanno ambizione e soprattutto canzoni originali che colpiscono nel segno. L'album di debutto, Il ballo della vita, del 2018, li consolida come una vera band. Brani come Morirò da re e soprattutto la malinconica introspettiva ballata di successo Torna a casa, che introduce il personaggio misterioso e simbolico di Marlena, una musa ispiratrice per la band, un'allegoria di libertà e creatività, li portano al primo tour da sold out in Italia. Un aneddoto significativo di quel periodo è il modo in cui gestiscono la pressione. Invece di omologarsi, continuano a spingere i confini. Il loro successo è una dichiarazione. Il rock italiano, quello vero e crudo, non è morto. Stanno ballando e il loro ballo della vita sta contagiando tutti. Ma ascoltiamoci proprio un brano dal loro primo album. Si tratta di Torna a casa. Cammino per la

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Stiamo raccontando la storia dei Maneskin qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Volevo tornare per un attimo indietro a X Factor. Abbiamo già ascoltato un brano che era Torna a casa dal loro primo album, ma volevo tornare appunto al periodo di X Factor dopo la loro partecipazione. Lo ricordiamo, arrivarono secondi. Questa è l'intervista che rilasciarono sempre su Sky alla fine del programma. Sentite che cosa raccontarono.
2: Questa era X Factor Italia. Se fanno X Factor International magari lo vinciamo, però basta X Factor, credo anche. Ma si può sempre fare di più, ma per fortuna abbiamo una vita intera per fare di più. Non abbiamo alcun tipo di rimpianto, usciamo col sorriso, usciamo fieri, contenti, orgogliosi e con questi ragazzi che sono cresciuti tanto, io che sono cresciuto tanto, ci siamo legati ancora di più e abbiamo imparato a lavorare ancora di più. Io mi ritengo fortunato perché non ho un personaggio, ma il personaggio che porto sono io al 100% e non fingo niente. Non sarei emerso così senza di loro e viceversa. È un rapporto di collaborazione ed è per questo che siamo una band, altrimenti sarebbero la Damiano David Band, ma quella non deve esistere. Esistono i Maneskin e sono una realtà che funziona, è una realtà che sta perfettamente in piedi, soprattutto al suo interno. Siamo andati X Factor per essere conosciuti, quindi lamentarsi di essere conosciuti sarebbe un po' ingenuo. Noi siamo contenti, è quello che volevamo, anzi è anche un po' di più di quello che volevamo, cioè non ci aspettavamo tutto questo, quindi noi lo vivremo con positività, con il sorriso. Alla fine siamo dei bambini in un grandissimo parco giochi.
1: Ma torniamo alla loro storia. I Maneskin compiono la loro prima vera e incredibile svolta nel 2021. Nonostante la pandemia avesse messo in pausa il mondo della musica dal vivo, la band si presenta al Festival di Sanremo con un brano esplosivo e senza compromessi, Zitti e Buoni. È un manifesto di ribellione, un inno generazionale che parla di essere diversi, di non accettare le regole imposte. E l'Italia, forse stanca della monotonia, li premia. Vincono Sanremo, un successo clamoroso che li porta di diritto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest a Rotterdam. Beh, quello che succede all'Eurovision è storia. La loro esibizione è carica di energia viscerale, look aggressivi e attitudine punk. Con la loro vittoria, dopo ben 31 anni, il trofeo torna in Italia. Ma è quello che succede dopo che ridefinisce la loro carriera. L'Europa e poi il mondo intero si innamorano di loro. Zitti e Buoni scala le classifiche globali, ma è solo l'inizio. Il loro secondo album in studio, Teatro d'Ira, volume primo, registrato in presa diretta per catturare la potenza del live, regala altre hit. I Wanna Be Your Slave, con il suo riff seducente e il video ad alto tasso erotico provocatorio, che diventa virale. Ma la vera sorpresa è la riscoperta di vecchi brani. La loro cover di Begin, registrata anni prima a X Factor, esplode su TikTok e Spotify, diventando un successo mondiale che entra nella top 10 di paesi impensabili come gli Stati Uniti e il Regno Unito. I Maneskin non sono più solo un fenomeno italiano, sono un fenomeno globale. Vengono acclamati da star come Mick Jagger e Iggy Pop. Il loro impatto non è solo musicale, ma culturale. Con i loro look fluidi, provocatori e la loro difesa dei diritti LGBTQ+, diventano icone di libertà e inclusività per milioni di giovani. Dimostrano che il rock può tornare a essere un linguaggio mainstream, sexy e potente.

0: Ed era Zitti e Buoni, il brano che i Måneskin presentarono a Sanremo, che servì non a farli esplodere nel panorama italiano e non solo, ma a consolidare quello che già stavano costruendo da tempo. Dopo l'Eurovision, e ricordiamo vinsero anche questo, la scalata prosegue inarrestabile. I Måneskin si imbarcano nella vera e propria conquista americana. Calcano i palchi di festival leggendari come Coachella e tour che fanno registrare sold out in arene enormi. L'America capisce subito che non si tratta di un exploit passeggero. Arriveranno a fare il gruppo spalla niente poco di meno che The Rolling Stone. Il terzo album, Rush, del 2023, è il loro primo vero album interamente pensato per il mercato globale, con la maggior parte dei brani cantati in inglese. Collaborano tra l'altro con figure di spicco come Tom Morello dei Rage Against the Machine, nel brano Gossip, e non si limitano a riprodurre la formula vincente, ma esplorano nuove sfumature del rock, come nella potente e malinconica ballata The Loneliest, che dimostra la loro capacità di passare dalla furia all'emozione profonda. Ottengono nomination ai Grammy Awards, vincono premi agli MTV Europe Music Awards e Billboard Music Awards, un risultato impensabile per una band italiana di quella generazione. I Måneskin sono arrivati a un momento di maturità artistica, ma anche di necessaria riflessione. Dopo anni di tour frenetici e un successo fulmineo, la band ha annunciato una pausa creativa, una sorta di Erasmus, come l'hanno definita loro, non una rottura, ma un momento per ricaricare le batterie e dedicarsi ai progetti individuali. E qui parliamo di Damiano David, il frontman infatti ha recentemente debuttato come solista. Con il singolo Silver Lines ha iniziato a esplorare la sua identità artistica al di fuori del gruppo, mantenendo lo stile glam e l'attenzione al look, ma con un'impronta più personale e retrospettiva. Questo non significa la fine dei Måneskin, ma l'evoluzione dei suoi membri, che si rafforzeranno individualmente per, si spera, tornare insieme con una nuova energia. E tra parentesi lo hanno già fatto ultimamente, proprio presentandosi dal vivo in maniera eccezionale. Il gruppo romano comunque ha raggiunto ciò che sembrava impossibile. Ha svecchiato il rock italiano e soprattutto lo ha portato nel mondo, dimostrando che con autenticità, talento e una buona dose di sfrontatezza, la strada può davvero portare ai palchi più grandi del pianeta. E il loro chiaro di luna, che ricordiamolo è la traduzione dal danese di Måneskin, continua a brillare intensamente.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo ascoltata, del Loneliest, questa ballata che mostra la maturità e la profondità emotiva raggiunta dalla band dei Måneskin, che abbiamo cercato di raccontare in questa mezz'oretta, ma i racconti non finiscono qui, ne abbiamo ancora uno per voi.
1: Pillole, il best delle storie musicali di Pillole torna fra poco.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
3: Stiamo per raccontare la storia di un bambino prodigio. Beh, la storia comincia in una casa di Londra, ma non una casa qualunque. Immaginate un luogo dove la musica non è solo un passatempo, ma è l'aria stessa che si respira. Ebbene, Jacob Collier nasce nel 1994 e fin dal primo vagito la sua vita è immersa in una sinfonia. Sua madre, Susie Collier, è una direttrice d'orchestra, una violinista e una stimata professoressa alla Royal Academy of Music. La nonna, Evony Collier, era anch'essa una violinista della London Symphony Orchestra. Praticamente Jacob è cresciuto in un'autentica dinastia musicale. Questo contesto non ha semplicemente favorito, ma ha plasmato in modo unico il suo talento. Da bambino Jacob non giocava solo con i giocattoli, suonava. Il pianoforte era il suo parco giochi e la musica il suo linguaggio naturale. Si racconta che fosse in grado di suonare brani complessi già a un'età incredibilmente precoce e non si limitava a riprodurli, attenzione, già li riarrangiava, li smontava e li rimontava a suo piacimento. Un aneddoto curioso rivela molto del suo approccio alla musica. Jacob è sinestetico, ovvero sperimenta un incrocio di sensi. Lui vede la musica come colori. Ogni tonalità, ogni accordo complesso ha una sua sfumatura cromatica ben definita. Per lui, per esempio, il La minore è un blu, il Sol maggiore è un giallo brillante. Questa non è solo una curiosità, è la chiave per capire la sua armonia rivoluzionaria. Non sta solo calcolando intervalli, sta dipingendo con i suoni. La sua educazione è stata un mix tra formazione classica, data dalla madre e dalla Royal Academy, e una fame insaziabile per l'esplorazione autonoma. Mentre i suoi coetanei magari si appassionavano ai videogiochi, Jacob passava ore a smanettare con chitarre, batterie, percussioni e soprattutto con la tecnologia. Il suo strumento preferito era il looper, un dispositivo che registra e ripete brevi segmenti sonori. Ed è proprio grazie a questo strumento, unito alla sua incredibile polistrumentalità, che la sua voce inizia a farsi sentire, prima nelle stanze di casa, poi, grazie ad internet, nel mondo intero. Il vero salto avviene tra gli anni 2011 e 2013, quando un giovane sbarazzino Jacob Collier inizia a caricare su YouTube i suoi video a cappella in stile one man band. In queste clip appare da solo, ma moltiplicato sullo schermo, suonando tutti gli strumenti e cantando tutte le armonie. È un concentrato di gioia, virtuosismo e complessità armonica. La gente non aveva mai visto o sentito nulla di simile. Ma l'eco di questi video non si limitò agli appassionati. Un gigante della musica lo notò.

0: E visto che ne parlavamo, abbiamo ascoltato quello che era un video su YouTube nel 2013, Don't You Worry About Thing, è una cover di un brano di Stevie Wonder fatta, suonata, registrata completamente da Jacob Collier. È di lui che stiamo raccontando la storia. Abbiamo detto di un uomo importante nella sua vita, l'uomo che vide in Jacob Collier il futuro della musica, e non era un produttore qualunque, era il produttore Quincy Jones. Sì, proprio il leggendario produttore di Michael Jackson, Frank Sinatra e di un'infinità di capolavori del jazz e del pop. Quincy Jones, che di talenti insomma se ne intende, rimase folgorato da quei video su YouTube. Per Collier l'approvazione di un simile maestro non fu solo un onore, ma un trampolino di lancio verso una dimensione globale. Ed è lo stesso Jacob che racconta in un'intervista il suo primo approccio con Quincy Jones. Sentiamo.
1: Pensavo fosse uno dei miei amici che mi stava facendo uno scherzo, lo giuro. Poi mi collego su Skype e c'era lui, Quincy Jones, che fa: «Ehi, quante fidanzate hai?» E io tipo: «Oh, 47!» E lui rispondeva: «Ah, io ne ho solo 22!» Ma ciò che è importante è che Quincy ha creduto in me in un momento in cui non credevo ancora in me stesso. Non avevo ancora pubblicato nulla di mio, ero solo un ragazzino con una grande immaginazione. Lui mi diceva sempre: «Segui la pelle d'oca, non ti farà mai sbagliare!» E io lo faccio ancora.
0: Quincy Jones lo prese quindi sotto la sua ala protettrice, definendolo in un'intervista come «uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia vita, un genio assoluto, e lo sta dimostrando». Un'investitura potentissima da parte di Quincy. Questo incontro cruciale ha catapultato Jacob fuori dalla cameretta, portandolo a esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival jazz e sale da concerto del mondo, spesso come ospite di Quincy Jones stesso. Il debutto discografico arriva nel 2016 con l'album In My Room. Questo titolo è un omaggio non solo alla canzone dei Beach Boys, ma proprio a quell'ambiente domestico, la sua cameretta dove il progetto era nato. E se fate una ricerca su YouTube, scrivendo il suo nome, Jacob Collier, non solo vi vengono fuori tantissimi video, ma anche quelli che lui ha girato proprio nella sua famosa cameretta. Torniamo all'album, che è un manifesto della sua arte, interamente registrato, suonato e cantato da lui, con una polistrumentalità che spazia dal basso fretless alla batteria, dalle tastiere all'ukulele, il tutto intriso di armonie che fanno impallidire i manuali di teoria musicale. Ma cos'è che rende la sua musica così unica e talvolta persino difficile per certi versi? È il suo uso radicale dell'armonia. Jacob Collier non si accontenta delle triadi o degli accordi di settima, va oltre. Utilizza microtoni, note che si trovano tra i tasti del pianoforte e accordi che contengono così tante note che per descriverli i teorici hanno dovuto coniare nuovi termini come super ultra mega accordi. Per l'ascoltatore non esperto il risultato è un suono ricco, denso, a volte spiazzante ma sempre emotivamente risonante. È come se avesse a disposizione non 12 ma centinaia di colori per dipingere la sua tela sonora. Questa rivoluzione musicale gli valse subito un successo critico clamoroso, coronato da 2 Grammy Awards già con il primo album. Uno per l'arrangiamento migliore, strumentale o a cappella, per la sua versione di You and I di Stevie Wonder, e un altro per Flintstones, sì, proprio la sigla dei cartoni, nella stessa categoria. Un riconoscimento che sigillava il suo status non più di fenomeno di YouTube, ma di artista di fama mondiale. E dall'album In My Room ci ascoltiamo proprio il brano che abbiamo citato prima di Stevie Wonder, ovvero You and I, nella versione di Jacob Collier, ovviamente.

stiamo raccontando la storia di questo giovane artista che è stato definito, non da me, lo dicevo all'inizio, ma non soltanto da me, ma da personaggi come Quincy Jones, un genio. Beh, dopo il trionfo di In My Room, Jacob Collier non si è seduto sugli allori. Al contrario, ha intrapreso il progetto più ambizioso e monumentale della sua carriera, DJC. Non è solo un album, ma una quadrilogia, un'opera divisa in 4 volumi, ognuno con una precisa identità musicale, che mira ad abbracciare l'intero spettro sonoro dell'esistenza. Il titolo di DJC è una pronuncia fonetica delle sue iniziali, JC, Jacob Collier, un modo per dire che quest'opera è la summa del suo universo artistico. DJC Volume 1 del 2018 si concentra sull'orchestra, è il volume più grande, sinfonico, registrato con un'orchestra vera, la Metropole in Olanda. L'obiettivo era esplorare il concetto di grandezza, il suono massiccio e l'emozione pura dell'armonia orchestrale. DJC Volume 2 del 2019 è l'opposto, acustico e intimo. È concentrato sul groove e sul suono più organico e folk, fatto di voci, chitarre acustiche e strumenti provenienti da tutto il mondo. È un viaggio nella semplicità e nella collaborazione. Arriva poi DJC Volume 3 del 2020, l'esplorazione del mondo elettronico e ritmico. Prodotto quasi interamente durante la pandemia, è il suo album più contemporaneo e groove-oriented, pieno di synth, bassi martellanti e beat complessi. È il tentativo di fondere la sua armonia folle con il linguaggio della musica pop, R&B e hip-hop moderna, coinvolgendo star come T. Dolla Sign e Kiana Ledé. Questo volume gli ha regalato altri 2 Grammy, portando il suo totale a 5. DJC Volume 4 del 2024 è il capitolo finale, pensato per unire tutti i fili, focalizzandosi sul coro e sulla comunità, invitando tutti a cantare insieme. Questo progetto non è solo un'impresa musicale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, dimostrare che non esistono generi musicali separati, ma un unico linguaggio sonoro universale in cui Bach, Stevie Wonder, i Radiohead e il pop moderno possono convivere e influenzarsi a vicenda. La musica è diventata un laboratorio vivente dove le regole vengono create per essere subito infrante, con gioia e virtuosismo contagiosi. E ascoltiamoci un altro brano, da DJC Volume 3 ci ascoltiamo All I Need.

0: Stiamo raccontando qui all'interno di Pillole la storia di Jacob Collier, che in teoria è appena iniziata perché è veramente un giovanissimo artista. Ma attenzione, non è solo un artista, è diventato un vero e proprio movimento culturale. Ha collaborato con icone come Herbie Hancock, ha registrato con star del pop come SZA e Coldplay. La sua influenza si estende ben oltre il jazz, toccando l'R&B, il pop progressivo e la musica orchestrale. Chris Martin, il frontman dei Coldplay, lo ha citato come una figura cruciale per l'evoluzione della musica popolare, dicendo in un'intervista:
1: quando sento parlare la gente di Jacob, beh, a volte vorrei solo dirgli grazie a Dio che esisti, perché sta facendo cose incredibilmente importanti per il futuro della musica pop in generale. È un miracolo.
0: Tra parentesi, a proposito dei Coldplay, vi consiglio di andare a cercare sempre su YouTube il video dove suonano insieme in un concerto proprio dei Coldplay. Comunque il suo marchio di fabbrica, ormai soprannominato collierismo, non è solo la complessità armonica, ma l'interattività che porta sui palchi di tutto il mondo. Durante i suoi concerti, infatti, spesso, anzi praticamente quasi sempre, esegue una vera e propria lezione di armonia di massa. Chiede al pubblico di cantare diverse note contemporaneamente, creando sul momento accordi ricchissimi e stratificati che risuonano in modo inaspettato. Questo non è solo un gimmick, come viene chiamato in gergo, ma è una filosofia. Jacob crede nel potere della comunità e nel fatto che la musica complessa possa e debba essere accessibile e divertente per tutti. Un aneddoto molto significativo riguarda proprio i suoi live. È famoso per la sua Harmonizer Vocoder, uno strumento che gli permette di campionare la sua voce e ricreare in tempo reale cori di armonia impossibili. Ma al di là della tecnologia, ciò che stupisce è l'energia che mette in ogni esibizione, saltando da uno strumento all'altro con la naturalezza di un bambino che gioca con i suoi giocattoli preferiti. La sua missione è trasmettere la gioia pura e incontaminata del fare musica. L'impatto di Jacob Collier sul panorama musicale è incalcolabile. Ha reso di nuovo cool lo studio della teoria musicale complessa e ha dimostrato che il virtuosismo può coesistere con la pura emozione pop. Ha incoraggiato una nuova generazione di musicisti a non limitarsi a un solo genere o strumento, ma a esplorare l'intero universo sonoro a loro disposizione. Jacob Collier quindi è il simbolo di un'epoca in cui le barriere di genere crollano. Non è un musicista jazz, non è un musicista pop, non è un musicista folk, è semplicemente lui, Jacob Collier, un giovane uomo che vede il mondo a colori e lo traduce in una sinfonia vibrante, complessa e infinitamente emozionante. E la sua storia, per fortuna, è ancora tutta da scrivere, o meglio, da suonare. Jacob non ha mai avuto paura di ammettere che il suo approccio alla musica è per certi versi infantile, nel senso più puro e gioioso del termine. Ha descritto così la sua prospettiva.
2: Per me il linguaggio dell'armonia musicale è qualcosa di assolutamente straordinario. È un modo per navigare all'interno delle proprie strutture emotive, senza aver bisogno di mettere le cose in parole. È un linguaggio talmente speciale che non importa quanto ne sai, non devi essere un esperto per sentirlo e capirlo. Quando impari la musica, vieni addestrato a pensare in termini di modo giusto e modo sbagliato. Ma è tutto inventato. Devi trovare la tua strada. Io mi sento come se stessi cucinando. Butti gli ingredienti in una grande pentola e vedi cosa succede. Sperimentando scopri cosa ti piace davvero e ti ci attacchi.

0: qui si chiude la quarta parte di Pillole, ma anche il nostro appuntamento di questo weekend di agosto con il Best Estate 2026, che tornerà ovviamente con voi la prossima settimana. Da Roberto Frangipane, grazie per avermi seguito. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sono le 17.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Krivyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
4: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno, 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
4: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
5: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
4: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre quattro sfide: alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana e un buon Ferragosto a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati a una nuova puntata di Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta, storie da raccontare, paesi da scoprire, culture da approfondire. E allora ci siamo, c'è Giorgio Perselli in regia, c'è Michele Ceci in redazione, ci sono i contributi del nostro Roberto Frangipane che ascolteremo tra poco. A me resta solo, augurandovi ancora di restare con noi in questo weekend, da svelare il tema di questa giornata, di questa puntata, che non è legata al Ferragosto come forse avreste potuto pensare, ma che ci porta in India. Il 15 agosto infatti in India si celebra la giornata dell'indipendenza, una data che ovviamente per oltre 1.400.000.000 di persone non è un semplice giorno di festa, ma il ricordo di una vera e propria rinascita. Siamo pronti a partire? Partiamo anche dalla musica, Post Malone con Morgan Wallen. Questa è I Had Some Help.

0: E allora eccoci ancora insieme alla puntata di Mappamondo nel cuore dell'estate di Giornale Radio, dedicata all'India e alla sua festa dell'indipendenza. Andiamo a scoprire, siete all'ascolto di Giornale Radio e io sono Francesco Massardo, ma andiamo a scoprire il cuore della puntata nella scheda del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, raccontare l'India come un paese è forse riduttivo. Dietro la potenza demografica, economica e in prospettiva anche militare che conosciamo, c'è una civiltà millenaria, le cui prime tracce ci portano indietro di circa 65.000 anni. Ma poiché celebriamo oggi l'anniversario dell'emancipazione indiana dal dominio coloniale britannico, ripercorriamo solo gli ultimi 170 anni di storia indiana. Torniamo al Government of India Act del 1858, atto di ratifica della fine dell'impero Mughal, con la deposizione di Muhammad Bahadur Shah, ultimo sovrano, sostituito da un viceré sotto mandato della corona britannica. La regina Vittoria, il figlio Edoardo II e Giorgio V avrebbero dunque portato anche lo scettro imperiale indiano. Ma la Prima Guerra Mondiale suona il requiem degli imperi coloniali. A Bombay, Calcutta e in tutto il subcontinente si susseguono scioperi, disordini, sommosse. E anche il Partito del Congresso, nato con una linea di non opposizione al dominio coloniale britannico, si mostra ricettivo e comincia a cavalcare le crescenti rivendicazioni autonomiste. Soprattutto porta un misto di ammirazione e timore per Gandhi, avvocato e filosofo, pioniere del rifiuto non violento di collaborare con gli inglesi. Episodio simbolo della Satyagraha, la disobbedienza civile pacifica, è la Marcia del Sale del 1930, un lento cammino di circa 300 chilometri per sfidare il monopolio di Londra sul sale e in particolare la tassa imposta su un prodotto di cui, tuttavia, l'India produce ingenti quantità. Il Mahatma, così sarà ribattezzato, attira le folle raccogliendo cristalli di sale dalle saline e rivendicando per il popolo indiano il possesso della preziosa risorsa. Insomma, alla fine Londra cede. Il 15 agosto 1947, Lord Mountbatten proclama la partizione dell'India e la sua divisione in due stati, uno induista e l'altro musulmano. Unione Indiana e Pakistan. Probabilmente molti sanno già come andrà a finire. La divisione apre la via a un massacro religioso fondamentalista e all'esodo di quasi 11 milioni di persone. Nel giro di pochi mesi i due stati entrano in guerra per il controllo del ricchissimo Kashmir, che pur essendo a maggioranza musulmana viene ceduto all'India dal Rajah locale. Quanto a Gandhi, gli toccherà una fine infausta. Sarà infatti assassinato da un estremista induista nel 1948. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Roberto Frangipane. Tra poco approfondiamo con ospiti. Ancora la musica, Jelly Roll con Hands Up.

0: E allora la via dell'India prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovati all'ascolto. È tempo, come dire, di riprendere il filo storico di questa giornata, insomma, il 15 agosto, che da noi ha tutto un altro sapore, pur sempre festivo. Per l'India, lo abbiamo detto in apertura, è il giorno dell'indipendenza, un giorno certamente di grande orgoglio nazionale, ma è anche l'indipendenza dal Regno Unito e l'uscita dal colonialismo, che avrebbe visto ancora pagine cruente, pagine importanti, tante le aveva già viste fino a questa data. In collegamento con noi abbiamo il professor Tommaso Bobbio, insegna all'Università di Torino filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi per avermi chiamato e coinvolto in questa puntata.
0: Insomma, è un paese estremamente affascinante, l'India, perché è molto complesso sia da un punto di vista sociale, geografico, sia da un punto di vista storico. Questo 15 di agosto lei lo interpreta come il punto di arrivo di un percorso di indipendenza, inserito ovviamente anche poi nella fase storica della decolonizzazione, o un punto di partenza per la creazione però di un'identità indiana che per certi versi ancora, diciamo, non è del tutto compiuta? La grande questione del Pakistan nasce, se vogliamo, anche in quelle ore.
1: Sì, allora, diciamo, da storico mi inviterei a vederla né come un punto d'arrivo né come un punto di partenza, ma più come un passaggio, magari una strettoia, se vogliamo, in un processo storico di lungo periodo. Sicuramente è un passaggio importante perché segna il punto in cui gli inglesi ufficialmente abbandonano l'India. Abbandonano dopo più di 20 anni di mobilitazioni di massa per l'indipendenza. Non è un punto d'arrivo dal punto di vista, diciamo, del processo storico dell'indipendenza, perché da lì parte la costruzione di un nuovo Stato che è tutto da inventare. È tutto da inventare, per cui vengono mantenute tutta una serie di strutture che erano quelle coloniali, però si cerca di elaborare poi un qualcosa di autonomo e di indipendente. Per cui il 1947 è anche l'anno in cui si elegge l'Assemblea Costituente, che lavorerà fino al 1950 per la redazione di una Costituzione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché si considera sempre il 1947 ovviamente come il momento di svolta. Però la Costituzione, poi in particolare appunto, la Costituzione dell'India indipendente, è stata per quegli anni lì uno dei testi più avanzati, più moderni, inclusivi. È stato veramente una produzione di altissimo livello, diciamo, una carta costituzionale che ancora oggi viene molto studiata perché ha tutta una serie di dispositivi assolutamente innovativi. E però è anche il risultato appunto di un processo portato avanti da persone che per 20 anni avevano lottato, avevano subito incarcerazioni anche lunghissime, anni in isolamento, cioè avevano portato sulla propria pelle, sui propri corpi, sulle proprie esperienze il peso di una lotta contro un potere che era molto più forte di loro. Poi c'è ovviamente
0: un potere, stava credo introducendo la questione pakistana che è importante, insomma, perché quel potere britannico, secondo una visione che magari sarà, come dire, anche un po' bias, diciamo così, della storia, si divertiva, ecco, in quegli anni a tracciare confini con la matita, che poi hanno avuto problematiche che in parte viviamo ancora oggi. Il fatto che nel primo festeggiamento, diciamo, il Pakistan lo celebrò il 14 agosto, nonostante sia ufficialmente nato il 15 agosto proprio insieme all'India, per consentire a Lord Mountbatten, l'ultimo viceré, di partecipare a entrambi gli eventi, forse è, come dire, la cartolina, la metafora di come gli inglesi hanno visto questo momento.
1: Certo, riprendendo il discorso degli inglesi che si divertivano a tracciare confini, diciamo, è, se vogliamo, proprio l'esempio più lampante del fatto che il colonialismo non finisce con la fine dei regimi coloniali. Uscire dalle esperienze coloniali, come vediamo appunto in terre divise a metà da confini tracciati così, appunto, con la matita su una cartina, uscire da quelle esperienze lì è un processo lunghissimo, è molto faticoso e purtroppo anche molto intriso di conflittualità. Nel caso indiano, sì, anche lì è un processo che viene da molto lontano, perché all'inizio le rivendicazioni dei musulmani indiani erano rivendicazioni molto comprensibili anche, cioè di richiedere che in un futuro stato indipendente, parliamo degli anni della fine degli anni 10, per cui insomma 30 anni abbondanti prima della creazione di India e Pakistan, chiedevano che in un futuro stato, in un futuro assetto autonomo, venisse considerato un principio di proporzionalità negli organi rappresentativi, per cui che le comunità musulmane fossero rappresentate, avessero una rappresentanza garantita, diciamo, per
0: una il questione numero di diritti persone che... di confini, diciamo, esatto. se vogliamo.
1: Una questione di diritti che può essere discussa, accettato o no, ma che in mano agli inglesi è diventata poi una questione di divisione, per cui gli inglesi in questo sì, giocavano con la rappresentanza, perché per loro è stato la scusa per minare l'autorevolezza del fronte nazionalista indiano, prendendo, diciamo, elevando altre istanze, altre questioni, e quindi, diciamo, mettendo sempre in mezzo altri soggetti, triangolando, per cui si concede ai musulmani perché così si mette in crisi il fronte nazionalista, però il fronte nazionalista a quel punto reagirà, e quindi innescando sempre reazioni a catena, per cui di fatto erano alla fine sempre gli inglesi, mantenevano in qualche modo il coltello dalla parte del manico, anche retoricamente potendo dire al fronte nazionalista: vedete, l'India è un paese diviso, non sarete mai in grado di governarvi da soli, non riuscite neanche a mettervi d'accordo su quale sarà l'assetto per le elezioni. E quindi questo ha innescato sempre catene di malintesi, di incomprensioni, certo, di conflittualità.
0: Le chiedo in conclusione, sì, proprio venendo oggi, anche se so che insomma da storico, però si sarà fatto, ecco, un'opinione. Viviamo un periodo in cui in India abbiamo sia un forte nazionalismo voluto dal primo ministro, sia la volontà però di non essere più considerati i BRICS o il sud del mondo, e questo come si concilia con la lettura dell'Independence Day, la voglia di sedere allo stesso tavolo degli ex padroni al tempo stesso senza perdere l'identità? Non è un passaggio facile.
1: No, diciamo, per abbozzare una risposta ci vorrebbe un intero certo, seminario, forse bisognerebbe sedersi a un tavolo, perché è proprio diciamo, stiamo vivendo un altro momento di quelli in cui si intrecciano percorsi, una strettoia, se vogliamo, di nuovo nel flusso di processi storici molto lunghi, per cui da un lato abbiamo l'affermazione di un principio di nazionalità fortissimo, che è esattamente l'opposto di quello che fu trionfante nel 1947. L'India che è uscita dalla lotta per l'indipendenza era un'India inclusiva, era un'India fortemente nazionalista anche lì, ma di un nazionalismo che prevedeva la partecipazione di tutti. Certo. Il nazionalismo di Modi invece è un nazionalismo estremamente esclusivo, per cui solo diciamo, detta in maniera semplificatoria, solo gli Hindu, le comunità Hindu possono essere considerate veramente indiane, e quindi vedete che già questo è un twist molto forte nell'interpretazione di cos'è la nazione. Su questa base qua l'India di Modi rivendica anche l'essere la vera forza anticoloniale, perché il partito del BJP si pone, diciamo, in antagonismo con quella che era la retorica principale del partito del congresso e di tutto il movimento per l'indipendenza, e accusa anzi quel movimento di essere stato troppo in continuità con gli inglesi e con l'esperienza coloniale, perché poi molte delle persone che ne facevano parte, molti dei freedom fighters, erano educati a Londra, vestivano all'occidentale. Invece Modi rivendica per sé, per il suo governo, una particolarità, una rottura reale con quella che è l'esperienza coloniale, e su questa base rivendica anche di potersi sedere al tavolo con le grandi potenze della terra. E se vogliamo, non è in contrasto in questo momento, lo vediamo in India come in tantissimi altri paesi del mondo, il rimarcare un fortissimo nazionalismo per rivendicare, diciamo, un posto nel panorama di un di un assetto globale sempre più integrato in realtà, per cui da un lato sì, si accetta l'integrazione e si cerca anzi di essere un attore di primo livello in questo processo di integrazione globale, e dall'altro però si rivendica un ruolo di primo livello affermando un'identità molto forte dentro questo panorama.
0: Eh sì, è come dire, il tentativo di tracciare una sintesi di un percorso estremamente complesso, recuperare la grande tradizione del paese e al tempo stesso proiettarlo, diciamo, nel futuro. Però è un primo ministro ambizioso, e questa è una giornata in cui forse le sue ambizioni risuonano anche un po' di più alle orecchie, diciamo, del resto del mondo. Ringrazio molto il professor Tommaso Bobbio per essere stato con noi. Insomma, professore, grazie per questo breve excursus storico-politico e a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille, sono contento che insomma per una volta il 15 agosto si celebri qualcosa appunto che va al di fuori dei nostri confini.
0: E allora noi ripartiamo con il nostro viaggio tra pochissimo, una breve sosta e poi ci tuffiamo anche nell'India di oggi tra scarafaggi e qualche complicazione. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: Eccoci qua, bentornati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora insieme in questo weekend di Ferragosto, la nostra puntata dedicata all'India con la regia di Giorgio Berselli. Ne approfitto anche per ricordare che se vi siete persi la prima parte non dovete disperare, recuperate tutte le puntate di Mappamondo dal nostro sito giornaleradio.fm oppure andate su Spotify o su YouTube e cercate appunto Mappamondo, lì trovate anche la nostra versione podcast con le interviste, con il meglio di ogni puntata, anzi approfittatene per recuperare anche quelle precedenti, insomma tenerci compagnia come, dove e quando preferite. Dunque, dicevamo, stiamo parlando dell'India nella giornata, il 15 agosto, la festa dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, e oggi occorre parlare anche in breve della figura più influente di questo percorso storico, Mohandas Gandhi, conosciuto in tutto il mondo come il Mahatma. Il Mahatma significa grande anima, titolo che gli fu attribuito, quindi non un nome di nascita ovviamente. È l'uomo che ha infatti guidato l'India all'indipendenza senza mai imbracciare un'arma, e la sua storia è cominciata peraltro in un modo che nessuno avrebbe immaginato potesse cambiare il corso della storia. Nato il 2 ottobre 1869 in una cittadina costiera nell'attuale stato del Gujarat, e da giovane era tutt'altro che il leader carismatico che oggi conosciamo, descritto come un ragazzo timido, riservato, quasi impacciato. Ma poi gli studi a Londra e il trasferimento in Sudafrica per lavoro, ed è proprio lì che accade l'episodio che molti considerano il punto di svolta nella sua vita, quando un passeggero bianco su un treno di prima classe si lamenta della sua presenza e Gandhi viene brutalmente fatto scendere alla stazione di Pietermaritzburg nel cuore della notte semplicemente per il colore della sua pelle. Una notte passata al freddo su una banchina deserta, e Gandhi che comincia a riflettere su cosa significhi dignità e ingiustizia. Il resto, insomma, sarà evidentemente storia. Noi tra poco riprendiamo il filo con l'India anche nei giorni nostri. Intanto ripartiamo dalla musica. Charlie Puth qui su Giornale Radio, qui su Mappamondo con Changes.

0: E allora eccoci, il nostro viaggio nell'India, nel cuore dell'India per la giornata dell'indipendenza riparte qui su Mappamondo. E allora abbiamo fatto già un percorso storico che risale anche alle origini di questa data, ma è chiaramente anche l'occasione per scoprire qualcosa di più sull'India di oggi e su come si approccia anche a queste a questi festeggiamenti, anche perché si tratta insomma di un paese complesso anche da un punto di vista sociale e geografico in qualche modo. Dunque occorre capire con attenzione cosa può significare la festa dell'indipendenza a seconda di chi la festeggia. In collegamento con noi Marco Masciaga, corrispondente in Asia meridionale per Il Sole 24 Ore. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Insomma, l'India è un paese che nasconde anche parte del suo fascino, almeno agli occhi degli italiani, per la sua complessità, per il fatto che sia al suo interno troviamo tante lingue, tante religioni, le classi sociali le vivono tutte allo stesso modo. Questa è davvero una giornata che riesce a essere giornata nazionale nel vero senso della parola, o occorre, come dire, approfondire questo viaggio anche a seconda di chi appunto lo festeggia, di come viene recepita dalle tante comunità che popolano l'India?
1: Tutto sommato direi che è una festa nazionale, nel senso che in India ci sono tantissime feste, però si tratta per lo più di feste a tema religioso e quindi vengono festeggiate soprattutto, ma non esclusivamente, dalla comunità religiosa coinvolta. Quindi gli induisti festeggiano diverse ricorrenze durante l'anno, ma in particolare Holi e Diwali. La comunità musulmana festeggia Eid in particolare, ma non soltanto, mentre non c'è tanto, diciamo, travaso di festeggiamenti forse tra una comunità e l'altra per le feste di un'altra comunità, forse con l'eccezione di Diwali, che è la cosa più simile che c'è forse al nostro Natale, quindi è una festa quasi nazionale, anche se paradossalmente in India viene festeggiata in giorni diversi a seconda che tu sia nel nord o nel sud, pur tra persone di fede induista. Invece la festa dell'indipendenza, che cade a metà agosto, è una festa nazionale in tutti i sensi, nel senso che secondo una ricerca del Pew Research Center è festeggiata dall'87% della popolazione, che è tanto, e poi ha una connotazione appunto non religiosa, il che fa sì che possa essere vissuta tutto sommato da tutta la popolazione senza che qualcuno possa sentirsene necessariamente escluso. Tutto al più può essere l'occasione per fare alcune riflessioni sul tragitto compiuto dall'India negli anni trascorsi dal 1947 a oggi, e non tutte le parti politiche, non tutte le componenti della società indiana possono riconoscersi in egual misura nella traiettoria del paese, in particolare negli ultimi anni.
0: Eh sì, poco fa insomma era con noi il professor Tommaso Bobbio, che ci diceva come, partendo da un'analisi storica, il nazionalismo di Modi sia un nazionalismo profondamente diverso da quello dello spirito del 47, diciamo così, un nazionalismo che tende a essere più escludente, diciamo così, in un paese dove oggi essere veri indiani potrebbe insomma richiedere tutta una serie di parametri un po' diversi da quelli percepiti negli anni poi della lotta per l'indipendenza. Questo ha qualche riflesso, forse non tanto a questo punto, ci dicevi, sulla festa, ma in tutti gli altri giorni dell'anno?
1: Sì, sicuramente quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in India durante i governi guidati dal BJP di Narendra Modi è un tentativo non brutale forse, ma lento, costante, determinato, di accrescere il livello di identificazione tra essere indiano ed essere induista. Questo è un processo che sicuramente sta avvenendo in maniera graduale, però è innegabile che stia accadendo. E questo inevitabilmente fa sì che ci siano alcune componenti della società che finiscono per identificarsi meno di altre, non solo nel governo, questo è legittimo, ma anche nella direzione presa dal paese in senso più generale.
0: Vale la pena, come dire, spendere forse un paio di minuti su quella che poi è la notizia che sta rimbalzando un po' di più in queste ultime settimane in Occidente rispetto a quello che accade in India, che introduce anche la questione forse però delle varie generazioni di indiani. Come ogni cosa poi per l'India viene amplificata in termini ovviamente numerici, però queste grandi manifestazioni di piazza del cosiddetto partito degli scarafaggi, nato da una questione un po' più, come dire, singola, ecco, soprattutto che riguarda l'istruzione, dice però forse anche di un generale malcontento. Ci puoi dire qualcosa in più? Insomma, questa è una giornata appunto di unità nazionale, però c'è anche forse uno stacco generazionale nel paese.
1: Sicuramente c'è, questo come tutti sanno è il paese più popoloso della Terra, ma è anche uno dei paesi più giovani della Terra. E questo fa sì che la voce dei giovani non si sia fatta sentire forse a sufficienza negli ultimi anni, ma si sia fatta sentire con prepotenza nelle ultime settimane. Evidentemente c'erano dei fenomeni di rabbia, di disillusione che covavano da tempo e covavano per ragioni assolutamente solide che hanno a che fare con il sistema scolastico indiano e con la traiettoria del boom economico indiano e che sono esplose in maniera abbastanza improvvisa e sorprendente nelle ultime settimane. Cos'è successo nelle ultime settimane? Uno degli episodi che ha portato a tutto questo è stato l'annullamento di un test universitario per entrare nelle facoltà di medicina, uno di quei test a cui partecipano più di 2 milioni di ragazzi, che per molti di loro significano farcela o non farcela nella vita. È un test molto difficile, soltanto meno del 3% di quelli che lo tentano riescono a ottenere un posto in un college di medicina, e questo test è stato cancellato perché c'era stata una fuga di notizie, alcuni avevano già le risposte, quindi un classico caso di corruzione. Siccome non è la prima volta che succede con questo tipo di test, c'è stata rabbia da parte dei ragazzi e addirittura in alcuni casi dei suicidi di ragazzi che erano convinti di aver fatto bene il test, e che siccome questi test sono un po' delle lotterie, fatte più per sfoltire che non per selezionare i migliori, alcuni temevano di non farcela al secondo turno, diciamo. Questo ha creato sicuramente una situazione di grande rabbia, sulla quale si è inserita un'uscita assolutamente infelice del Chief Justice of India, che ha definito scarafaggi i ragazzi che passano il loro tempo online a contestare l'establishment indiano, riferendosi in particolare a quelli senza lavoro che non avrebbero altro di meglio da fare. Queste due cose messe assieme hanno scatenato questa risposta da parte dei ragazzi. La cosa straordinaria che è successa dopo le prime settimane, durante le quali il movimento era principalmente online e sui social, è stato che sono riusciti a tradurlo anche in una presenza di piazza, che è iniziata tutto sommato in sordina. Io ho partecipato al primo giorno di manifestazione, avevo la sensazione ci fossero più reporter che manifestanti, o comunque
0: solo nella capitale, corretto?
1: Solo nella capitale, questo è il primo giorno, solo nella capitale. Poi, andando avanti, i numeri sono cresciuti sia nella capitale e sia in altre città dell'India, e quindi il movimento è cresciuto di forza, e a un certo punto il governo ha cercato sostanzialmente di interrompere la protesta, e questo, anziché sopirla, ha creato le condizioni perché esplodesse e quindi diventasse così grande e difficile da gestire con metodi di controllo della folla, perché prendere a manganellate dei ragazzi che chiedono scuole migliori è politicamente un suicidio in qualunque paese del mondo, e quindi alla fine il governo si è dovuto piegare e accettare le richieste dei ragazzi. È stato un episodio molto importante per la storia politica indiana del terzo governo Modi. La sfida così forte non c'era mai stata, e se parliamo di divisioni generazionali all'interno del paese, ha sicuramente evidenziato una frattura tra una parte della popolazione che comunque ha goduto di una minore concorrenza forse per riuscire ad accaparrarsi non tantissimi buoni posti di lavoro, e una quota crescente di ragazzi che sono istruiti, sono ambiziosi, sono esposti a stili di vita che sono inevitabilmente costosi, difficili da raggiungere, e che quindi cercano un'affermazione personale non sempre, anzi quasi mai, alla loro portata, perché ci sono grossi problemi in India nel rendere il sistema scolastico inclusivo e in grado di rispondere alle esigenze di ragazzi che vengono da sezioni della società decisamente svantaggiate rispetto a quelle che abitualmente hanno accesso ai corsi universitari.
0: Ecco, ti chiedo in conclusione, veramente è stato anche però, credi, un errore politico di sottovalutazione forse da parte di Modi, che è un primo ministro che, insomma, al di là di come uno La Pensi si sta muovendo molto bene, almeno sullo scenario internazionale, approfittando anche di questo mondo che torna a essere polarizzato. È un fronte interno che si sarebbe risparmiato volentieri, ma c'è anche una componente di errore, di valutazione.
1: C'è stato sicuramente un errore di valutazione all'inizio, quando la linea del governo è stata di ignorare le proteste o tutto al più accusare questi ragazzi, questa è un'accusa classica che viene rivolta a qualunque forma di opposizione in India, di essere antinazionalisti, anti-national, cioè di essere delle marionette in mano a qualche presunto potere straniero che cerca di destabilizzare il governo utilizzando questi ragazzi un po' ingenui. Era un'accusa ridicola, che era già ridicola quando il movimento era soltanto fatto di click e like sul web, ma è diventata palesemente impossibile da portare avanti una volta che i ragazzi indiani si sono presentati in strade, hanno fatto vedere che erano persone vere, non dei bot creati a Karachi o in Cina. E quindi c'è stato prima un errore di sottovalutazione, un errore di chi pensava che ignorando il fenomeno si sarebbe spento da solo. Poi c'è stato il grave errore di cercare di spezzare questo movimento con la forza, e a quel punto non c'erano più le condizioni per opporsi e il governo si è dovuto piegare e concedere la testa del ministro dell'istruzione, che si è dimesso. L'elemento più importante secondo me di queste giornate però ha a che fare con il rapporto tra i giovani indiani e l'establishment, l'ordine costituito. L'India, come dicevo, da anni è un paese dove c'è una torsione autoritaria lenta, ma sicuramente in atto. E c'è paura a contestare Modi, questo c'è stato sicuramente. I media non sono più sfacciati nelle critiche come lo erano una volta, anzi in buona parte, in particolare le TV sono decisamente allineate, infatti le troupe televisive erano non molto ben accolte nel luogo delle proteste e degli scarafaggi, e questi ragazzi invece hanno vissuto una trasformazione nel corso delle poche settimane che hanno passato in piazza. I primi giorni erano molto prudenti, non davano il loro nome a noi reporter, non erano felici di essere fotografati in volto, mentre quando il processo si è concluso, diciamo, e quando hanno ottenuto la loro vittoria, già nei giorni precedenti alla capitolazione del ministro,

0: tuo governo. Secondo me è una buona notizia perché è indicativa di
1: Dello
0: una
1: stato di
0: capacità
1: salute
0: di.
1: dell'opinione pubblica, anche insomma, in un paese che è, come dire, la più grande democrazia del mondo, da un punto di vista quantitativo, e questo è un apporto anche qualitativo che credo sia importante, e quindi insomma è un tema di cui si sa troppo poco fuori dall'India. Ringrazio davvero tantissimo Marco Masciaga per avercela raccontata e per averci raccontato la sua visione anche di questa giornata così importante. Grazie, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E allora noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo dall'ultimo pezzo di oggi, James Morrison con It's Too Late, poi il finale di questa puntata di Mappamondo.

0: E allora eccoci pronti davvero per andare nel finale di questa puntata di Mappamondo dedicata all'India. E allora io ridò la parola al nostro Roberto Frangipane, che come spesso accade nelle puntate di Mappamondo mette insieme cultura, gastronomia e folklore per descriverci un'India che conosciamo un po' meno, quella però di una tradizione straordinaria. Te la linea, caro Roberto.
1: Ciao Francesco, in questa puntata di Mappamondo portiamo in scena i colori e i profumi dell'India. Per cambiare aria dopo le tragedie che abbiamo raccontato prima, mettiamoci a tavola. E non c'è ingrediente migliore per raccontare la cucina indiana delle spezie, naturalmente, piccanti, dolci, profumate, talvolta stucchevoli. Curry, cumino, zafferano, peperoncino, chiodi di garofano e chi più ne ha più ne metta. Le spezie sono la vera liturgia gastronomica del subcontinente, che in effetti non è noto per la leggerezza

0: e la digeribilità della propria cucina, ma poco male, perché guai a servire a un commensale locale una portata scarica di spezie. Rischierete un pur educato avanzo nel piatto. Il più noto mix di spezie è senz'altro il garam masala, una preparazione dominata dal piccante, d'altronde garam significa proprio piccante. Da usare in cottura, ma anche al termine della preparazione, si abbina bene a verdure e carne. La ricetta che stiamo per darvi è da profani, perché ogni cuciniera indiana ha la sua, spesso tramandata di generazione in generazione, anche nelle numerosissime comunità indiane del mondo. Pepe, cumino, coriandolo, pimento, noce moscata, alloro, finocchio, cardamomo, chiodi di garofano. E se pensate che non sia abbastanza, sappiate che nello stesso mondo dei pepi le varietà reperibili in Asia sono una marea. E quello che non esiste bisogna inventarlo, come fa il protagonista del film Amore, Cucina e Curry, Hassan, cuoco indiano emigrato in Francia, destinato a promettenti fortune nel firmamento degli stellati, che grazie a foglie e un tocco di polvere di coriandolo riesce a stregare una chef, Madame Mallory, con un omelette ai profumi del subcontinente. Dopo il garam masala, il più frequentemente citato mix di spezie è senz'altro il tandoori masala, usato per la celebre cottura del pollo nell'omonimo forno. E poi il curry, che, come forse alcuni di voi sapranno, non designa una spezia a sé, ma una miscela di aglio, cardamomo, curcuma, coriandolo, cumino e chi più ne ha più ne metta. Ricette tramandate di generazione in generazione, come dicevamo prima, con una sola regola aurea: mai eccedere con il mortaio nel pestello per evitare di togliere alle spezie i loro oli essenziali. A te la linea, Francesco.
1: E grazie allora a Roberto Frangipane. Andiamo dunque così a concludere un'altra puntata di Mappamondo. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova storia, una nuova puntata da trascorrere insieme. Grazie a Giorgio Berselli in regia, grazie a Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo ancora una volta a tutti voi l'augurio di un buon weekend di Ferragosto e l'invito a rimanere qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 18.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Le vittime sono salite ad almeno 53, mentre migliaia di persone sono rimaste senza casa. Sull'isola di Flores, tra le zone più colpite, risultano circa 700 italiani assistiti dalla Farnesina. Gli aeroporti sono operativi, ma la forte richiesta rende difficile trovare i posti sui voli. Intanto continuano le ricerche tra le macerie e le frane, mentre sono state registrate quasi 1000 scosse di assestamento.
4: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
5: E grave aggressione a Barcellona ai danni di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicolò Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo la ricostruzione degli amici, il gruppo sarebbe stato assalito all'uscita di un locale, ferito anche un altro italiano intervenuto in difesa del 21enne. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori e chiarire il movente.
4: Clamoroso furto al Museo regionale di Messina, dove nella serata di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una tavola bifronte custodita in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta e gli investigatori stanno ascoltando i custodi. L'allarme avrebbe funzionato e le telecamere avrebbero ripreso il colpo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un furto su commissione destinato al mercato nero dell'arte.
5: Domenica di Ferragosto, da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto in serata. Sul fronte meteo, ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
4: Lo sport, è ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie compilato Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre le due staffette 4% misti. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. A Siena, rinviata domani sera al palio a causa della pioggia, la decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sulla pista di tuffo per la corsa dei cavalli di Piazza del Campo, rendendola impraticabile.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e siete sempre collegati, come ogni domenica che si rispetti, con il Punto G, anzi con il meglio del Punto G, le nostre migliori interviste di quest'anno. Abbiamo superato il Ferragosto e allora ci rilassiamo per andare ad ascoltare Antonio Baldassarre ed Anna Finocchiaro. Però noi dobbiamo approfondire nel merito la questione, ne parliamo oggi con un ospite autorevolissimo, è il presidente emerito della Corte Costituzionale ed è stato giudice della Consulta dall'86 al 95, ma poi anche presidente della RAI, presidente del Comitato di Autocontrollo della Borsa di Milano e della SISAL, a lungo docente di diritto costituzionale nei più prestigiosi atenei italiani e un profondo conoscitore anche degli Stati Uniti, dove ha insegnato all'Università di Yale in Connecticut. Ha scritto tanti libri, l'ultimo, pubblicato da Rubettino nel 2024, si intitola Weimar, un costituzionalismo in mezzo al guado. Buongiorno e benvenuto al presidente Antonio Baldassarre.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Presidente, allora sembra davvero che ci avviamo ad una stagione in cui finirà la Repubblica, ma che vincano i sì o che vincano i no, che la riforma dell'ordinamento giudiziario passi o meno, alla fine non succederà niente di clamoroso e di drammatico o neanche di innovativo per i fruitori della giustizia.
2: Ma guardi, innanzitutto convengo con voi che questa campagna elettorale è veramente condotta male da ogni parte. Mi stupisce che anche da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, perché sono lanciate nell'arena pubblica delle suggestioni, delle cose che colpiscono l'emotività della gente, ma non vengono spiegate le ragioni a favore dell'una o dell'altra parte. Questo è molto brutto e non è degno di un paese civile. Detto questo, cambia e non cambia. Diciamo la verità che ormai la nostra Costituzione una scelta l'ha fatta, perché quando nel 99 è stato modificato l'articolo 111 della Costituzione, quello che determina i principi del processo, nell'articolo 111 ci sono tutti già gli elementi del modello accusatorio, del processo di tipo accusatorio, che era stato già preannunziato dalla riforma del codice di procedura penale, il cosiddetto codice Vassalli. E quindi, da un certo punto di vista, se posso dare un giudizio severo, è un po' una battaglia di retroguardia quella che si sta combattendo, perché nel modello accusatorio, uno dei punti fondamentali del modello accusatorio è la separazione delle carriere. Questo modello è nato nei paesi anglosassoni con le prime rivoluzioni borghesi, quando con le prime carte dei diritti, quella inglese e poi quella americana, e poi dopo è stato ripreso dall'Europa, dove invece vigeva il modello opposto, cioè il modello inquisitorio, quello che viene dalla famosa Santa Inquisizione della Chiesa cattolica medievale. E quindi la scelta è già stata fatta dalla Costituzione italiana. Ora si tratta di essere coerenti o non coerenti con questa
1: scelta. Presidente Baldassarre, le faccio su questo due domande. La prima è sullo strumento del referendum. Ci sono alcune materie che sono sottratte alla possibilità di essere sottoposte a referendum, i trattati internazionali o le leggi di bilancio, per fare un esempio. Non è sottratta invece, curiosamente, alla materia referendaria, una materia come questa, che è una materia complessa. Lei crede che la gran parte dei cittadini italiani siano nella condizione di poter andare a votare e fare una scelta coerente con le proprie idee o con il proprio modo di vedere, o una visione elitaria da parte mia questa?
2: Io non voglio dire che lei sia dalla parte di chi considera un regime elitario l'ideale. No, il problema è che sono due tipi di referendum previsti dalla nostra Costituzione. Uno è quello abrogativo delle leggi, cui lei faceva riferimento quando riportava quei limiti lei ha detto. L'altro è un altro tipo di referendum, è un referendum sulla modifica costituzionale. Sulle revisioni costituzionali, e quest'ultimo è lasciato,
1: secondo lei,
2: popolo.
1: I cittadini lo capiscono questo referendum o no? Cioè andranno a votare avendo capito bene, tranne quelli che sono dei giuristi o delle persone
2: Questa è la pretesa del nostro costituente. Questa è la pretesa del nostro costituente, che essendo la costituzione del popolo, il popolo può decidere. Però per arrivare a questo e per superare i dubbi che lei manifestava, bisogna fare una campagna che sia razionale, che cerchi di spiegare, non invece lanciare invettive contro gli altri o accuse o critiche non motivate, come sta avvenendo ora,
1: o utilizzarlo strumentalmente. Allora entriamo direttamente nel merito. La principale critica che viene fatta è una curiosa critica che va al di là della legge, al di là del testo della legge, va alle intenzioni presunte della legge, cioè quello che dice: adesso state cominciando a separare le carriere perché il vero motivo e il vero obiettivo di questo esecutivo è quello di andare a sottoporre, come peraltro avviene in molti paesi, l'azione penale nelle mani del governo, sottoporre al controllo del governo l'azione dei pubblici ministeri. È una lettura possibile secondo lei questa o è una lettura forzata?
2: No, questa è una lettura palesemente sbagliata, perché in realtà non viene cambiato il sistema di controllo sui pubblici ministeri. Rimane un Consiglio Superiore della Magistratura nel quale i componenti toccati, cioè quelli che provengono dai giudici, dalle magistrature, sono maggioranza, sono 12 su 20 mi pare, o giù di lì. Quindi non cambia il sistema di controllo dei PM. Quindi dire che va sotto il controllo della politica significa dire una cosa chiaramente, palesemente falsa, e questo è uno dei problemi che dicevo prima. Se si mettono davanti all'opinione pubblica delle falsità così evidenti, non si fa né il bene della democrazia né il bene della gente che va a votare.
1: L'altra critica è quella sulla modalità di scelta dei componenti dei nuovi CSM, cioè il sorteggio. Ovviamente questa scelta va a cercare di sanare quella che è stata il grave danno d'immagine dovuto a quello che chiamiamo caso Palamara, per brevità e per sintesi giornalistica, c'è chi dice: no, ma come si fa a destrarre a sorte dei magistrati che devono occuparsi del governo della magistratura? Potrebbero essere non adeguatamente professionalizzati, perché magari troppo giovani, o potrebbero essere disinteressati. Come si fa ad affidarsi ad un sistema random come il sorteggio?
2: Ma guardi, il sorteggio non entusiasma pure me, però devo dire la verità che è l'unico strumento di fronte a certe, non è solo il caso Palamara. Il caso Palamara è una faida interna alla magistratura, che è un bruttissimo segno, perché se ci sono lotte interne alla magistratura basate soltanto sulle appartenenze, diciamo, ideologiche, per non dire politiche, questo è un bruttissimo segno. Ecco, il sorteggio è l'unico strumento, anche se non esaltante dal punto di vista del meglio, della perfezione, diciamo così, che può stroncare questo è il fatto che la magistratura italiana, credo unica al mondo, è divisa in correnti che si dividono tra loro su base ideologica, cioè c'è una corrente di destra, una di centro e una di sinistra. Questa è un'aberrazione. La magistratura è stata pensata dai grandi, Montesquieu in su, come un potere nullo politicamente, neutro, cioè un potere che non ha colore politico, e se invece gli diamo un colore politico è chiaro che
1: perlomeno che non deve manifestarlo.
2: Sì, viene distorto tutto il processo giurisdizionale, e quindi
1: Senta,
2: possono succedere
1: Presidente,
2: le cose per cui
1: sì. Le faccio l'ultima domanda, la più insidiosa secondo me delle critiche che vengono mosse alla riforma costituzionale, ed è che con la separazione definitiva dei CSM e delle carriere si sostrae il pubblico ministero a quella che viene chiamata la cultura della giurisdizione e lo si rende un super poliziotto. In questo, in realtà, raggiungendo per una strana eterogenesi dei fini lo scopo opposto a quello che si era prefissa la riforma, cioè quella di garantire maggiormente i cittadini, diventa ancora più forte il potere della polizia giudiziaria e dell'azione inquirente, sottraendola alla cultura del giudizio. Anche questa è una critica che secondo lei è fondata?
2: No, assolutamente no, perché proprio il sistema accusatorio vuole eliminare proprio questo, che il PM sia appartenga alla giurisdizione, cioè a chi giudica. L'attività del PM non è di uno che deve fare un pregiudizio, cioè un giudizio che viene prima di quello del giudice. Lo diceva perfettamente Giovanni Falcone, un'icona della nostra magistratura, in un'intervista del 91, diceva: il PM deve semplicemente raccogliere, cito testualmente, per caso me la trovo sotto perché stavo facendo un altro lavoro, il PM semplicemente deve raccogliere e coordinare gli elementi di prova da formarsi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte, è nel dibattimento che si forma la prova, e il PM non deve avere alcun tipo di parentela col giudice, né essere, come è invece oggi, una sorta di paragiudice. Ecco, diceva Falcone, vedete, se voi costruite il PM come una sorta di paragiudice, ne fate un primo giudice e andate contro il sistema accusatorio, contro quello che noi vogliamo, perché allora Falcone era a favore della separazione delle carriere, nonostante quello che gli hanno fatto dire, cioè il contrario di quello che ha detto, le parole che ho citato sono sue, tra virgolette.
1: Fa parte della manipolazione che purtroppo spesso c'è. Noi cerchiamo proprio di fare il contrario, ed è per questo che andiamo a sentire sulle materie la competenza delle persone e la competenza indubitabile del presidente Antonio Baldassarre. Noi, presidente, continueremo a disturbarla in questi due mesi di campagna elettorale per cercare di continuare ad approfondire e per consentire ai cittadini di poter andare a votare con la maggior consapevolezza possibile. La ringraziamo moltissimo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'interessamento.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G, con al microfono Giuliano Guidabardi. Dopo aver parlato di giustizia andiamo ad allargare un po' lo sguardo sulla situazione politica nazionale e soprattutto internazionale. Lo facciamo con un politico di lungo corso, è presidente dell'associazione Italia Decide, è stata magistrato, già ministro per le pari opportunità nel primo governo Prodi e per i rapporti con il Parlamento nel governo Gentiloni, poi capogruppo del Partito Democratico al Senato nella 16ª legislatura. Buongiorno e benvenuta ad Anna Finocchiaro.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Presidente, è molto prezioso per noi averla qui perché lei unisce la visione di una persona che ha fatto politica e conosce la macchina pubblica per lungo tempo e non è pressata dall'immediatezza delle cose, quindi magari ci aiuta a vedere con uno sguardo un po' più disincantato e un po' più lungo quello che sta avvenendo nel mondo. È un mondo che è cambiato veramente in maniera rutilante e profondissima in pochissimi mesi, nell'anno di presidenza di Donald Trump. Non lo conoscevamo, è cambiato il linguaggio, sono cambiati i modi, stanno cambiando le alleanze, si sta un po' rimescolando tutto. È lo stesso mondo che conoscevamo o è solo un mondo che è diventato meno ipocrita? Cioè si dice quello che si fa anziché far finta di fare azioni umanitarie.
1: Ma niente è accaduto all'improvviso, naturalmente. Potevamo pensare che gli straordinari cambiamenti tecnologici, climatici, demografici, ambientali che sono intervenuti non avessero una ricaduta, un esito su un ordine del mondo che è stato pensato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente. Era davvero, come dire, da sconsiderati immaginare che tutto avrebbe potuto restare com'era. Niente più com'era, naturalmente. L'idea che ci dovrebbe sostenere è quello di come riportare a un altro ordine, tenendo conto dei cambiamenti, il mondo. E lei dice che ipocrisia ha contenuto e ha nascosto alcune di quelle evenienze che oggi ci portano a rendere il mondo scomposto. Sì, naturalmente è stato anche così, non abbiamo voluto renderci conto, prendere atto per le conseguenze stravolgenti che avrebbe avuto, per esempio di disuguaglianza, limitazione di libertà, attentati al clima e via dicendo. Ora è il momento invece di prenderne atto e di guardare le cose.
0: Le faccio, Presidente, solo un esempio di per meglio far comprendere a che cosa io alludessi. Hanno fatto tra le tante una domanda nei giorni scorsi al Presidente Trump chiedendogli in che cosa fosse diversa la sua azione politica in Venezuela da quella di Bush in Iraq, e ha risposto in maniera, non so se candida o sfacciata, comunque sia serafica all'apparenza, ha detto: la differenza è che Bush non si è preso il petrolio e noi invece ce lo terremo.
1: Sì, sì, io vorrei sottolineare una questione. I rapporti che il presidente Trump intrattiene con i paesi che sono oggetto delle sue attenzioni, la prima cosa che colpisce è che quello che è stato un concetto intorno a cui abbiamo articolato politiche per appunto decenni, cioè quella della sovranità dei popoli, è stato sostituito dal principio proprietario. E questo dà ragione della risposta che ha dato circa la differenza tra le proprie politiche e quelle del presidente Bush. Da Gaza alla Groenlandia lui se le compra, non so come dire, è già questo un cambiamento straordinario nelle parole che vengono usate nella politica internazionale e nelle azioni che ne conseguono.
0: Non solo a Occidente, anche a Oriente si riscontra lo stesso fenomeno, cioè io sono più forte, ho le armi, ho una discreta presenza economica e faccio un po' quello che mi pare. Lo fa la Cina con Taiwan, ma con la sua influenza sul Pacifico, l'ha fatto e lo sta facendo la Russia con l'operazione militare speciale, ovviamente tra molte virgolette, viste che sono le parole con cui Putin ha definito quest'altra guerra sanguinosa. In Europa cominciano a sentirsi molte voci autoritarie. Ecco, l'autoritarismo è tornato di gran moda?
1: Allora, il multilateralismo che ha governato il mondo fino a qualche tempo fa è stato sostituito dalla logica della forza, no? E la logica della forza è estremamente contagiosa. Gli esempi che lei ha fatto mostrano come a questo punto viene adottata tranquillamente. Se Trump ritiene di poter occupare la Groenlandia, e lo fa perché ci sono stati peraltro cambiamenti climatici che oggi rendono quel passaggio dell'Artico un passaggio estremamente frequentato ed appetibile, mentre fino a poco tempo fa l'Europa aveva ritirato le proprie truppe dalla Groenlandia, la Cina si sente autorizzata ad avanzare pretese su Taiwan e Trump e Putin trova giustificazione per l'invasione dell'Ucraina. È questo che dobbiamo guardare con estrema freddezza. E l'Europa probabilmente deve ripensare assolutamente a se stessa. Guardi, io non sono del tutto pessimista, nel senso che penso che dal disordine possa nascere un nuovo ordine, un disordine che è dettato non solo dalla personalità di Trump, come dicevamo, che certamente contribuisce non poco, ma dal fatto che il mondo sta precipitosamente cambiando. Amleto avrebbe detto time is out of joint, no, il tempo è fuori dai cardini, cioè tutto sconvolto.
0: È vero che crisi vuol dire anche opportunità. E quindi forse lei alludeva a questo concetto, ma lo specifichiamo meglio parlando dell'Europa. L'Europa continua a rimanere intanto un mercato di 450 milioni di persone ricche, che non mi sembra nel quadro del mercatismo internazionale un dato trascurabile. In secondo luogo, la patria è la culla della democrazia, cioè la democrazia è inutile girarci intorno. È un'idea europea, è un concetto culturale europeo, fuori dall'Europa viene vista come una questione un po' strana che spesso talvolta viene imitata, ma davvero se ne imitano solo le forme e non la sostanza. Penso all'equilibrio della divisione dei poteri, alla libera stampa, ma lei ne potrà parlare di sicuro molto meglio di me e molto più approfonditamente. Però l'Europa adesso vive come una specie di spugile suonato, sembra che le abbiano tirato un grande pugno in faccia e sia lì a cercare di comprendere come fare. Secondo lei l'Europa ha la forza e la capacità di rinunciare a un po' delle proprie competenze nazionali per unire gli sforzi e fare davvero di questa unione economica e monetaria anche un'unione politica?
1: Allora, io penso che sia assolutamente indispensabile, penso che il ritardo accumulato sia troppo e molto grave, però vedo anche dei segnali positivi. A proposito delle ipocrisie di cui parlavamo prima e del non detto, meglio piuttosto che ipocrisie di cui parlavamo prima, è vero che l'Europa è in questa condizione, però oggi l'Europa vede per esempio un protagonismo della Gran Bretagna inimmaginabile, visto che il referendum sulla Brexit è solo di qualche anno fa. E dunque io vedo che uno spirito vitale esiste, l'Europa, dice lei, è un paese, è una entità ricca, certo, però ha bisogno di adeguare le proprie strutture anche immateriali, per esempio, come Draghi ci ricorda, non ha un mercato dei capitali, ha la necessità di adottare politiche comuni e sicuramente dal punto di vista dell'unità politica e dell'unità anche della difesa. Ma ciò detto, io credo che qualcosa in movimento ci sia. E soprattutto c'è un patrimonio straordinario, lei l'ha già individuato, che è quello dei principi democratici, che potrebbero essere l'arma di punta, la forza essenziale per aggregare e per ricostituire forza in una nuova forma: unità politica, unità nella politica internazionale, unità nella politica della difesa, migliore regolazione interna. Nel frattempo, appunto, alcuni abbandoni sono rientrati e dunque forse non è l'Europa dei 27 in corso d'allargamento che pensavamo, ma è un'Europa che ha in sé una forza vitale.
0: Presidente, le faccio una domanda un po' insidiosa, anche se abbiamo davvero pochissimi secondi perché il nostro tempo sta finendo, ma non le sembra curioso che a partecipare a questa costruzione europea ci siano al governo e all'opposizione nello stesso modo, mescolati però in maniera specularmente, partiti che non dovrebbero stare insieme perché non sono europeisti? Penso nel blocco di centrosinistra e 5 Stelle, che di europeismo ha poco o niente, e dall'altra parte nel centrodestra alla Lega, e curiosamente guardi un po', Lega e 5 Stelle in Europa si trovano a votare sempre molto più volte insieme di quanto non lo facciano con le rispettive coalizioni.
1: E che pensa che il cambiamento, la scomposizione così grave non crei anche nelle forze politiche forze di disgregazione e di allocazione su posizioni, diciamo così, non immaginabili o comunque non conveniente all'identificazione di due blocchi, da una parte il centrodestra e da parte il centrosinistra, omogenei? Ma certo che sì, ma non, su questo non c'è dubbio. Però io di una cosa sono certa, ed è questa: la sinistra esiste per cambiare il mondo e per riorganizzarlo intorno ai principi classici del pensiero della sinistra: la libertà, l'uguaglianza, lo scontro contro le discriminazioni e contro le disuguaglianze. Un mondo ispirato da principi di pace e di progresso collettivo. Allora il campo aperto davanti alla sinistra oggi è straordinariamente interessante, faticoso, difficile, arduo, talvolta addirittura appare impossibile, ma sicuramente c'è. E io credo che poi alla fine, anche per rispondere alla domanda precedente, i principi della democrazia sono più forti perché rispondono al bisogno intimo degli uomini di essere considerati liberi e uguali.
0: E intanto questa sua profezia sulla scomposizione e ricomposizione dei poli in Italia la prendo davvero come un viatico di cui parleremo ancora. Grazie davvero per essere stata con noi, Adanna Finocchiaro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci, grazie agli ascoltatori.
0: E ora, dopo queste due belle interviste, solo un po' di pubblicità. Torniamo subito, rimanete qua con il Punto G e Giuliano Guidabardi.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 18 e 30 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Rieccoci, rieccoci, siamo tornati, siete sempre collegati con il meglio del punto G per ascoltare adesso Augusto Barbera e Marcello Sorgi. E rieccoci nuovamente in onda, siete sempre su Giornale Radio al punto G con Giuliano Guidabardi e dopo la nostra ampia rassegna stampa, le nostre interviste con i colleghi, andiamo a parlare di un tema di cui ci siamo occupati ma di cui ci occuperemo costantemente fino alla fine di marzo, e cioè del referendum costituzionale che andrà a confermare o a non confermare evidentemente la riforma dell'ordinamento giudiziario votata dal Parlamento, dai due rami del Parlamento nelle due letture. E siccome noi vorremmo che i cittadini andassero a votare scegliendo quello che loro preferiscono, ma essendo informati, scegliamo davvero la competenza. E oggi siamo al massimo livello perché qui con noi il presidente emerito della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna, ed è stato ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, nonché presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e a lungo deputato PC e PDS. Buongiorno e bentornato al presidente Augusto Barbera.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, presidente, grazie per essere qui con noi e per aiutarci a fare un po' di chiarezza sulle questioni sulle quali gli italiani sono chiamati a votare alla fine del mese di marzo. Ci occupiamo di quella che è stata credo impropriamente definita riforma della giustizia, è invece una riforma dell'ordinamento giudiziario, però la propaganda del sì e del no va su strani canali che noi non comprendiamo, sembra che sia un'altra volta il referendum sulla fine del mondo. In realtà per i cittadini e nel nostro ordinamento che cosa cambia in estrema sintesi se vince sì, o cosa cambia se invece il sì non vince e vince il no?
1: Beh, sì, cambiano tante cose, perché riguarda questo referendum, riguarda l'ordinamento della magistratura. È chiaro che un corretto ordinamento della magistratura poi significa un miglior servizio ai cittadini e agli utenti della giustizia. Quindi non ci sono cambiamenti in diretta per quanto riguarda i problemi quotidiani della giustizia, ma ci sono dei importanti. Dico solo una cosa, c'è un cittadino che viene indagato per una serie di reati anche particolarmente pesanti, sa che il proprio accusatore, chi lo sta accusando, è chi potrà giudicare il suo giudice nel Consiglio Superiore. E l'impressione è che quel cittadino sarà inquieto, perché non sa se effettivamente si troverà da fronte a un giudice terzo e autonomo.
0: Ma presidente, veniamo un attimo alle ragioni principali di chi si oppone a questa riforma e suggerisce di votare no. La più ingombrante delle questioni che vengono poste è quella del controllo della volontà, di controllo dell'esecutivo sulla autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario. Se i cittadini voteranno sì, ci sarà meno indipendenza per i magistrati, per i pubblici ministeri da un lato e i giudicanti dall'altro?
1: Sì, sento correre in giro appunto questa affermazione che è completamente falsa, anche se la cartellonistica portata avanti dall'Associazione Magistrati si muove in questa direzione. È falsa perché se dovesse passare la riforma, non solo non ci sarebbe una dipendenza dal potere politico, ma l'indipendenza e l'autonomia sarebbe ancora maggiore in una duplice direzione. La prima direzione, oggi l'articolo 104 della Costituzione dice che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si riferisce solo ai giudici. La riforma prevede questo sia ai magistrati della carriera giudicante e sia a quelli della carriera inquirente, quindi praticamente aumenta l'indipendenza e l'autonomia sia della magistratura giudicante e sia di quella requirente, i pubblici ministeri. Poi eccoci un altro punto: aumenta l'indipendenza e l'autonomia dalle correnti, perché non c'è solo un problema di Prego,
0: parliamo
1: prego.
0: Proprio di questo, delle correnti. Mi aiuti in questo. Io non conosco, ma non sono un giurista così esperto e capace, non conosco altri sistemi nei quali sembri normale che i magistrati si facciano riferimento a una posizione di destra, di centro o di sinistra. Conosco solo sistemi nei quali si richiede ai magistrati di applicare la legge, di farlo con la massima correttezza possibile, e poi ciascuno ovviamente avrà le proprie sensibilità politiche e le proprie idee, ma non è richiesto di iscriversi ad una corrente. Come mai in Italia questo viene considerato un fatto non solo normale, ma addirittura lodevole, perché consente al magistrato di esprimere se stesso e le sue posizioni in maniera autonoma e libera?
1: Ecco, dobbiamo fare un passo indietro. Nel fine anni 60, metà anni 60, si dividevano i magistrati in due correnti. Chi riteneva, magistratura indipendente ad esempio, che la Costituzione fosse un programma per il legislatore, e chi invece, magistratura democratica inizialmente, riteneva che la Costituzione dovesse essere applicata anche direttamente dalla magistratura, dai tribunali, eccetera, eccetera. Questo era un nobilissimo conflitto. I termini di quel conflitto sono ormai scomparsi. Sono diverse correnti che sono divenute soprattutto dei centri di potere attraverso i quali si fa carriera o si viene intrecciate nella carriera. Quello che dicevo anche prima, se io, indagato, imputato, ho il dubbio che il mio giudice sia legato ad una componente, ad una corrente, o addirittura che possa essere anche giudicato dal mio accusatore, è chiaro che viene sconvolto un sistema importante, cioè del sistema parlamentare costituzionale. Cioè il giudice che deve essere indipendente da ogni altro potere, non deve avere né timori né aspirazioni nella propria carriera.
0: Ma scusi Presidente, se tutto quello che lei dice è vero ed è indubitabile che lo sia, perché i magistrati sono così strenuamente contrari e fanno tutta questa attività e gridano allo scandalo, alla censura finale, alla volontà di mordacchia? Per quale motivo c'è da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e di tutti i movimenti politici che li affiancano questa strana idea che si voglia mettere il bavaglio e il guinzaglio, peggio, alla magistratura italiana?
1: Dunque, distinguiamo. Intanto è contrarietà da parte dell'Associazione Magistrati, l'associazione, cioè un'organizzazione che in realtà poi è un'organizzazione di correnti. I singoli magistrati sono, magari non si pronunciano, oppure ce ne sono tanti che, se andiamo a vedere, che si sono espressi a favore della riforma. E prima cosa da valutare. E seconda cosa, purtroppo ci portiamo appresso come sistema politico una confusione tra gli strumenti di democrazia diretta e gli strumenti di democrazia rappresentativa. Per intenderci, se dobbiamo giudicare un governo, lo giudichiamo sulla base di un voto politico. Andiamo a votare, votiamo una lista di maggioranza, una lista di opposizione e così via. I referendum sono strumenti di democrazia diretta, cioè ciascun cittadino sovrano elettore è chiamato a dire sì o no a precisi quesiti, davanti a precisi quesiti, e quindi andare nel merito. Purtroppo la tentazione è quella di dire sì o no al governo, per cui invece di andare a vedere che cosa prevede questa riforma, se è accettabile o meno, c'è chi dice sarà più favorevole alla Meloni o contrario all'opposizione. Questo è accaduto già una volta, ai tempi del referendum di Renzi, in cui una eccellente riforma costituzionale venne bocciata per dire no a Renzi, sulla base anche di un passo falso che aveva fatto Renzi, che aveva praticamente posto una sorta di fiducia sulla propria leadership al governo. Ecco, questo è contro lo spirito della Costituzione, cioè noi a marzo saremo chiamati a dire sì o no, secondo valutazioni che ciascuno di noi, ciascun cittadino deve deve dire sì o no su questo, non al governo.
0: Ultimissima.
1: Governo avremo la possibilità certo. di farlo alle prossime elezioni.
0: Quando
1: politiche.
0: Andremo a votare per le elezioni generali. Esatto. Ultimissima domanda, Presidente. L'altra critica che viene fatta a questa riforma è che separare le carriere in maniera così definitiva sottragga definitivamente il pubblico ministero da quella che si è chiamata cultura della giurisdizione, cioè lo avvicina al ruolo di un super poliziotto più di quello di un magistrato che interpreta con la sensibilità di un magistrato le leggi, soprattutto quando si ha a che fare con questioni penali che attengono direttamente alla libertà del cittadino. Le sembra anche questa una critica fondata?
1: Non sono in grado di dire se è fondato o meno, perché non la capisco. È una frase fatta, questa è la cultura della giurisdizione. Il pubblico ministero deve avere la cultura della giurisdizione e quindi deve essere nella stessa carriera, inserito nella stessa carriera dei giudici. Non la capisco cosa significa. Cioè, il pubblico ministero deve portare avanti l'accusa valutando le prove più possibili per raggiungere il risultato che dell'azione penale. È chiaro che deve valutare anche che siano prove di una certa consistenza. Se la cultura della giurisdizione significa questo, è ovvio che qualunque accusatore deve tener conto delle prove. Non riesco a capire. E allora gli avvocati non devono avere anche loro una cultura della giurisdizione? Non ho capito cosa significa. Voglio capirlo, siccome lo vedo ripetuto più volte, mi sforzo di capirlo, ma tuttora le dico, non riesco a capire cosa significa questa frase fatta ormai.
0: Le dico francamente, ci sforziamo anche noi di capire e soprattutto di dare l'informazione il più corretto possibile ai nostri ascoltatori, perché vadano a votare informati e consapevoli. E per questo ringraziamo moltissimo per essere stato con noi il presidente Augusto Barbera.
1: Grazie a voi.

0: rieccoci in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio al punto G con Giuliano Guida Bardi e ora, dopo aver parlato con il presidente Barbera, andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio la situazione politica italiana e internazionale. Lo facciamo con un grande giornalista, brillante analista, editorialista della Stampa, di cui è stato direttore e già direttore del TG1. Ha pubblicato tanti libri, vi ricordo solo l'ultimo, San Berlinguer, l'ultimo capo del popolo comunista. Buongiorno e bentornato a Marcello Sorgi.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, caro direttore, ci serve davvero la tua bussola per orientarci, perché andiamo in una specie di politica della bajur, acceso spento, Groenlandia sì, Groenlandia no, board sì, board no, è tornato, come dici tu in un tuo bel pezzo di qualche giorno fa, è tornata l'ora della marcia indietro. Dovremmo andare avanti così in Italia e nel mondo con questa politica dell'acceso spento?
1: Ma io non penso, ho visto che dopo il discorso di Trump, quello appunto che è stato universalmente considerato una marcia indietro rispetto alle minacce di invasione della Groenlandia, avevo pochi giorni prima scritto al premier norvegese dicendogli che non si sentiva più impegnato a garantire la pace, cioè che era pronto a fare azioni di guerra. Ecco, dopo il lungo e fluviale discorso di Trump c'è stato come un generale sospiro di sollievo legato al fatto che lui ha detto che non avrebbe invaso la Groenlandia, che avrebbe fatto un negoziato e che se l'Europa fosse stata rigida se ne sarebbe ricordato. Ma sicuramente meglio questo della guerra, di una seconda guerra in Europa, visto che quella in Ucraina è ancora in corso. Però da qui a tirare un sospiro di sollievo, insomma, secondo me
0: ce ne corre,
1: perché se uno mette in fila l'intervento a Monaco del vicepresidente J.D. Vance, il documento strategico di politica estera che è uscito un paio di mesi fa, e adesso questo discorso di Trump, insomma, l'atteggiamento degli Stati Uniti verso l'Europa non è affatto amichevole e non lo è neanche nei confronti della NATO. Cioè Trump è venuto, come dire, a siglare un percorso che prevede un allontanamento degli Stati Uniti dall'Europa e prevede che l'Europa si dia una strategia atta a non tener più conto dell'appoggio degli Stati Uniti come è stato negli ultimi 80 anni. Quindi, secondo me, per carità, meglio questo che la guerra in Groenlandia, però non c'è da essere affatto sereni, insomma.
0: Unisco un'osservazione a quella che hai appena fatto. Subito dopo il discorso di Trump a Davos, inquietante per tante questioni, intanto per la forma, per le parole usate, per i toni, gli atteggiamenti e anche per la prossemica, ma dopo questo ho registrato che il vertice straordinario di crisi convocato d'urgenza da Antonio Costa, dal Presidente del Consiglio europeo, si è svolto in un'atmosfera, come dire, più rilassate, come se improvvisamente o forse con un tempo di assimilazione e di elaborazione del lutto l'Europa si stesse rendendo conto che questo fatto terribile della separazione dopo 80 anni e più dei nostri destini da quello degli Stati Uniti è successo e purtroppo c'è stato e dunque bisogna riorganizzarsi, ricomprendere, riclassificare, ricatalogare e riprogrammare il futuro alla luce di questo strappo che ha delle conseguenze che potrebbero e forse dureranno anche oltre Trump.
1: Sì, sì, insomma, hai ragione a dire che il clima era più sereno, però appunto i problemi sono tutti lì, sono davanti ai leader dell'Unione Europea e comunque se uno guarda a quelle che sono state le conclusioni del vertice europeo convocato da Costa, non è che abbiano concluso niente, cioè sono stati lì a porsi il problema, a sviscerarlo, ma insomma non c'è niente cioè non c'è niente che vada oltre le divisioni europee che conosciamo, cioè l'esistenza in Europa di un fronte sovranista concreto, contrario a che l'Unione faccia dei progressi, poi l'esistenza in Europa di una destra radicale estrema che minaccia anche paesi a leadership democratica come la Germania o la Spagna, e quindi insomma c'è poco da fare, cioè l'idea che l'Europa ritrovi il bandolo di un'unità di fronte a queste difficoltà non è strettamente a portata di mano. Certo, uno si chiede che altro possono fare.
0: Che altro possono fare?
1: Più tempo per uno che gliel'ha ricordato è stato Zelensky. Qualcuno ha considerato il discorso di Zelensky un discorso ingeneroso, perché Zelensky ha appena ricevuto dall'Europa un ulteriore prestito di 90 miliardi, ma a me più che ingeneroso il discorso di Zelensky è sembrato realista. Cioè, gli ha detto: guardate che il futuro è nelle vostre mani, e naturalmente quello che sta capitando spinge Putin a essere più aggressivo.
0: Utilizzando tra l'altro una strana categoria che è quella della gratitudine che Trump ha rispolverato da altri ambiti nei quali la gratitudine è un nobile sentimento, ma forse un po' meno utile a far chiarire e a far comprendere quali sono i rapporti tra gli stati. Un'altra cosa, un'altra osservazione: Giorgia Meloni sta attuando quella che a me sembra una politica di ghosting in questa ultima settimana, cioè è scomparsa, non si è fatta vedere a Davos, è rimasta in seconda fila evitando di assumere posizioni troppo forti da una parte o dall'altra. È una strategia furba.

0: del Consiglio, quando ha detto: ah, vi do una notizia, abbiamo ricevuto l'invito, come se in quel momento l'avesse ricevuto lei da sola, l'invito a entrare a far parte del Board of Peace. E poi successivamente si è reso conto che normalmente era tutto più complicato, c'è la Costituzione di mezzo che non lo consente, con l'articolo 11, probabilmente c'è stato un intervento del Quirinale che le ha ricordato appunto il dettato della Costituzione, che il Presidente del Consiglio dovrebbe conoscere, però ha menalito. E quindi è in un momento difficile, perché la politica di mediazione fra l'Europa e gli Stati Uniti che lei aveva impiantato nei primi 3 anni del suo governo è sostanzialmente tramontata, e il suo rapporto personale con Trump, che l'aveva favorita in tante circostanze, a cominciare dalla liberazione di Cecilia Sala, non dimentichiamolo, adesso la mette in imbarazzo, perché se Trump insiste, figurarsi Trump se può sapere l'articolo 11 della Costituzione, ma quello gli sembra una scusa.
1: Soprattutto se gliene puoi portare qualcosa, non gli importa niente di quella americana di Costituzione, figuriamoci di quella degli altri paesi.
0: Figuriamoci di quella italiana. Quindi Meloni è nell'imbarazzo di non potergli dire sì e di dovergli forse dire di no, ma Trump non è un uomo che è abituato a sentirsi dire di no per nessuna ragione.
1: Per la Meloni ci si avvia, siamo entrati nell'ultimo anno di legislatura, l'anno prossimo nel 27 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento e l'elezione del nuovo governo. Il referendum di cui abbiamo parlato poc'anzi con il presidente Barbera, del prossimo fine marzo, se non cambiano gli equilibri con sentenza del Consiglio di Stato, sarà importante, esiziale per Giorgia Meloni, vinca il sì o vinca il no, oppure lo bypasserà, nel senso che qualsiasi sia il risultato ci passa sopra, come ha dichiarato di voler fare.
0: Ma guarda, io penso questo, che ovviamente se Giorgia Meloni vince, cioè se ci sarà la vittoria del sì, e quindi la vittoria del sì sarà la vittoria del governo e di Giorgia Meloni, se ci sarà la vittoria del sì, Giorgia Meloni la utilizzerà come trampolino di lancio verso le elezioni politiche. E se ci sarà invece la vittoria dei no, sarebbe la prima volta che la Presidente del Consiglio, fin qui vittoriosa in quasi tutte le circostanze, perché poi nelle elezioni regionali più o meno hanno pareggiato con la sinistra, se ci sarà invece la vittoria dei no, sarà il primo vero alt in una consultazione nazionale a cui lei dovrà far fronte. Quali sono i rischi per lei di una vittoria del no? Che naturalmente le tensioni, che si vedono benissimo all'interno della maggioranza, in quel caso diventerebbero più forti, più pesanti, cioè finirebbe il dominio assoluto di Giorgia Meloni e dovrebbe fare i conti con i suoi alleati in modo più stretto, in modo più concreto. Io però personalmente non credo, come invece credono in tanti, che questo referendum rappresenti un passaggio così essenziale, tale per cui ci sono veramente tanti che dicono: chi lo vince poi vincerà le elezioni del 27. No, perché dal 22 marzo 2026 a quando sarà del 2027, poi c'è un anno che è difficile, complicato.
1: Esattamente un anno e mezzo addirittura, sì. Esattamente
0: no,
1: un anno e mezzo.
0: Non lo so, perché loro le vogliono fare in primavera le elezioni, quindi dal marzo 2026 a quello che sarà il marzo-aprile del 2027 c'è un anno, e un anno passa molto veloce, perché poi c'è l'estate e poi dopo l'estate si faranno le liste per le elezioni, insomma, e quindi comincerà una campagna elettorale senza esclusione di colpi.
1: Un anno passa velocemente, anche, almeno che non sia un anno di presidenza Trump, perché abbiamo appena fatto un anno e considerato un anno di presidenza Trump, ma a me sembrano almeno 10 per tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo. E intanto continueremo ad occuparcene e ad andare a disturbare un grande analista come Marcello Sorgi, che ringraziamo per essere stato oggi il nostro ospite. Grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Niente male, ve l'avevo detto. Ora noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, l'ascoltiamo in religioso e attento silenzio e torniamo qui subito dopo, perché abbiamo davvero da ascoltare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale, mentre in Trentino al lago di Speccheri una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
4: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
5: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
4: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
5: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
4: Lo sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci sempre in questa domenica 16 agosto al meglio del punto G, e chi vi parla è sempre Giuliano Guidabardi, e abbiamo due bellissime chiacchierate, una fatta con il presidente Giuliano Amato e l'altra con Marco Follini. Vedrete quanto sono ancora molto interessanti. Buongiorno e bentornato al presidente Giuliano Amato.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a lei di tornare qui e anche di darci una mano, presidente, perché parlare con lei per noi è sempre molto interessante, molto piacevole, ma soprattutto adesso abbiamo bisogno di orientarci. Il mondo sta cambiando in maniera rapidissima, rischiamo di fare considerazioni un po' banali, ma l'anno di presidenza Trump è durato, nella mia visione e nella mia percezione, almeno una decina di anni. Qualcosa evidentemente sta cambiando a tutti i livelli e noi non sappiamo come orientarci. La prima domanda gliela faccio sulla sua esperienza sull'Europa come comunità di valori. Lo è ancora? Quali sono i valori? E riesce l'Europa a vivere in un mondo in cui l'abbandono degli Stati Uniti ormai sembra inevitabile?
1: Sì, il tema che abbiamo davanti è questo, però io raccomando sempre, l'ho fatto nella vita privata come nella vita pubblica, di non ritenere il presente come un'anticipazione di un futuro che sarà necessariamente uguale a ciò che ora stiamo vivendo. Può sempre accadere che ciò che ci spaventa del presente nel futuro riesca a cambiare, anche se noi ci mettiamo in grado di cambiarlo. Ora, non c'è dubbio che in questi ultimi mesi è emerso qualcosa che bolliva in pentola da tempo, ma che ha proprio creato un mondo diverso, come lei ha detto. Il mondo in cui eravamo abituati a vivere era un mondo fondato sulla cooperazione degli stati fra di loro, sia pure con qualche conflitto qua e là, che si esercitava principalmente nelle organizzazioni multinazionali. L'Europa era un'espressione di questo mondo, tant'è vero che si è specializzata nella cooperazione. Arriva l'amministrazione Trump e dice: basta con tutto questo, basta una cooperazione in cui qualcuno vive alle spalle di qualcun altro, qui valgono i rapporti di forza e io negozio su questa base. Cambiamento drastico, cambiamento enorme, io l'ho rappresentato un po' con questa immagine: da un mondo nel quale quando si incontra un altro ci si dà la mano, a un mondo nel quale quando si incontra un altro si fa il braccio di ferro, e a quel punto il più forte vince. È inevitabile che sia così. Ora, come reagire ad un mondo di questo genere? Qui teniamo conto della psicologia del presidente americano, oltre che della sua strategia. Questo è un uomo che anche nella sua vita privata è abituato a misurare i suoi interlocutori proprio sul terreno della forza, delle carte che hanno per competere con lui.
0: Forse anche gli altri presidenti, però è la questione dei diritti che scompare con questo presidente. Le immagini di Minneapolis, presidente Amato,
1: questo è un altro paio di maniche. Ci sono due profili da considerare: uno di politica internazionale, uno di politica interna. Ciò che viene fatto nella politica interna ha gli aspetti inquietanti ai quali lei ora si riferiva. Il problema che lei mi poneva è noi europei. Allora, ecco, questo è il punto. Noi europei, abituati a cooperare, siamo meno disponibili e meno capaci di mettere sul tavolo le nostre carte per impostare un negoziato dal quale il nostro interlocutore capisca che col braccio di ferro non è detto che abbassi automaticamente il nostro. Il punto chiave, sa, è questo qua. Cioè, se io ho delle carte, per esempio io Europa sono tra i grandi compratori, noi europei, del debito pubblico americano. Io non è che smetto di comprare il debito pubblico, ma mentre stiamo facendo il braccio di ferro su qualcosa, dico: guarda che io potrei fare questo, guarda che io potrei fare quest'altro, in modo da dare all'interlocutore la consapevolezza che dall'altra parte non c'è una poltiglia di stati piccoli, litigiosi, incapaci, ma c'è qualcuno che può reagire. A quel punto è tratta, a quel punto tratta, non è detto che non tratti. E noi europei dobbiamo fare questo. Mi faccia toccare il tema di cui si parla di più, quello della difesa. Insomma,
0: ecco, volevo fare proprio su questo una domanda.
1: Dobbiamo armarci. Evidenza. Noi dobbiamo avere una difesa europea in un momento della nostra storia in cui la nostra difesa c'è ed è inserita nella NATO. Allora, io è da mesi che sento discussioni di principio. La nostra difesa è il cosiddetto pilastro europeo della NATO, cioè l'insieme dei contingenti e degli armamenti dei paesi europei che oggi è integrato nella NATO, oppure dobbiamo fare qualcosa di diverso? A me pare di tutta evidenza che, siccome ce l'abbiamo già, il pilastro europeo della NATO, si tratta di dargli vita in quanto tale, si tratta di discutere con gli Stati Uniti in qual modo, in presenza di operazioni che interessino solo noi europei, possiamo avvalerci del nostro armamento e pilastro NATO, con quali raccordi, con ciò che in termini di tecnologie, logistiche ad altro ci mettono gli Stati Uniti. È iniziata questa discussione? C'è qualcuno che lo sta facendo in concreto? Oppure siamo qui a discutere in linea di principio come potrebbe essere la difesa europea, perdendoci in una discussione sul riarmo contro la pace, cose che francamente sono spaventosamente astratte e non hanno nulla a che
0: è
1: fare con il concreto. E anche un po' naif,
0: se posso permettermi, sulle questioni. Qualche giorno fa un'intervista dell'ammiraglio Capodragone a capo delle operazioni NATO diceva che non possiamo neanche pensare in questo momento e a questo livello di armamenti di separarci e di separare l'Europa dalla NATO, però oggettivamente la prospettiva che lei ha enunciato è diversa, cioè utilizzare i nostri armamenti e le nostre forze all'interno della NATO in una maniera diversa. Sarà un dialogo un po' difficile questo però da fare con gli Stati Uniti, Presidente Amato.
1: In questo momento ogni dialogo con gli Stati Uniti è difficile, ma è sbagliato tanto interrompere il dialogo quanto non fare niente facendo finta di continuare a dialogare. Si tratta di fare il dialogo mettendo le carte sulla tavola, che è il modo in cui il nostro interlocutore è abituato a negoziare. Guardi il caso della Groenlandia. Il caso della Groenlandia è interessante. È ben possibile che il presidente Trump non abbia mai pensato seriamente di usare la forza per conquistare la Groenlandia, però è partito dicendo questo, è partito mettendo sul tavolo ogni teorica carta che sta nelle sue mani. Poi alla fine è arrivato ad una sorta di preaccordo, per l'appunto proprio con la NATO, sul quale vedrà che si riuscirà a costruire una soluzione funzionante. Ma questo, starei attento a non fare in modo che prevalga una visione del mondo contro la nostra, rimanendo noi impotenti perché quella visione non la condividiamo. Sa qual è la mia convinzione?
0: Sì.
1: La mia convinzione è che il futuro non potrà essere un futuro di conflitto, perché l'economia dei nostri paesi, dell'India, del Mercosur, non lo consente. Tutti hanno bisogno di un mondo che torni a cooperare. Noi, in questo momento più deboli, certo, rispetto agli Stati Uniti, siamo più dalla parte della storia e dobbiamo fare in modo che tutto torni su quel binario. Ciò che l'Europa ha fatto ora, sia col Mercosur sia con l'India, è nella direzione giusta. Ciò che fa in Africa è nella direzione giusta. Quindi non assolutizziamo il presente, però stiamoci dentro.
0: Insomma, la soluzione, Presidente, è la politica, continua ad essere la politica il contemperamento degli interessi. Quella che c'eravamo un po' illusi di aver superato con il trionfo del mercato e della finanza, invece senza la politica probabilmente tutto questo funziona molto molto male.
1: È esattamente così, perché il mercato da solo non ce la può fare a imporre le sue regole e le sue ragioni. Trump, se vuole, paradossalmente per molti, ha messo in luce il primato della politica, perché alla fin fine ha sconvolto il gioco della globalizzazione affidata al neoliberismo, no? Ha imposto la volontà dello Stato più forte. Benissimo, se questo è il gioco, facciamocene partecipi tenendo conto che questa è una fase al di là della quale non potrà non esserci il ritorno della cooperazione.
0: E insomma, Presidente Amato, per eterogenesi dei fini, dal male potrebbe nascere il bene. Speriamo che lei abbia davvero ragione anche questa volta. Intanto, molte grazie al Presidente Giuliano Amato per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buongiorno.

0: Radio.
1: E torniamo qui in studio a Giornale Radio, al punto G con Giuliano Guidabarri. Dopo aver sentito l'analisi del presidente Giuliano Amato, andiamo da un altro uomo prestigioso. Oggi scrive sulla Stampa, cura una rubrica settimanale su ADN Cronos ed è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel Berlusconi 2, poi deputato, senatore, segretario del Centro Cristiano Democratico, poi dell'UDC, di cui è stato esponente di spicco prima di fondare il movimento politico Italia di Mezzo, confluito nel processo costituente del Partito Democratico. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della RAI ed è stato presidente dell'Associazione Produttori Televisivi. I suoi libri e le sue pubblicazioni sono tante, vi ricordo solo l'ultimo, Beneficio d'Inventario, pubblicato l'anno scorso per Neri Pozza e scritto ovviamente da Marco Follini, che ringraziamo per essere nuovamente qui con noi. Buongiorno e bentornato, Presidente.
2: Buongiorno, grazie a lei, troppi titoli mi ha concesso, ne
1: rivendico qualcuno
2: in meno.
1: Ho detto tu, solo cose giuste però.
2: Assolutamente.
1: E allora se sono giuste.
2: Una biografia compiuta.
1: La regola del giornalismo è rispettata. Continuiamo il discorso che abbiamo cominciato in questa trasmissione su dove va il mondo e dove stiamo andando. La confusione è tanta sotto il sole. Siamo sicuramente in una crisi alla quale generalmente susseguono dei periodi di nuovo ordine. Lei comincia a intravedere quale sarà il nuovo mondo o ancora siamo nella nebulosa più totale?
2: Ma io vedo uno straordinario e negativissimo rovesciamento delle condizioni del dopoguerra, del mondo in mezzo a cui siamo cresciuti. La scommessa di quel mondo era la democrazia diffusa a piene mani, era un principio di giustizia, era la consapevolezza che la globalizzazione aiutava a far crescere anche paesi che erano rimasti indietro e comunque creava un'interazione tra le grandi potenze dell'epoca. Oggi siamo in presenza di uno scenario che si è capovolto sotto tutti i punti di vista, perché la democrazia è globalmente in fase di ritirata, la globalizzazione è sotto tiro, il mondo non ha mai vissuto negli ultimi anni inquietudini così profonde e così laceranti.
1: La democrazia è a rischio, le immagini di Minneapolis, giusto per fare solo un esempio, ma potrebbero essere molti di più negli Stati Uniti, le incursioni in Venezuela, le minacce all'Iran, la prosecuzione della guerra in Ucraina, lo strano stato di Gaza, insomma se ne possono davvero continuare a dire tantissime, ma rispetto a questo, quella nobile arte che era il contemperamento degli interessi, l'affrontare i problemi per poi risolvere, cioè la politica insieme alla democrazia, e anche se in uno stato comatoso, noi abbiamo una politica che non ha gli strumenti culturali adeguati a reggere per questa fase, secondo lei?
2: Ma noi dobbiamo prendere atto della realtà. Cominciamo dal punto e dal luogo principale, che sono gli Stati Uniti. L'America sta cambiando. Non è l'America che è intervenuta nella Seconda Guerra Mondiale e ci ha liberato dal fascismo, non è l'America che per quasi mezzo secolo ha fronteggiato il comunismo e che infine ha condotto alla caduta del muro di Berlino, non è l'America sollecita, solidale, certo con le sue pretese, con le sue esagerazioni, ma ben dentro, diciamo, un recinto di democrazia e di libertà. È un'America.
1: Ma è Trump o bolliva in pentola questa situazione?
2: Beh, diciamo, Trump è il punto più estremo ed è il punto più visibile di un processo che ovviamente non riguarda solo lui. Trump non è un dittatore in erba, c'è dietro un mondo che pensa la globalizzazione in termini completamente diversi, cioè un mondo che non accetta le regole che abbiamo cercato di darci in mezzo secolo e più di crescita di quei valori di democrazia e di cooperazione che sono stati alla base della nostra formazione. E certo, è Trump, ma dietro Trump c'è un pezzo di America importante e fin troppo forte, diciamo così.
1: Quanto è, secondo lei, la probabilità che si torni, come dicevamo prima con il presidente Amato, ad una situazione nella quale la politica torna a essere protagonista? I mercati non possono andare avanti senza la politica, il mondo non può andare avanti senza la cooperazione internazionale, i conflitti non sono e non possono essere una soluzione atta a risolvere le grandi questioni internazionali, soprattutto con potenze molto grandi, affinché ci sono i conflitti locali dolorosi, ma li si comprende, siamo abituati a gestirli, i conflitti globali invece non sembrano poter essere gestiti da questa situazione, può scappare di mano?
2: Certamente può scappare di mano, anche perché la crisi in questo momento si svolge nel teatro più cruciale, che è quello della Casa Bianca e dei suoi dintorni. Il mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi 70-80 anni era un mondo che faceva leva sugli Stati Uniti e, per quanto ci riguarda, faceva leva sulla politica atlantica, oltre che sull'europeismo. Oggi l'atlantismo è messo in forse, anche perché i meno atlantici di tutti sono i nuovi poteri americani. E questo pone anche alle forze politiche del nostro paese un problema gigantesco, perché non è pensabile, non è accettabile che noi restiamo, come dire, a guardare supini e silenti a una simile evoluzione del quadro internazionale. Questo implica anche da parte nostra delle responsabilità. Implica una
1: cosa
2: scommessa,
1: vuol dire, Presidente?
2: Forte sull'Europa.
1: Cosa vuol dire dal punto di vista pratico? In primo luogo la difesa. Non mi scusi se l'ho interrotta.
2: No, ho fatto bene, ma stavo cercando di dirlo. Oggi più che mai la scommessa che noi dobbiamo fare è quella europeista. Ora, abbiamo tutti presenti le magagne, i ritardi, gli elementi di debolezza, di confusione che hanno connotato il processo dell'unità europea in questi ultimi anni. Sull'altro piatto della bilancia registro che molti passi avanti sono stati fatti, qualche altro passo avanti si farà. Se è vero quello che dicono i sondaggi, che in Ungheria dovesse la prossima volta perdere Orban, è il segno che anche ai confini dell'Europa stanno maturando atteggiamenti più consapevoli, c'è una maggiore disponibilità a far qualcosa, però i paesi del gruppo di testa, i soci fondatori per così dire, hanno una responsabilità aggiuntiva e quindi la domanda è se questi paesi, e tra questi l'Italia, hanno il coraggio, la fantasia, la lucidità di fare questo salto che oggi è richiesto ad una costruzione europea che ha mostrato, per l'amor del cielo, un'infinità di limiti e di difetti, ma resta la scommessa più preziosa che possiamo fare. Noi siamo quella parte di mondo dove le persone più male in arnese, le persone più povere, le persone più marginali sono trattate un po' meglio, e già questo dovrebbe renderci orgogliosi e dovrebbe spingerci a difendere con più vigore quello che siamo e quello che possiamo diventare.
1: Presidente Follini, in estrema sintesi, venendo un po' ad una conversione pratica di quello che lei diceva, vuol dire abolire il diritto di veto, il principio per cui si decide tutti quanti insieme, e poi vuol dire anche dotarsi di una forza militare adeguata alla forza economica e politica che l'Europa ha?
2: La risposta alla seconda domanda è sì, inevitabilmente e anche dolorosamente, se vogliamo, ma è una necessità. La risposta alla prima domanda è più complicata, perché ovviamente abolire il diritto di veto richiede che nessuno eserciti il diritto di veto su questa proposta, cosa che è manifestamente impossibile. La scelta è di andare avanti laddove si può, laddove c'è una cooperazione rafforzata, laddove c'è il cosiddetto opting out, cioè la stessa costruzione europea offre mille passaggi che possono essere attraversati. Dire che su alcuni argomenti, e quello della difesa è sicuramente uno di questi, si possono unire le forze tra quelli che ci stanno, non occorre che si rispetti il diritto di veto dell'ultimo che si mette contro. Quelli che sono a favore possono dirlo e possono farlo.
1: E speriamo davvero che l'Europa riesca in qualche modo a riprendersi. superare, non so bene ancora come possa fare se non con un nuovo processo costituente che di certo comporterà molti tempi, ma mi pare davvero evidente che sia la politica a dover tornare ad essere il centro di tutto, come ha detto anche molto giustamente il presidente Marco Forlini, che ringraziamo per essere tornato qui con noi. Grazie presidente.
2: Grazie a lei, grazie a voi.
1: Ci fermiamo, come sempre, ma per un attimo, pubblicità e poi un po' di consigli sul traffico e il tempo, e torniamo qui al punto G per il rush finale.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E ve l'avevo detto che saremmo stati brevi. Rieccoci, siete sempre collegati con Giornale Radio, con Il Punto G, con Giuliano Guidabardi, e siamo pronti ad ascoltare Gianfranco Fini e Carlo Verdelli. Dobbiamo cercare di capire meglio se si tratta, come ha detto il ministro Nordio, di un ritorno del clima di contrapposizione di che abbiamo vissuto nei decenni precedenti, o se in realtà si tratta di una situazione che può essere gestita con più serenità. Lo facciamo con chi conosce bene i periodi storici trascorsi per averli vissuti in prima linea, un grande uomo politico, brillante analista. Oggi è stato vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, presidente della Camera dei Deputati ed è il padre della moderna destra italiana, storico presidente di Alleanza Nazionale e cofondatore del PDL insieme a Silvio Berlusconi. Buongiorno e bentornato al presidente Gianfranco Fini.
1: Buongiorno a lei, grazie delle belle parole e buongiorno agli ascoltatori.
0: Presidente Fini, allora, dobbiamo temere qualcosa? C'è un ritorno di una contrapposizione politica come quella che abbiamo conosciuto negli anni 70 e 80? O è una delle manifestazioni che spesso vediamo, nelle quali quasi immancabilmente c'è della violenza, un po' di violenza?
1: La manifestazione di Torino è stato un salto di qualità, ovviamente in termini negativi, di quelle manifestazioni di piazza in cui decine, centinaia, spero non di più, scalmanati, ed è un aggettivo fin troppo generoso, tentano di sovvertire, se non le istituzioni, almeno l'ordine pubblico. È chiaro che sottovalutare fenomeni di questo genere, che hanno sempre alla base dei gruppi organizzati, gruppi noti, gruppi che in tante occasioni, come è stato detto dalla Procuratrice Generale della Repubblica di Torino, sono stati guardati con compiacenza o comunque con benevolenza da quella che la dottoressa ha definito l'upper class, cioè la buona borghesia. Beh, insomma, è chiaro che far finta che si trattasse di una delle tante manifestazioni in cui spaccano le vetrine, rompono le automobili, brattano i muri, sarebbe stato sbagliato. Al tempo stesso sarebbe stato sbagliato, oltre che profondamente antidemocratico, una scelta repressiva. Credo che il provvedimento che il governo ha adottato, con il pieno consenso del presidente Mattarella, che non avrebbe firmato il decreto, è un provvedimento che va nella giusta direzione, vale a dire cerchiamo, nel rispetto della Costituzione, nel rispetto del diritto dei cittadini di manifestare, nel rispetto delle opinioni altrui, cerchiamo di individuare e mettere nella condizione di non ripetere gesti sostanzialmente eversivi coloro che di questi comportamenti hanno fatto una sorta di professione. Mi riferisco in particolar modo all'accompagnamento, non è un fermo come qualcuno ha detto.
0: Sì, sono
1: la legge reale prevedeva il fermo di polizia per 3 giorni. Quelli erano gli anni del terrorismo. Noi non siamo ancora, per fortuna, non ci arriveremo mai, spero, a una riedizione dei cosiddetti anni di piombo.
0: No, però ad una persona che, come dire, continua a vedere chi si muove contro l'ordine costituito, chi picchia la gente, perché poi insomma, certo, di questo si tratta, chi usa la violenza come dei criminali, che vanno trattati come criminali con il sistema di legge, fa un po' paura pensare che possa arrivare senza troppe prove, senza un coinvolgimento che veda la propria difesa, possa arrivare a fermare una persona e impedirle di manifestare. È vero, ovviamente, quello che lei ha appena detto. Aspetti, dico subito. Sì, è vero che c'è la possibilità. C'è la possibilità che la polizia.
1: Allora, cerchiamo di fare un esempio, no? Un giovanotto, insomma, no? Che è noto perché ha partecipato.
0: È noto alla polizia.
1: Certo, la polizia. È noto alla polizia perché ha partecipato.
0: Non lo dico ingenuamente, poi le spiego e capirà subito il perché. Prego.
1: Ha partecipato a manifestazioni che poi sono degenerate, oppure che è stato trovato in possesso di, tempo si sarebbe detto, oggetti atti a contundere, no? Bastoni, caschi. Ora, nel momento in cui viene indetta con ampia propaganda una mobilitazione dei cosiddetti antagonisti che invitano a scendere in piazza, non credo che sia un atto no, rispettoso della libertà del cittadino, accompagnare, perché si tratta di un accompagnamento, questo giovanotto in questura, e il semplice fatto
0: e tenerlo fermo per quelle 12 ore della manifestazione, tenerlo fermo,
1: sì,
0: impedirgli di fare del male.
1: Presente però che tenga presente che va segnalato immediatamente il provvedimento alla magistratura, e se il pubblico
0: che può intervenire successivamente e revocare il provvedimento. Però le faccio un'altra domanda, ed è quella che è la vera paura che va dalle parti di chi ha una concezione liberale dello Stato, e cioè la possibilità che quelle prove vengano invece fornite in maniera alterata dalla polizia che voglia controllare un oppositore politico, perché questo nella storia non solo italiana, ma nella storia del mondo purtroppo succede abitualmente. Ecco, fornire un sistema del genere, fornire uno strumento di questo genere con un controllo scarso alla polizia non è troppo, non configura già quello che già la Russa ieri l'altro chiamava lo stato di polizia.
1: No, per carità, lo stato di polizia è tutt'altro. Io credo che oggi la polizia e i carabinieri, insomma, vadano soltanto ringraziati per quello che fanno, anche perché sono sempre coloro che poi pagano il conto della violenza nelle manifestazioni, no? Credo che quelle immagini torinesi siano ben presenti nella mente di tutti, destra e sinistra, coloro che amano la legalità e che ritengono che poliziotti e carabinieri siano impegnati a difendere la libertà di tutti. E aggiungo che ad gettare, come dire, timore nella pubblica opinione, ci sono poi anche delle decisioni, per carità, pienamente legittime, no? Di quei magistrati che tre fermati dopo il disastro torinese e immediatamente già liberi, senza nemmeno che...
0: Presidente, se non c'era pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, perché dovevano tenerli, scusi?
1: Beh, guardi, se lei ha visto quelle immagini, c'erano mille motivi per tenerli.
0: No, che fossero dei delinquenti e che facciano errore, debbano essere presi, debbano essere processati prima.
1: Bravo, certo, ma si può essere processati a piede libero, si può essere processati dopo un periodo detentivo. Poi è chiaro che tutto dipende dai capi di imputazione, no? Nel momento in cui chi prende a martellate un agente per terra non viene imputato di tentato omicidio, ma viene imputato, credo, di lesioni. È evidente che lì non c'erano i presupposti, perché il capo di imputazione era un capo di imputazione cosiddetto leggero. Oppure, da quel che ho letto, non voglio dare per scontato quel che leggo, siccome è un giovane, siccome pare che si stesse allontanando, in realtà ci sono le fotografie che dimostrano che non solo era nel gruppetto degli aggressori che spingeva in avanti un altro dei suoi compagni perché intervenisse ancora più duramente sul poliziotto, e per giunta che era travisato.
0: Questo,
1: no?
0: Lo vedrà il processo. Senta, presidente, però...
1: Certo, lo vedrà il processo, questo è pacifico che lo vede il processo.
0: Per capire anche le mie di paure. Ma lei che effetto ha fatto vedere le immagini dell'ICE a Minneapolis?
1: È brutto, un brutto effetto, perché quello è veramente una situazione, nessuno può paragonare come si comportano le forze dell'ordine italiane a quello che abbiamo visto a Minneapolis, perché si è trattato, come le immagini mostrano chiaramente, di un omicidio sostanzialmente, perché fermare, poco importa se una donna o un uomo, se fosse bianco o se fosse nero, e sparargli senza che ci sia stato da parte del fermato alcun motivo per rendere legittimo l'uso dell'arma, veramente fa caponare la pelle, insomma, no? E contemporaneamente in Italia un agente di polizia spara ad un pluripregiudicato, comunque un soggetto che aveva una lunga lista di carichi pendenti, tribunale, insomma, denunce, che aveva estratto una pistola, gliela stava puntando contro, pistola, poi si è scoperto che per fortuna era una pistola giocattolo, ma identica, nel senso che non era certo né un giocattolo né tantomeno un altro, era una pistola. Spara per legittima difesa, credo che fosse evidente, no?
0: Anche questo lo vedrà anche lì, il processo,
1: certo,
0: che sì, secondo me è centrale. Le faccio, cambio argomento,
1: certo,
0: ma non troppo.
1: La magistratura deve sempre dire l'ultima parola, intendiamoci, però è altrettanto vero che chissà cosa succede in certi certi momenti, quando la piazza, quando lo scontro è uno scontro che si fa feroce, e me lo permetto, si fa feroce sempre quando c'è qualcuno che attacca le forze di polizia, beh, chissà che cosa può accadere. Credo che tenda a dire, io lo dico senza alcun timore, beh, quel giovane agente che adesso ovviamente dovrà rispondere di quello che ha fatto, ha sparato, per fortuna non ha ucciso, anche se in gravi condizioni il suo aggressore, ha agito in una condizione di legittima difesa o no? Perché poi, come sempre,
0: davvero lo si vedrà, la violenza, Presidente, è sempre un orrore, ma l'orrore che viene dalle forze dell'ordine fa un po' più paura.
1: Certo,
0: faccio un'ultima un'ultima velocissima domanda sulla uscita del generale Vannacci con così tanto rumore, così tanta attenzione da parte degli organi di stampa. Non le chiedo niente sui commenti che lasciano il tempo che trovano del vicepresidente Salvini, che Salvini. Davvero poco influenti. Le chiedo invece il fatto che dalla destra venga fuori una parte difficilmente compatibile con il corso che Giorgia Meloni ha dato al proprio partito e con la costruzione di una destra europea moderna, non è forse un vantaggio sia per la destra al governo sia per la sinistra, che potrà fare lo stesso con le proprie frange estreme?
1: Che la sinistra faccia qualcosa nei confronti delle frange estreme ho molti dubbi, me lo permetta. Non mi riferisco ovviamente ai teppisti torinesi, mi riferisco ai gruppi che stanno nell'ambito della sinistra italiana, che sono più radicali, no? Basti pensare ad esempio a tutte le polemiche che ci sono state a proposito del sacrosanto diritto del popolo palestinese di avere una patria, che molti confondevano con la necessità di cancellare lo Stato di Israele, ma è solo, come dire, una digressione. Per quel che riguarda il centrodestra, la destra, vedremo in generale quanti consensi davvero raccoglierà. Personalmente credo che il suo sia un sogno ad occhi aperti. Comunque, l'ho detto e lo ripeto, credo che il governo, in particolar modo Meloni, Salvini, lo stesso Tajani, non debbano fare nulla per inseguire Vannacci, debbano contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti. Vorrei capire cosa significa remigrazione, rispedire a casa tutti i migranti, sarebbe una cosa francamente impossibile, ma oltre che barbara. E soprattutto, cosa significa per Vannacci, per i suoi seguaci, quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina? Se i primi leghisti che hanno aderito con entusiasmo al partito di Vannacci sono i due parlamentari che non hanno votato, hanno votato contro il provvedimento governativo per continuare ad aiutare l'Ucraina, beh, mi sembra che ci sia qualche motivo per cui corteggiare posizioni sostanzialmente filorusse, dichiaratamente filorusse, oppure corteggiare posizioni che parlano di remigrazione, cioè cacciamoli tutti perché ci manca solo che parli della purezza dell'etnia o della razza.
0: Sì.
1: Cioè,
0: magari è un elemento, Presidente Fini, di chiarezza anche per il sistema politico italiano.
1: Beh, certo, credo personalmente in passato di aver dato un piccolo contributo alla chiarezza su certe cose, insomma.
0: Grazie davvero al Presidente Gianfranco Fini.
1: A lei, buona giornata, grazie.

0: E rieccoci, siete nuovamente collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, e con il suo approfondimento della domenica, il punto G, sempre con Giuliano Guidabardi al microfono con voi. Con il presidente Gianfranco Fini abbiamo parlato del clima di violenza politica degli anni 70 e 80 e quello che forse sta tornando ad affacciarsi nel mondo, e parliamo però di un altro protagonista di questo clima di violenza, o meglio di uno strumento che rende e ha reso questa violenza verbale e comunicativa molto più forte. Ne parliamo con un editorialista del Corriere della Sera che ha avuto una lunga e autorevolissima carriera, è stato il primo direttore editoriale per l'offerta informativa nella storia della RAI, ha diretto Repubblica, la Gazzetta dello Sport, 7, Vanity Fair, Oggi, ed è stato vice direttore del Corriere e di Epoca. I suoi libri sono tanti, uno più interessante dell'altro, ma lo scorso 5 febbraio è tornato nelle librerie con un argomento proprio sul tema. Il libro si intitola Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino. Lo ha edito Einaudi e lo ha scritto Carlo Verdelli. Buongiorno e bentornato, direttore.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Stiamo cercando di capire un po' se questo clima quasi insopportabile di violenza che va dalle liti di condominio sempre più frequenti sino ai dibattiti televisivi che non pare si possano tenere se non con forti contrapposizioni, sia in qualche modo dovuto anche all'evoluzione tecnologica che ha portato tutti a poter parlare di tutto sempre in continuazione, fotografare, intervenire. Sembra che il telefonino ormai sia diventato un nuovo organo del nostro corpo, non ne possiamo fare a meno.
1: Concordo, è un'interpretazione che non c'è nel mio libro, ma che meriterebbe di essere aggiunta. Probabilmente è come dice lei, lo smartphone e i social che sono ospitati, di cui è la piattaforma, la portaerei di tutte queste applicazioni, hanno reso tutti consapevoli di poter dire qualsiasi cosa gli passi per la testa e di attaccare anche con una certa violenza, protetti dall'anonimato, chi la pensa diversamente. E questo ha uno strascico poi che esce dall'ambito dei social, invade i dibattiti televisivi, arriva nelle strade. Insomma, sì, credo, senza incolpare uno strumento che in sé è innocuo e innocente, tra virgolette, però questo strumento ha così tanto successo perché è figlio di questo tempo.
0: In certi casi è stato anche un buon inciampo, nel senso che ad esempio penso a come noi siamo venuti a conoscenza delle violenze di Minneapolis, di come poi abbiamo potuto vedere nel dettaglio i due assassini di Stato dell'ICE, a come siamo riusciti a entrare nel dettaglio. Quindi magari molto spesso è anche, come diceva lei, uno strumento che deve essere utilizzato in una maniera anziché in un'altra. Ma prima di parlare del suo libro le volevo fare una domanda sulla sua impressione sul clima di violenza politica di quest'ultimo periodo in Italia. Gli scontri di Torino sono stati particolarmente inquietanti, le immagini del poliziotto a terra

0: che c'è un paese che sta molto meno bene di come viene raccontato. Ci sono dei dati Istat pubblicati di recente piuttosto preoccupanti. Diciamo che oltre al 10% delle famiglie che vive in povertà assoluta c'è un altro 20% che arranca sopravvivendo intorno alla soglia di povertà. Stiamo parlando di un 30% delle famiglie italiane, e qua mi fermo. Insomma, è evidente che c'è un clima sotterraneo di insoddisfazione, di cui sinceramente l'unica colpa che faccio al governo è quello di nasconderlo. Le responsabilità sono, diciamo così, anche molto precedenti a questo governo. Ecco, però la propaganda che tende a nascondere questo stato di disagio, di difficoltà che il paese per molte contingenti attraversa, mi sembra una propaganda fasulla e quindi colpevole. Che questo determini una stretta e uno spostamento di interesse dal tema vero, che ci stiamo impoverendo e si fa più fatica a vivere, a trovare lavoro, a studiare, al problema di ordine pubblico, è uno strumento di distrazione abbastanza facile. Manifestazioni ci sono sempre state, ci sono dei picchi di violenza che ci sono, noi li conosciamo dai famosi giorni di Genova, diciamo così, no? Sì. Lei ricorderà certamente. Quindi non mi sembra che ci sia non mi pare che ci sia un crescendo. C'è un crescendo di allarme, per cui si tirano fuori cose che non hanno, secondo me, alcun senso, come il paragone con le Brigate Rosse. Non mi sembra che
1: fatto
0: ci sia
1: dal ministro Nordio. E gli strumenti che il governo ha approntato come risposta di emergenza, anche se il governo ha detto di averli in realtà in cantiere da prima, sono provvedimenti che secondo lei sono efficaci?
0: Ma guardi, io non credo mai che la durezza con la piazza sia la strada, con la piazza, per restare nella piazza, lo scontro frontale, gli arresti, i fermi siano la risposta necessaria a un bisogno certamente percepito più in generale, badi bene, che è un bisogno di sicurezza. Il bisogno di sicurezza sta diventando una delle prime esigenze degli italiani, di sentirsi più sicuri, ma di sentirsi più sicuri. Il riferimento non è tanto agli scontri di piazza, che ce n'è uno ogni esatto, è di sentirsi sicuri per le strade, gli assalti, i ragazzi che vengono magari presi di mira dai bulli, sottratti i telefonini o i vestiti,
1: certo, insomma, dai furti metropolitana,
0: è questa la sicurezza, no?
1: Certo.
0: Allora, tutto questo, purtroppo, come tutti i problemi complessi della contemporaneità, non ha una risposta che se fermo quelli che vanno alla manifestazione 12 ore prima ho risolto il problema. È finta questa cosa qua. Ci sono problemi che sono parte integrante del mondo contemporaneo che stiamo vivendo. Poi se poi il tentativo è quello di dire facciamo una bella stretta securitaria, ecco, non credo che con questo si ottengano risultati veramente clamorosi. Io penso sempre, come si dice, sarà anche l'età che mi porta ad essere così attento, che penso sempre che l'educazione sia il terreno, la partecipazione, il coinvolgimento, specialmente delle nuove generazioni, sia il terreno su cui costruire. Però magari mi sono appunto, sono uno che vive di illusioni.
1: Allora, l'argomento è davvero molto interessante. Riconsiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, scritto da Carlo Verdelli, che ringraziamo davvero per essere stato nostro ospite.
0: Ma grazie di cuore a voi e buona giornata.
1: E con Carlo Verdelli si chiude anche la puntata del 16 agosto 2026. Ormai il giro di boa è stato realizzato, siamo pronti quasi a tornare al nostro lavoro, ma noi ci sentiamo immancabilmente con il meglio del punto G anche per domenica 23 agosto. A fra poco, anzi alla settimana

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19:59.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
2: Allora ci risiamo e oggi sarà una puntata bella, importante, speciale, quella di Soul Kitchen di oggi. Lapo De Carlo ed Elisa Cabrini con me in questo weekend, dove parleremo di qualcosa di particolarmente impegnativo, cioè il cinema con accostato ai classici della letteratura. Perché ci sono grandi classici che partono, come faremo noi, con i classici dell'Ottocento inglese, americano, poi quello italiano, francese, e poi andremo anche a parlare con un ospite che è il neo direttore di Ciak, Casimiro Lieto, con il quale parleremo anche del nuovo formato di Ciak, ma anche del Festival di Cannes che inizia o è iniziato questa settimana e che terminerà il 23 maggio. Ed è poi, sarà un piacere anche poter parlare con lui di questo genere cinematografico. Quindi l'idea è che si possa fare oggi un accostamento anche piacevole, divertente, dando qualche spunto. E quindi partiamo subito con il primo film della giornata, primo film e libro. Il libro è Orgoglio e Pregiudizio, che è il libro di Jane Austen del 1813. Jane Austen ha fatto un libro che è diventato ormai un caposaldo della letteratura non soltanto occidentale. La storia è quella dell'Inghilterra rurale di fine Settecento, con la famiglia Bennet che cerca di sistemare le sue cinque figlie con dei buoni matrimoni. Elizabeth, la secondogenita intelligente e indipendente, che incontra un uomo ricco e orgoglioso come Mr. Darcy, ma ci sono incomprensioni, ci sono appunto pregiudizi e equivoci che sono poi reciproci. I due però impareranno a conoscersi meglio. Film con Keira Knightley e Matthew McFadden, che appunto fa la parte di Mr. Darcy, ma c'è anche Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Judi Dench nella parte di Lady Catherine de Bourgh. E il film, diciamo che sacrifica alcune sottotrame e anche personaggi secondari per concentrarsi sull'evoluzione emotiva di Elizabeth. Joe Wright ha scelto una fotografia più calda, più intima rispetto alla serie della BBC, che era una serie che aveva avuto un grande successo in patria ma che era evidentemente rigida, e ha dato priorità un po' all'atmosfera, anche alla precisione letterale. Il risultato è una donna che è appunto Elizabeth Bennet, quindi una Keira Knightley che dà un versante un po' più emotivo, più vicino ad un'eroina contemporanea. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza di un dialogo tra i due protagonisti, Keira Knightley e Matthew McFadden, cioè quindi Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
3: Vi prego, concedetemi la vostra mano.
4: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
3: Questa è la vostra risposta?
4: Sì, signore.
3: Vi state prendendo gioco di me?
4: No.
3: Mi state respingendo?
4: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
3: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
4: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
3: Non avevo...
4: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
3: Di cosa parlate?
4: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy? Di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso, e mia sorella alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità?
3: No, non lo nego.
4: Perché l'avete fatto?
3: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
4: Indifferente?
3: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
4: È timida!
3: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi sentimenti.
4: Voi gliel'avete suggerito?
3: L'ho fatto per il bene di Bingley.
4: Mia sorella dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza
3: del vostro...
4: Non
3: farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
4: Quale?
3: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
4: Sì, mi ha forse dato quell'impressione.
3: No, no. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
4: Il nostro desiderio di fare amicizia, questo non disturbava
3: no,
4: il signor
3: Bingley. No, c'era di più.
4: Cosa, signore?
3: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate. Questo giudizio non riguarda voi e Jane.
2: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro capolavoro, Il buio oltre la siepe. To Kill a Mockingbird, il film del 1962 che prende le mosse dall'opera letteraria di Harper Lee, che era un libro di 2 anni prima, premio Pulitzer l'anno seguente, nel 1961. Il film, la trasposizione cinematografica di Robert Mulligan, riguarda appunto la trama che di fatto è quella che conoscete, insomma, di una cittadina dell'Alabama che negli anni 30 vede un uomo, un giovane meglio, Scott Finch, che cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, che è un avvocato vedovo. Atticus accetta di difendere Tom Robinson, che è un uomo di colore accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca. E un classico legato ai pregiudizi razziali, Il coraggio, la perdita dell'innocenza, ed è un romanzo che è un capolavoro sulla giustizia ma anche sull'empatia. Il cast del film vedeva Gregory Peck nella parte principale, Atticus Finch, Mary Badham, Philip Alford, Robert Duvall, giovanissimo all'epoca, era il suo debutto cinematografico. E allora va detto che questo film, tra l'altro, vede un Gregory Peck che vinse l'Oscar come miglior attore. Il film vinse 3 Oscar totali, quello per il miglior attore, la sceneggiatura e la scenografia, e Robert Duvall al suo debutto non pronunciò una sola parola in tutto il film. Allora, per quel che riguarda il parallelo con il libro, visto che spesso, anzi, potevamo chiamare Soul Kitchen, il libro è sempre meglio del film, che non è vero, però è un luogo comune, spesso si dice ma il libro è meglio del film. No, si tratta di 2 linguaggi. È chiaro che il cinema deve racchiudere, deve comprimere tutto in 2 ore, più o meno, 2 ore, 2 ore e mezza, e quindi chiaramente ha un tipo di versante totalmente, ha un tipo di profondità che non può raggiungere quella di un libro che può durare anche giorni. Poi spesso, non so se vi succede anche a voi, quando io leggo un bel libro, ma veramente bello, che mi appassiona, e io nelle ultime 100 pagine comincio ad andare con una lentezza esasperante. Leggo, poi lo rileggo, magari torno anche indietro, tutto pur di non terminare la compagnia di quel libro. Il buio oltre la siepe è uno di quelli ed è considerato uno degli adattamenti più fedeli mai realizzati, con la sceneggiatura di Orton Foote, che tratto ha vinto il premio Oscar, mantiene intatta la voce narrante di Scout Bambina, elemento cruciale poi del romanzo. Gregory Peck non interpreta Atticus Finch, diventa Atticus Finch, tanto che l'American Film Institute lo ha eletto il più grande eroe del cinema di tutti i tempi. Andiamo a sentire subito un estratto del buio oltre la siepe.
5: Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo, andiamo.
6: Atticus, non voglio più andare a scuola.
5: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
6: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare $250 a Walter Canning. E invece lo sanno tutti che i Canning non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
5: Beh, forse era un po' nervosa. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
6: Ah, tipo sì.
5: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
6: E cioè?
5: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
6: Ma se io seguito ad andare a scuola non potremmo più leggere insieme.
5: Scout, lo sai che cos'è un compromesso?
6: Fregare la legge.
5: È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola. E io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto?
2: La voce che avete sentito della bambina era di Serena Verdirosi, che poi è stata una bravissima doppiatrice che ha doppiato davvero personaggi straordinari, e lei ha dato veramente spessore al personaggio che interpreta, e ha fatto anche la parte di Katie Brenner in gli uccelli nella parte di Veronica Cartwright, veramente doppiatrice straordinaria, da bambina era veramente un prodigio, come avete potuto sentire. Veniamo adesso invece a Cime tempestose di William Wyler, il regista in questo caso. Vutre Nates, l'opera letteraria è quella di Emily Bronte, che è conosciutissima e che racconta di Heathcliff, un ragazzo orfano dalla pelle scura che viene accolto dalla famiglia Henshaw nella tenuta di Cime tempestose sullo Yorkshire Moors, e cresce insieme a Catherine, della quale si innamora perdutamente. Però è un amore impossibile, con la gelosia e la vendetta che trasformeranno Heathcliff in un uomo distrutto dall'ossessione, pur avendo raggiunto lo scopo della vendetta. Il cast era impressionante, con Laurence Olivier, David Niven, Mary Oberon. Intanto ho appena finito di leggere il libro di David Niven, è meraviglioso. E Laurence Olivier e Mary Oberon si odiavano sul set, cioè proprio si odiavano. Lei sul... non solo sul set ma anche fuori lo aveva respinto anni prima, e la scena finale sulla brughiera è entrata nella storia del cinema. La versione del 39 è l'adattamento più celebre, però si prende alcune libertà, per esempio taglia la seconda generazione, i figli di Catherine ed Heathcliff, e si conclude con la morte di Heathcliff, mentre il romanzo prosegue. Nonostante questo, cattura perfettamente quell'atmosfera un po' gotica, un po' passionale del romanzo, e la fotografia in bianco e nero è di Greg Toland, che è lo stesso di Quarto Potere ed è leggendaria. Andiamo ad ascoltare un estratto.
7: Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile, quando il povero Heathcliff tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita, e scongiurava l'anima di Cathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte.
8: E lei dice che era il fantasma di Cathy che ho sentito alla finestra?
7: Non il fantasma, ma l'amore di Cathy, un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato.
9: Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa è successo? Forse sono pazzo, sì, devo essere pazzo.
7: Dottor Kenneth,
9: ho visto Heathcliff nella brughiera con una donna.
8: Una donna? Detto...
9: Una donna, sì, l'ho vista bene, con questi occhi.
7: Era Cathy, Cathy.
8: Continui, cos'è accaduto?
9: Io non so chi era, stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito e sono caduto. Li ho chiamati ma non mi hanno sentito, e li ho seguiti. Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro, ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte.
7: Su uno spiazzo accanto a una grande roccia, vicino a Penniston Craig.
9: Sì. Era morto.
7: No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Heathcliff.
2: Questa è la sequenza tratta dal film Cime tempestose. Veniamo in fretta adesso ad un altro film importante, o meglio un'opera importante letteraria, come I Miserabili, Les Misérables, il libro di Victor Hugo del 1862, trasposto al cinema da Tom Hooper. Ah, tra l'altro, chiedo scusa, non ho detto che ovviamente Cime tempestose ha avuto un seguito uscito quest'anno nel 2026, ma non particolarmente bello, con Margot Robbie. Un film dimenticabile rispetto all'opera letteraria, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato era un vero capolavoro. Dicevo, torniamo ai Miserabili. Nella Francia, insomma, del periodo storico del 1800, insomma, parliamo di un Jean Valjean, un ex galeotto che si redime diventando sindaco e padre adottivo di Cosette. Però l'ispettore Javert, ossessionato dalla giustizia, lo perseguita per tutta la vita. Sullo sfondo c'è la rivolta degli studenti parigini nel 1832 ed è un affresco immenso sulla giustizia, la misericordia, l'amore e la rivoluzione. Il film del 2012 ha come protagonista Hugh Jackman, c'è Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. E io, visto che siamo un po' in ritardo, Elisa, farei così: andrei ad ascoltare subito la canzone tratta dai Miserabili, ed è A Dream a Dream. La canzone c'è quella cantata da Hathaway. Io vorrei farvi ascoltare più che altro quella di Susan Boyle, che è un capolavoro, quella meravigliosa voce che abbiamo sentito anni fa di X Factor, che rivelò una voce di una donna che faceva la casalinga e che invece si scopre bruttina, poverina, e che invece si rivelò avere un talento formidabile che commosse tutti, e la voce che sentirete adesso non può che emozionarvi. I dream.

0: Bene, allora abbiamo appena ascoltato insomma questa canzone meravigliosa tratta da in questo caso dai Miserabili, ma cantata magistralmente da Hathaway, solo che in questo caso abbiamo ascoltato la voce di Susan Boyle, che si è rivelata, dicevo, al grande pubblico. Pensate che ancora adesso si parla di lei perché vive con una pensione di 950 sterline al mese. Poi sono arrivati anche i dischi, ha avuto anche un minimo di ricchezza, ma lei è sposata, sta bene, ad una vita che non è cambiata e ha mantenuto quel decoro e quella umiltà straordinaria. Allora, veniamo adesso ad un altro film, e che è quello che va a chiudere il blocco di oggi, cioè Oliver Twist. Oliver Twist di Roman Polanski, ma ovviamente parliamo dell'Oliver Twist del 1838, che è l'opera letteraria di Charles Dickens. Roman Polanski nel 2005, dunque un po' più di 20 anni fa, ha diretto questo film perché racconta di Oliver, orfano in una workhouse inglese, che scappa da Londra, dove cade nelle mani di Fagin, capo di una banda di giovani ladruncoli. Tra l'orfanotrofio crudele, tra i bassi fondi londinesi, il malvagio Bill Sykes, Oliver cerca la sua strada ed è il primo grande romanzo sociale inglese. Inglesi molto attenti ai temi sociali, e questo film, che ha come protagonisti Barney Clarke nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley nella parte di Fagin, Jamie Foreman, Harry Eden, e con il regista Polanski, che ha voluto questo film perché lui stesso è stato orfano dell'Olocausto, ha dichiarato di essersi identificato profondamente con Oliver. Ben Kingsley offre invece un Fagin complesso, ma insomma, non del tutto malvagio e neanche troppo umanizzato, complesso come lo sono gli esseri umani. Roman Polanski ha scelto di non addolcire quell'oscurità di Charles Dickens, la violenza di Sykes, la fame, la crudeltà delle istituzioni sono tutte presenti. Dopo la controversia poi sulla rappresentazione di Fagin come stereotipo antisemita in versioni precedenti, come quella del 1948, Roman Polanski e Ben Kingsley hanno lavorato per rendere il personaggio un po' più sfumato, come ho detto. Il film è davvero bello, splendido dal punto di vista anche visivo, oltre che fedele allo spirito di Charles Dickens. Andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
1: Per piacere, signore, ne voglio ancora.
2: Cosa? Oliver Twist dice che ne vuole ancora.
3: Ancora?
4: Quel bambino finirà sulla forca.
3: Sai di non avere né padre né madre e di essere stato allevato dalla parrocchia, vero?
1: Sì, signore.
3: Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile.
5: Tira giù gli scuri.
6: Portatelo via.
7: Di le preghiere.
3: Sì.
5: Lascialo perdere. Lasciarlo perdere. Tutti l'hanno lasciato perdere. La madre, il padre e tutti i suoi parenti l'hanno lasciato perdere.
8: Ti serve un amico, bambolo?
9: Beh, io mi chiamo Jack Dawkins, meglio noto come Dodger il malandrino.
1: Oliver Twist. Perché ti chiamano il malandrino?
9: Ecco perché.
3: Oliver Twist. Spero che avrò l'onore di approfondire la tua conoscenza.
9: Vieni qui, Oliver, siediti. Mettiti agli ordini di Fagin e presto potrai ritirarti e vivere da gentiluomo.
10: La polizia sta attivamente ricercando Fagin e un certo William Sykes, un pericoloso e noto malvivente.
3: Lo sai cos'è questa?
11: Ma pensa, sei famoso, Fagin. Oh.

0: fine della vostra gentilezza. La ricorderò per sempre.
1: Questo dunque è il trailer di Oliver Twist, il romanzo di Charles Dickens trasposto al cinema da Roman Polanski nel 2005, con cui chiudiamo il primo blocco. Tra poco il secondo. Rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 26 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alle grandi opere letterarie trasposte al cinema, e in attesa del nostro ospite che arriverà tra un blocco, praticamente il direttore di Chuck e Casimiro Lieto. Adesso partiamo però da Il nome della rosa. Il nome della rosa è un libro ormai conosciutissimo in Italia in modo particolare, del 1980 di Umberto Eco, e che Jean-Jacques Annaud ha tentato di trasporre cinematograficamente, con successo in parte. È chiaro che si ricorderà sempre più il libro di quanto non sia il film. La storia è quella del frate francescano Guglielmo de Baskerville, interpretato da Sean Connery, che nel 1327 dà vita ad una serie di investigazioni su dei misteriosi omicidi in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale. Dicevo, da una parte c'è Guglielmo de Baskerville e dall'altra il giovane novizio Azzo, che è Christian Slater. Ebbene, entrambi indagano tra biblioteche labirintiche, eresie, inquisizione, un libro avvelenato, il secondo libro della poetica di Aristotele, e Guglielmo usa la logica e l'ingegno per risolvere il caso. Abbiamo detto prima Christian Slater e Sean Connery, ma c'era anche F. Murray Abraham, spesso abbonato alle parti del cattivo in quel periodo storico. Il romanzo di Umberto Eco fu un bestseller mondiale, vinse il premio César per il miglior film straniero invece, quindi diciamo che alla storia ha comunque avuto una grande fortuna. Il romanzo di Eco è un labirinto di citazioni, di digressioni erudite, di riferimenti semiotici. Il film, pur mantenendo la trama del giallo, diciamo che semplifica drasticamente gli elementi filosofici e teologici. Si concentra sull'atmosfera, la biblioteca labirintica, per esempio, è un set davvero spettacolare, sul carisma di Sean Connery. Il risultato è un giallo medievale che è affascinante, ma non quanto l'opera intellettuale del libro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto dove c'è proprio un passaggio in cui il frate francescano, quindi Guglielmo de Baskerville, risponde prontamente in modo dotto e sapiente a delle eresie, questo sì, e soprattutto delle imbeccate un po' ottuse. Sentiamo.
4: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
5: Oh, sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
4: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
5: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
4: Come il peccato. Cristo non rideva mai.
5: Ne siete così sicuro?
4: Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
5: Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato.
4: Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini, reprime le urla di dolore e soffre per la verità.
5: Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
3: Queste dunque le risposte che dà, e ovviamente Guglielmo da Baskerville, anteponendo la verità vera alle, dicevo, ottusità e alle credenze popolari, soprattutto a quell'atteggiamento fanatico che spesso è in molte persone. Ma torniamo a noi, e torniamo adesso ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che prende le mosse dal libro di Alberto Moravia, un libro di 20 anni prima, del 1951, con la storia di Marcello Clerici, che nel film è interpretato da Jean-Louis Trintignant, il quale è un funzionario del regime fascista che desidera solo essere una persona normale e quindi conformarsi. Per dimostrare la sua, diciamo così, normalità, accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, ora esule a Parigi. Durante il viaggio di nozze con la moglie Giulia, che è Stefania Sandrelli, il passato e la colpa però emergono. Abbiamo detto Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, ma anche Dominique Sandin e Gastone Moschin nel cast. Il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ed è uno dei capolavori assoluti del cinema italiano. Bertolucci non si limita a trasporre, lui reinventa, perché il romanzo di Moravia è, diciamo, cupo e anche particolarmente introspettivo, mentre invece il film dà una visione e dà una dimensione visiva che è veramente fotografia straordinaria di Vittorio Storaro, che poi ha vinto anche l'Oscar nella storia, diventato un maestro assoluto nel genere. E anche luci e ombre rimandano al cinema espressionista. C'è anche una colonna sonora iconica, quella di Georges Delerue, il famoso ballo tra Anna e Giulia, una delle scene più erotiche ma anche più tragiche della storia, non esiste nel libro. Bertolucci l'ha aggiunta per esprimere visivamente la repressione e il desiderio. E il finale con Marcello che confessa la sua colpa in un vicolo di Roma è davvero straziante. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il conformista.
6: Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
7: All'uso di essere una brava ragazza.
8: Parla, sbrigati.
6: Mediocre. Piena di idee meschine. Di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
7: Non devi usare queste espressioni.
6: La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
7: Ma nella religione.
6: Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi.
7: Devi pentirti, figliuolo. Devi implorare il perdono.
6: Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
7: Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo.
6: No, no. Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
7: Ego te absolvo.
3: Questa dunque è la sequenza di Il conformista. Veniamo adesso invece a Il dottor Givago, il libro di Boris Pasternak del 1957, portato sul grande schermo nel 1965, 8 anni dopo, da David Lean. La storia quella che appunto anche ha vinto il premio Nobel nel 1958 è quella di Yuri Givago, interpretato da Omar Sharif, medico, poeta, che però vive la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale, e lo fa con un ardimento che viene anche raccontato dall'esterno. Sposato con Tonia, si innamora perdutamente invece di Lara, che è interpretata da Julie Christie. La guerra, la fame, la dittatura comunista poi separano e riuniscono i due amanti in questo affresco epico che vive l'amore, ma anche chiaramente il dolore. Dicevamo Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness nel cast straordinario. Film che vinse 5 Oscar su 10 nomination, e tra l'altro la celebre Lara's Dam, trittico di fiati, divenne una delle melodie più famose della storia del cinema. David Lean ha costruito un colossal romantico che ha catturato la portata del romanzo, davvero epica. Diciamo che ne ha semplificato un po' la complessità politica, l'ambiguità morale, mentre Boris Pasternak nel suo romanzo è più critico verso tutti i lati della rivoluzione. Invece David Lean, il regista, si concentra sulla storia d'amore, è anche, diciamo, più cinematografico poter raccontare quello, la rende anche più accessibile ad un pubblico occidentale. La scena dei ghiaccioli con la casa di campagna che si scioglie non è di Boris Pasternak, è un'invenzione poetica di David Lean, diventata anch'essa iconica. E qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Dottor Givago.
9: La giovane era l'unica a rendersi conto della loro situazione.
10: Sei proprio come ti immaginavo. Sei la mia coscienza politica.
9: Gli chiesi, non ne hai una tua forse? E così parlò della rivoluzione.
10: Tendete la vita su un tavolo operatorio e le ha asportato i tumori dell'ingiustizia. Ah, meraviglioso.
9: Gli dissi, se la pensi così, dovresti entrare nel partito.
10: Asportare i tumori dell'ingiustizia è un intervento laborioso. La vita si tiene viva mentre si opera vivendo. Non è giusto?
9: Allora pensai che non fosse giusto. Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte e glielo dissi.
10: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
9: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
10: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
9: E così glielo dissi.
10: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
9: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi.
11: Avevamo una proprietà a Varichino, vicino a Yuriatin. Ci conoscono là.
9: Yuri non si oppose. Gli offrì di procurargli permessi, lascia passare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo.
3: Questa dunque è la sequenza del Dottor Givago. Adesso noi ci separiamo per pochi istanti. Perché? Perché andiamo ad ascoltare una canzone bellissima, quella di Lana Del Rey, Young and Beautiful, tratta da Il Grande Gatsby, scritta appositamente per il film di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald. E diciamo che la domanda Will you still love me when I'm no longer young and beautiful è il cuore dell'ossessione di Gatsby per Daisy e della paura di invecchiare. Insomma, l'idea di essere amati anche quando ci invecchierà è uno dei temi ricorrenti nella storia, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Lana Del Rey.

0: di nuovo insieme e veniamo adesso ad un altro film in questa puntata di Soul Kitchen dedicata alle opere letterarie che sono diventate poi film. Adesso andiamo a Furore. Furore del 1940 di John Ford, tratto dall'opera di John Steinbeck dell'anno prima, quasi un'opera contemporanea, anzi senza quasi, per quel periodo storico, perché per noi oggi è, diciamo, un classico. Per l'epoca, da parte di John Ford, fu un atto coraggioso prendere un libro che aveva avuto successo così straordinario, che vinse anche il premio Pulitzer l'anno in cui è uscito il film. La storia era quella che si svolgeva durante la Grande Depressione, con la famiglia Jode che veniva sfrattata dalla propria fattoria in Oklahoma a causa della siccità e della Grande Depressione, e che si mette in viaggio verso la California, la cosiddetta terra promessa, ma trova soltanto sfruttamento, fame e ingiustizia. Ed è un affresco della lotta dei lavoratori migranti. Il film è impietoso, implacabile, esattamente come il libro, con Henry Fonda, Jane Darwell e John Carradine. Vinse 2 Oscar per la regia e l'attrice non protagonista. Henry Fonda invece fu candidato come miglior attore, mentre Jane Darwell divenne celebre per questa frase: "We are the people that live. Diciamo che John Ford, che era un regista conservatore, aveva adattato Steinbeck, che invece era uno scrittore più socialista, e in un connubio che sembrava impossibile, ma che invece produsse un capolavoro. Il film è fedele nei toni e nei dialoghi, però Ford ed Henry Fonda rendono Tom Jode un eroe più ottimista, più idealista rispetto al romanzo. La famosa scena finale è più esplicita nel libro, ma John Ford la trasforma in un discorso poetico e universale, e quindi il fatto che il film vinse l'Oscar per la migliore regia ne è testimonianza. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Furore.
1: Io non me ne andrò.
2: Ma perché?
1: Senti, ecco di chi è la colpa. Del vento. È del vento la colpa. Soffiando così un anno dopo l'altro, ha soffiato via la terra, ha soffiato via il grano, e ora soffia via tutti noi.
2: Ma sei pazzo?
1: Così dicono in giro. Vuoi che ti racconti?
2: Vorrei sapere che cosa aspetti.
1: Beh, se vuoi saperlo, a me è successo così. Un giorno è arrivato un tale.
3: Insomma, col vento di sabbia che tira da queste parti, la mezzadria non può più andare. La terra non rende niente, anzi, è passiva. Un uomo con un trattore può arare 15, 20 di questi poderi. Lo paghiamo a giornata e il raccolto è tutto nostro.
4: Sì, ma come facciamo noi a vivere con meno di quello che abbiamo adesso? I bambini non mangiano abbastanza, lei lo sa, sono coperti di sacci. Ce ne vergogneremmo se anche quelli degli altri non fossero vestiti lo stesso.
3: Non so che farci, a me hanno ordinato di dirvi di andarvene da questo potere e io ve lo sto dicendo.
4: E io dovrei andarmene dalla mia terra?
3: Ma non te la prendere con me, non è colpa mia.
4: E di chi allora?
3: Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Scioni.
4: E chi è la società agricola di Scioni?
3: Ma non è nessuno, è una società.
5: Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame.
3: Ma non è colpa sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
5: E va bene. Dov'è la banca?
3: A Tulsa. Ma con chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore, che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York.
4: Insomma, chi è allora?
3: Ah, io proprio non lo so. Se no te lo direi, ma proprio non lo so.
0: Questa dunque è la scena terribile, l'avete sentito, di Furore, anche se le voci dell'epoca sembravano addolcire delle frasi che invece rivelavano una spietatezza enorme. E veniamo invece adesso un altro film, Ragione e Sentimento, l'opera di John Austen e con la trasposizione di Ang Lee del 1995, e che racconta la storia delle sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne. Eleanor è appunto ragione, Marianne è sentimento, passione. Dopo la morte del padre, la famiglia è ridotta in povertà ed entrambe le sorelle cercheranno l'amore, però attraverso una attraverso la prudenza e l'altra appunto attraverso l'emozione, esattamente caratterizzata dal loro carattere, scusate il gioco di parole. Il cast vede Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Tra l'altro la storia d'amore, che oggi sembrerebbe un po' improbabile, tra Hugh Grant ed Emma Thompson, ma che tra poco sentirete in una, diciamo, sorprendente rivelazione di Hugh Grant, con Emma Thompson che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, l'unica persona ad aver vinto l'Oscar sia per la recitazione sia per la sceneggiatura. Straordinaria davvero Emma Thompson, poi diventata anche la signora Branagh, la moglie di Kenneth Branagh. Ang Lee, regista taiwanese, portò una sensibilità che davvero era inattesa alla campagna inglese, e Emma Thompson poi ha di fatto conseguito questo miracolo, trasformando un romanzo come quello di John Austen in una sceneggiatura fresca, moderna, davvero fedele allo stesso tempo. Mentre Ang Lee, che era famoso solo per La tigre e il dragone, portò questo occhio esterno che però aveva colto in modo sensibile la tenerezza ma anche il grottesco della provincia inglese, tra l'altro meglio di molti registi inglesi. E questo motivo, insomma, il film è considerato uno dei migliori adattamenti dei Jane Austen di sempre. Andiamo a sentire proprio questo estratto in cui Hugh Grant si rivela piano piano e schiude una verità che la stessa protagonista non si aspetta. Sentiamo.
6: Non l'avete saputo? Credo che intendiate mio fratello, intendete la signora Robert Ferrars.
7: La signora Robert Ferrars?
6: Sì. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Steele, o dalla signora Ferrars, dovrei dire, che mi comunicava il repentino trasferimento del suo affetto su mio fratello, Robert. Sembra che casualmente si siano frequentati molto a Londra e in vista del cambiamento della mia situazione mi è sembrato più che giusto che rimanesse sciolta nel nostro fidanzamento. Comunque si sono sposati la scorsa settimana e ora sono a Plymouth.
7: Ma allora... Non siete sposato?
6: No.
0: Qui c'è la protagonista che non si aspetta. Comincia ad avere un singhiozzo, un pianto singhiozzato che va avanti per un minuto. Perché è sconvolta dalla notizia, è sconvolta dalla rivelazione di uno Hugh Grant che invece poi le farà anche la dichiarazione. Veniamo adesso a un altro film, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, o meglio di Mr. Hyde. L'opera è quella di Robert Louis Stevenson e il dottor Henry Jekyll è uno scienziato londinese che scopre una pozione che separa la parte buona da quella malvagia della personalità. La sapete ormai la storia. La parte malvagia, cioè Mr. Hyde, prende il sopravvento e commette omicidi e atrocità. Jekyll perde il controllo e non può più tornare indietro. Il film vide, insomma, nel film del 1931, pensate, visto che l'opera del 1886, in fondo soltanto 45 anni dopo.

0: trasformazione senza trucco pesante, mentre March usò soltanto la postura, la voce e il linguaggio del corpo. Fu veramente un'opera fantastica. Chiudiamo adesso con un altro libro straordinario, prima di separarci, di andare dal primo ospite all'unico ospite della giornata di oggi, e andiamo da Il Gattopardo, l'opera di Giuseppe Torrisi di Lampedusa, del film girato poi da Luchino Visconti nel 1963. La storia la conoscete, quella del principe Don Fabrizio Salina che durante il risorgimento italiano assiste impotente un po' alla fine della sua classe aristocratica. Suo nipote Tancredi si schiera con Garibaldi, sposa la bellissima Angelica, figlia del ricco e opportunista sindaco di Donna Fugata, e la celebre frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bene, è una scena iconica, una storia iconica, il film con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, diciamo che caratterizzò un'opera straordinaria. Il film un po' troppo lento forse a tratti, ma per l'epoca andava più che bene. La storia è certamente molto conosciuta, studiata anche a scuola, e il parallelo tra libro e film è questo, perché Luchino Visconti era aristocratico e comunista, quindi trovò nel Gattopardo la sua summa ideologica. Il film infatti è fedele al romanzo, ma sia nello spirito ma anche nei dialoghi. Visconti diciamo che amplifica un po' di più la dimensione epica e visiva, e questo perché riesce a trasformare la malinconia del libro in una celebrazione che è cinematografica del tramonto di un mondo che è appunto il suo. La scelta di Burt Lancaster, americano oltretutto, ma come principe, venne inevitabilmente contestata, però oggi noi ricordiamo tanto l'interpretazione straordinaria, magistrale di Burt Lancaster. Va bene, chiudiamo qui la seconda parte, tra pochissimo torniamo con la terza, dedicata al cinema e ai grandi classici della letteratura, ma avremo un ospite, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora di noi insieme a voi, sempre Lapo De Carlo con Elisa Cabrini, terza parte dedicata al cinema, alle grandi opere letterarie. Vi dicevo di un ospite con noi e mi fa particolarmente piacere avere il direttore di Chuck, Casimiro Lieto, che è con noi. Casimiro, ben trovato a Giornale Radio.
2: Buongiorno a voi. Io sono Soul Kitchen, che è uno dei film miei preferiti.
1: Bravo, infatti l'ho preso proprio perché poteva diventare anche una trasmissione di cucina, visto il nome che portava, ma l'abbiamo fatto diventare.
2: C'è andato vicino il film, però.
1: Lo è direttamente. Infatti, abbiamo fatto una puntata dedicata al cinema e alla cucina, naturalmente.
2: Beh,
1: insomma.
2: Ieri sera ho visto la prima puntata di Italy, Cucina Italy, mi ha un po' deluso, devo dire. Però va bene così.
1: Immagino. Succede che ogni tanto si hanno delle buone intuizioni, ma non la resa non è buona. E infatti, è uno dei temi di cui oggi ti voglio parlare, però prima di arrivare a questo volevo che tu presentassi la nuova veste di Chuck, che è cambiato, cambia, si alleggerisce e
2: ma io
1: e poi,
2: ringrazio moltissimo. Allora, agli amici si devono le verità, noi ai nostri lettori dobbiamo le verità perché li consideriamo amici. Il nuovo progetto editoriale di Chuck, di cui io sono appunto direttore editoriale, poi c'è Domenico Marasco che è amministratore, diciamo direttore d'amministrazione, ma anche direttore responsabile, perché il progetto è un progetto economico di recupero, nasce un po' dalle vicende turbolente che hanno accompagnato Chuck negli ultimi tempi. Sicuramente è una nave che dobbiamo rimettere in piedi, in questo momento è spiaggiata da tutta una serie di situazioni che riguardano il passato, dalle quali non ci siamo fatti retire, ma abbiamo cercato di guardare avanti. Come? Immaginando un giornale di respiro europeo che fosse in qualche modo ispirato ai feuilleton francesi o anche inglesi o altro, per cui abbiamo cambiato il formato alleggerendolo, banalmente anche per ragioni di economia e anche per ragioni di sostenibilità, diciamo, o non solo economica ma anche ambientale. È fatto con una carta speciale, c'è meno anidride carbonica nell'atmosfera, abbiamo eliminato tutti gli elementi cartacei inutili e fatto un ragionamento molto serio dal punto di vista della ripartizione dei contenuti, mettendo tutti i contenuti caldi che sono presentazioni, recensioni, eventi, appuntamenti e tutto il resto sui canali web e social che abbiamo ulteriormente potenziato, e invece trasformando il giornale cartaceo in un giornale capace di resistere un mese e quindi non morire dopo 3 giorni dall'uscita dall'edicola, per portare sul tavolo dei temi che fossero in qualche modo discutibili o comunque che fossero oggetto di valutazioni da parte del lettore, proprio di che cambia postura nei confronti del giornale. Quindi diciamo è chiaro che magari chi si aspettava il vecchio giornale ha trovato un'altra cosa, ma perché un'altra cosa questo giornale è? Lo diciamo con molta chiarezza, è chiaro che ci rendiamo conto che i cambi hanno sempre dei prezzi da pagare, ma le rivoluzioni non sarebbero state possibili se non si fossero fatti anche a volte dei tagli tranchant. I tagli tranchant che abbiamo fatto sono tagli figli dell'economia aziendale pura, null'altro, quindi non c'è nessuna valutazione al merito, al metodo e quant'altro. Abbiamo detto cosa facciamo, cerchiamo di risanare questa situazione, imbarchiamo una serie di firme autorevolissime ciascuno per il proprio settore con taglio molto specialistico e proponiamo ai lettori che certo erano abituati ad un altro Chuck, un Chuck diverso che guarda ai prossimi 40 anni, non ai precedenti 40 anni, perché vorrei vedere oggi se devi andare a Milano, se scegli Frecciarossa o scegli l'accelerato, probabilmente scegli Frecciarossa. Questo voglio dire che a chi per esempio ha innescato la banalissima, io trovo banalissima, ma insomma poi non voglio giudicarla oltre, polemica delle cartoline che mancano di presentazione, noi abbiamo risposto nel 2026, è il primo giornale nel mondo di cinema che porta il QR code con il trailer e i contenuti dei film. quindi diciamo c'era da fare delle scelte che erano scelte quasi obbligate, per cui noi non abbiamo fatto un giornale solo per come lo volevamo, abbiamo fatto un giornale per come lo potevamo fare e stiamo cercando di venirne a capo con un buon giudizio da parte di un nuovo mercato che stiamo intercettando, che non è il mercato delle edicole ma è il mercato delle sale cinematografiche. Stiamo facendo due test importantissimi all'interno di due gruppi di sale cinematografiche, stiamo testando il prodotto in 200 sale di proiezione dove Chuck viene venduto come se fosse in edicola, perché chi va al cinema compra Chuck, difficilmente lo compra solo in edicola, e parliamo di un pubblico di 22 milioni di cinefili ai quali noi guardiamo con molta attenzione, perché sono quelli che vanno al cinema, che sanno giudicare, che sanno, come dire, anche approcciarsi alla tematica, alle tematiche che noi proponiamo sui giornali. Come stiamo lavorando con delle piattaforme internazionali per dare tracciabilità al giornale, quindi consentire al giornale di diventare un mezzo per dare a chi va al cinema o semplicemente gira per una città l'informazione puntiforme di dove stai e dove stanno trasmettendo il film che ti piace. Quindi ci sono delle cose, tra virgolette, invisibili che il giornale non dichiara, ma che comunque stiamo facendo. Questo è fare giornale ed editoria nel 2026, secondo me. Poi è chiaro, non sono titolare del verbo.
1: Certamente se no c'è da fare una strada molto lunga. Non c'è dubbio. Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
2: Vai, andiamo al tema, non ti voglio togliere nulla.
1: No, ci mancherebbe, ce ne sono due in realtà. Sì. Fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema non è legato a Cannes. E che cosa ti aspetti da questo festival, che tra l'altro vede tantissimi protagonisti? Ovviamente immancabilmente c'è Pedro Almodovar, Lucas Dont, Christian Mungiu, ci sono grandi personaggi e attori.
2: Era più giusto dire cosa mi aspettavo e che non è venuto, mi aspettavo più Italia ai noi, come non c'è stata a Berlino, non c'è stata nemmeno a Cannes. Credo questo sia il frutto di una politica culturale sbagliata, semplicemente perché i film non si scelgono solo perché sono belli o sono brutti, perché ti piace questo o quel regista, ma perché chi dovrebbe fare il lavoro di promozione, posizionamento e collocamento internazionale sui mercati internazionali del cinema non lo sa fare in Italia. Noi siamo un cane da guardia, vogliamo essere un cane da guardia del cinema italiano, non un cane di compagnia, e ci batteremo moltissimo nell'interesse di chi fa cinema, di chi lo guarda, ma anche di chi lo produce, per farne crescere la statura, la postura e la presenza internazionale. Cannes sarà un bel festival, ve lo dicono le due inviate che abbiamo lì, ci sono bellissimi titoli, ci sarà il trionfo dei grandi maestri, ripeto, il peccato è non esserci, poi ci sarà il glam che non vedevamo da un po' di tempo, ci sarà una splendida Demi Moore giurata d'eccellenza che incanterà non solo per la sua bellezza, ma lei è una grande competente di cinema, e ci saranno pellicole, io ho visto il programma, molto molto interessanti. Mi piace moltissimo l'immagine che è stata usata, che ripete un po' e quindi fa l'eco a Thelma e Louise, un altro grandissimo film che io insomma porto nel cuore, e ci sono anche diversi film con la FFF, se non sbaglio, la FFF come sai è quando ci sono sceneggiatrici, registe e attrici importanti nello stesso film, non tantissimi ma ce ne sono. Questo andrebbe, per esempio, potrebbe essere oggetto di un'ulteriore analisi da fare insieme, perché i film con la FFF potrebbero anche cambiare il modo insomma di raccontare il cinema, perché c'è una sensibilità rosa che non guasta.
1: Ed è vero così, Casimiro, diciamo che poi uno dei temi che abbiamo affrontato spesso qui a Giornale Radio, la domanda è un po', ti sacrifico un po' la risposta perché dura solo 2 minuti la tua possibilità, ma il cinema è ancora in grado di raccontare grandi storie? Negli ultimi anni, te lo dice uno che andava al cinema due volte a settimana... e adesso trovo un po' più di difficoltà a trovare storie, i grandi film del weekend, faccio un esempio, i grandi thriller, i grandi gialli, i grandi romanzi, le grandi storie, e tutto mi sembra tutto un po' più minimalista rispetto al passato, negli ultimi 3-4 anni.
2: Ti dico da tifoso del cinema, che va al cinema come te 2-3 volte a settimana, che diciamo il trucco qual è, secondo me? chiedere a chi produce film di fare film sfidanti, cioè il pubblico non vuole le storie per le storie. Poi va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 perché si vuole immergere in atmosfere fantastiche, sognare cose che non potrà mai ottenere, vedere mondi che non potrà mai vedere, ma diciamo che a mio modo di vedere il cinema italiano, se parliamo del cinema italiano, ha trovato nuove voci autorali, diciamo, ha una qualità che in qualche modo si fa strada, ha un problema sicuramente di marketing e di posizionamento sia italiano che internazionale, e c'è un problema di rapporti ovviamente con la tecnologia, e poi c'è un problema di distribuzione che come dire, è certamente democratica perché è più frammentata, però ci sono dei problemi di distribuzione seri che mettono anche il distributore finale in condizione di non poter promuovere il suo film. Sta di fatto che come dire, la nostalgia ha un po' colonizzato le sale, noi preferiamo vedere il passato più che lanciarci per il futuro, il pubblico incomincia a voltarti le spalle, sebbene i dati del 2026 sono enormemente positivi, perché parliamo di quasi un più 39% che ci sta riportando ai numeri del 2019, significa che dai 68 milioni di biglietti l'anno scorso potremmo, non dico puntare a farne 97 come nel 2019, ma potremmo salire con questa linea. Io credo che il cinema sia un po' come il calcio, come altre cose, no? Se hai delle belle storie, le storie le vai a vedere. Le belle storie non sono per forza le grandi storie. Io l'altra sera ho visto un grandissimo film che si chiama Yellow Letters, che propongo ai tuoi radioascoltatori. È un film girato in una, peraltro con una bellissima cosa distopica, perché è girato in una Turchia ambientata in Germania, divertentissimo, cioè sì. Ankara come Buda, come Istanbul ed altro. Che c'è in quel film? C'è una bellissima storia, che è una storia che potrebbe accadere a tutti noi, è la storia dell'intellettuale che vive contro il potere e viene messo all'angolo. Vivi uno stato di apnea pazzesca nei primi 40 minuti, poi c'è un procedere così serrato nell'andare avanti e un finale, un doppio finale salvifico che devo dire vale il prezzo del biglietto. Quindi io dico, il cinema sa ancora raccontare grandi storie, può ancora raccontarli, ci sono assolutamente soggetti che sanno scrivere grandi storie. In Italia forse dobbiamo fare un po' pace con tutta la storia degli interessi e capire bene come censire i soggetti da mettere dietro la macchina da presa. C'è qualche grande maestro che ha deluso un po' con qualche opera negli ultimi giorni, se vogliamo stare sul pezzo, sì. Però fa parte, come dire, del gioco di una carriera che a volte può anche, come dire, scivolare. Guarderei, che ne so, il Davide Donatello, tanto per stare da noi, e dirti che poi alla fine vincono dei film che rischiano di premiare ciò che il pubblico non ha premiato, no? O altri che invece noi non siamo capaci di produrre film strappacuore, no? come il pubblico cerca. Questo arriva più da film come quello di Gosling, che sono film salvifici, in cui alla fine, dopo uno sci-fi, come dire, esci dalla sala e dici: oddio, che meraviglia, hanno salvato il mondo. Forse la gente vuole quello, ma vuole anche altro, perché l'altra sera al cinema, in un film, in una multisala dove c'erano tanti film, anche blockbuster, la mia sala di Yellow Letters era assolutamente piena. Quindi vuol dire che il pubblico, secondo me, poi alla fine sa dove andare, trasmissioni come la tua ed altre devono, secondo me, poter fare, e fanno questo, cioè aprire gli occhi. C'è tanto cinema in circolazione, eh? Noi abbiamo,
1: tra l'altro, va detto che Iker Chatak, che poi è il regista di questo Yellow Letters, è lo stesso della Sala Professori, che ho amato molto.
2: Bravissimo. Sì. Ma allora lì vedi che col poco, diciamo, perché quella è una storia povera, girata credo con pochi milioni di euro, perché poi non serve spendere grandi milioni di euro, diciamo, quando hai una bella storia. Soul Kitchen, perché è un bel film, perché forse tu l'hai scelto, perché è una delle più belle matriosche del cinema di tutti i tempi, girato in un cinema, in un paese, come dire, tedesco, ma che aveva la forza della bellezza di tre storie una dentro un'altra. Anche quello conta, cioè quando tu ti trovi di fronte a un film e la storia non finisce mai. Per esempio, io ho visto un film che, a cui nessuno dava due lire all'inizio della stagione, di Housemaid, un thriller pazzesco, con un finale bellissimo, e devo dire che ho detto, quando gli italiani scriveranno una cosa di questo genere potremmo dire di essere a quel livello. Ma No Other Choice, che è un altro film che sicuramente i tuoi radioascoltatori avranno visto, che fa un po' il verso a Parasite, anche se parliamo di un altro mondo, ti dice come un certo tipo di film può essere comunque bello e può raccontare la vita, perché il problema è quello, diceva Woody Allen, cioè, alla fine il cinema cosa fa? Il problema è che si ispira alla vita, che ai noi si ispira alla TV, e questo sarebbe il tema da affrontare davvero.
1: Casimiro, io ti ringrazio moltissimo. Ovviamente, ricordiamo ancora una volta il nuovo numero di Chuck, che è uscito 7
2: comprate
1: maggio.
2: Comprate Chuck e dateci una mano, ecco, a risollevarlo.
1: Dai, lo facciamo sicuramente. Casimiro Lieto, direttore,
2: grazie
1: di Chuck. Grazie a te.
2: Quando vuoi siamo qua.
1: Allora lo faremo senz'altro, ti disturberemo, tanto mi pare che parlare non hai problemi. Allora, Casimiro, grazie ancora. Noi andiamo avanti con una canzone tratta da uno dei film che stiamo trattando, e tra poco torniamo da voi.

0: nuovo insieme. Allora, dopo questa canzone, veniamo adesso invece ad un altro film. Abbiamo sentito prima la voce di Casimiro Lieto, il direttore di Chuck, e adesso invece torniamo ai film dedicati al tema della letteratura e al cinema. Ora, il ritratto di Dorian Gray non poteva mancare, il film di Albert Lewin con Oscar Wilde, che scrisse questo libro nel 1890. La storia è quella di un uomo giovane, bellissimo, di Londra, che esprime il desiderio che il suo ritratto invecchi al posto suo. E il desiderio, tra l'altro, si avvera. Dorian rimane giovane e immortale, mentre il ritratto invecchia e si corrompe e riflette ogni suo vizio, ogni suo crimine. Dorian scivola nell'edonismo, nell'immoralità e nell'omicidio. E il cast, che vede Art Hatfield e George Sanders tra i protagonisti, insieme a Donna Reed ed Angela Lansbury, giovanissima all'epoca, guarda ad un ritratto che viene corrotto anche in Technicolor, perché il resto del film è in bianco e nero. E questo fece scalpore anche il fatto di vedere un'Angela Lansbury giovanissima candidata all'Oscar come non protagonista, una Angela Lansbury che poi conosceremo, insomma, più avanti nelle parti, insomma, di una straordinaria investigatrice. Molto fedele al romanzo di Oscar Wilde nei dialoghi, nella struttura, la scelta di mostrare il ritratto corrotto solo a intermittenza e a colori è parsa geniale. Il pubblico vede l'orrore soltanto quando Dorian vede se stesso. Il film mantiene la critica all'ipocrisia vittoriana, anche una riflessione sulla bellezza come trappola. La performance di George Sanders come Laurie Heard Wotton, ovvero il corruttore, è stata, diciamo, definita perfetta. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del ritratto di Dorian Gray.
1: Un saggio amico mi avvertì che la tua purezza, sulla quale avrei scommesso la vita, non avrebbe superato la prova. Considerai cinismo la sua saggezza, ma ora conosco la verità. Tu hai ucciso il mio amore. Hai tradito non me, ma l'ideale che mi ero formato di te. Avevi saputo farmi vibrare. Ora non sei più niente per me. Non ti rivedrò mai più. Non ricorderò nemmeno il tuo nome. Non penserò mai più a te. Da ora in poi vivrò solo per il piacere. Ogni altra cosa non ha senso. E se ciò avrà come conseguenza la distruzione dell'anima mia, ne sarai solo tu la responsabile. Non cercare di rivedermi. Lascerò l'Inghilterra e non ritornerò per molto tempo. Unisco a questa lettera un dono in denaro che ti compenserà di ogni delusione. Ho vissuto in un mondo di illusioni. Ora voglio finirla coi sogni. Comincia la mia vera vita. La mia vita nella quale tu non puoi avere alcuna parte.
0: Questa dunque è la sequenza. Direi che adesso invece è il momento di arrivare al Giardino dei Finzi Contini, il film di Vittorio De Sica, tratto dal libro di Giorgio Bassani del 1962, con la storia di una vicenda che parte da Ferrara alla fine degli anni 30, con le leggi razziali fasciste che escludono gli ebrei italiani dalla vita pubblica. I Finzi Contini sono una ricca famiglia ebrea che vive in un mondo a parte, nel loro giardino, chiuso da mura. Il giovane Giorgio, nel film Lino Capolicchio, si innamora della bellissima Nicole, che nel film è Dominique Sandà, ma è un amore impossibile e la storia, tra l'altro, sta arrivando inesorabilmente.
2: Ah, anche come famiglia, i Finzi Contini non erano adatti per... non erano gente per noi, è gente diversa. Non sembrano nemmeno degli Udim. Nicole, lo so, lei ti piaceva tanto forse per questo. Proprio perché... era superiore a noi socialmente. Ma ti passerà. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Immagino, sai, quello che senti in questo momento. Però un pochino ti invidio. Vedi, nella vita, se uno vuole capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora... meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate.
0: Questo dunque è il Giardino dei Finzi Contini, con il quale chiudiamo questo terzo blocco di Soul Kitchen, speciale opere letterarie trasposte al cinema. Tra poco torniamo con la quarta e ultima parte.
3: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Rieccoci dunque in diretta qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini, l'opera letteraria al cinema, e ne abbiamo parlato di tante, e adesso veniamo invece al Deserto dei Tartari, il film di Valerio Zurlini, il libro di Dino Buzzati, soprattutto del 1940, ma questa essendo una trasmissione di cinema, chiaramente privilegia ovviamente l'opera cinematografica. La storia è quella del tenente Drogo, che nel film è interpretato da Jacques Perrin, e che tenente viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto sperduto ai confini del deserto in attesa di un'invasione dei tartari, che però non arriva mai. La vita nella fortezza è fatta di attese, di rituali, di invecchiamento. Drogo aspetterà l'invasione per tutta la vita, e quando finalmente arriverà sarà troppo vecchio e malato per combattere. Il film vede non soltanto Jacques Perrin, ma anche Vittorio Gassman nella parte del colonnello Philimore, Giuliano Gemma nella parte del tenente Simeone, Helmut Graham, Max von Sydow e Philippe Noiret. È un capolavoro assoluto del cinema italiano, apprezzato in tutta Europa, ma poco distribuito negli Stati Uniti. Le location nel deserto dell'Iran diedero vita poi a delle riprese particolarmente difficili. Se vogliamo fare un parallelo tra il libro e il film, Zurlini è fedelissimo all'atmosfera del romanzo di Buzzati, cioè è un po' un'allegoria dell'attesa, della burocrazia e appunto della morte e anche dell'invecchiamento. La regia è appunto lenta, meditativa, ipnotica, con questa fotografia spettacolare, in parte abbiamo detto nel deserto iraniano, in parte invece in Italia, e che dà vita un po' alla fortezza immaginata da Dino Buzzati. E il film trasforma la metafora letteraria in realtà visiva. Andiamo ad ascoltare proprio una parte del trailer.
5: Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa.
6: Ehi! Ehi! Oh!

0: Signor capitano! Signor capitano!
1: Cosa c'è?
0: Niente, signor capitano! Volevo solo salutarla!
1: Chi è lei?
0: Sottotenente Drogo!
1: Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
2: Questa è la sequenza memorabile che insomma con questa musica meravigliosa e che ricostruisce anche questa musica che è stata utilizzata anche all'interno di Barry Lyndon, la musica di Schubert, ed è un pezzo meraviglioso riutilizzato anche per quel che riguarda il deserto dei Tartari. Un altro film è Don Chisciotte, tratto da il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, che vede la storia di un vecchio hidalgo spagnolo, Don Chisciotte, impazzito dopo aver letto troppi romanzi cavallereschi, che decide di diventare cavaliere errante. Un film che vide all'epoca in questo progetto abortito di Terry Gilliam Jean Rochefort nella parte di Don Chisciotte e Johnny Depp nella parte di Toby. Diciamo che Lost in La Mancia è un documentario su un film che non esiste. Gilliam voleva girare un Don Chisciotte che sfidasse i Molini a Vento, e nella vita reale i Molini a Vento sono stati uragani, attori malati, set distrutti, fallimenti finanziari. Insomma, il documentario mostra come la realtà sia più Cervantina, come Cervantes, di quanto non sia la finzione. Un caso unico di un adattamento che esiste nonostante il film non esista. Davvero una semifollia che però è giusto raccontare. Andiamo adesso invece a un'altra opera letteraria, e vado direttamente, Elisa, a Il Signore delle Mosche. Il Signore delle Mosche è un film di Peter Brook, tratto da il libro di William Golding, tra l'altro premio Nobel per la letteratura nel 1983. Ma Il Signore delle Mosche è un libro del 1954 che racconta come un gruppo di bambini britannici sopravviva ad un incidente aereo su un'isola deserta. Inizialmente cercano di organizzarsi, però la civiltà crolla rapidamente. Si dividono in tribù, emergono le brutalità, la paura e il male. La celebre scena della testa di maiale infilzata su un palo, Il Signore delle Mosche, insomma, è quella che caratterizza ancora di più la crudeltà quasi nell'essere umano, già partendo da bambini. Il regista Peter Brook, che poi è diciamo, un uomo di teatro, scelse bambini non professionisti per un realismo estremo. Il film in bianco e nero è più cupo del romanzo. E bisogna dire che Peter Brook cattura perfettamente l'allegoria di Golding sulla natura umana e il male innato. Il bianco e nero accentua la brutalità e l'assenza di via d'uscita. La scelta di non usare poi attori professionisti è stata appunto cercata per il motivo che vi ho detto, e alla fine c'entra perfettamente l'obiettivo. È un film che, come il romanzo, chiede cosa c'è peggio, la paura del mostro o la mostruosità dei bambini stessi, oppure ancora, aggiungo io, della natura umana. Qui sentiamo la prima riunione dei bambini dopo che hanno avuto l'incidente e sono gli unici sopravvissuti senza nessun adulto.
3: Dunque, ormai è chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine, un'ultima cosa. Di grandi nella caduta dell'aereo non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
4: Ma io voglio il mio letto!
5: E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
4: Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io passo la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
6: Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi, delle migliori famiglie. Perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
4: Voi non avete fatto finire di parlare Ralph, che deve dire una cosa importantissima. Chi lo sa che noi siamo caduti qua? Non c'è nessuno che lo sa. Forse all'aeroporto conoscevano la nostra rotta, ma forse no. E probabilmente non avranno comunque il tempo di cercarci, perché c'è la guerra atomica.
6: Può darsi che noi ci finisca con restare qui per sempre.
2: Questa dunque è la sequenza, no? Che avete sentito, forse resteremo qui per sempre, dice il bambino, ed è così. Veniamo adesso invece a La Valle dell'Eden, il libro celeberrimo di John Steinbeck del 1952, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro 10 anni dopo. La Valle dell'Eden venne girato invece al cinema da Elia Kazan. Il film con James Dean, Judy Harris, Raymond Massey, Jovan Fleet, che racconta la storia di come nella California del primo Novecento Cal Trask, per l'appunto James Dean, è il figlio ribelle e incompreso che cerca l'amore del padre severo. La storia è una rivisitazione della parabola di Caino e Abele, con Cal, che di fatto è Caino, il fratello Aaron è Abele. Cal cerca disperatamente di essere amato, però il padre preferisce il fratello cosiddetto buono. E Cal è, come abbiamo detto prima, interpretato da James Dean. Judy Harris ha la parte di Abra, Raymond Massey ha la parte di Adam, Joe Van Fleet la parte di Kate. E è il primo film con James Dean, uscì in postumo tra l'altro. Joe Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Elia Kazan si concentra solo sulla seconda metà del romanzo, quella di Cal, tralasciando la prima, cioè quella della storia dei genitori. La scelta è giustificata perché Steinbeck stesso ha detto che la parte migliore è quella di Cal. James Dean, icona della ribellione giovanile, diventa Cal perfettamente. La sua recitazione con urla, pianti, rabbia ha cambiato per sempre il cinema americano. Il parallelo con Caino e Abele è reso poi anche più esplicito. Andiamo a sentire proprio una sequenza del film della Valle dell'Eden.
7: Perché mi fissi in quel modo?
8: Perché lo avete fatto?
7: Fatto cosa?
8: Sparato a mio padre.
7: Lo ha raccontato?
8: Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
7: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare.
8: Perché?
7: Perché voleva trattenermi. Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo. Mi voleva tutta per sé. Beh, nessuno ci riuscirà mai.
8: Ma lui vi amava molto.
7: Storie. Mi teneva come una cosa. Voleva allevarmi come un bambino moccioso, insegnandomi come comportarmi, ed io non le tollero queste cose. Sempre così sicuro di se stesso, il gran saputone. Si metteva a leggermi la Bibbia. Che cosa c'è da ridere?
8: Niente.
7: Capisci quello che voglio dire? Sempre così pieno di sé.
8: Sì.
7: Già. Avevi ragione poco fa, tu sei come me. Sì, tu hai del buon senso. Forse neanche tu credi a tutte quelle balordaggini. Forse tu sai come è fatta l'umanità e quello che cerca. Il mio è un locale malfamato, ma ho una scelta clientela. Già, tutti i cittadini più rispettabili vengono da me. Loro sgusciano di notte e io esco dall'ingresso principale alla luce del sole. E l'ho tirato su dal niente. E ora tu vuoi $5,000 da me per trafficare e ripagare tuo padre delle perdite subite. Mi fa tanto ridere.
2: Questa dunque è la sequenza del film La Valle dell'Eden. Ora invece veniamo a un altro capolavoro tratto da un romanzo del 1908 di M. Forster, che è Camera con vista. Il film è diventato più celebre del romanzo stesso, A Room with a View. Il film James Ivory del 1985, che racconta della giovane Lucy Honeychurch, che nel film è Helena Bonham Carter, che è in vacanza a Firenze con la cugina Charlotte e che conosce un uomo eccentrico, un giovane passionale, George Emerson, che nel film è Julian Sands. Lei è soffocata dalle convenzioni di quell'Inghilterra edoardiana. Lucy quindi torna a casa e cerca di dimenticare George, ma l'amore non si dimentica e torna a galla. E abbiamo detto che nel film ci sono Helena Bonham Carter e Julian Sands, ma c'è anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judy Dench. Il film fu un enorme successo, candidato a 8 premi Oscar, ne vinse 3. Daniel Day-Lewis è tra l'altro esilarante in questa parte di rigido e goffo Cecil, e quindi anche anomalo nelle sue caratteristiche. James Ivory è il maestro degli adattamenti di Foster. Camera con vista è fedelissimo allo spirito del romanzo, con la sua critica alla società inglese e la celebrazione della passione repressa. Elena Bonham Carter, giovanissima, è una Lucy perfetta. E Daniel Day-Lewis, abbiamo detto che ruba ogni scena. Andiamo ad ascoltare qui un estratto del film. Camera con vista.
9: Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.
10: Credevo che da qui avremmo visto l'Arno.
9: La signora aveva scritto chiaramente: due camere a sud con vista e contigue. Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena oltre a tutto il resto. Non aveva nessun diritto di farlo, il benché minimo diritto. Che tu non debba avere una vista.
10: No, devi averla anche tu.
9: Vedremo.
10: Buonasera.
2: Questa dunque è la sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che in questo caso, allora, è presa dal Mago di Oz. La canzone è stata poi rivisitata. Visto che oggi abbiamo parlato di letteratura che viene rivisitata, in questo caso del cinema, anche le musiche possono essere rivisitate in modo felicissimo, come ha fatto un grandissimo personaggio che purtroppo è vissuto troppo poco, cioè Israel Kamakawiwo, chiedo per esattezza, che ha rivisitato Somewhere Over the Rainbow, ed è un pezzo meraviglioso. E Over the Rainbow qui viene rivisitata anche con una capacità vocale straordinaria, in un film che poi tra l'altro anni dopo sarebbe uscito sempre con Sean Connery e che si chiamava Scoprendo Forrester. Noi prendiamo la colonna sonora e andiamo ad ascoltarla, tra poco torniamo.

Allora, di nuovo insieme e adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio tra le opere letterarie diventati poi film e andiamo adesso ad un altro gioiello. Sto parlando di Casa Howard, il film di James Ivory del 1992 preso dal libro di M. Forster, il Casa Howard, e diciamo che il film che prende un altro romanzo di questo autore così prolifico e che tra l'altro aveva dato vita a La Camera con Vista, che due anni prima aveva scritto, due anni dopo appunto ha scritto Camera con Casa Howard. Casa Howard racconta di tre famiglie inglesi di classi sociali diverse, i ricchi Wilcox, gli intellettuali Schlegel, i poveri Best, che si incrociano intorno alla tenuta di campagna Casa Howard. Margaret Schlegel, cioè Emma Thompson, sposa il vedovo Harry Wilcox, che è Anthony Hopkins, ma il conflitto di valori, quindi arte da una parte contro affari dall'altra, sentimento da una parte

0: la morale, ma anche la gentilezza, mentre Anthony Hopkins dà vita, dopo il silenzio degli innocenti, ad una performance sottile come quella che vede rappresentare quest'uomo rigido, un po' cupo, che è questo Wilcox. Il film è molto fedele al romanzo, cattura il tema centrale di Foster, cioè bisogna solo collegare la passione alla pratica, all'arte, al denaro, la classe alta alla classe bassa, e viene fuori naturalmente un'esplosione. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Casa Howard.
1: Lei, vieni dentro.
2: Sì, un momento. Adesso vengo.
1: Che cosa stai guardando?
2: Vedi quella grande lassù? Quella è la Ursa Major, l'orsa maggiore. Se scendi verso quelle due, fino al gruppo di quattro, in mezzo puoi vedere la stella polare. Ne sono quasi sicuro. Ruotano tutti intorno a quella.
1: Sono solo stelle.
2: Jackie, smettila, è importante.

0: Questo dunque è una sequenza di Casa Auer. Ora invece vi porto da un altro film crudele, è un film drammatico, sicuramente un film crepuscolare nel vero senso della parola. Sto parlando del libro di Cormac McCarthy, La strada, ed è un libro che è diventato un film 3 anni dopo, The Road, un film girato da John Hillcoat. E il film di, il libro di Cormac McCarthy è diventato anche un premio Pulitzer per la narrativa, un premio che ha vinto un anno dopo. La storia è quella di un mondo post-apocalittico che, dopo un cataclisma non specificato, vede un padre e un figlio. Il suo figlio viene chiamato a tutto il film il ragazzo, e che viaggiano verso sud lungo una strada deserta cercando di sopravvivere, ma è un mondo grigio, fatto di cenere, di fame, di bande di cannibali. Il padre è malato, il ragazzo è la sua unica ragione per vivere, e c'è questa situazione nella quale Viggo Mortensen, che dà vita proprio al padre, insieme a Cody Smith McPhee, che fa la parte del il ragazzo, ma c'è anche un'apparizione di Robert Duvall e di Charlize Theron. Ma Charlize Theron non è presente nella realtà, è presente nel passato, perché è la madre, e dunque nel film è la moglie di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen per questo ruolo perse 20 kg. Il film è cupissimo, ma molto fedele al romanzo. È uno dei, dicevamo prima, dei libri più cupi del XXI secolo. Hillcoat lo trasforma in un film fedele soprattutto nella tonalità, perché i colori del film sono desaturati, l'atmosfera è quella della disperazione, i dialoghi sono ridotti all'osso. La differenza principale è che il romanzo non ha, diciamo, una punteggiatura e a fusto di coscienza. Il film quindi deve dargli una struttura narrativa. Perciò Viggo Mortensen è straordinario come padre che non sa far sopravvivere il figlio a questo mondo, non sa se farlo sopravvivere, non sa se ucciderlo per pietà. Il filare con cosiddetti, diciamo, i buoni che adottano il ragazzo è più speranzoso nel film di quanto non lo sia nel libro, ma forse era anche necessario per non traumatizzare troppo il pubblico. Andiamo ad ascoltare questo monologo di Viggo Mortensen che ripercorre il momento in cui sul mondo calano le tenebre. Sentiamo.
1: È solo un altro terremoto. Sono qui. Qui con te. Tranquillo.

orologi si erano fermati all'1:17. Il cielo trapassato da una luce abbagliante, poi una serie di scosse profonde. Credo sia ottobre, ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo e il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno.

0: strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati in cerca di carburante e cibo.
1: Questa dunque è la sequenza della strada e con il quale noi stiamo per andare a chiudere la puntata di oggi. Ci sarebbe da ricordare anche un altro film che in questo caso è i Buddenbrook, il film di Erich Bröhler e di Thomas Mann, il libro di Thomas Mann del 1901, premio Nobel per la letteratura, che racconta di quattro generazioni della famiglia Buddenbrook, ricchi mercanti di Lubecca. Il romanzo racconta il lento declino della famiglia tra rivalità, matrimoni sbagliati, malattie e incapacità di adattarsi ai tempi moderni. In pratica è un capolavoro che guarda alla decadenza, al tramonto della borghesia. E Thomas Mann, insomma, è stato l'artefice di questo libro. È diventato un film meno conosciuto, girato abbastanza bene, ma non indimenticabile, e ovviamente neanche lontanamente bello come il libro di Thomas Mann. Bene, noi chiudiamo qui la puntata. Io voglio ringraziare ovviamente Elisa Cabrini che è stata con me. Grazie Elisa, appuntamento con noi la prossima settimana, sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: words, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali a veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 23 ed un minuto.
0: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani, copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge tese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.